0: precipitati durante il rogo. E torniamo alla cronaca in Italia. Il blitz antimafia Reggio Calabria smantellate tre cosche storiche dell'andrangheta sul territorio: Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni.
1: Una confederazione di cosche che regna su Reggio. Il quartiere Archi, l'epicentro che dà il nome all'operazione, da 79 arresti e 6 società sequestrate. Ma senza più faide, spiegano gli inquirenti in conferenza stampa. Tegano, Condello, De Stefano si dividono gli uomini e gli affari, droga, armi, estorsioni. Walter Ignazzitto, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.
2: Estorsioni si continuano a fare e a fronte di qualcuno che denuncia c'è qualcuno che invece rimane silente, e forse proprio per questa ragione che poi ciclicamente evidentemente tornano in auge.
1: Dalle indagini dell'operazione Interforze emerge la fotografia di un territorio controllato capillarmente. Interi quartieri soggiogati, imprenditori vessati, sindacati corrotti, il pubblico infiltrato. In Trenitalia il controllo degli appalti per le pulizie nei convogli. Nelle ASP sono gli accreditamenti per le RSA, il pallino delle cosche. Una mollezza del tessuto socio-economico è il commento del procuratore Borrelli, che fa comprendere quanto ancora sia necessaria l'azione della magistratura. Da Cosenza per il GR1, Rita Campanaro.
0: E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. Ieri è stato il giorno delle ringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E l'inchiesta sull'attentato a Schifrido Ranucci, nella quale è coinvolto l'imprenditore Walter Lavitola, dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere i 3 componenti del gruppo accusati di aver messo una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report lo scorso ottobre. La stessa scelta l'ha fatta da Maria De Filippis, la 4ª persona arrestata. Sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare dalla RAI delle repliche estive del programma, invece è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi. Allora ascoltiamo le sue parole.
3: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand, che è fondamentale per l'azienda.
0: Terza ondata di caldo torrido, oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15, le temperature saranno molto alte almeno fino a sabato, con anche maltempo, temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. Chiudiamo con lo sport mondiale, in finale anche un tocco di Italia. Laura Pasini infatti canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. Sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'informazione alle 3, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori, esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude.
3: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa due ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
2: La pagina degli esteri, nuovo scambio di colpi nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Medi iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni anche a Banpur e a Shabar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, in Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ma in un'intervista alla Fox il tycoon avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo le centrali elettriche e i ponti. E a Roma si è conclusa la prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano, ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo e con entrambe le parti intenzionate a proseguire. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Tajani ha definito Roma capitale della pace. Tragedia a Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxe. Il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante il rogo. E torniamo in Italia con la politica. Parliamo del tema della sicurezza perché il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze soprattutto nelle grandi città. Il ministro Piantedosi annuncia tra le novità il fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida.
4: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
5: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, perché anche a soggetti, anche minorenni, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
4: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3 cosche storiche dell''Ndrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato, ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E nuova udienza nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno ad Afragola. I giudici hanno ascoltato le parole dell'imputato, l'ex fidanzato Alessio Tucci.
0: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa, non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
6: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
0: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
2: E parliamo della terza ondata di caldo torrido. Oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15. Le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, con incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. E chiudiamo con lo sport, con i mondiali. In finale anche un tocco d'Italia, perché Laura Pasini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. Sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina e Inghilterra. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. La linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Per la quarta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pasdaran. Media iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, diverse esplosioni anche a Banpur Shabahar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. In un'intervista alla Fox il tycoon però avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo le centrali elettriche e i ponti.
3: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Dopo i bombardamenti sull'isola di Keshm e a Bandar Abbas, esplosioni sono state udite anche in altre località, sempre nel sud del paese. Gli attacchi, fa sapere il comando dell'esercito

0: rimane chiuso dal momento che le forze militari di Teheran hanno ancora i mezzi per colpire le navi che tentano il passaggio e lo hanno dimostrato centrando diverse petroliere nelle ultime ore. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E per la politica in primo piano la legge elettorale non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori, esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione. E veniamo alla cronaca. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le tre cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano sequestrato, torturato, ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono però mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E dalla mezzanotte sono stati aboliti i controlli alla frontiera tra la Spagna e la piccola enclave britannica di Gibilterra. Per la prima volta decine di persone e veicoli hanno varcato il confine senza ispezione o verifica da parte degli agenti della dogana. Un passo avanti non solo nelle relazioni tra i due territori, ma anche un vantaggio per i quasi 15.000 spagnoli che ogni giorno entrano nella punta meridionale della penisola iberica per lavorare. E torniamo al caldo. Questo è una giornata da bollino rosso in 7 città. Domani ci sarà il picco con ben 15. Le temperature resteranno molto alte fino a sabato. L'incognita resta ancora però quella del maltempo con temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe anche toccare i 45 gradi.
2: Abbiamo imparato che il grande caldo è un giano bifronte, temperature molto elevate prima, temporali violenti dopo. Al nord i primi si sono già visti, scenderanno a mano verso sud con il loro corredo di grandinate, una marcia parallela a quella del termometro che giovedì in gran parte dell'Italia toccherà il picco all'insù, anche oltre i 40 gradi in alcune località, e ci saranno 15 città col bollino rosso. Abbiamo anche imparato che all'origine delle ondate di calore c'è l'anticiclone africano che con sempre maggior frequenza risale appunto dall'Africa verso l'Europa. Spiega perché il climatologo Carlo Cacciamani.
3: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera. In passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
2: Donatella Gori, GR1.
1: E domani attesissimo appuntamento con la grande musica per la stagione estiva del Maggio Musicale Fiorentino. Paolo Fresu con il suo quartetto incontra la blasonata orchestra della manifestazione per rileggere l'essenza, i temi e le atmosfere della Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini.
4: Jazz incontra l'opera lirica e precisamente la Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico. Per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
5: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba senza un testo rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
4: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
5: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti. Un sogno quello di affrontare la Bohème. Finalmente ci è stata data l'opportunità grazie al Maggio Fiorentino e grazie a quell'orchestra meravigliosa.
4: Claudia Faiens, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport mondiale. In finale è un tocco anche di Italia. Laura Pausini infatti canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo sul parato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto la Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori. Esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della Premier Giorgia Meloni.
3: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa due ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
2: Per la quarta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pasdaran. I media iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni sentite anche a Banpur e a Chabahar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ma in un'intervista alla Fox il tycoon avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo centrali elettriche e ponti.

0: E veniamo invece alle questioni legate ai colloqui tra Israele e Libano ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo con entrambe le parti intenzionate a proseguire il negoziato. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Tajani ha definito Roma capitale della pace. E il governo interviene ancora sul tema della sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze, soprattutto nelle grandi città.
1: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta Movisa, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
0: E vediamo la cronaca. Blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate tre cosche storiche dell'andrangheta sul territorio, Itegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tre reati contestati, il traffico di droga e le estorsioni. E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore fiorano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che però non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 13 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E veniamo alla tragedia a Bruxelles. 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxia. Il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga. Il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. L'inviato.
2: Il più grave incidente sul lavoro in Belgio negli ultimi 20 anni. Così lo definisce il sindaco di Bruxelles, Philippe Close. Ritrovati poco dopo le 18 tutti e 6 i corpi degli operai che erano dispersi dal mattino. 6 morti, dunque il bilancio, non ancora identificati, tutti di nazionalità belga secondo fonti qualificate ma non confermate, 2 i feriti di nazionalità rumena, tra i 250 che erano impiegati nei lavori di ristrutturazione del grattacielo. Sul posto le indagini a cura del procuratore generale Van Loo. I corpi delle vittime sarebbero stati trovati in uno dei 2 ascensori, entrambi caduti all'interno delle rispettive cavità. Sono in corso ancora verifiche sul secondo ascensore per scongiurare la presenza di ulteriori vittime o feriti. Disposte l'autopsia, saranno necessari anche gli esami del DNA per conoscere i corpi. L'incendio si sarebbe sviluppato tra il primo e il secondo piano dell'edificio, destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar al termine della ristrutturazione. Sul posto nel pomeriggio sono arrivati il re Filippo, visibilmente scosso, accanto alla sindaco di Bruxelles e al premier De Wever, mentre stringeva le mani dei vigili del fuoco che hanno tentato per ore di recuperare i corpi. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
0: E parliamo ora della terza ondata di caldo torrido. Oggi il bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15. Le temperature resteranno molto alte almeno fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. E chiudiamo con lo sport mondiale. In finale un tocco d'Italia. Laura Pasini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto la Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina Inghilterra. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30. La linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Per la quarta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pasdaran. Media iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni si sono sentite anche a Banpur, a Shabahar, nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, in Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo, ma non è intervista alla Fox il tycoon avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo centrali elettriche e ponti.
3: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Dopo i bombardamenti sull'isola di Keshm e a Bandar Abbas, esplosioni sono state udite anche in altre località, sempre nel sud del paese. Gli attacchi, fa sapere il comando dell'esercito statunitense, sono diretti contro le postazioni che colpiscono le navi Hormuz. Da giorni le forze americane tentano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto. L'ente iraniano preposto a regolare il transito delle imbarcazioni a Hormuz ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Media iraniani nel frattempo parlano anche di sistemi di difesa aerea in azione nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. E Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato. Ma il centro di tutto resta lo stretto di Hormuz, che per ora rimane chiuso dal momento che le forze militari di Teheran hanno ancora i mezzi per colpire le navi che tentano il passaggio, e lo hanno dimostrato centrando diverse petroliere nelle ultime ore. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E torniamo in Italia con la legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori. Esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni: dopo anni di liste bloccate volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude, dice la premier. Ora serve una riflessione. E il governo interviene ancora sul tema della sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze soprattutto nelle grandi città. Il ministro Piantedosi annuncia tra le novità il fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida.
4: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
5: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, anche a soggetti, anche minorenni, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
4: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Blitz antimafia a Reggio Calabria. Smantellate le tre cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio: Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento. Tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E veniamo all'inchiesta sull'attentato a Silfrido Ranucci, nella quale è coinvolto l'imprenditore Walter Lavitola. Dovrebbero avvalersi delle facoltà di non rispondere i tre componenti del gruppo accusati di aver messo una bomba davanti l'abitazione del conduttore di Report lo scorso ottobre. E sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare della RAI alle repliche estive del programma è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda, Giampaolo Rossi. Ascoltiamolo.
6: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay, è una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
2: E veniamo alla terza ondata di caldo torrido. Oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15 e le temperature resteranno molto alte fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. E chiudiamo con lo sport mondiale in finale, un tocco anche dell'Italia, perché Laura Pausini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto la Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, la linea torna alla programmazione di Radio 1.
7: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi il cantatore.
10: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
14: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: luglio.
1: 15 luglio.
2: Sei già stanco.
1: Sì. Sai cos'è? Che poi siamo stretti qua, questa lingua di sabbia.
2: Sì, sì. Anche umidi, direi.
1: In umido.
2: Sì, in umido.
1: Broccoli sta bene.
2: Vabbè, poi l'età, diciamo che la nostra ansia, età, la nostra età in umido.
1: Non disturbare il maestro Bernardini.
2: Dorme ancora?
0: No, non sto dormendo. Vi ascoltavo.
1: A occhi chiusi, però.
0: Vi ascoltavo, sì. Occhi chiusi. Stavo riposando le palpebre, come si dice.
1: Però capisco perché Gianluini passa e non guarda, sì, col tuo battello. Proprio oramai ci ignora completamente. Maestro, oggi che giorno abbiamo detto che è? Perché mi sono già perduto.
0: Oggi è 15 luglio.
1: 15 luglio, quindi oggi il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.42 e la luna
2: è crescente.
1: È poco crescente.
2: Poco crescente.
1: Che riascoltiamo, maestro?
0: Oggi ascoltiamo la puntata del 9 marzo, ricorderemo anche, tra le altre cose, Yuri Gagarin, ma non solo.
1: No, Luca di Schiena, perché poi dimentico sempre di ricordare il nostro bravissimo Claudio Urbani, che ha intervistato Pierluca Terzulli, direttore del TG3, per ricordare Luca di Schiena.
2: Una bellissima intervista.
1: Sì. Allora, come chiudiamo questa notizia?
2: Allora, oggi chiudiamo con Palazzeschi. Gli uomini che prendono sul serio gli altri mi fanno compassione. Quelli che prendono sul serio se stessi mi fanno sganasciare dalle risate.
1: Quanta saggezza.
0: Quanta saggezza.
1: Riascoltiamo, maestro.
0: Riascoltiamo.
1: Allora, a questo punto noi direi che si parta direttamente con una canzone, che è questa. Lo sapete, questo è Claudio Baglioni, che ha dedicato in solo, negli anni 70, una canzone a una persona che per solitudine ne aveva da vendere, perché era lì, in orbita, da solo. Sto parlando di Yuri Gagarin.

0: le stelle trovai, lentiggini di Dio. Era il 77 quando Claudio scrive questo, io lo trovo bellissimo. Prima, prendendo il caffè con Genuini e con Cavalieri, dicevo: guarda, la classica canzone di un ragazzo degli anni 50 che, vestito da robot, sotto un timbro nero, il timbro e la capsula spaziale della Vostok. Era 12 aprile del 1961 quando succede tutto questo. Però il 9 marzo del 34 nasce Yuri Alekseyevich Gagarin, e per la prima volta fa un giro attorno alla Terra a bordo della Vostok 1 e cambia proprio per sempre il modo di concepire il cielo e lo spazio. Io ero con la testa come Claudio Baglioni, ci siamo detti tante volte, a guardare se riusciamo a vedere la capsula. C'era questo, giusto un ragazzino degli anni 50, potevo immaginare, perché la notizia arrivò come un boato, praticamente direttamente trasmessa da Radio Mosca quel 12 aprile 1961, e la notizia della radio è questa qua.
1: Oggi, 12 aprile 1961, nell'Unione Sovietica è stata messa in orbita attorno alla Terra la prima nave Sputnik spaziale nel mondo, Vostok, con un uomo a bordo. Il pilota cosmonauta della nave spaziale Vostok è un cittadino dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il maggiore d'aviazione Yuri Gagarin.

0: aveva 27 anni, figlio di contadini, e l'emozione che ci dette questo annuncio, che certamente eravamo delusi, perché noi facevamo un tifo perché gli americani arrivassero, questo Gagarin, Vostok sembrava quasi un liquore, no? la capsula Vostok, Gagarin, insomma, l'ho detto già qualche volta, sembra quasi un lassativo, no? Eppure no, questo maggiore con questo cappellone da ufficiale dell'Unione Sovietica, 108 minuti in orbita, tempo brevissimo, eppure sufficiente per scrivere la storia delle nostre conquiste, e affrontò tutto questo con un ignoto che ci stupisce, perché poteva rimanerci, perché era veramente una sperimentazione, come sappiamo che certe cose accaddero. E, insomma, è bello riascoltare anche la voce di Gagarin. Siamo a Lello Bersani, Raffaele Bersani, detto Lello, accoglie queste sue dichiarazioni, le dichiarazioni di Yuri, il 16 aprile del 61 alle 22.05, Voci dal Mondo, programma nazionale, programma storico della nostra azienda e di questa rete, perché il programma nazionale altro non è che Rai Radio 1. Sentiamo. Dai.
1: Dopo aver ringraziato per aver avuto la possibilità di fare il primo volo nello spazio, Gagarin ha detto: quando stavo per essere lanciato nello spazio ho pensato al partito, al popolo e alla nazione.

0: Eh già, ancora adesso io volo, perché lui poi torna sulla Terra, viene accolto come un eroe, un simbolo vivente, un mito, addirittura va in America e tutto questo non andava così bene alla nomenclatura dell'Unione Sovietica, per cui questo ragazzo viene promosso naturalmente e continua a fare il suo mestiere di pilota collaudatore. E proprio durante un volo su un MiG-15 nel 1968 Gagarin si schianta. C'è commissione d'inchiesta, che cosa è successo, cosa non è successo. Khrushchev gli aveva detto: mi raccomando, quando sei in orbita devi dire che non hai incontrato Dio. Questo non l'ha mai detto Yuri Gagarin, che tra parentesi era anche devoto, era ortodosso, ma era devoto. Vita semplice, una vita tranquilla con sua moglie, nonostante fosse diventato praticamente un mito vivente. E questo però è nell'Unione Sovietica di quegli anni, essere mito vivente a fronte della nomenclatura potevi pagare. Sì, sull'incidente di questo MiG-15 si è parlato tanto, però rimangono dei sospetti, perché c'era comunque nella migliore delle ipotesi un altro aereo gli passa troppo vicino, crea un vuoto d'aria e Gagarin cade con questo MiG. Ancora voci dal mondo, 16 aprile 1961, ore 22:05, dichiarazione proprio di Yuri Gagarin dalla Piazza Rossa con sotto tutto il popolo sovietico. Sentiamo.
1: Da questi sentimenti e da questa ispirazione che ho tratto la forza per condurre a termine il mio compito.
2: Простому советскому летчику

0: Hai già Street of Philadelphia. Perché ci andiamo a parlare di un'altra cosa, di un altro giornalista. Abbiamo sentito prima Bersani, Raffaele Bersani, Lello Bersani, con la sua eleganza, io lo rivedo parlare, però oggi nel 1994 se ne va un'altra colonna della radio, un pugliese, Luca di Schiena, mentre Bruce Springsteen cantava questo Street of Philadelphia. E c'è da molto da imparare da questi modelli, perché adesso noi sentiremo una voce di Luca di Schiena, che è stato anche direttore del TG3, poi è diventato capo dell'ufficio stampa della RAI, ha diretto i servizi parlamentari, è entrato praticamente con un concorso nel 1944, quindi la guerra ancora in atto, e era amico di Bersani, amico di Corrado Mantoni. E sentite, siamo nel 75, questa dichiarazione del 75, sentite cosa dice Luca di Schiena a proposito dello sparare la morte in diretta in radio o in televisione.
1: La morte in diretta non può essere soltanto relativa, non so, a Kennedy o a Indira Gandhi, ma anche quando capita dolorosamente per un bambino. Il dilemma non si risolve se non stabiliamo la discriminazione tra la testimonianza, il documento, oppure la ricerca del sensazionale. Allora, nel primo caso io sono per il documento, per la testimonianza. Nel secondo caso, lo scoop, la ricerca del sensazionale, questo è per me cinismo bello e buono.
0: Chiaro? A me sembra chiarissimo, Sarei tanto curioso di sentire, lui se ne va nel 94, esce di scena nel 94. Sarei tanto curioso di sapere cosa pensa del giornalismo attuale Luca di Schiena. Lui che aveva fatto le Olimpiadi di Roma del 60, è stato un grandissimo inviato speciale, è stato testimone dei funerali Kennedy, quindi senza retorica, quindi con un modo di parlare pacato, e era molto legato all'Unione Cattolica della Stampa Italiana, tanti saggi, tanti libri, e poi ha finito la sua carriera come sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. E allora a questo punto sentiamo ancora la sua voce con questa descrizione radiofonica del Fucino. Ecco, quando c'è questa proprietà di linguaggio, questo raccontare con le parole delle immagini e fare in modo che queste immagini si vedano alla radio, questa è la grande differenza, secondo me. Sentiamo.
2: Da qualunque parte ci si diriga al Fucino, questi si apre d'improvviso appena voltata una strada. Si tratta di una conca vastissima, circa 16.000 ettari, chiusa tutto intorno, quasi soffocata dalle montagne. Lo scenario richiama proprio l'immagine biblica, per alcuni della terra promessa, per altri forse della valle di Giosafa. Di primo mattino, uscendo verso la campagna, pare come se la terra fosse stata creata oggi, e come se noi nascessimo al mondo la prima volta. Tutto sa di fresco, di immenso e di non contaminato.

0: noi siamo amici con Michele, quindi posso permettere, Michele Zarrillo, che ha cantato con Sal Da Vinci all'ultimo Sanremo questi cinque giorni di me e di te, no, queste Baglioni, che sto facendo un po' di confusione tra i due, perché poi sono cinque giorni e basta, senza di me e di te. Però quel vivere, impegnare a vivere, Michele, ce lo siamo detti tante volte, la canzone è stupenda, ed era la canzone che appunto si ascoltava molto quando se ne va a Luca di Schiena. A questo punto lo scoop, il nostro Claudio Urbani ha fatto un piccolo scoop, sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina Claudio Urbani a proposito di Luca di Schiena, che è stato anche direttore del TG3.
1: Pierluca Terzulli, buongiorno.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Direttore del TG3, che vide la luce nel 1979 e alla cui direzione arrivò l'anno dopo Luca di Schiena.
2: Dal punto di vista personale ricordo il fatto che lui fosse nato ad Andria, che era la città natale anche di mio padre. Fu per noi del TG3 il traghettatore dalla fase, diciamo, pioneristica del giornale, quando nacque alla fine del 79, alla fase invece cominciata nel 1987 con l'arrivo di Cursi. Con il telegiornale di oggi aveva in comune soltanto l'orario della messa in onda dell'edizione principale, quella delle 19, perché per il resto era un giornale della durata di mezz'ora che si componeva di un quarto d'ora iniziale dedicato alle notizie di portata nazionale e internazionale, e la seconda parte era dedicata alla informazione regionale.
1: Il TG3 portò freschezza, quasi un sasso nello stagno nel panorama giornalistico televisivo italiano.
2: Ma non c'è dubbio, anche perché lui fu in grado, diciamo, all'inizio di fare un po' le nozze con i fichi secchi, ne poneva i pochi mezzi, aveva una copertura del territorio nazionale non superiore al 50%. Lui però ebbe la capacità di organizzarlo e di irrobustirlo, ramificandolo e ampliandone anche le edizioni. Fu introdotta grazie a lui anche la edizione delle 14:20, che noi abbiamo conservato tuttora come orario.
1: Pierluca Terzulli, in questo meccanismo così oliato, così perfetto, che novità ha introdotto?
2: Io mi sento un po' un pioniere, come lo è stato Luca di Schiena all'inizio. Non voglio paragonarmi a lui, per carità, voglio semplicemente dire che per quanto riguarda l'informazione sulle piattaforme social, noi stiamo cercando di organizzarci, dopo essere partiti più o meno da zero, cercando di sviluppare sia dei contenuti originali pensati per i social, sia un linguaggio diverso, un linguaggio differente rispetto a quello che usiamo nel telegiornale, dove il pubblico, anche per età, è completamente diverso.
1: Pierluca Terzulli, grazie.
2: Grazie a voi.

Non so se ci riuscirò, tutti questi grandi raccontatori con le parole di grandi immagini di schiena, lo stesso Terzulli che ringraziamo realmente di aver dato questa sua testimonianza, per cui vorrei ritagliarmi un piccolo spazio per raccontare qualcosa con parole mie, delle immagini con parole mie. Prendiamo spunto dal treno. Sì, si viaggia sempre più veloci, aerei, treni in corsa su rotaie al limite del decollo. E mi viene da ricordare quelle atmosfere antiche, quando le nazioni si attraversavano in carrozza prima e poi in treno. Mi torna in mente quando il viaggiatore, ma io c'ero, si rendeva conto del cambiamento osservando il paesaggio, e quel paesaggio scorreva lento al di là dei finestrini. Il treno viaggiava e non volava sui binari, viaggiava e i contadini si fermavano a guardarlo. Nelle stazioni lo si vedeva arrivare lento, imponente, ansimante, mentre soffiava vapore per aria, il mostro del Novecento. E sui marciapiedi lo si aspettava in molti con i pacchi a terra, pronti a imbarcarsi anonimi su carrozze ancor più anonime. In pochi con un seguito di bagagli, pronti a salire su una carrozza damascata, profumata di tabacco da pipa, avvolta da fragranze di lavanda. Il viaggio in treno è attraversare tutti i confini di ieri. Era un po' come scivolare lentamente sul nastro del tempo e lasciarsi cullare da quelle immagini create dalla mescolanza di colori reali della campagna e squarci di inesistente, chiamato dalla fantasia affacciata su quei colori. Ma vuoi mettere? Oggi si corre, oggi si vola.

0: 9 marzo 1908 nasce Leonardo Sinisgalli, Potentino, Montemurro. Nasce nel 1908, era il poeta delle due culture, con questa capacità di unire questa grande sensibilità umanistica alla sua formazione, che è una formazione tecnico-scientifica. Basilicata, Lucano, studia matematica, ingegnere a Roma. Poi a un certo punto dice: ma io che ci faccio con i numeri? I numeri non si possono amare. Per cui a questo punto si mette a scrivere dell'altro, scrive delle poesie. Noi siamo andati a recuperare una bellissima intervista di una delle voci più belle della radio italiana, a mio sommesso parere, che sto parlando di Dina Luce, che mi ricordo che quando me ne parlava lei era molto orgogliosa di quando lei in radio ascoltava gli scrittori che parlavano, andava a sentire, a frugare nelle loro vite. E quindi sentiamo Dina Luce che parla con Sinisgalli di poesia, un ingegnere che parla di poesia, eh? Sentiamo un po'.
1: Leonardo Sinisgalli, quante poesie ha composto in tutta la sua vita?
2: Forse un 400-500.
1: E la prima quando?
2: La prima da ragazzo, a 15-16 anni, quando tornavo dal collegio, io mi mettevo in questo stanzone che abito ancora adesso quando vado d'estate a casa mia, e mi mettevo a scrivere versi. E questi versi venivano pubblicati sui giornali di Napoli. Mi ricordo c'era un giornale napoletano in Roma, che c'è ancora,
1: Sì, c'è.
2: Il quale faceva già allora un'edizione domenicale letteraria, come il New York Times, no?
0: Non so voi, ma io ho colto nelle parole di Sinisgalli la passione per queste cose che faceva, la passione. E quindi nelle parole di Sinisgalli possiamo provare a vedere anche questa poesia che immaginifica, che con le parole riesce a formulare dei ritratti veri e propri. Vicino a me ho il maestro Bernardini al pianoforte, e questa è una poesia dove si parla di memoria, dove Sinisgalli parla di memoria. Maestro, prego. Eri dritta e felice sulla porta che il vento apriva alla campagna. Intrisa di luce stavi ferma nel giorno, al tempo delle vespe d'oro, quando al sambuco si fanno dolci le midolla. Allora s'andava scalzi per i fossi, si misurava l'ardore del sole dalle impronte lasciate sui sassi. Forse è meglio che sparisco, quando io ho provato a fare la stessa cosa parlando del viaggio in treno. Poi senti Sinisgalli che con sei versi praticamente dipinge. Successo @rai.it. Noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La legge elettorale in primo piano, il no della Camera per un solo voto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Delusa la premier Meloni, ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha scritto sui social, quindi ha ammesso la necessità di una riflessione in maggioranza e ha attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. Ma ripercorriamo quanto avvenuto a Montecitorio a partire proprio dal voto.
4: Oltre 30 franchi tiratori affossano le preferenze nonostante l'accordo in maggioranza. Finisce 188 a 187, l'emendamento viene respinto e nel centrodestra sale la tensione. Anche se più tardi tutti confermano l'intenzione di portare a casa la nuova legge elettorale e negano defezioni. Da Forza Italia Antonio Tajani parla di incidente di percorso. Maurizio Lupino ai moderati ammette la necessità di una riflessione, ma Fratelli d'Italia la posticipa dopo l'ok alla riforma e attacca il centrosinistra per aver voluto il voto segreto. Esultano le opposizioni, prima in aula poi in piazza, e chiedono all'unisono il ritorno alle urne. Per Conte, Schlein, Bonelli, Renzi e Maggi Meloni è stata sfiduciata, deve prenderne atto salendo al colle e aprendo la crisi di governo. In serata poi la nuova bagarre in aula, il centrosinistra occupa i banchi dell'esecutivo contro i vannacciani che hanno filmato il voto, poi per protesta decide di ritirare tutti gli emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Daniele Petraroli, GR1.
3: E il governo interviene ancora sul tema sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città, fermo preventivo esteso anche ai minori, a farlo potrà essere anche la polizia locale. In Medio Oriente, ora quarta notte di raid americane sull'Iran, epicentro delle tensioni ancora lo stretto di Hormuz, il punto in diretta con Claudia Stamerra, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, i Pasdaran dichiarano di aver colpito installazioni militari americane in Bahrain, Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani lanciati nella notte dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città petrolifere costiere dell'Iran, esplosioni anche a Banpur e Chobar nel sud del paese. Il comando centrale americano ha ufficialmente decretato il nuovo blocco dei porti iraniani e fa sapere che nella zona sono schierati una ventina di navi da guerra e centinaia di aerei, e Trump fa marcia indietro sul pedaggio del 20% sul valore dei mercantili annunciato nelle scorse ore al posto dei diritti di transito, propone ora accordi commerciali con i paesi del Golfo, poi avverte Teheran che senza un accordo la settimana prossima comincerà a bombardare anche le centrali elettriche e i ponti, dichiara. I guardiani della rivoluzione sostengono di essere loro ad aver bloccato Hormuz, lo stretto resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, dichiarano in TV, minacciando di chiudere altre rotte strategiche per le esportazioni di petrolio e gas.
3: Bruxelles sotto shock per l'incendio della torre Auxin nel centro della capitale belga. Il bilancio è pesantissimo, 6 operai morti, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni secondo il sindaco Philippe Closet. Il ritrovamento dei corpi in serata in uno dei due ascensori, entrambi precipitati. Siamo in Italia per la cronaca. Drammatica udienza a Napoli nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno dall'ex fidanzato Alessio Tucci, che aveva 19 anni. In collegamento dal carcere, il giovane ha confessato il delitto. Martina Carbonaro era stata colpita in testa con una pietra in un capannone abbandonato di Afragola e lasciata quando respirava ancora. Siamo al meteo, ancora un'ondata di calore, sono 7 le città da Bolino Rosso, domani saranno 14 e le temperature continueranno a salire. Siamo allo sport, i mondiali di calcio, Spagna in finale dopo la sconfitta di una quotatissima Francia, incontrerà la vincente di Argentina-Inghilterra. Il punto in studio con Giacomo Prioreschi.
6: La Spagna è la prima finalista di questi mondiali e si conferma bestia nera della Francia, che arrivava da favorita a questo appuntamento. 2-0 per gli iberici, che vincono per la terza volta contro i transalpini, sempre in una semifinale, prima gli europei nel 2024 e poi in Nations League nel 2025. Sostanziale equilibrio per i primi 22 minuti, poi enorme ingenuità difensiva di Digne, che controlla un pallone in area, non vede arrivare Yamal e nel rinviarlo prende in pieno lo spagnolo. Rigore trasformato con precisione da Oyarzabal. Nel secondo tempo il raddoppio iberico al 58esimo con uno splendido scambio. Dani Olmo appoggia con una magia per Pedro Porro che si inserisce e batte Maignan. C'è spazio anche per la solita azione a rientrare dalla destra di Yamal. Il giovane fenomeno dribbla tutti in sacca ma è fuori gioco. La Francia tenta di reagire con Mbappé, Due e Dembélé, ma è attento il portiere spagnolo Unai Simon. La Spagna domenica a New York sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra-Argentina in campo questa sera. Giacomo Prioreschi, GR1.
3: Sono le 6 e 5 minuti, questa era Radio 1, vi lascio all'edicola di Radio 1. Prossimo GR, le 7.
0: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
8: Le 6 e 5 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Ovviamente oggi è il giorno della politica. Le prime pagine dei quotidiani sono in gran parte dedicate alla legge elettorale, con la maggioranza che va sotto alla Camera. Spazio poi anche ai grandi temi internazionali, con la marcia indietro di Trump su Hormuz. Ancora la cronaca con il caso Report La Vitola. Partiamo dal Corriere della Sera. Governo battuto sulla legge elettorale, questo è il titolo d'apertura. Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne. Le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze abbocciato con il voto segreto, 188 no, 187 sì. C'è un commento di Massimo Franco, l'avviso da cogliere, e ancora Giorgetti e i conti nella manovra misure per i redditi medi, e poi stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni. Di spalla gli esteri, appunto, marcia indietro di Trump su Hormuz, addio al pedaggio al 20%. E ancora a centro pagina la cronaca, La Vitola si indaga sui messaggi cifrati nelle interviste, caso Report verificherai sulle fonti. Questo è il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, il governo va a sbattere, questo è l'apertura. I franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier, serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa pronti per le elezioni. Anche qui un commento di Annalisa Cuzzocrea, la caduta della Bastiglia, poi c'è il retroscena raccontato da Lorenzo De Cicco, la furia di Meloni e la minaccia di crisi, e poi il racconto di Francesco Bei e parte la caccia ai Badogliani. A centropagina la destra riabilita i medici Novax. Passiamo a Libero. Il governo va sotto, colpa delle donne. Questa è l'apertura. Più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Sinistra in festa, Meloni, serve una riflessione. A centropagina le amanti e la stagista, gli altri guai di Ranucci. Un commento, è una lettera, sulla prima pagina di Libero, di Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, egregio direttore, giù le mani dai giudici. E ancora a centropagina arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori. Passiamo al Messaggero, anche qui la politica, preferenze maggioranza battuta. Oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 187 sì. La Premier ha vinto la palude, ma serve una riflessione. Applausi dalle opposizioni, ora elezioni. La battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. Un editoriale che porta la firma di Paolo Pombeni, il prezzo che il Paese non può pagare alle furbizie. C'è il racconto di Mario Aiello, l'eterno ritorno dei cecchini, scrive Indro Montanelli, li chiama gli onorevoli Lupara. A centro pagina una fotonotizia, 45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco. Questa è la prima pagina del Messaggero. Passiamo al Domani. Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema, l'esecutivo va sotto di un voto sulla legge elettorale, decisivi franchi tiratori di Lega, Forza Italia e anche Fratelli d'Italia. Pure Vannacci nel mirino, il Melonellum è in bilico, la sinistra esulta, la premier ha vinto la palude, le opposizioni invocano le dimissioni alla salita al colle, ma la maggioranza non molla. C'è un commento di Emiliano Fittipaldi, gli effetti sull'esecutivo, la sconfitta dell'arroganza e l'occasione da non perdere. In basso gli esteri, l'ultima di Trump, affari nel Golfo per aprire Hormuz, intanto l'Iran colpisce 3 petroliere. E poi pericolo Putin, se la sconfitta è inconcepibile, il regime e il rischio catastrofe. Passiamo alla verità. La maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. 30 franchi tiratori affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale. L'opposizione dimissioni subito, il premier assente per il Consiglio dei Ministri, serve una riflessione. Centrodestra battuto alla Camera, Meloni vince la palude. E a centropagina tutte le piste sulla bomba portano alla Vitola. Ranucci prova a spostare l'attenzione sugli affari della Camorra in un cantiere di Rovigo, ma anche lì spunta l'ex faccendiere. L'AD, licenziato dopo la realizzazione del servizio e l'esplosione, era stato il suo avvocato. Questa la prima pagina della verità. Vediamo Il Sole 24 Ore, apertura politica anche qui. Maggioranza sconfitta sulla legge elettorale, Schlein e Conte al voto, Meloni andiamo avanti. E poi il titolone è questo, l'export cinese batte i dazi, più 27%, e a centropagina stazia la Consob, il Consiglio dei Ministri avvia l'iter per la nomina. Il Manifesto, quotidiano comunista, Bocciatellum, con una foto di Giorgia Meloni. La prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori. Le opposizioni apparecchiano il voto segreto. Oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere. A centropagina gli esteri, Iran, ora la tregua è morta e sepolta. Trump si rimangia il pizzo del 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i soldi sui rimbalzi del greggio, così il Manifesto. Stesso tono il Fatto Quotidiano, che apre così, il Bottarellum. Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. Legge elettorale, 30-40 cecchini contro le finte preferenze, PD, Movimento 5 Stelle, AVS a casa. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale. Alto tradimento. Blitz alla Camera, le AVS a casa. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale. Alto tradimento. Blitz alla Camera, legge elettorale. Una trentina.

0: palude preelettorale, gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo. Sull'emendamento voluto da Fratelli d'Italia alla legge elettorale la maggioranza va sotto, sospetti, opposizione in festa. E ancora, è sempre il Foglio, prima pagina, lezione di Mattarella ai finti pacifisti, il capo dello Stato sfila con Macron e con l'Ucraina per celebrare a Parigi la giornata dell'orgoglio francese e della difesa europea, schiaffeggiando i propagandisti che temono il riarmo europeo ma non quello russo. Applausi, scrive il Foglio. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Pace ai prigionieri. Zuppi in missione in Ucraina, visita i soldati russi catturati. Il Papa prega anche per voi. La diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. Il cardinale inviato di Leone XIV nel campo vicino a Leopoli incontra i militari di diversa provenienza. A centropagina la politica, il governo va sotto di un voto, Meloni ora una riflessione, i franchi tiratori nella maggioranza affossano l'emendamento sulle preferenze e poi sempre a centropagina un caso interessante, il prof va in pensione il primo giorno in ruolo, dopo 21 anni da precario di religione, interessante. Vediamo la Stampa. La Stampa apre così, anche qua la politica, preferenze sconfitta Meloni, legge elettorale, bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi, 30 franchi tiratori, Schlein, Conte e Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. C'è un commento di Alessandro De Angelis, la prima rivolta interna. E poi a centropagina, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino, RSA, il piano di Cirio, convegno con fondazioni e la Stampa. Di spalla abbiamo gli esteri, il Medio Oriente, Trump, Hormuz, l'ennesima retromarcia, intese, no ai dazi. E poi c'è un reportage, Bibbia e pistole, il Texas resta la roccaforte maga. Allora sfogliamoli i giornali, andiamo a pagina 2 proprio della Stampa. Preferenze salta tutto, maggioranza sconfitta da 30 franchi tiratori. L'accordo nel centrodestra sulla legge elettorale non regge alla prova dell'Aula. La Camera boccia l'emendamento chiave, 187 voti favorevoli e 188 contrari. Allora sentiamo proprio le parole proprio su questo argomento di Rampelli che annuncia appunto il voto in Aula e poi le reazioni di Bignami e Conte.
1: La votazione è chiusa, presenti votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
2: La differenza tra noi e voi è che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos'altro e il risultato è che noi dinanzi agli italiani ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria.
3: La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio.

0: Era la voce di Pino Daniele. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 3 della Stampa. Il tema è ovviamente la politica, il governo che va sotto alla Camera sulla legge elettorale. Meloni e i sospetti su Marina. Adesso serve una riflessione. Dalla minaccia agli alleati di voto anticipato alla rabbia ha vinto la palude. Alla pagina successiva, pagina 4, l'opposizione riprende fiato. Meloni ora va da casa, siamo pronti a governare. Se si andasse al voto anticipato, il campo largo potrebbe evitare le primarie. Si punta a bloccare l'iter della legge in serata aula occupata e lavori sospesi. Vediamo il giornale. La furia di Meloni contro gli alleati. Non tiro a campare. Ora un chiarimento. La Premier. Vediamo come la legge esce dalla Camera e poi valuteremo cosa fare. Alla pagina successiva, malumori leghisti e donne in rivolta, scambio di accuse sui franchi tiratori, mancano 30 voti nel mirino, chi viene penalizzato dallo stabilicum, tensione attorno a Forza Italia, ma gli azzurri respingono le accuse, cercate altrove. Ancora il giornale, siamo a pagina 5, il risveglio delle opposizioni, al grido elezioni elezioni, la Premier salga al colle, Schlein, Conte e i leader di AVS invocano le urne dopo il KO, Renzi si unisce all'appello, Calenda no, paese allo sbando. Vediamo Repubblica, l'opposizione festeggia in piazza e occupa l'aula, adesso tocca a noi, Schlein, siamo stati perfetti, tutti i leader del centro-sinistra invocano l'apertura della crisi di governo, il sit-in per celebrare il successo politico. Vediamo Libero, Meloni furiosa ma non lascia, ha vinto ancora la palude. In un post la Premier ammette la delusione per l'esito del voto, abbiamo provato, non è andata, serve una riflessione nella maggioranza. Tajani da Parigi, il governo non è in discussione. Ancora il Corriere della Sera, caccia, siamo a pagina 3, caccia ai franchi tiratori, sono almeno 30. Lollobrigida, li cerco io, la chat sospetta dei forzisti. Il caso della sottosegretaria leghista Ivannacciani e i video della scheda. In basso c'è appunto l'esito, il risultato sul filo di lana e lo shock sui banchi del governo. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4 del Corriere. L'ira della Premier contro gli alleati, le accuse al partito del pareggio. Reazione dura a Palazzo Chigi che minaccia di abbandonare la riforma, l'ipotesi di un voto a giugno. Ancora il Corriere della Sera, pagina 3. Era una buona mediazione, noi di Forza Italia leali e solidissimi. Ora avanti con la legge, ci sono tutte le condizioni. Il capogruppo Costa, è una intervista di Virginia Piccolillo. A sinistra solo una posizione di convenienza. Vediamo il messaggero a pagina 3, l'irritazione di Meloni, così ha vinto la palude. I timori sul logoramento, la Premier, serve una riflessione, l'ipotesi del voto anticipato, ma i fedelissimi smentiscono, si va avanti. Il lodo La Russa modifica al Senato con voto palese. Torniamo a Repubblica, pagina 3, la disfatta di Meloni, tentata dalla crisi, ha vinto la palude, la Premier alla vigilia ai vice, se non passa si va alle urne, poi la riflessione e i sospetti su chi vuole il pareggio. Sempre Repubblica, pagina 7, c'è un'intervista a Nicola Fratoianni, deputato, ecco portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra insieme ad Angelo Bonelli, chiede Matteo Pucciarelli, lo sgambetto da chi arriva? Questa è la risposta. Si dice che Lega e Forza Italia avessero i maggiori mal di pancia, certamente quel voto viene da loro, anche se avevano dichiarato unitariamente il voto compatto, magari dietro c'è qualche insospettabile di Fratelli d'Italia. Si tornasse al voto? Punto interrogativo, è la domanda sempre di Matteo Pucciarelli, questa è la risposta. Noi come coalizione progressista siamo pronti, ma è bene ricordare che a sciogliere le Camere è solo il Presidente della Repubblica, la destra vuole colpire le sue prerogative, noi ne abbiamo grande rispetto. Così Fratoianni a pagina 7 in una intervista pubblicata da Repubblica. Altro tema centrale sulle prime pagine dei quotidiani è quello di Hormuz, Trump e Hormuz. Vediamo pagina 9 di Repubblica. La guerra riluttante USA e la tentazione di colpire la montagna del nucleare. Gli ayatollah riparano rapidamente i danni e dispongono ancora di armi con cui riescono a minacciare le imbarcazioni e i vicini. sullo stesso argomento la stampa a pagina 12. Hormuz, retromarcia di Trump, me lo hanno chiesto gli alleati, il tycoon, invece dei pedaggi al 20%, investimenti dai paesi del Golfo, ma scatta il blocco navale. L'Iran colpisce 3 petroliere, raid USA di rappresaglia, è la quarta notte consecutiva di attacchi. Questo invece è ancora il Corriere della Sera, a pagina 10, il dietro fronte di Trump sui pedaggi, riprende il blocco sui porti iraniani, ancora bombe USA contro gli ayatollah che colpiscono i paesi arabi, il tycoon a Israele via dal Libano, e sentiamo proprio su questo argomento le parole di Trump.
1: We would be guarding the strait when we basically don't take any, we don't need the oil at all.
2: I paesi del Golfo mi hanno contattato chiedendomi di rinunciare alla tassa del 20%. In cambio investiranno un'incredibile somma di denaro negli Stati Uniti, con accordi commerciali e di investimento che i paesi del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi. Il blocco navale viene ripristinato solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani.
0: Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 11, sempre dall'estero. Droni marini contro i Pasdaran, la campagna del Pentagono copia i raid ucraini nel Mar Nero. La Marina ricorre ai vascelli senza pilota, effetto sorpresa e rischi ridotti. In basso c'è una notizia interessante, la missione, 3 attivisti della flottiglia al funerale di Khamenei, gli altri non ci rappresentano. Leggiamo le prime righe di questa notizia firmata da Monica Ricci Sargentini. Vi aiuteremo a mantenere questa rivoluzione. Arrivata a Teheran per i funerali di Ali Khamenei insieme ad altri 2 attivisti della Global Subud Flotilla, la brasiliana Lisi Proença lancia un messaggio di sostegno alla Repubblica Islamica. Il Sud globale unito metterà fine all'imperialismo americano, afferma in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Siamo qui per dire al popolo iraniano che siamo con voi, diteci di cosa avete bisogno. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera a pagina 11. Ancora dall'estero, il Messaggero a pagina 10, Trump vuole i raid sui siti atomici e ci ripensa sul pedaggio a Hormuz, ce l'hanno chiesto i paesi arabi. Dopo appena 24 ore il presidente fa marcia indietro, avremo investimenti negli stati del Golfo, altre 3 le petroliere colpite nello stretto, i Pasdaran non hanno ascoltato i nostri avvertimenti. Ancora dall'estero, sempre sulla guerra in Europa, il Corriere della Sera, pagina 13, mezzi e soldati con in testa Kiev. A Parigi la parata dell'Unità Europea, l'ultimo 14 luglio di Macron, in tribuna Mattarella e i volenterosi, legione d'onore a Starmer. E poi abbiamo il Giornale a pagina 16, la parata dei volenterosi a Parigi sfila, la difesa europea intesa sui SAMT all'Ucraina. Per ora ci fermiamo qui, spazio un po' alla musica, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 15 luglio. L'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sul centro-sud peninsulare e sulle 2 isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6:28 e 55 secondi. Primo appuntamento con le notizie sul traffico e la viabilità. Traffico regolare al momento sulla rete viaria italiana, con un'intensificazione verso i grandi centri urbani. Da segnalare però in A32 Torino-Bardonecchia, 2 km di code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione, code di mezzi pesanti. In A1, tratto che percorre l'Emilia-Romagna tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, traffico rallentato. E ancora in A1 tra Lazio e Campania tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, da segnalare un incidente con due auto coinvolte. Viabilità poi condizionata dalla presenza di lavori in A12 Genova-Rosignano tratto Toscano, con lavori tra Pisa Centro e l'allacciamento alla 11 in direzione di Genova. E in A2 autostrada del Mediterraneo per lavori, una corsia chiusa tra lo svincolo Sala Consilina e lo svincolo Buon Abitacolo Padula in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 7:57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Il Messaggero: preferenze maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 187 sì. La Premier: ha vinto la palude ma serve una riflessione, applausi dalle opposizioni, ora elezioni, la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. Un commento di Paolo Pombeni: il prezzo che il Paese non può pagare alle furbizie. Ancora il racconto, l'eterno ritorno dei cecchini di Mario Aiello. Vediamo la verità: la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori, 30 franchi tiratori affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale. L'opposizione: dimissioni subito, il Premier assente per il Consiglio dei Ministri, serve una riflessione. Centrodestra battuto alla Camera, Meloni vince la palude. A centropagina della verità: tutte le piste sulla bomba portano alla Vitola, Ranucci prova a spostare l'attenzione sugli affari della Camorra in un cantiere di Rovigo, ma anche lì spunta l'ex faccendiere. L'AD, licenziato dopo la realizzazione del servizio e l'esplosione, era stato il suo avvocato. Il Fatto Quotidiano: il Bottarellum, questa è l'apertura. Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per un voto. Legge elettorale, 30-40 cecchini contro le finte preferenze. PD, 5 Stelle, AVS a casa. Il Manifesto: Bocciatellum, questa è l'apertura molto simile a quella del Fatto Quotidiano. La prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori. Le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la Premier prova a resistere. A centropagina gli esteri: Iran, ora la tregua è morta e sepolta, Trump si rimangia il pizzo del 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i soldi sui rimbalzi del greggio. Vediamo il Giornale: alto tradimento. Legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Meloni, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Un commento di Tommaso Cerno: i mostri della palude, poi il retroscena di Adalberto Signore, la furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così, e poi a centropagina ancora la politica, giro di vite contro i Maranza, varato il disegno di legge, norme più severe, fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. Il Foglio: palude preelettorale, gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo. Sull'emendamento voluto da Fratelli d'Italia alla legge elettorale la maggioranza va sotto, sospetti, opposizione in festa. Vediamo la Stampa: preferenze, sconfitta Meloni. Legge elettorale, bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori. Schlein, Conte e Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. Un commento di Alessandro De Angelis: la prima rivolta interna. E poi a centropagina: più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. Di spalla agli esteri, il Medio Oriente, Trump, Hormuz, l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. E poi c'è un reportage di Alberto Simoni: Bibbia e pistole, il Texas resta la roccaforte maga. Chiudiamo con il Corriere della Sera, ricordiamo che fra poco avremo il vice direttore del Corriere della Sera, Daniele Manca, per commentare con noi le notizie del giorno. Governo battuto sulla legge elettorale, questa è l'apertura, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no, 187 sì. L'avviso da cogliere, il titolo di un commento di Massimo Franco, e ancora Giorgetti e i conti nella manovra, misure per i redditi medi, e poi stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni, di spalla agli esteri, marcia indietro di Trump su Hormuz, e poi a centropagina la cronaca, la Vitola si indaga sui messaggi cifrati nelle interviste, caso report, verifiche Rai sulle fonti. Ora un po' di musica, restate con noi.

0: era la voce di Casey Musgraves e noi diamo il buongiorno a Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Ciao Daniele.
1: Buongiorno a tutti voi, bentrovati.
0: Benvenuto. Allora, partiamo proprio dal tuo giornale, il Corriere della Sera, e partiamo dalla politica, ovviamente. Il titolo d'apertura è questo: governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne. C'è un commento di Massimo Franco, l'avviso da cogliere, e dice Massimo Franco: la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze tuttavia rappresenta un segnale da non trascurare. Qual è questo segnale?
1: Beh, è un segnale di un Parlamento e di una maggioranza che in qualche misura chiede una linea più chiara, perché quello che sfugge quando si parla di riforma di legge elettorale è che si sta proponendo al Parlamento e ai parlamentari di modificare il modo in cui i parlamentari vengono selezionati. E cioè la riforma elettorale che cosa fa? Di fatto cambia le regole con cui si vota e quindi con cui i cittadini eleggono i propri parlamentari. Sì. Da questo punto di vista, se non hai un appunto una forza, una maggioranza molto coesa, si possono creare scompensi come quelli che si sono creati ieri. Tanto è vero che c'è qualcuno che dice che molte donne parlamentari non abbiano gradito di fatto il togliere l'alternanza di genere che ha garantito a molte donne di entrare in Parlamento. Altri non hanno garantito questo meccanismo delle preferenze un po' poco comprensibile. Questo è per quanto riguarda i parlamentari e i franchi tiratori dal punto di vista singolo. Poi c'è un problema politico più generale in cui, come spesso accade dopo 4 anni di governo, è possibile che accada che i malumori che ci sono all'interno della maggioranza, alcune diversità di vedute all'interno della maggioranza, poi si esprimano in un voto che tanto più un voto segreto, si esprimano in quello che è accaduto ieri, e cioè questi malumori diventano una sorta di avvertimento alla Presidente del Consiglio e al partito di maggioranza: attenzione, c'è qualcosa che non va, vediamo di risolverlo. Che poi è quello che dice la Presidente del Consiglio, no? La Presidente del Consiglio, in ritardo, dice: non è che possiamo far finta di niente. E nemmeno in qualche retroscena si legge stamattina sui giornali, e nemmeno possiamo pensare di far passare tutto in cavalleria, no? Questo che cosa possa significare lo vedremo in queste ore, in questi giorni.
0: Altro tema forte del giorno chiaramente è la questione internazionale, Trump, Hormuz. Vediamo per esempio la stampa: Trump, Hormuz è l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. Che cosa significa secondo te questa ennesima retromarcia?
1: Purtroppo significa quello a cui siamo stati abituati in queste settimane. Noi dal punto di vista dell'amministrazione americana, di questa nuova amministrazione americana, facciamo fatica, noi osservatori, ma i cittadini, tutti i capi di Stato, capi di governo, fanno fatica a rintracciare una strategia della nuova amministrazione americana. Il 28 febbraio sono cominciati i bombardamenti di America e Israele su Teheran e sull'Iran, ma non si vedeva il dopo. In qualche misura l'errore di consegnare un'arma di ricatto fondamentale come lo stretto di Hormuz, da cui passano molti merci, all'Iran si sta pagando. Questo è dovuto a che cosa? A una strategia? A un'incertezza? A una non comprensione del fatto che in quell'area, in Medio Oriente, sono decenni che le grandi potenze si confrontano, che si confrontano diverse idee del mondo, diverse idee religiose e via dicendo, e quindi non è che con un bombardamento risolvi. E francamente, quando l'amministrazione Trump, quando Trump ha detto ieri mettiamo un dazio del 20% su tutte le navi che passano, qualcuno, segnatamente Rubio, gli ha fatto notare che attenzione, se facciamo una cosa del genere cade uno dei principi su cui l'America ha fondato anche la sua soft power, la sua potenza, e cioè la libertà di commercio. Io vorrei ricordare che i Marines nascono esattamente per questo, è una forza militare che nasce per garantire il libero commercio delle merci, e quindi era quasi scontato che tornasse indietro. Il problema è che questo avanti e indietro crea incertezza. Quando c'è incertezza, il mondo in qualche misura si ferma, no? Il mondo, i cittadini non sanno se consumare, le imprese non sanno se investire, e questo è dannoso.
0: Ancora il Corriere della Sera, il tuo giornale, siamo a pagina 8, c'è intanto questo riquadro interessante, Maranza, l'origine del vocabolo risalirebbe alla Milano degli anni 80 e sarebbe il frutto della fusione dei termini marocchino e zanza, vale a dire ladruncolo. Il titolo, l'apertura di pagina 8 è questa: sicurezza, c'è l'intesa sulla legge stretta su Movida e Maranza, fermo preventivo dei minori, lo farà anche la polizia locale, Piantedosi, agenti più tutelati, ti convince questa decisione, questa intesa.
1: Allora, devo dire questo, quando si fanno tanti decreti sullo stesso tema,
0: Sì.
1: è evidente che c'è bisogno di una riforma più complessiva. Siccome questo non è il primo decreto sicurezza, credo che sia il quinto decreto sicurezza, o il quinto o il sesto, adesso non, vado a memoria. Ecco, nominare questi decreti, i decreti sono degli atti di urgenza che il Parlamento, che il governo fa perché vuole intervenire su qualcosa. Ecco, quando arrivi a farne così tanti, significa che il tema è un po' più ampio. E allora quello di cui sono perplesso, al di là delle singole norme che in qualche misura mettono solo sulla polizia e sulle forze di polizia la responsabilità di intervenire, e questo non va bene, secondo me. Perché, come tutti quanti sappiamo, e come i recenti fatti di cronaca ci dimostrano, la ragazza sfregiata a Milano, ma altre cose, qui il problema della sicurezza non è dovuto semplicemente al fatto che la polizia, le forze di polizia devono avere più potere di fare qualcosa come un fermo preventivo di 5 o 6 ragazzi che hanno atteggiamenti da bulli che possono prefigurare chissà che cosa. Il problema è che deve funzionare tutta quanta la catena, la magistratura, i tribunali, la prevenzione, che non è soltanto nel momento, ma è anche prima, e cioè quando si formano le bande, la scuola, il funzionamento. Quindi probabilmente c'è bisogno di affrontare il tema sicurezza in un modo più ampio, tant'è vero che il governo stesso lo riconosce nel momento in cui fa più di un decreto sicurezza, ne fa più di uno,
0: Certo.
1: è cominciato con i decreti real, e quindi il tema esiste, però forse c'è bisogno di un approccio un po' più ampio, però dimostrato dal fatto che sei costretto a intervenire volta per volta su singole cose, ma non so con quanta efficacia, ecco.
0: L'Avvenire a pagina 9, una notizia curiosa, ma non tanto perché i casi sono frequenti. La vita da precario del prof di religione, in pensione il primo giorno d'assunto. L'insegnante di religione di 68 anni di Capo d'Orlando ha vissuto in simultanea il suo primo e l'ultimo giorno da docente di ruolo, ex geometra, una carriera tra fede e studi teologici, felice di lasciare il posto a un collega magari più giovane. C'è qualcosa che non va in questo strano paese, che dici?
1: Beh sì, c'è qualcosa che non va, nel senso che poi ci sono dei buchi legislativi che permettono appunto, siccome non si è chiarito il rapporto tra lo Stato e la religione, via dicendo, le scuole anche paritarie e tutto questo, non si è chiarito quel rapporto, allora può accadere che un docente non entri in ruolo fino a fine carriera e poi appunto vada in pensione. Noi
0: Siamo in
1: sorridiamo,
0: chiusura,
1: però
0: sì.
1: sì, però per la persona che subisce questa
0: Certo.
1: situazione non è proprio tanto bello.
0: Grazie, grazie infinite a Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, redazione Elena Zabeu, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Alessandro Pazienza. Noi torniamo come sempre domani dopo il GR1 delle 6, ora Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno. E questo per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, il punto di oggi.
4: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Il libro di oggi è Diario Minimo, una raccolta di racconti brevi, articoli e parodie di Umberto Eco. Fu pubblicato per la prima volta nel 1963. Un libro ironico e colto dove Eco, con intelligenza e umorismo, prende di mira il linguaggio accademico, la pubblicità, la televisione, la politica e più in generale il modo in cui la cultura viene consumata anziché vissuta. E questo è un concetto chiave, non consumata, ma vissuta. In una delle sue parodie dal titolo Dolenti declinare, rapporti di lettura all'editore, Umberto Eco immagina che un moderno editor, cioè il consulente che valuta la qualità letteraria e commerciale dei libri, vengano proposte delle opere inedite da pubblicare. I manoscritti di cui deve valutare la qualità il nostro editor sono del livello della Bibbia, l'Odissea, la Gerusalemme liberata, il Don Chisciotte, i Promessi Sposi, Alla ricerca del tempo perduto, La critica della ragion pratica e altri titoli del genere. Leggiamo, secondo Eco, quale potrebbe essere la relazione relativa alla Divina Commedia di Alighieri Dante da Firenze. Oscura e velleitaria la prima parte, con inserzioni di basso erotismo, truculenze e veri e propri brani scurrili. Questa è una delle non poche controindicazioni, perché mi domando come il lettore potrà superare questa prima cantica che, quanto a invenzione, non dice più di quanto non abbia già detto una serie di manuali sull'oltretomba, di trattatelli morali sul peccato o la leggenda aurea di Fra Jacopo da Varaggine. Ma la controindicazione maggiore è la scelta, dettata da confuse velleità avanguardistiche del dialetto toscano. Che il latino corrente vada innovato è ormai richiesta generale non solo dei gruppuscoli di avanguardia letteraria, ma c'è un limite, se non nelle leggi del linguaggio, almeno nelle capacità di accettazione del pubblico.
1: Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati.

nostro lupus in fabula, per dirla come al tempo degli antichi romani, ciò che lascia senza parole è l'analfabetismo funzionale. Un più che lupus, specie in un tempo come il nostro, dove oltre il 70% di tutti noi non riesce a essere concentrato su un testo oltre i 3 minuti e figurarsi capirlo. Si dirà, poco si capiva da sempre. Quanti sono infatti i capolavori bocciati al loro debutto perché giudicati con superficialità e supponenza? Quando nel 1881 fu pubblicato I Malavoglia, i critici scrissero così del romanzo di Giovanni Verga: una cronaca piatta e monotona, priva di slancio poetico e di vero interesse drammatico. E poi ancora, i personaggi dei Malavoglia non parlano come si scrive, né scrivono come si parla, e il risultato è una lingua ibrida, poco elegante, spesso ridicola. Insomma, l'accoglienza è una catastrofe, e lo stesso Verga, l'amico Luigi Capuana, confida: i Malavoglia hanno fatto fiasco, fiasco pieno e completo. Il peggio è che io non sono convinto del fiasco e che se dovessi tornare a scrivere quel libro lo farei come l'ho fatto. Ovviamente I Malavoglia, un capolavoro. E i capolavori di oggi furono cestinati ieri, come Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, su cui Elio Vittorini, da editor e consulente, ebbe a calare la mannaia sconsigliandone la pubblicazione sia a Mondadori che a Einaudi in una lettera del 2 luglio 1957. Il Principe di Lampedusa, autore del capolavoro da tutti conosciuto in tutto il mondo tradotto, sarebbe morto poco dopo, senza mai vedere il suo libro pubblicato. Ma si sa che l'Eterno fabbrica se stesso sempre sui paradossi.

Nella lirica gli esempi sono moltissimi e valga per tutti La Traviata di Giuseppe Verdi, che alla sua prima, proprio qui a Venezia, il 6 marzo del 1853, al teatro La Fenice, fu un fiasco memorabile. Lo stesso Verdi scrive all'editore Ricordi: «Sono dolente doverti dare una triste notizia, ma non posso nasconderti la verità. La Traviata ha fatto fiasco. Non indaghiamo le cause. La storia è così». Oggi La Traviata è una delle opere liriche più amate e rappresentate al mondo. E passando al cinema, nel 1960 La Dolce Vita di Federico Fellini viene accolto con scandalo e fischi. Il film fu accusato di immoralità dalla stampa cattolica per l'alto contenuto di scandalo al limite del pornografico. Alla prima milanese, nel cinema Capitol, Fellini e Mastroianni vennero addirittura presi a sputi e insulti. In tempi frenetici e iperconnessi, quelli di oggi, i nostri, il rischio della superficialità propria dell'analfabetismo funzionale è persino maggiore. Così i libri si giudicano dalla copertina, dove l'abito fa sempre il monaco, e tutto il resto di produzione culturale diventa solo e soltanto marketing. Questo è il libro Il Cunto e la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Diario Minimo di Umberto Eco, un calepino di divertimento intelligente di oltre mezzo secolo fa per capire dove saremmo andati a finire, inutilmente alfabetizzati. Finisce qui la puntata e il nostro Se Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, fresco dei suoi viaggi, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, e per l'assistenza tecnica da Roma Fernando Conti, da Venezia Andrea Di Prizio. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
5: Sono felicissima!
4: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli.
7: Ciao a tutti.
8: Portatemi chiunque prova ad entrare.
9: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
8: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1. Legge elettorale, il voto segreto affossa le preferenze, 188-187, oltre 30 franchi tiratori nel centrodestra. Meloni ha vinto di nuovo la palude, ora serve una riflessione. Maggioranza, solo un incidente di percorso, andare avanti sulla riforma. Opposizioni, governo si assuma le responsabilità, si ritorni alle urne. Bombe e blocco navale, Trump, siamo di nuovo in guerra, Hormuz chiusa, retromarcia sul pedaggio, accordi commerciali con i paesi del Golfo, Teheran risponde con missili su Bahrain, Giordania e Kuwait. Super caldo, almeno fino al weekend, oggi 7 città con bollino rosso, domani 15, la Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi, previsti però anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. La partita perfetta, la Spagna batte 2-0 una irriconoscibile Francia della prima finalista ai mondiali di calcio, questa sera Inghilterra-Argentina. Buongiorno da Salvatore Sabatino, la legge elettorale dunque in primo piano nel nostro giornale, il no della Camera a scrutinio segreto per un solo voto di scarto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze, una trentina i franchi tiratori nella maggioranza, in serata poi bagarre in aula a Montecitorio, quindi lo stop ai lavori che riprenderanno questa mattina alle 9.30, ripercorriamo quanto avvenuto ieri.
2: 188-187, nonostante l'accordo di maggioranza non passa l'emendamento sulle preferenze. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Lupi ammette, serve una riflessione. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
3: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
2: Ivan Acciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni elezioni, poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
4: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
2: In serata nuova bagarre con le opposizioni che occupano l'aula, stamattina si riprende ma la vera battaglia si trasferirà al Senato quando arriverà la legge e il presidente La Russa ricorda non c'è il voto segreto. Vasco Pirri, GR1.
1: E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni.
5: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa due ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
1: Il governo interviene ancora sul tema sicurezza con il Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge per fronteggiare il fenomeno delle bande giovanili. Nel provvedimento anche una modifica al codice civile: chi è vittima di rapina o di violenza sessuale non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno.
6: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
7: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione.
6: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: In Medio Oriente ora ancora una notazione. ondata di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran ed è totalmente bloccato lo stretto di Hormuz al centro del conflitto.
0: Sul Golfo Persico, ancora una notte di ostilità, i guardiani della rivoluzione affermano di aver centrato infrastrutture militari americane in Bahrain. Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani lanciati dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città costiere dell'Iran. Esplosioni anche a Banpur e Chabar, nel sud del paese. Secondo Teheran, colpito anche un silos di stoccaggio del grano. Abbiamo distrutto decine di obiettivi, lo scopo indebolire il regime, così il comando centrale americano, mentre entra in vigore il nuovo blocco dei porti iraniani. Hormuz resta al centro del conflitto. Trump ritira la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili e parla di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. Poi avverte Teheran: senza un accordo la settimana prossima bombarderemo anche centrali elettriche e ponti. I Pasdaran si dichiarano gli unici padroni dello stretto, resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, e avvertono: colpiremo altre importanti tanti rotte per l'esportazione di petrolio, come lo stretto di Bab el-Mandeb verso Suez, minacciato dai guerriglieri yemeniti Houthi filo-iraniani dopo gli scontri scoppiati ieri con i sauditi. Claudia Stamerra, GR1.
1: Intanto, secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe invitato il premier israeliano Netanyahu a dare il via al ritiro delle proprie truppe dal Libano e dalla Siria, argomento che è stato al centro anche della prima giornata di colloqui tra israeliani e libanesi a Roma. In particolare, si è discusso dell'attuazione del ritiro delle truppe di Tel Aviv da due cosiddette aree pilota nella zona occupata nel sud del paese, da affidare al controllo dell'esercito di Beirut. Incontro produttivo in un clima positivo, afferma l'ambasciata americana, sede dei colloqui che proseguiranno anche oggi. Belgio sotto shock per l'incendio della torre Auxin nel centro della capitale Bruxelles. Il bilancio è pesantissimo, 6 operai morti. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il sindaco Philippe Closet. Il ritrovamento dei corpi in serata in uno dei due ascensori, entrambi precipitati, è stato necessario un lungo lavoro dei soccorritori per accedere alla struttura. La cronaca ora che ci riporta in Italia con il processo a Napoli per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Nella terza udienza le deposizioni dei consulenti e quella del reo confesso.
8: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono, perché io per primo non mi perdono per questa brutta cosa. È uno dei passaggi del testo letto in collegamento video dal ventenne reo confesso Alessio Tucci durante la terza udienza alla Corte d'Assise di Napoli del processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, parole che per la mamma di Martina sono dettate solo dalla convenienza.
9: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, l'ho guardato negli occhi e rideva. Quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiena degli angeli e lui a damarci all'inferno.
8: Nell'udienza si esaminano le risultanze dell'autopsia. I 4 colpi inferti alla testa da Alessio, tutti alle spalle, l'ultimo, dopo averla trascinata in un'altra stanza, sarà quello fatale. Sulle labbra di Martina anche le tracce della mano di lui per impedirle di chiedere aiuto. Le foto del corpo sono cruente. Mamma Enza accusa un malore in aula. La lucidità è dimostrata anche dalla scelta di Alessio di resettare l'apparecchio per cancellarne il contenuto subito dopo il delitto. Napoli, Carlo Solimene, GR1.
1: L'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre non ha risposto al PM Marika De Filippis. La donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone tutte accusate di aver materialmente compiuto l'azione. Oggi interrogatorio di garanzia per gli altri 3 indagati, componenti della banda. Intanto, in merito alla sospensione delle repliche di Report, interviene l'amministratore delegato della RAI. Necessaria per tutelare un brand fondamentale per l'azienda, ha dichiarato Giampaolo Rossi. Continua il crollo dei giornali, se ne vende un decimo rispetto a 20 anni fa. I numeri li ha dati il presidente dell'autorità garante delle comunicazioni, che ha presentato la relazione annuale a Montecitorio. Rai, Mediaset e Sky tengono, ma le TV a pagamento coprono ormai 1/4 del mercato. In calo in generale la pubblicità. Sentiamo Giacomo La Sorella.
10: Per quanto riguarda i media, il quadro economico del settore registra nel 2025 una lieve flessione, con ricavi totali che si sono attestati poco sopra i 12 miliardi di euro. I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
1: Si terrà questa mattina all'auditorium della Tecnica a Roma l'assemblea annuale dell'ABI, attesa per la relazione del presidente Antonio Patuanelli. Interverranno anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
11: È un contesto particolarmente delicato per la crisi internazionale in atto, questo in cui si tiene l'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. Il credito e il risparmio sono in primo piano, ma c'è anche il risico bancario a fare da sfondo, a conferma che il settore si trova in una fase particolarmente calda. Ed è anche l'assemblea che confermerà Antonio Patuanelli presidente dell'ABI, ancora per un biennio. Già domani il confronto con i sindacati sul rinnovo del contratto nazionale. Lando Sileoni, segretario generale FABI.
12: È un contratto che non riguarda solo gli stipendi, ma riguarda anche il modello di banca che vogliamo costruire, una banca chiaramente capace di condividere la ricchezza prodotta e governare anche gli argomenti più importanti come l'intelligenza artificiale, senza soprattutto sacrificare il lavoro e difendendo i costi e l'occupazione.
11: Quanto incide il risico bancario sui lavoratori?
12: Se le banche cambiano proprietà e dimensione, il contratto è ciò che garantisce continuità, diritti e stabilità ai lavoratori.
11: Paola Bonanni, GR1.
1: L'ondata di caldo sull'Italia, oggi sono 7 le città con bollino rosso, domani saranno 15, segno che le temperature aumenteranno ancora.
13: L'Italia si tinge di rosso. Aumentano infatti i bollini di massima intensità, oggi 7, sparsi tra il nord e il centro, da Torino a Frosinone. Domani saranno 15. Non solo afa e caldo, perché tra oggi e domani il nord dovrà fare i conti con violenti temporali che faranno calare bruscamente le temperature. Il punto con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
14: Molto caldo, con temperature che potranno arrivare ai 42-43 gradi nelle aree interne, in particolare della Sardegna, ma toccheremo oltre 38 gradi anche nelle aree interne della Puglia e delle altre regioni meridionali. Temporali in sulle regioni settentrionali, Alpi, Prealpi, ma in estensione alle pianure, soprattutto sull'Emilia Romagna, e si sposteranno poi verso est in serata.
13: Emergenza che tocca ambiente, salute e lavoro. Per questo oggi i rider di Bologna e Milano incroceranno le braccia per chiedere di fermare le consegne nelle ore più calde, purché quel tempo venga retribuito. Paola Guarnieri, GR1.
1: Estate è sinonimo di gran caldo, ma anche di vacanze, ed esistono anche quelle solidali.
15: Una gita al lago o una passeggiata in montagna in cerca di un po' di refrigerio dal caldo asfissiante delle città. Sono le vacanze solidali, occasione di svago e condivisione rivolte a persone anziane con disabilità o senza fissa dimora, che la comunità di Sant'Egidio organizzerà per tutta l'estate. Massimiliano Signifredi, volontario.
16: Sant'Egidio in tutta Italia promuove vacanze con le persone che sono nostre amiche tutto l'anno. Gli anziani trascorrono dei soggiorni in collina vicino Padova, ma anche in una località termale come Fiuggi. Poi andiamo al mare, andiamo al lago, ci sono vacanze con le persone con disabilità sul lago di Albano. L'estate solidale in corso con soggiorni per le persone più povere.
15: Laboratori, incontri e studio anche per i bambini delle periferie.
16: Per tutto il mese di luglio sono aperte le summer school, centri e
15: laboratori,

0: straordinario che il trombettista sardo racconta così.
1: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba senza un testo rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Boheme. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Boheme è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
0: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
1: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti.
0: Claudia Faiens, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, aspetta la vincente d'Inghilterra e Argentina, la Spagna che ieri sera ha vinto la prima semifinale.
3: Francia sottotono, Spagna a tratti perfetta. È questa la sintesi di una semifinale che ha visto gli iberici prevalere per 2-0 e confermarsi bestie nere dei transalpini. Li avevano già battuti altre due volte negli ultimi tempi, sempre in una semifinale, prima agli europei del 2024, poi in Nations League l'anno successivo. Sostanziale equilibrio per i primi 22 minuti, poi enorme ingenuità difensiva di Digne, che controlla un pallone in aria, non vede arrivare Yamal e nel rinviarlo prende in pieno lo spagnolo. Rigore trasformato con precisione da Oyarzabal. Nel secondo tempo il raddoppio iberico con uno splendido scambio. Dani Olmo appoggia con una magia per Pedro Porro che si inserisce e batte Maignan. C'è spazio anche per la solita azione a rientrare dalla destra di Yamal. Il giovane fenomeno dribbla tutti, insacca, gol però annullato per fuorigioco. La Francia tenta di reagire con Mbappé, Due e Dembélé, ma è attento il portiere Unai Simon. La Spagna domenica a New York sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra-Argentina in campo questa sera. Giacomo Prioretti, GR1.
2: Le 7 e 15 minuti, la linea vora ai GR regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: la crisi nel Golfo Persico, i negoziati a Roma nell'ambasciata statunitense tra Israele e Libano, colloqui che proseguiranno, lo dicevamo anche noi nel giornale oggi. Poi seconda parte dedicata alle sanzioni europee contro lo spionaggio informatico russo, con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate con noi, allora prossimo appuntamento con il GR alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
4: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della Rai.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Maltempo in regione, ieri violenti temporali hanno interessato il Trentino Alto Adige. Frana gigantesca nelle Dolomiti di Sesto, nessuna vittima, disagi anche in città. Assestamento di bilancio della provincia di Trento, superata la norma sul massimo ribasso per gli appalti pubblici, si aprono spiragli di dialogo. Manovra d'assestamento anche a Rovereto, 15 milioni per welfare e opere pubbliche. Nuova legge elettorale sul cambiamento al collegio elettorale di Bolzano Bassatesina. La SVP non chiude ma pone condizioni, in particolare maggiori tutele per la minoranza tedesca alla Camera. Si riparte con i lavori nel cantiere di Trento Nord della circonvallazione ferroviaria. Si rischia il disastro ambientale, denunciano i comitati cittadini. Si opera non incidendo sulle falde, ribatte l'osservatorio sul bypass. Prima edizione del giornale radio regionale, in studio a Trento c'è Davide

0: Sigle a Bolzano Antonio Signorini, che vi sta parlando. Collaborazione tecnica di Tania Guarnieri e Franz Waschler. In regione tempo nuvoloso, le temperature nei due capoluoghi poco fa erano 19 gradi a Trento e 20 gradi a Bolzano. Lo abbiamo sentito dai titoli, la giornata di ieri è stata segnata dal maltempo, in particolare in Alto Adige. Nel tardo pomeriggio, a seguito di forti temporali a Nalles, un albero ha centrato un minibus, fortunatamente senza passeggeri, illeso il conducente. In Val Campo di Dentro, nelle Dolomiti di Sesto, nel primo pomeriggio si sono verificate due frane a seguito di un temporale. La colata di detriti più consistente si è staccata alle spalle del rifugio Tre Scarpieri, dove vi erano una cinquantina di persone. Tre persone sono rimaste leggermente ferite. Sono state soccorse in loco dalla Croce Bianca, gli escursionisti sono stati tutti evacuati. Volontari e vigili del fuoco del Corpo Permanente di Bolzano sono intervenuti sulla Mebo, in carreggiata nord, per un incidente stradale nel quale un'autovettura è finita contro il guardrail centrale a causa del maltempo. Problemi anche a Bolzano, una trentina degli interventi dei vigili del fuoco del Corpo Permanente e dei volontari per rimuovere i rami di alberi caduti nella zona industriale e rimuovere anche un albero danneggiato, è stato necessario l'utilizzo di una gru. Ma cambiamo argomento. Si complica l'iter della legge elettorale a Roma con la bocciatura alla Camera dell'emendamento sulle preferenze e in questo contesto oggi o domani andrà in onda anche l'emendamento di Alessandro Urzì per modificare il collegio senatoriale Bolzano-Bassa Artesina. La SVP non dice no. Sentiamo a quali condizioni.
1: Iniziata alla Camera la discussione sulla nuova legge elettorale, si discute l'impianto generale con l'accordo in maggioranza sull'introduzione delle preferenze. Andrà in discussione nelle prossime ore l'emendamento di Alessandro Urzì che chiede la revisione territoriale del collegio senatoriale di Bolzano Bassa Atesina in maniera da favorire l'elezione di un senatore italiano. Critici Spagnolli, l'ex senatore Palermo e di Verdi, mentre la Volkspartei non chiude all'ipotesi, ma chiede che passi al vaglio di Vienna, trattando in cambio una maggior tutela per i seggi a maggioranza tedesca della Camera, come spiega l'onorevole Dieter Steger.
2: Si dovrebbe far sì che anche ci fosse una garanzia di livello internazionale per quanto riguarda la rappresentanza della minoranza linguistica al Parlamento italiano, non solo al Senato ma anche alla Camera dei Deputati. Quindi questa sarà la trattativa.
1: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
3: Ancora politica, ieri in Consiglio Provinciale a Trento ha approvato l'assestamento di bilancio dell'ente consiliare, ma il confronto tra maggioranza e opposizione è già proiettato sul ben più sostanzioso assestamento di bilancio della provincia.
4: In aula si vota l'assestamento di bilancio del Consiglio Provinciale Trentino, il rendiconto dell'organo consiliare, insomma risparmi da oltre 2 milioni e 300 mila euro destinati al personale, manutenzione di Palazzo Trentini e per le iniziative sugli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, ma tra gli scranni il tema che si rincorre è l'altro assestamento, ben più corposo, da 600 milioni della provincia di Trento per il triennio 26-28. Superato lo scoglio in prima commissione della norma che voleva generalizzare il ricorso al massimo ribasso negli appalti pubblici, l'assessore Achille Spinelli ha ritirato l'articolo dopo le critiche ferme di opposizione e sindacati per i rischi sulle regolarità degli appalti e sulla sicurezza nei cantieri. Restano comunque i nodi sollevati dalle opposizioni, dice Filippo De Gasperi di Onda, secondo cui la manovra non fa nulla per la crescita del Trentino. Vede collaborazione con la minoranza, invece, Stefania Segnana della Lega, che prospetta una rapida discussione quando il provvedimento approderà in Consiglio il 24 luglio. Danilo Elia, TGR Trento.
3: E restiamo in tema assestamenti di bilancio, questa volta del comune di Rovereto, oltre 15 milioni di euro per servizi, manutenzioni e investimenti. Circa un terzo andrà in opere pubbliche come la riqualificazione di Piazza Podestà e il rifacimento della pavimentazione del centro di Lizzana. E poi la partita welfare. Su questo sentiamo la sindaca Giulia Robol.
5: Welfare per gli anziani, il dopo di noi, spazio argento, servizi ancora ai disagi sociali, alla disabilità, all'inclusione e ragionamenti di questo tipo. La cura della città, altro tema molto importante, verde, asfaltature, problematiche ovviamente ordinarie e poi anche progetti importanti come quello per il lavoro, 300.000 euro che ogni anno stanziamo e che SMR utilizza per riportare in percorso lavorativo soggetti che magari escono prossimi alla pensione sui 50-55 anni e li rimettiamo nella filiera lavorativa, un po' come il progettone della provincia.
0: Nessuna conferma che l'imprenditore austriaco René Benko abbia fatto donazioni o elargizioni a partiti o esponenti politici. Lo ha detto Andrea Scolli, presidente della commissione d'inchiesta Signa Donazioni del Consiglio Provinciale Alto Atesino, che si è riunita per 18 mesi ed ha ascoltato 34 persone. La relazione finale di Colli è stata approvata con 15 voti favorevoli e 10 contrari di tutte le opposizioni, ma secondo Colli, per attribuire alle commissioni d'inchiesta un reale potere di intervento, si dovrebbero modificare le norme che lo regolano.
3: Ora il bypass ferroviario di Trento, RFI, ha annunciato la ripartenza del cantiere a Trento Nord, dove i lavori sono stati rallentati dall'inquinamento dei terreni. Per i comitati cittadini contrari all'opera si rischia il disastro ambientale. Sentiamo Elio Bonfanti, portavoce dei Notav, e la replica di Massimo Negrioli, presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio sul bypass.
6: Siamo preoccupati perché RFI e il Consorzio Tridentum vogliono riniziare i lavori a Trento Nord e noi siamo convinti che questo rischia di essere un gravissimo disastro ambientale per la città, perché si tratta di un'opera che incide anche su un'area sequestrata da parte del Tribunale di Trento. L'analisi l'ha fatta APA e parla di terreno saturo con pozzi di idrocarburo allo stato liquido.
7: Numerosi tavoli tecnici di confronto con gli enti territoriali e anche con UOPSAL hanno portato a definire tutte le procedure di sicurezza da adottare per poter proseguire quei lavori. Ci sono 19 di questi, chiamiamoli per semplificare, di sifoni che garantiscono l'equilibrio della falda ai due lati dell'opera.
0: Fare furbi con gli alloggi convenzionati è sempre più difficile in Alto Adige. Nel primo semestre del 2026 l'Agenzia Provinciale per la Vigilanza sull'Edilizia Abitativa ha più che raddoppiato i controlli, passando da 344 ai 658 le verifiche. Le irregolarità più frequenti riguardano alloggi destinati ai residenti ma lasciati sfitti, sono 54 i casi, oppure occupati da persone prive dei requisiti richiesti, 9 i casi. Scoperto anche un caso di locazione turistica non autorizzata, sanzionata con 30.000 euro grazie alle nuove norme introdotte dalla riforma Abitare.
3: E ora parliamo di chi la casa non ce l'ha. Sono oltre 200 in Trentino le persone senza fissa dimora che restano fuori dal sistema provinciale di accoglienza. La situazione è particolarmente delicata per quanto riguarda le donne. La provincia di Trento aveva promesso che nessuna sarebbe rimasta per strada, ma nonostante la cinquantina di posti a disposizione, tra le 3 e le 6 donne continuano a rimanere in lista d'attesa. Anna Bigano ha raccolto la voce di una di loro.
8: Sono andata allo sportello per donne senza fissa dimora e mi hanno dato 7 giorni alla casa della giovane. Il 10 sono ritornata allo sportello senza nessuna risposta e mi sono ritrovata di punto in bianco in mezzo alla strada e ho trovato questa sistemazione provvisoria e io entro il 17 dovrei ritornare a fare domanda.
9: Hai qualche speranza che questa volta la risposta sia diversa?
8: Lo spero.
0: L'assessore provinciale Cristian Bianchi torna a chiedere il divieto di sosta per i mezzi pesanti sulle piazzole di emergenza dell'autostrada, un appello che fa seguito al tragico incidente verificatosi ieri mattina in A22 all'altezza di Bressanone. Un'auto con a bordo una famiglia danese in vacanza ha sbandato e si è schiantata contro un tir che era proprio fermo in una piazzola dell'autostrada. Nell'incidente ha perso la vita una donna 39enne, grave una ragazzina.
10: L'edicola, rassegna stampa.
3: Iniziamo con i quotidiani in edicola in Trentino. Il piano ITEA aiuterà gli affitti. Il Corriere del Trentino apre sul tema casa. Ci si riferisce all'intenzione di acquistare 100 appartamenti dai privati da destinare all'edilizia popolare. In fotonotizie i giocatori del Calcio Trento che fanno stretching. È infatti partito il ritiro in Val di Cembra. Anche l'Adige apre sul tema casa, affitti, Trentino a due velocità. Secondo un'indagine della provincia si va dai 43 euro al metro quadro per affittare a Campiglio ai 3,5 euro di ospedaletto. Poi la cronaca, i ladri mollano la cassaforte, sfondato un muro del Tulipano, è accaduto a Trento, ladri che non sono riusciti a portare con sé il bottino. Infine il T quotidiano che dedica l'apertura alla cronaca giudiziaria con implicazioni sull'economia, SEAC confisca da 39 milioni di euro, Efficient Building condannata per la presunta truffa del superbonus.
0: I quotidiani altoatesini. Oggi in edicola partiamo con l'Alto Adige, schianto in A22, muore una 39enne, l'auto dei turisti danesi è finita contro un tir fermo sulla piazzola di sosta, tre scarpieri, frana gigantesca, quindi maltempo. Poi la cronaca, ad Esca delle Bimbe davanti alla scuola, 63enne indagato, incidente in Via Resia di due giorni fa, quello che ha coinvolto un ciclista ed un'auto, la vittima è Renato Polesel, 83enne, ferroviere in pensione di Bolzano. Il Corriere dell'Alto Adige, caso Signa donazioni Benco, nulla di fatto, la commissione d'inchiesta assolve la politica, le opposizioni un'istruttoria carente. Poi dopo 18 mesi e 34 audizioni conclusi i lavori, Knoll e Oberkofler hanno annunciato una relazione di minoranza. Passiamo ai quotidiani altoatesini in lingua tedesca, il Dolomiten, l'apertura è dedicata al maltempo, allerta frana nelle Dolomiti di Sesto, escursionisti scampano un disastro, case convenzionate, poi la politica, la provincia stringe la cinghia, più controlli e più sanzioni. La Tageszeitung, la principessa ereditaria, quasi nessuno all'interno dell'SVP ha avuto un'ascesa così rapida negli ultimi anni, così come Rosemary Palmer. Ma i suoi stretti legami con il popolo e la sua natura concreta saranno sufficienti a seguire le orme di Arno Kompatscher, si chiede il quotidiano. Ed è tutto per la rassegna stampa e anche per questa edizione del giornale radio regionale. Dalle redazioni di Trento e Bolzano l'augurio di una buona giornata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Mercoledì 15 luglio, sono le 7:31 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp, 335-699-2949, scriveteci o registrate un vocale. Nella nostra prima parte gli aggiornamenti sulla vicenda dello stretto di Hormuz e poi le trattative tra Israele e Libano che si stanno svolgendo a Roma, nell'ambasciata americana di Via Veneto. Do subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI. Buongiorno.
15: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
14: Buongiorno Fantapier. Allora, noi già ieri ci siamo occupati di Hormuz e abbiamo parlato di questo annuncio di Trump, questa minaccia di Trump di imporre un pedaggio del 20% per tutte le navi mercantili che fossero passate sullo stretto. Trump ci ha ripensato, lo ascoltiamo subito.
16: I paesi del Golfo mi hanno contattato chiedendomi di rinunciare alla tassa del 20%, in cambio investiranno un'incredibile somma di denaro negli Stati Uniti, con accordi commerciali e di investimento che i paesi del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi. Blocco navale viene ripristinato solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Contro l'Iran stiamo vincendo, il petrolio scorre come mai prima d'ora e, cosa più importante, Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
14: Fantapier, eccoci da lei. Allora, Trump in questo audio che abbiamo ascoltato dice: nessuno dovrebbe imporre un pedaggio, eppure ieri era stato proprio lui a suggerire e appunto a minacciare l'idea di questa tassa che qualcuno poi chiamava ricatto.
15: Certo. Dunque, innanzitutto è importante dire e ridire, perché forse non lo diciamo abbastanza, che in fin dei conti fino a 6 mesi fa Hormuz non era un problema per nessuno, nel senso che gli iraniani avevano minacciato da tempo, insomma da tanti anni, o tutte le agenzie di assicurazioni erano lì per dire ma cosa succederà con questa cosa di Hormuz. Per tanto tempo era stata profetizzata questa cosa della chiusura di Hormuz come arma iraniana per fare pressione, però in fin dei conti non era mai successo.
14: Non c'era un controllo sullo stretto.
15: No, non c'era un controllo sullo stretto, e quindi anche perché gli iraniani in qualche modo, e qui dico veramente gli iraniani nel senso tutte le parti del regime come lo conoscevamo prima, non osavano entrare non osavano utilizzare quest'arma, perché comunque come tutte le armi le utilizzi e non sai quali sono i risultati. Può darsi che appunto ci sia poi una coalizione contro di te, perché tutti hanno interesse alla libera navigazione di Hormuz. Può darsi anche che invece, come è successo, diventi un'arma negoziale fortissima. Quindi
14: non sai la reazione, certo.
15: Esatto, e queste sono, bisogna anche capire che tante delle reazioni che sono state decise dal regime iraniano da fine febbraio in poi sono stati degli azzardi veri e propri. Quello di Hormuz è stato uno, il secondo è stato quello di comunque attaccare i paesi vicini con il quale l'Iran aveva cercato di ricucire rapporti negli ultimi anni, in particolare l'Arabia Saudita. Sono tutti azzardi che però in qualche modo hanno pagato, almeno per quel che riguarda la loro relazione negoziale con Trump. E quindi quello che dice Trump oggi sul fatto di c'è pedaggio, non c'è pedaggio, chi controlla Hormuz, adesso lo apriamo, adesso lo chiudiamo, siamo noi in controllo, sono parole molto vuote, nel senso prive veramente di anche una connessione con la realtà. La realtà è una e unica, è il fatto che la crisi di Hormuz, da quando è stata fatta iniziare da questo conflitto, da quando quindi c'è stato un attacco americano-israeliano sull'Iran e un utilizzo da parte del regime iraniano di questa come un'arma chiaramente illegittima, chiaramente contro il diritto internazionale, come era contro il diritto internazionale chiaramente l'attacco stesso statunitense e israeliano. Beh, allora in questo frangente noi dobbiamo comunque capire che ci troviamo in una crisi di lungo periodo, nel senso che ormai questa questione di Hormuz ormai c'è già stato quasi, mi azzardo a dire, un semi-adattamento da parte di alcuni paesi a una situazione che sarà sempre instabile per i prossimi mesi per quel che riguarda la libera navigazione.
14: Allora,
15: un ultimo tempo.
14: Sì. No, Pantapie, volevo solamente farle ascoltare. A proposito, lei accennava a quelli che possono essere definiti azzardi, ecco, da parte di alcune delle forze, diciamo, in campo. E proviamo a capire se questa dichiarazione che adesso le faccio ascoltare potrà essere considerata tale. Si tratta di Ebrahim Zolfagari, portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane.
17: Si annuncia che, a seguito dei precedenti avvertimenti, non permetteremo in alcun modo agli Stati Uniti di interferire nella gestione dello stretto di Hormuz, né consentiremo che ciò avvenga. Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran reagiranno con fermezza a qualsiasi interferenza con il transito di navi commerciali e petroliere da parte delle forze militari statunitensi al di fuori della rotta designata dall'Iran e senza l'autorizzazione delle forze armate. Le azioni energiche intraprese nei giorni scorsi dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e dall'esercito iraniano ne sono la dimostrazione.
14: Ecco, questa dichiarazione proprio di questa notte: lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi.
15: Allora, non è un azzardo la prima parte, il fatto di dire che comunque gli iraniani, o comunque gli iraniani che sono al potere oggi, quindi queste persone che sono chiaramente parte di un'ala militare che vuole veramente strumentalizzare tutto quello che hanno, anche per profitto personale, insomma ci sono vari temi qua. Però pedaggio o non pedaggio, la questione della volontà di mantenere il controllo decisionale sullo stretto Secondo me quella è una linea che ormai si è consolidata in Iran, nella Repubblica Islamica dell'Iran, e che quindi, mentre sulla questione del pedaggio anche con gli omaniti, che ricordiamolo sono vicini geograficamente agli iraniani e che hanno una parte anche di acque territoriali che condividono per quel che riguarda il passaggio dello stretto, sono in qualche modo c'è ancora un dubbio, facciamo pagare, non facciamo pagare, però sulla questione di a chi deve decidere e quindi la sicurezza anche poi quella che è proprio fisicamente militare, gli iraniani si sono imposti su questa linea, e penso che sarà veramente molto difficile, mentre è facile, cioè è possibile, non facile, riuscire a farli cedere sulla questione del pedaggio, invece è molto più complessa la questione di riuscire, diciamo, a ritornare a una situazione pre febbraio 28. Tutti i paesi del Golfo del resto di non si tornerà mai alla situazione febbraio 28.
14: 26, mi scusi.
15: Sì.
14: 26. Senta, Vittorio da Torino ci scrive: servirebbe una coalizione internazionale per far capire ai criminali al potere a Teheran che non possono interferire con il libero commercio, ma l'Occidente è troppo pavido. Anche un altro ascoltatore, Sergio: per risolvere la questione è necessario un summit, magari a Sharm el Sheikh, non so perché proprio lì, con tutti i paesi del Golfo, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, per creare una forza di interposizione nei confronti dell'Iran. Sarebbe meglio l'ONU. Però insomma lei ci ha detto già in apertura che è una situazione che si va un po' stabilizzando nell'incertezza, che è un po' un paradosso,
15: sì,
14: però rende l'idea.
15: Ma sì, nel senso che alla fine secondo me il summit, lo cito anche noi come Istituto di Affari Internazionali, il mio programma l'ha organizzato proprio a giugno con i paesi del Golfo, ma senza, e con altri paesi del Mediterraneo, il MedGolf Summit, senza Iran e Israele alla tavola e neanche Stati Uniti, solo diciamo Europa, Italia, quindi diciamo è stata anche una discussione proprio in questo senso di non anzi riuscire a cercare di capire come fare leva contro una parte o un'altra, ma invece proprio cercare di capire come ci possiamo adattare a questa situazione, perché è questo il punto. E sento anche, mi permetto di dire, alcune analisi che dicono se gli Stati Uniti volessero potrebbero controllare militarmente lo stretto, sono follie, cioè nel senso che è chiaro che ormai la frittata è stata fatta, il problema c'è, questo non vuol dire che dobbiamo cedere alle richieste di pedaggio, questo non vuol dire che dobbiamo cedere a un ricatto della Repubblica Islamica su qualsiasi punto, vuol dire che però dobbiamo pensare ad altre soluzioni, ed una la soluzione è quella di riuscire a lavorare soprattutto con gli omaniti, che sono comunque molto influenti o comunque connessi con gli iraniani al potere attualmente, per cercare di sbloccare la questione di Hormuz, perché anche loro ne hanno tutto l'interesse a farlo.
14: Chiaramente. Grazie Maria Luisa Fantappier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'OIAI, e do il buongiorno al nostro nuovo ospite Bernard Selouane El Khoury, fondatore, direttore e analista di Cosmonitor. Buongiorno Bernard.
18: Buongiorno a voi.
14: Buongiorno Bernard. Allora, con lei parliamo di questi colloqui che si stanno svolgendo a Roma tra Israele e Libano. L'abbiamo accennato in apertura, nell'ambasciata statunitense a Roma, nella bellissima sede di Via Veneto, colloqui anticipati di un giorno rispetto al previsto, negoziati che proseguiranno oggi, e ascoltiamo subito la voce del ministro degli esteri Tajani.
19: Questa scelta di svolgere negoziati in Italia, che ha risposto positivamente alla nostra offerta, l'avevo fatta al presidente Aoun, al ministro Saar, allo stesso segretario di Stato Rubio, è stata accolta a dimostrazione che l'Italia è un ruolo importante per la costruzione della pace, e Roma è la città che può veramente diventare in questi giorni capitale della pace.
14: Bernard, vengo da lei. Allora, colloqui che si sono svolti nella più totale riservatezza. Si è saputo poco o nulla, a grandi linee però possiamo dire di che cosa si è discusso e si discuterà oggi.
18: Allora, è corretto, l'inizio di questi negoziati è stato subito avvolto dal mistero. Ricordiamo che inizialmente si dovevano tenere a Villa Taverna, che a Roma è la residenza privata dell'ambasciatore statunitense, che tuttavia è assente a quanto pare a questi negoziati, per cui sono stati spostati presso l'ambasciata degli Stati Uniti in Via Veneto. Si dovevano tenere il 15 e 16, sono stati anticipati al 14 e 15, e quello che sappiamo, quello che abbiamo appreso anche noi, è che la stampa non è stata in alcun modo coinvolta, in altri termini l'ufficio dell'ambasciata che si occupa di gestire questi eventi con gli organi di stampa non ha comunicato, non ha dato accrediti. Ciò significa appunto che l'incontro è altamente riservato, è classificato, e da questo possiamo intendere, da quello che siamo riusciti anche noi a raccogliere in questi giorni, siamo fisicamente presenti lì come Cosmo e assieme alle delegazioni di giornalisti anche arabi che arrivano soprattutto dal Libano, è che i colloqui sono stati estremamente tecnici, nonostante al tavolo sono seduti dei diplomatici, per cui il livello è quello di ambasciatori diplomatici, sembra che tuttavia il punto centrale di cui si sta discutendo sono le cosiddette zone pilota, vale a dire quelle aree nel sud del Libano dove dalle quali l'esercito israeliano, le IDF, dovrebbero ritirarsi per permettere alle LAF, le forze armate libanesi, cominciarsi a dispiegare, e molto probabilmente si vuole arrivare a questo obiettivo in vista dell'importante visita a Washington del presidente della Repubblica Libanese Joseph Aoun, dove incontrerà il presidente Trump e si dice forse anche il premier Netanyahu. Per cui questi negoziati arrivano in un momento cruciale dei colloqui, è il sesto round tra le due parti, e arrivano appunto alla vigilia di questa visita. Questa visita potrebbe appunto sancire l'inizio operativo di questa transizione nelle fasce pilota che il Libano soprattutto nelle ultime settimane sta cominciando a chiedere con insistenza.
14: Ecco Bernard, lei appunto accennava parlava adesso appunto di questo ritiro che era poi previsto, no? Nell'accordo quadro firmato dai due paesi il 26 giugno a Washington. Una delle poche voci che si è ascoltata ieri è quella del portavoce dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter.
20: Possiamo ritirarci nel momento stesso in cui Hezbollah sarà smantellato. Se Hezbollah non verrà smantellato, dovremo rimanere nella nostra zona di sicurezza, perché non torneremo a una situazione in cui i nostri cittadini saranno minacciati da un gruppo filo iraniano che lancia missili e costruisce tunnel per attaccare, come ha fatto Hamas il 7 ottobre. Stiamo collaborando con il CENTCOM e le forze armate libanesi. Se Hezbollah rimarrà lì, non avremo ottenuto nulla, ed è per questo che si chiamano zone pilota. Se funziona, allora continueremo il ritiro. Se non funziona, allora resteremo dove siamo.
14: Allora, Leiter è un po' dubbioso, insomma, apre ma fino a un certo punto. Però i colloqui sono stati definiti produttivi da un portavoce del Dipartimento di Stato americano.
18: E questo è il punto centrale dei negoziati. Gli israeliani sono estremamente cauti su questo, perché già è accaduto in passato in cui sembrava che Hezbollah fosse stato ridimensionato e nel tempo è riuscito a ricostituire le proprie forze e a tornare a rappresentare una minaccia per gli israeliani. Il governo Netanyahu lo sta dicendo con insistenza dall'inizio: noi non ci ritireremo nel momento in cui finché Hezbollah continuerà a rappresentare una minaccia per le nostre comunità nel nord. Allo stesso tempo però, se gli israeliani non si ritirano almeno da alcune zone, non danno la possibilità allo Stato libanese di dimostrare in qualche modo di poter andare a colmare un vuoto di sicurezza che eventualmente si creerebbe nel sud, e dimostrare che lo Stato effettivamente può tornare a garantire la stabilità in aree in cui non è mai riuscito a farlo, in quanto ricordiamo che negli ultimi 30 anni tutto il sud del Libano è stato, almeno sotto il piano della sicurezza, controllato dal partito di Dio. Questa retorica è stata utilizzata anche da Hezbollah. Hezbollah ha sempre evitato di disarmare, in quanto ha sempre sostenuto che ad esempio le fattorie di Sheba, che sono al confine tra Libano e Siria, fossero occupate da Israele. Oggi Israele utilizza una narrativa simile, nel senso dice: noi non ci ritiriamo finché Hezbollah non disarmerà.
14: Ecco Bernard, Fabrizio, un nostro ascoltatore, si chiede se così stiamo creando le basi per una bella guerra civile anche in Libano, come abbiamo fatto in giro in altre parti, in altri paesi, come ad esempio la Siria.
18: Questa è una domanda molto importante, in quanto il massimo timore oggi che c'è in Libano è appunto quello che per ora sono tensioni sociali, possano sfociare in una guerra civile. Io però da italo-libanese, qui più da libanese che da italiano, posso dire che l'intera popolazione libanese non vuole tornare allo spettro della guerra civile che ha dilaniato il paese dal 75 al 90, iniziata per motivi esterni. Tuttavia quel ricordo continua a rappresentare una pagina estremamente... Ancora oggi la popolazione libanese ne paga le conseguenze perché tutti i gruppi armati non statali libanesi, ricordiamo, si sono rafforzati proprio durante la guerra civile e in un vuoto istituzionale nel paese. Per cui questo timore esiste, ci sono delle parti che ovviamente cercano di alimentare questo scontro, soprattutto sulla base confessionale. Continuano a spaccare il Libano tra una parte che sostiene la sovranità del paese e un'altra parte magari che ovviamente supporta l'Hezbollah, o quella parte che è rimasta che supporta l'Hezbollah, che non sostiene questi negoziati, in quanto se i negoziati hanno l'obiettivo di arrivare allo smantellamento di tutte le armi dei gruppi non statali, e in questo caso Hezbollah è il primo attore che si sente minacciato.
14: Bernard Selouan El Khoury, fondatore e direttore analista di Cosmonitor, grazie per essere stato con noi e grazie per averci ricordato che le popolazioni poi le guerre alla fine non le vogliono, perché sono poi quelle in primis che ci rimettono, e anche in Libano agisce ad esempio Oxfam, che è un'organizzazione umanitaria e per la quale noi abbiamo in collegamento Paolo Pezzati, portavoce appunto per le crisi umanitarie per Oxfam. Buongiorno Pezzati.
2: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
14: Pezzati, allora, una prima domanda che le voglio fare è proprio dal Libano, perché voi lavorate anche lì, sì. Ne stiamo parlando, qual è la situazione?
2: La situazione purtroppo è gravissima, se ne parla poco in questi giorni, l'attenzione è stata rivolta su questioni di ambito più regionale, solo nelle ultime ore in base ai possibili negoziati sta ritornando un po' l'attenzione sia nel Libano, e diciamo che la situazione rimane con 1 milione di sfollati in un paese che ha 5,3 milioni di persone, i servizi e gli aiuti non riescono a raggiungere tutte le persone che hanno bisogno. Nel sud del paese permane l'isolamento di decine e decine di villaggi, ponti, rete elettrica, reti idriche sono state fatte saltare dall'esercito israeliano, e quindi la situazione è piuttosto grave. Inoltre, dato questo alto numero di persone sfollate e i rifugi pubblici che ne riescono a contenere forse un decimo delle persone, osserviamo che le persone sfollate cambiano spesso posto, quindi o i più fortunati riescono ancora a farsi ospitare da parenti o da amici, o se no gli altri sono per la strada in luoghi improvvisati, e questo ha delle ripercussioni anche dal punto di vista sanitario.
14: Ecco Pezzati, a proposito di emergenze umanitarie e di quello di cui lei stava parlando, è una situazione che si vive non solo in Libano ma anche a Gaza e in Cisgiordania. Anche lì le chiedo qual è la situazione attuale, quali sono le principali criticità?
2: Sì, come dicevo, anche i riflettori in questo momento, no, sono rivolti altrove, ma a Gaza come in Libano la situazione rimane estremamente grave. Ad esempio, la popolazione di Gaza in questo momento è confinata in un'area che è circa il 35% della striscia. Il restante è sotto il controllo militare diretto dell'esercito israeliano. Già prima del 7 ottobre la striscia di Gaza era uno dei luoghi più densamente popolati al mondo. Si immagini adesso che questa popolazione è costretta a vivere in un terzo della striscia. Quindi la situazione è di grave sovraffollamento, e questa situazione si porta con sé il fatto che le persone nelle zone più affollate vivono con meno di 2 litri d'acqua a persona, dal momento che l'esercito israeliano ha distrutto il 90% delle infrastrutture idriche. Nelle zone meno affollate si riesce a vivere con 6 litri d'acqua pulita al giorno. Si continua a morire perché dal cessate il fuoco si contano quasi 1.100 vittime e 3.500 feriti. Inoltre continua la malnutrizione, circa il 77% della popolazione soffre di gravi livelli di insicurezza alimentare e tra questi sono oltre 130.000 bambini sotto i 5 anni.
1: Certo.
2: Si può continuare purtroppo in un tragico bollettino.
1: Purtroppo sì, c'è anche appunto il rischio di nuove epidemie. Abbiamo ascoltato qualche settimana fa anche il racconto del cardinale Pizzaballa che raccontava delle continue infestazioni di topi e di insetti nelle tendopoli. Voi avete lanciato una campagna proprio in questi giorni per chiedere, in particolare io le chiedo il diritto all'autodeterminazione, sì, ma soprattutto ecco l'aiuto, l'ingresso di aiuti umanitari che possano aiutare queste persone.
2: Noi siamo appunto, come ha detto lei, un'organizzazione umanitaria, lavoriamo in molti teatri di crisi e questo in palestinese in questo momento è gravissimo, uno dei più, secondo noi il più grave del XXI secolo per tutta una serie di fattori. Allora ci siamo detti come non poter andare al di là, no, dei meri testimoni che fanno l'elenco del purtroppo di quello che sta succedendo e delle gravi carenze dal punto di vista umanitario. Abbiamo deciso di fare un passo indietro e abbiamo letto questa situazione che c'è in corso una violazione sistematica dei diritti fondamentali del popolo palestinese fino a compromettere in modo speriamo non definitivo il diritto all'autodeterminazione. A Gaza la situazione è quella che ho descritto poco fa, in più gli aiuti non entrano quanto i bisogni della popolazione richiederebbero, gli ospedali continuano a funzionare a singhiozzo, non c'è abbastanza carburante, non entrano mezzi di ricambio o cose che possono aiutare la popolazione nella loro vita quotidiana. E in Cisgiordania la situazione è più o meno simile, ci sono 40.000 sfollati.
1: Pensate,
2: la
1: fermo, mi scusi, ecco, la fermo solo un secondo perché a proposito della violenza dei coloni voglio farle sentire ancora la voce del nostro ministro degli esteri Tajani.
21: Noi siamo contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, siamo quindi per infliggere anche delle sanzioni, ma vediamo che tipo di sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le importazioni.
1: Ecco, pensate, non le chiedo un commento politico perché non è il vostro ruolo, ma insomma anche in Cisgiordania comunque c'è una situazione grave dal punto di vista umanitario.
2: È gravissimo, come dicevo, la violenza negli ultimi 2 anni e mezzo, la violenza dei coloni è aumentata in modo esponenziale, sono aumentati i blocchi alla circolazione, ci sono più di 1.000 blocchi dentro l'area da Cisgiordania e per percorrere pochi chilometri ci vogliono ore. Sono stati approvati numerosi piani di costruzione degli insediamenti, insomma la situazione è gravissima.
1: È gravissima. Pezzati, la devo fermare perché sente la sigla di sottofondo, stiamo finendo la nostra prima parte, io la ringrazio Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam, noi diamo la linea adesso al GR1 delle 8, torneremo subito dopo per occuparci delle sanzioni annunciate dall'Unione Europea contro lo spionaggio informatico russo.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
23: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
22: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
24: Con
4: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 7.57 e 33 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1. Tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna si registrano 5 km di coda con tendenza in aumento a causa di un veicolo fermo. Ancora a 1 Firenze-Roma, code per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa-Regello in direzione di Roma, e tra Lazio e Campania tra San Vittore e Caianello verso Napoli un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'auto, sta causando delle code. Le altre notizie poi ci portano nel milanese: in A4 Milano-Brescia un incidente all'altezza di Trezzo in entrata in entrambe le direzioni, e a Milano in tangenziale est code all'altezza dello svincolo di Agrate in uscita verso la A1. Andiamo poi in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna tra Bologna Fiere e Castel San Pietro in direzione di Ancona, un chilometro di code per un veicolo fermo, e chiudiamo a Napoli in tangenziale code all'altezza di Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
24: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale bocciate, le preferenze, maggioranza sconfitta, scrutinio segreto per un solo voto di scarto, una trentina i franchi tiratori. La premier Meloni ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Il centrodestra, solo un incidente di percorso, esultano PD, 5 Stelle e le altre opposizioni, il governo si dimetta, torniamo a votare. Sicurezza, giro di vite di Palazzo Chigi su Maranza, baby gang, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni. Retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggi ma accordi commerciali con i paesi del Golfo e sull'Iran, siamo di nuovo in guerra. Caso Ranucci, la di Rai Rossi, abbiamo sospeso le repliche di Report per tutelare un brand fondamentale per l'azienda. Italia oltre i 40 gradi, in Sardegna punte di 45, super caldo almeno fino al weekend, ma al nord arrivano anche violenti temporali. Mondiali, fiesta spagnola, le furie rosse sconfiggono 2-0 la Francia e attendono la vincente di Inghilterra-Argentina, e alla cerimonia di chiusura anche un pezzo d'Italia, Laura Pausini canterà con Robbie Williams. Bruno Mars illumina San Siro, fan in delirio per uno show perfetto della stella del pop americano, e questa sera si replica. Buongiorno da Salvatore Sabatino, apertura oggi dedicata dunque alla legge elettorale, con il no della Camera a scrutinio segreto per un solo voto di scarto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. C'è stata la dura reazione della premier Meloni e poi il dibattito tra i partiti, le polemiche, la bagarre ieri sera a Montecitorio con i lavori che sono stati interrotti e che riprenderanno questa mattina alle 9.30. Ci racconta tutto Vasco Pirri, che è qui accanto a me. Buongiorno.
4: Eh sì, Salvatore, buongiorno. Il voto a Montecitorio 188 a 187 c'è stato ieri sera. Dunque le preferenze non sono passate nella nuova legge elettorale, affossate dal voto segreto, lo dicevi, da una trentina di franchi tiratori nella maggioranza. Sempre ieri sera, via social, il commento della premier Giorgia Meloni che dice: serve una riflessione, il servizio.
5: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. In due righe di commento affidate ai social, Giorgia Meloni esprime tutta la sua amarezza per l'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, respinto per un solo voto in Parlamento. Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci, spiega la premier, che poche ore prima aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, affinché ognuno potesse assumersi le proprie responsabilità, questo il suo auspicio, mettendoci la faccia di fronte agli italiani. E allora, il suo commento diventa ancor più tagliente quando da una parte sottolinea il voto contrario e compatto delle opposizioni, ma dall'altra evidenzia che anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo, scrive la Presidente del Consiglio, serve una riflessione. Infine, l'attacco per le scene dell'opposizione che esulta, scrive Giorgia Meloni, come avesse vinto i mondiali, ma ha solo impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari, un comportamento che, sottolinea, dice tutto. Carla Macrellino, GR1.
4: E allora ripartiamo da Montecitorio, dove non è passato l'emendamento Bignami sulle preferenze. Nel centrodestra tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza: nessuna influenza sulla stabilità di governo. Maurizio Lupi, Noi Moderati, ammette: serve una riflessione. Ascoltiamolo.
6: È stato bocciato un emendamento che non mette in discussione il testo base da un punto di vista regolamentare.
4: Da Fratelli d'Italia l'attacco durissimo contro il voto segreto. Ascoltiamo Galeazzo Bignami.
7: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
4: Il gruppo dei Vannacciani, per allontanare i sospetti, filma il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa. In aula si leva il coro elezioni, elezioni. Poi il coro lo riprendono i leader per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi. Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. Il 5 Stelle, Giuseppe Conte, si è rivolto in aula al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Sentiamo.
8: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
4: Noi pronti alle urne, il coro del Campo Largo. Prosegue stamattina sui giornali la segretaria PD Elly Schlein.
9: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
4: In serata, nuova bagarre in aula, stamattina a 9.30, lo dicevi Salvatore, si riprende a Montecitorio, ma la vera battaglia, quando arriverà la legge, si trasferirà al Senato, dove, ricorda il presidente Ignazio La Russa, non c'è il voto segreto, come a dire, il voto sulla legge elettorale si può ancora cambiare. Un'ultima nota, lo abbiamo detto, lo scontro a Montecitorio è stato molto duro, le polemiche però si sono fermate quando è entrata in aula la ministra Eugenia Roccella, maggioranza e opposizione le hanno tributato un lungo applauso e si sono alzati tutti in piedi, lo ricordiamo, il marito Luigi Cavallari è ancora disperso nel lago di Vico dal 27 giugno.
3: E allora grazie Vasco Pirri per questa cronaca così puntuale. Ora andiamo al governo che interviene sul tema della sicurezza con il Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge per fronteggiare il fenomeno delle bande giovanili. Nel provvedimento anche una modifica al codice civile: chi è vittima di rapina o di violenza sessuale non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno.
0: L'intervento forse di maggior rilievo del disegno di legge è quello sulle bande giovanili responsabili di atti di violenza e intimidazione in aree urbane. È introdotta la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
10: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, però anche a soggetti minorenni possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
0: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Alle 8:07 su Rai Radio 1 la crisi Stati Uniti-Iran, quella appena trascorsa è stata la quarta notte di attacchi di Washington contro la Repubblica Islamica. Il presidente Trump ha annunciato azioni ancora più pesanti, ma ha ritirato l'ipotesi di un pedaggio americano sulle navi in transito nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
11: I thought it was good. I was called by different people, different countries.
12: Pensavo fosse una buona idea, ma sono stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo. Preferiscono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa. Così, ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, Donald Trump giustifica il suo ennesimo dietrofront, quello sul pagamento del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi, dice Trump, mentre rientra in vigore il blocco degli Stati Uniti che vale esclusivamente per le navi in partenza o in arrivo dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. In un'intervista esclusiva con Fox News, Trump avverte: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Lascerò gli obiettivi del settore energetico per ultimi. In mancanza di un accordo, la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E Teheran da parte sua ha risposto contro le installazioni americane nei paesi del Golfo e in Giordania e ha risposto anche la Casa Bianca sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
13: Esportazioni di gas e petrolio accessibili a tutti o a nessuno. Con un comunicato diffuso dalla TV di Stato, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione da parte degli Stati Uniti e minacciano la chiusura di altri corridoi strategici come Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso, dove sono attivi i ribelli sciiti yemeniti Houthi alleati di Teheran. Nella notte, nuova ondata di raid americani, a cui gli iraniani hanno risposto con lanci di missili balistici e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Giordania, Bahrain, dove i Pasdaran rivendicano di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta del Pentagono, e Kuwait, dove però è stata presa di mira anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. E mentre il Parlamento di Teheran prepara un disegno di legge per la gestione di Hormuz, 180 deputati, la maggioranza dell'Assemblea, hanno firmato una dichiarazione in cui chiedono vendetta per i martiri iraniani e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E c'è anche l'altro fronte, l'altro epicentro di questo conflitto, quello nord tra Israele e Libano. Secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe invitato il presidente israeliano Netanyahu a dare il via al ritiro delle proprie truppe proprio dal Libano, ma anche dalla Siria. Argomento che è stato al centro anche della prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano a Roma. In particolare si è discusso dell'attuazione del ritiro delle truppe di Tel Aviv da due cosiddette aree pilota nella zona occupata nel sud del paese, da affidare al controllo dell'esercito di Beirut. Incontro produttivo in un clima positivo, afferma l'ambasciata americana, sede dei colloqui che proseguiranno anche oggi. E intanto, proprio in Israele si avvicinano le elezioni fissate per il 27 ottobre per la maggioranza che sostiene il premier Netanyahu e una corsa contro il tempo per approvare gli ultimi provvedimenti. La corrispondente.
14: Prima la legge che vieta l'arresto degli ultraortodossi renitenti alla leva, poi ieri quella più attesa, la legge che ferma la coscrizione obbligatoria degli Haredim agli studenti delle scuole religiose. Sono almeno 80.000 gli ultraortodossi tra i 18 e i 24 anni in Israele che avrebbero dovuto compiere il servizio militare come tutti i loro coetanei nel paese. La Knesset, il Parlamento israeliano, domani chiuderà i lavori, poi l'attesa sarà per il 27 di ottobre, quando si andrà alle urne per il suo rinnovo. È stata una maratona quella di questi ultimi giorni per portare a termine tutto ciò che interessa a quei partiti a cui Netanyahu, che tornerà a candidarsi, chiede il sostegno. L'approvazione della legge è stata duramente criticata dallo stesso capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Zamir, alle prese con forze sul campo sempre più provate da quasi 3 anni di guerra, a Gaza intanto, dove al momento non si vedono progressi sul fronte dell'attuazione di quel piano di pace disegnato ormai 9 mesi fa. Un nuovo raid israeliano ha preso di mira un commissariato nel nord della striscia, ucciso 8 persone. Per Israele nel mirino erano il capo della sicurezza di Hamas a Jabalia, assieme ad altri miliziani del gruppo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Dalla Medio Oriente l'Ucraina, altro fronte di destabilizzazione internazionale. Oggi però vi raccontiamo la storia, lieto fine di una dottoressa che nei primi giorni dell'invasione lavorò in prima linea durante la furiosa battaglia all'aeroporto di Ostomel, alle porte di Kiev, dove gli ucraini riuscirono a bloccare lo sbarco in massa dei paracadutisti russi, salvando la capitale. Ci racconta questa storia la nostra inviata.
15: La conoscono tutti a Hostomel, la dottoressa Olena Yusvak. La prima volta l'abbiamo incontrata nel giugno 2022. Era considerata un'eroina perché era stata l'unico medico a non aver mai smesso di lavorare e curare i feriti nelle settimane dell'invasione e dell'occupazione della cittadina. Quando allora le ho chiesto cosa le desse la forza, lei mi ha detto spegni il registratore e mi ha confidato che i russi avevano preso suo figlio Dima, 22 anni, un civile, non un soldato. Non ne sapeva più nulla. A tenerla in vita era l'angoscia e la speranza di riaverlo con sé. 4 anni dopo torno a trovarla in clinica, sorride felice e mi abbraccia. Se lo sono tenuto 3 anni e mezzo, ho smosso mari e monti, mi sono rivolta all'ONU, alla Croce Rossa, Gran Bretagna e Germania, ho scritto al Vaticano e alla fine a ottobre Dima è tornato, ma quasi non lo riconoscevo, era magrissimo, non alzava lo sguardo, mi dice Olena e mi mostra le foto. 6 mesi è stato in ospedale ed è ancora provato, ma si rimetterà. Non c'è medicina migliore, dice la dottoressa Olena, che essere di nuovo a casa. Da Hostomel con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Belgio sotto shock per l'incendio alla Torre Auxin nel centro della capitale Bruxelles. Il bilancio è pesantissimo, 6 operai morti. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il sindaco Philippe Closet. Il ritrovamento dei corpi in serata in uno dei 2 ascensori, entrambi precipitati. È stato necessario un lungo lavoro dei soccorritori per accedere alla struttura completamente inagibile. Tra Spagna e Gibilterra, l'enclave britannica in territorio spagnolo, cadono le barriere imposte dalla Brexit. In vigore dalla mezzanotte l'accordo, infatti, tra Unione Europea è altamente inagibile. Tra Spagna e Gibilterra, l'enclave britannica in territorio spagnolo, cadono le barriere imposte dalla Brexit. In vigore dalla mezzanotte l'accordo, infatti, tra Unione Europea, Londra e Madrid,

0: diretta col capo massacrato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato ad Afragola, la madre di Martina Carbonaro non ha resistito, ha pianto e urlato. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa, non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
1: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marcire all'inferno.
0: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
2: L'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre non ha risposto al PM Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone, tutte accusate di aver materialmente compiuto l'azione. Scusate. Oggi l'interrogatorio di garanzia per gli altri 3 indagati, componenti della banda. Intanto, in merito alla sospensione delle repliche dei reporti, interviene l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
3: Non dimentichiamoci che il report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
2: Governare l'intelligenza artificiale mantenendo la guida umana è uno dei messaggi che il presidente dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni ha lanciato presentando il rapporto annuale al Parlamento, in cui ha parlato anche di pubblicità.
4: Social media e internet sono la nuova meta della pubblicità. Più 12% nel 2025 rileva l'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale, mentre diminuisce l'investimento in generale. Il presidente Giacomo Lasorella.
5: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
4: Oltre 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni, dove la RAI è prima, seguita da Google, tiene la TV soprattutto in termini di raccolta pubblicitaria, che intercetta il 74% degli investimenti. Ma secondo la Gcom perdono leggermente spazio le TV generaliste, a vantaggio delle piattaforme a pagamento, che oramai rappresentano un quarto del mercato televisivo. Sprofondano ancora le vendite dei giornali. Oggi se ne vende un decimo rispetto a 10 anni fa. Ancora il presidente Lasorella.
5: Nel 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere.
4: Amalia Carosi, GR1.
2: L'ondata di calore sull'Italia, oggi sono 7 le città con bollino rosso, domani saranno 15, non solo gran caldo ma anche temporali attesi nelle prossime ore al nord.
6: È una mappa variegata quella che da oggi a fine settimana disegna l'andamento meteorologico sul nostro paese. Da una parte i bollini del Ministero della Salute che misurano le ondate di calore, oggi 12 arancioni e 7 rossi. I rossi domani diventeranno 15. Dall'altra quelli emessi dalla Protezione Civile per l'allerta temporali, 2 gialli oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Vuol dire che afa e piogge, ugualmente intense, saranno presenze sorelle nei prossimi giorni. Il punto con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
7: Molto caldo, con temperature che potranno arrivare ai 42-43 gradi nelle aree interne, in particolare della Sardegna, ma toccheremo oltre 38 gradi anche nelle aree interne della Puglia e delle altre regioni meridionali. Temporali in sulle regioni settentrionali, Alpi, Prealpi, ma in estensione alle pianure, soprattutto sull'Emilia Romagna, e si sposteranno poi verso est in serata.
6: Emergenza che tocca ambiente, salute e lavoro. Per questo oggi rider di Bologna e Milano incroceranno le braccia per chiedere di fermare le consegne nelle ore più calde, purché quel tempo venga retribuito. Paola Guarnieri, GR1.
2: Autore di questa ondata di calore, l'anticiclone africano, alla sua origine il cambiamento climatico. Sentiamo il climatologo Carlo Cacciamani.
8: Prima succedeva raramente, adesso molto più spesso. Aria calda che dall'Africa si muove verso l'Europa. Perché?
9: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico, che ha scombussolato, se mi passa il termine, anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera.

0: dire che è cambiato il modo in cui si spostano le correnti calde?
1: Sì, nel senso che mentre in passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio, adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
0: Ma l'anticiclone delle Azzorre che rendeva le nostre estati gradevoli e miti, non ce l'avremo più?
1: Nel momento in cui ci dovesse essere una sorta di ripristino delle condizioni climatiche di qualche decennio fa, potrebbe anche succedere, ma in questo momento non le vedo, anzi vedo un perpetuarsi di aumento della temperatura. Quindi il cambiamento climatico sta sconvolgendo la struttura generale dell'atmosfera, questo è il punto cruciale.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Alte temperature comunque segno dell'estate, del tempo di vacanze, passeggiate al mare, in montagna, ma anche laboratori per i più piccoli e l'iniziativa denominata Vacanze Solidali che la comunità di Sant'Egidio organizza tra luglio e agosto per i più fragili. Il volontario Massimiliano Signifredi.
3: Sant'Egidio in tutta Italia promuove vacanze con le persone che sono nostre amiche tutto l'anno. Gli anziani trascorrono dei soggiorni in collina vicino Padova, ma anche in una località termale come Fiuggi. Poi andiamo al mare, andiamo al lago. Ci sono vacanze con le persone con disabilità e sul lago di Albano, soggiorni per le persone più povere, centri estivi con attività didattiche per bambini delle periferie. Studiano, ma fanno anche tante attività educative.
2: Alle 8 e 21 minuti su Rai Radio 1 il calcio con la Spagna, prima finalista di questi mondiali. Si conferma dunque bestia nera della Francia che arrivava da favorita a questo appuntamento. Finisce 2-0 per gli iberici.
4: La forza del gruppo, la grinta dei Matador, il blocco compatto abbinato alla qualità. È la Spagna a vincere davanti ai 70.000 di Dallas, è la Spagna che volerà New York, è la Spagna a travestirsi da superstar. Nella terra dei Rodeo, la squadra di De La Fuente disarciona i galletti con un 2-0 che non ammette repliche. Prima Oyarzabal su rigore, ingenuità di Digne su Yamal, poi Pedro Porro nella ripresa. Le Furie Rosse annichiliscono i quattro tenori francesi, Mbappé su tutti, sottotono e impalpabile. Una vittoria del gruppo, insomma, e De La Fuente se la gode.
5: Oggi nos enfrentavamos a uno de los mejores selecciones del mondo.
6: Oggi affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma di fronte avevano la squadra migliore del mondo. Questo fa la differenza, questo è un valore aggiunto. Questa gente, questi giocatori si meritano tutto perché dimostrano giorno dopo giorno il loro impegno. È meraviglioso vederli giocare. Oggi è stato uno spettacolo, rendono facile ciò che è così difficile.
4: Affranto Deschamps, che sognava la terza finale mondiale consecutiva e se la prende anche un po' con l'arbitro.
7: La Spagna è forte, noi siamo stati un po' sotto di quello che abbiamo fatto. Sia a livello tecnico che a livello fisico, e poi ci sono decisioni che porteranno sicuramente da discutere, però purtroppo non siamo nella grande finale.
4: Spagna padrona, i campioni d'Europa pronti dunque a lottare per il tetto del mondo. Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
2: E oggi ci sarà l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, sempre in diretta su questa rete a partire dalle 21, porta d'accesso alla finale di domenica a New York, dove ci saranno nello show pre-match anche Robbie Williams ed un pezzo d'Italia che tanto è mancata in questi mondiali, l'Italia rappresentata da Laura Pausini. Canteranno Disagio insieme al MetLife Stadium. Sono orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale, ha scritto la cantante sui social. Parliamo ora di ciclismo, Tour de France, la decima tappa di Pogačar, lo sloveno allunga in classifica generale, oggi si prosegue con l'undicesima frazione, favorevole almeno sulla carta ai velocisti.
8: È il migliore, lo sapevamo e lui lo aveva dimostrato, mancava forse la verifica finale. Nonostante manchino ancora chilometri di salite e ascese mitiche come quella all'Alpe d'Huez, Tadej Pogačar firma de facto il successo al suo quinto tour. Tutto può succedere, è vero, ma allo sloveno capita di rado di avere giorni di crisi. Successe 2 anni fa proprio alle Lorien. Ieri, sullo stesso traguardo, lo sloveno ha riscritto la storia, anche il massiccio centrale è suo. Terza tappa vinta in questa edizione del tour, la 24esima in assoluto in carriera, vantaggio che cresce a 3 minuti e 36 sul secondo, un Vingegaard che mostra segni di cedimento, 4 minuti e 06 su Evenepoel che sfrutta la giornata rodi del Toro, lotta al podio che però coinvolge comunque il messicano della UAE, ora settimo, con Sexas, Ayuso e Lipovic. Oggi tappa per velocisti con Merlier alla ricerca del Tris. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: E chiudiamo ancora con la musica The Romantic Tour di Bruno Mars. È approdato a Milano, a San Siro, per due date sold out. Uno show perfetto, una voce unica. E stasera si replica l'inviata.
9: Per i fortunati arrivati presto a San Siro, la festa è iniziata con il DJ set di Pee-wee, alter ego di Anderson .Paak. A seguire, l'apertura sensuale di Victoria Monet e poi l'esplosione. Puntuale alle 21:15 sulle note di Risky Doll. È Bruno Mars. Sono i ritmi latini a prendere il sopravvento. I folti capelli ricci tirati indietro dall'ormai iconica bandana rossa. Balla, canta Bruno Mars su una Cadillac fiammante. 58.000 spettatori come un'onda umana al ritmo di funk, R&B, fasci di luce, astronavi colorate, sfumature hip hop, una trentina di brani, scaletta, canzoni dei Silk Sonic, dove Mars arriva su una Vespa gialla con la sciarpa italiana al collo. Passando per la hit Die With A Smile, ovviamente senza Lady Gaga. Due ore di spettacolo per un performer unico. Mancava dal nostro paese da quasi 10 anni. Si è fatto perdonare. Milano, Marcella Sullo, GR1.
2: Le 8:26 minuti, ora torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
10: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ci occupiamo delle nuove sanzioni decise da Bruxelles ai danni di persone ed enti collegati alla Russia, accusati di attacchi informatici e di spionaggio.
2: E allora restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Ravici, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino, regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Insardi, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
11: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: 8:28 minuti, torniamo in onda con Radio Anch'io, seconda parte. Continuate a scriverci al 335-699-2949 per i vostri messaggi WhatsApp, scritti e audio. Allora, lo accennavamo poco fa in chiusura di GR1, l'Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro 9 individui e 4 entità ritenuti coinvolti in attività di spionaggio, sabotaggio e attacchi informatici attribuiti alla Russia. Ne parliamo subito con Donato Bendicenti, responsabile della sede di corrispondenza RAI di Bruxelles. Buongiorno Donato, grazie per essere con noi.
20: Buongiorno a te, grazie a voi.
10: Donato, allora ascoltiamo subito le parole di Kaja Kallas, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri.
1: L'Unione Europea convocherà il rappresentante russo in relazione alla campagna di cyberattacchi attribuita a Mosca. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 9 persone e 4 organizzazioni accusate di essere legate alla Russia e di aver partecipato ad attacchi informatici contro l'Ucraina e alcuni paesi dell'Unione. Si tratta del più ampio pacchetto di sanzioni informatiche mai adottato in Europa. Per il 21esimo pacchetto di misure sanzionatorie, invece, il placet del Consiglio Affari Esteri non si è concretizzato, ma la luce verde è vicina.
10: Ecco Donato, partiamo allora da queste sanzioni informatiche, chiamiamole così. È la prima volta che l'Unione Europea stabilisce sanzioni di questo tipo?
21: Nel senso che in realtà questo quadro sanzionatorio è stato istituito dopo la morte di Alexei Navalny nel marzo del 2024 e dunque si tratta di un nuovo contesto di misure restrittive nei confronti di chi si macchia di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché dell'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto in Russia. E questa è la risposta appunto dell'Unione Europea, o vuole essere, all'intensificarsi della repressione sistematica in Russia. Ovviamente in tutto questo c'è anche, appunto, come sottolineavi e come diceva l'altro rappresentante Callas, la questione della cyber sicurezza. Quindi in questo senso sì, si tratta di una novità, in realtà di una sorta di quadro di sanzioni addizionali a quelle che sono scattate invece e di cui accennava appunto Callas durante il sonoro che abbiamo sentito, che sono cominciate sostanzialmente il giorno stesso in cui la Russia ha invaso l'Ucraina.
10: Ecco Donato, tra l'altro sanzioni sono state decise in contemporanea anche dal Regno Unito, ha annunciato sanzioni appunto contro 24 persone o organizzazioni legate ai servizi di intelligence russi. E non solo la prima volta di queste sanzioni, ma anche è la prima volta che Bruxelles indica così apertamente come responsabile di queste azioni il 16° centro del Servizio Federale di Sicurezza russo. È proprio uno scontro che passa ad un alto e altro livello.
21: Sì, direi di sì, direi che in qualche modo il target, l'obiettivo si è ristretto. Il fatto stesso che sia stato indicato esplicitamente appunto un responsabile indica esattamente quello che tu dici, che cioè a questo punto l'Unione Europea vuol fare anche sapere che, per quello che è possibile sapere, diciamo così, in un paese complesso come la Russia, però è in grado di sapere di individuare effettivamente i responsabili reali delle azioni che vengono commesse. Poi c'è l'altro tema però che oggi, diciamo così, in qualche modo è importante, è centrale, è quello del 21esimo pacchetto di sanzioni. Perché è importante parlarne oggi? Perché oggi, appunto, 15 luglio, scatta l'aggiornamento del price cap sul petrolio. Cosa vuol dire questo? Diciamo in parole il più possibile semplici. Allora, scattasse questo aggiornamento, la Russia avrebbe maggiori introiti, essendo una grande produttrice e esportatrice di petrolio. Per questo oggi si riuniranno i 27 ambasciatori, si chiama Core per diciamo, appunto questo consesso, dell'Unione Europea, rappresentanti di ogni Stato membro presso l'Unione Europea. E il tentativo è quello di arrivare ad una unità e dunque di poter emettere questo 21esimo pacchetto sanzionatorio. Perché è così importante, appunto, anche questo l'ha detto Callas, perché si tratta in questo momento di proseguire nell'attività sanzionatoria della Russia, quindi mandare un segnale alla Russia, allo stesso tempo di mandare un segnale importante di vicinanza all'Ucraina. Dov'è la difficoltà? La difficoltà è che, secondo le mie fonti, ci sono ancora su due temi in particolare, che però sono centrali, alcune difficoltà e bisogna fare degli aggiustamenti. I due temi che poi vanno a colpire direttamente l'economia russa, perché e poi l'economia russa ovviamente è la fonte principale di finanziamento dell'industria bellica di Mosca, sono il gas naturale liquefatto. Quindi in questo pacchetto ci sono limiti forti sia al trasferimento che all'esportazione di gas liquefatto, e il secondo tema è quella del metano. Dunque una limitazione alla capacità di mobilità delle metaniere, e anche questo ovviamente per quanto riguarda la dimensione energetica è molto importante. Posso dire, concludendo, che c'è la volontà politica da parte di tutti i paesi membri di trovare una soluzione, cioè, per dirla in altre parole, non c'è nessuno che vuol far fallire questo 21esimo pacchetto di sanzioni, ma come spesso accade in diplomazia, soprattutto quando ci sono 27 paesi, certo, si tratta di trovare un compromesso.
10: Quindi non c'è una resistenza specifica specifica da alcuni paesi, è una questione di compromessi e di diplomazia.
21: Ci sono, per dire, diciamo così, quello che è legittimo dire in questa fase, ci sono in un caso e nell'altro un paese, nel caso del gas naturale rifatto e l'altro nel caso appunto del price cap del petrolio, che hanno dal punto di vista, diciamo così, bancario e anche del funzionamento stesso, diciamo, della loro economia una maggiore difficoltà, e su questo si sta trattando, però non c'è nessun tipo di muro contro muro, ecco.
10: Va bene, grazie Donato Bendicenti, responsabile della sede di corrispondenza Rai da Bruxelles, e diamo il buongiorno a un'altra corrispondente Rai, Liana Mistretta da Mosca. Buongiorno Liana.
0: Buongiorno.
10: Allora, ti cito subito un messaggio che ci è arrivato da Marco: quando si parla di Russia fioccano sanzioni senza compromessi, è incredibile, insopportabile il doppio pesismo europeo. Ascoltiamo insieme la voce del portavoce, scusate il gioco di parole, del Cremlino, Peskov.
3: Non accettiamo tutte queste accuse riguardo a presunti attacchi informatici russi. Sapete che da molti anni la Russia viene accusata di cose con cui non ha alcun coinvolgimento. Per quanto riguarda le sanzioni, continuiamo a considerarle illegali. Ci siamo adattati alle decine di migliaia di sanzioni introdotte contro il nostro paese. Abbiamo imparato ad aggirarle, abbiamo imparato a minimizzare gli effetti negativi e continueremo a farlo. Le sanzioni dell'Unione Europea contro l'applicazione di messaggistica russa sono azioni assolutamente assurde, che dimostrano la natura repressiva di chi li adotta. Gli europei stanno mostrando un approccio non democratico, ma piuttosto repressivo. Siamo convinti che il nostro messenger, nonostante tutte le sanzioni, continuerà il suo sviluppo piuttosto rapido e di successo.
10: Liana, allora Mosca si sente sotto attacco da parte dell'Unione Europea?
0: Sì, questo è quello che dicono da quando è stato varato il primo pacchetto di sanzioni. Adesso da parte dell'Unione Europea appunto siamo arrivati al 21esimo, e questo è quello che Mosca ripete ogni volta che viene varato o si discute di varare un nuovo pacchetto di sanzioni, ovvero che le sanzioni non hanno effetto nel paese, che in tutti questi anni la Russia ha imparato ad aggirarle, e questo in parte è anche vero. Bisogna dire che le sanzioni il loro peso ce l'hanno nell'economia di ogni giorno, nell'economia del paese, nella vita di ogni giorno. È chiaro che la Russia ha imparato ad aggirarle tramite le triangolazioni. Molti beni che sono sanzionati e che non potrebbero arrivare arrivano attraverso paesi terzi, ma questo non vuol dire che le sanzioni quindi non abbiano effetto, perché l'effetto ce l'hanno, e come. E un esempio molto pratico che vi posso fare sull'effetto delle sanzioni è quello che si sta vedendo nel campo dell'energia, con la grande crisi del carburante che si sta vivendo in Russia. L'Ucraina attacca sempre più frequentemente le raffinerie di petrolio, gli impianti energetici della Russia, adesso con sempre maggiore frequenza le navi petroliere nel mare di Azov, nel Mar Nero, e abbiamo visto quanto sia difficile rimettere in funzione queste raffinerie, ma per un motivo molto semplice: parte dei materiali, dei ricambi che servono per far funzionare le industrie, non soltanto quelle petrolifere, sono sotto sanzioni. Quindi questo è per farvi un esempio pratico di quello che può essere l'effetto delle sanzioni. È chiaro che la Russia, Peskov ogni giorno nel suo briefing parla prevalentemente ai russi, le domande che gli vengono fatte sono quelle dei giornalisti russi, quindi deve in qualche modo minimizzare e dire che le sanzioni non hanno nessun effetto, perché tanto loro non solo le aggirano, ma anzi spesso dice anche che le sanzioni alla fine colpiscono i paesi che le applicano. Ma abbiamo visto che alla fine non è così, perché a poco negli anni gli effetti delle sanzioni si fanno sentire sull'economia, e come.
10: Ecco Liana, scusami se ti interrompo, ci arrivano tanti messaggi dei nostri ascoltatori. L'ennesimo pacchetto sanzionatorio, ma vi rendete conto che questa cosa è ridicola, uno schifo, le sanzioni suggella la doppia morale dell'Europa e la sua partigianeria. Le sanzioni alla Russia funzionano e come, ci scrive Paolo da Bologna, e come in Europa, però, ecco quello che un po' ci dicevi tu, che è anche un po' la linea appunto della Russia, è appunto allo studio, come ci diceva Donato Bendicenti poco fa, il 21esimo pacchetto di sanzioni appunto per la guerra in Ucraina, ha conseguenze non solo sulla popolazione, come tu ci dicevi, ma ha conseguenze anche politiche. Questo sì. Continuo a dover affrontare queste sanzioni.
0: Conseguenze politiche ne ha, perché sono soprattutto, perché è chiaro che se le conseguenze primarie si vedono sull'economia del paese, poi per risolvere questi problemi bisogna affrontarli dal punto di vista politico. Ecco, Donato Bendicenti poco fa ci ricordava come le sanzioni colpiscono l'economia russa, che è quell'economia che finanzia la guerra. È chiaro che è un paese che ha molte risorse, ma le risorse non sono infinite, neanche in un paese grande come la Russia, dove l'economia si è convertita totalmente in un'economia di guerra. Quindi le conseguenze ci sono, ma anche a livello politico, perché a livello politico si devono prendere delle decisioni che cercano di far fronte ai danni che possono creare le sanzioni. Per esempio, ieri il Ministero dei Trasporti non è direttamente collegato alle sanzioni, ma è collegato a quello che vi dicevo, gli attacchi che colpiscono gli impianti energetici, che colpiscono le navi e che quindi portano la Russia, se da una parte non ammette mai, per esempio gli ucraini avevano detto giorni fa che la navigazione nel mare di Azov, dove transitano le petroliere, era stato bloccato, la Russia non ha mai confermato questo, però ieri il Ministero dei Trasporti ha annunciato delle misure per sopperire ai danni degli attacchi ucraini, cambiamento di rotte, come proteggere la flotta, come trasportare le merci con mezzi alternativi. Dunque questo vi fa capire che questi effetti che si hanno, colpire l'economia porta necessariamente il governo russo a dover intraprendere delle azioni politiche per sopperire a questi danni, e questo fa sì che la popolazione ovviamente sente che c'è qualcosa che si va deteriorando, e questo lo dimostra anche il fatto che negli ultimi mesi abbiamo visto il consenso di Putin anche scendere, e questo è un dato significativo. Poi, se mi consenti pochi secondi,
10: sì.
0: Quando avete fatto sentire il portavoce Peskov, tra le sanzioni lui parlava dell'applicazione di messaggistica Max. Ecco, questo è anche un punto interessante per il quale lui ha sentito di dover dare una risposta, proprio perché parla ai russi. La Russia ha varato un suo sistema di messaggistica alternativa a WhatsApp che si chiama Max. Sapete che WhatsApp è bloccato in Russia, quindi da una parte Peskov condanna l'Europa perché dice che non è democratica nel bloccare un'applicazione, dall'altra però ricordiamo che qui tutte le applicazioni di messaggistica del gruppo Meta sono proibite, si accede soltanto utilizzando una VPN. Quest'inverno ci sono stati frequenti e ci sono ancora blocchi di internet, blocchi di tutte le applicazioni, come ad esempio WhatsApp, il Messenger nostro. Questo perché? Per motivi di sicurezza, ma anche per spingere i russi a usare Max, che è un'applicazione molto più controllabile.
10: Grazie Eliana Mistretta, corrispondente Rai da Mosca, e noi parliamo proprio di tutto quello che ruota appunto alla vicenda informatica, chiamiamola così, che sta riguardando la Russia in questi giorni, con Alessio Pennasilico. Buongiorno Alessio, esperto di sicurezza informatica, senior partner di Digital 360, collegato al Politecnico di Milano. Buongiorno.
5: Buongiorno.
10: Buongiorno. Allora, sentivamo parlare la corrispondente da Mosca, Eliana Mistretta, di questa applicazione di messaggistica appunto che si usa in Russia, che ci diceva Eliana è molto più controllabile da parte delle autorità.
5: Sì, il tema delle applicazioni di messaggistica è un tema molto discusso, perché ne esistono di diverse, prodotte con scopi diversi e con diffusioni completamente diverse, quindi se in molti siamo abituati ad utilizzare un WhatsApp, per esempio, che è un'applicazione sotto il controllo di Meta, quindi della stessa azienda che controlla Facebook, Instagram, in parallelo ci sono altre applicazioni come Telegram, Telegram, come Signal, esattamente come Max, il cui scopo molto spesso è proteggere la comunicazione. La domanda è sempre: proteggerla da chi? E rendendo quei dati magari leggibili da chi altro o non leggibili. Quindi è un dibattito sul quale c'è molto fervore a livello mondiale, evidentemente tra chi ha cuore questi aspetti.
10: Ecco, Penasilico, parlavamo in apertura di queste sanzioni annunciate dall'Unione Europea ai danni di organizzazioni e persone considerate collegate alla Russia e coinvolte appunto in attacchi informatici e azioni di spionaggio informatico. Come sono organizzate queste campagne da parte di queste organizzazioni ritenute e per la prima volta in modo esplicito collegate alla Russia? E che finalità hanno poi, soprattutto?
5: Esatto, è uno dei temi più complicati. Tecnicamente il capire chi è che ha perpetrato l'attacco e con quale scopo è un'attività che si chiama attribution, dove è estremamente complicato proprio perché chi attacca molto spesso prova in qualche modo a dissimulare i propri scopi. Quindi ci sono delle organizzazioni criminali vere e proprie che perpetrano questi attacchi senza nessuna finalità politica, esclusivamente con l'obiettivo di guadagnare del denaro. È evidente che questi attacchi causano enormi danni a chi li subisce, quindi a volte distinguere il reale criminale che ha come scopo solo il guadagno economico dal magari un'organizzazione vicina a un governo ostile che sta facendo quell'azione non tanto per il guadagno economico ma soprattutto per creare il danno al soggetto attaccato, è evidentemente molto borderline come interpretazione. Non sempre ci sono tutti gli elementi per attribuire a un soggetto o all'altro l'attacco. Aggiungo anche che poi si aggiungono tutti i fan. Io sono un cittadino di questo stato, quello stato per me è uno stato ostile, uno stato cattivo, noi siamo buoni, e allora un po' da fan base lo attacco per creare un danno. Allora distinguere quale di questi tre soggetti ha perpetrato l'attacco in molti casi è dubbio. In qualche caso invece sì, in qualche caso invece è evidentemente conclamato e si capisce.
10: Allora, ieri, appunto, quando sono state poi annunciate queste sanzioni, sono stati citati alcuni paesi che sarebbero stati colpiti da questi attacchi. Non c'è l'Italia, ci sono Francia, Germania, Polonia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Romania e Finlandia. E Germania e Francia stanno reagendo perché il ministro degli esteri tedesco e anche il ministro degli esteri francesi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Il ministro degli esteri francese, Barrot in particolare, ha dichiarato che l'Europa ha a disposizione un sistema di difesa contro gli attacchi cyber russi che costituisce uno dei dispositivi più avanzati. Le chiedo se è d'accordo su questa definizione.
5: Allora, sicuramente è un tema sul quale negli ultimi anni ci sono state delle evoluzioni enormi e mai come in questo periodo abbiamo visto stati fare investimenti in tal senso. Io credo, volendo guardare dentro casa nostra, che l'Italia ne sia un grande esempio da quando è stata fondata l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, la quantità di azioni tese a tutelare il nostro tessuto socio-economico è aumentata in maniera vertiginosa, facendoci fare dei passi avanti enormi. È evidente che l'Europa tutta si è dotata in passato, si sta dotando e continuerà sempre più a dotarsi proprio di strumenti atti a poter intercettare e parare queste tipologie di attacco che possono venire appunto dalle fonti più diverse, perché oltre al governo ostile, ripeto, oggi anche il criminale che perpetra l'attacco ha solo scopo di spionaggio per ottenere un segreto da rivendere, quindi di nuovo con un guadagno economico, o ha solo scopo estorsivo, sono la stragrande maggioranza. Secondo alcuni dati del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, parliamo di una matrice intorno all'80-90% della quantità degli incidenti che avvengono nel mondo.
10: Grazie ad Alessio Pennasilico, esperto di sicurezza informatica, grazie per essere stato con noi, e do il buongiorno anche a Ivano Gabrielli, direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni. Buongiorno Gabrielli.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
10: Allora Gabriele, stiamo parlando di queste sanzioni europee decise nei confronti di appunto per individui, cittadini e organizzazioni ritenute collegate alla Russia per presunti crimini di spionaggio e sabotaggio informatico. Citavo prima i paesi colpiti, rifaccio rapidamente l'elenco: Francia, Germania, Polonia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Romania e Finlandia. Vengo subito al punto che credo possa interessare di più i nostri ascoltatori: non c'è l'Italia in questo elenco. È una buona notizia.
6: È una buona notizia nel senso che ci troviamo di fronte ad una situazione che comunque prevede un'ampiezza e una vastità e che comunque già sta interessando il territorio dell'Unione Europea. Però dall'altra parte in questo momento non siamo tra i paesi, perlomeno per quel che risulta ad oggi, così colpiti in maniera strutturale da forme di attacco cibernetico così pervasive, talmente pervasive da necessitare di una presa di posizione ufficiale, una presa di posizione che in qualche modo poi prevede reazioni anche dal punto di vista diplomatico.
10: Non possiamo dire di essere totalmente immuni ovviamente da attacchi, e abbiamo avuto problemi con attori che potremmo definire più tradizionalmente criminali e non statuali.
6: Beh, in questo campo di distinguere l'attore criminale rispetto a quello da quello statuale è veramente complesso.
10: Quello che ci diceva poco fa il nostro ospite, anche Pennasilico, sì.
6: E parliamo, ed è evidente, di strutture che hanno lo stesso modus operandi, accedono alle stesse risorse sia dal punto di vista delle conoscenze tecnologiche sia dal punto di vista delle infrastrutture, quindi parliamo sostanzialmente di un mercato criminale che spesso si mette a disposizione anche di attori statali. E questa di fatto la realtà che poi emerge dalle investigazioni, dalle indagini e dalla parte che evidentemente viene condotta anche dalle intelligenze di tutto il mondo. Quindi abbiamo, come posso dire, un'infrastruttura criminale che può essere utilizzata anche da attori statuali nell'ambito di quella che oggi è la minaccia per eccellenza, cioè la minaccia ibrida, che in qualche modo cerca di mettere pressione a governi, a decisori politici e quindi alle nostre democrazie.
10: Gabriele, direttore del servizio di polizia postale, lo ricordo, le minacce nel mondo cyber, definiamolo così in modo abbastanza ampio, sono di vario tipo. Ad esempio, finora cosa è successo nel nostro paese?
6: Ma nel nostro paese continuano ad esserci, così come alla stregua di altri paesi, attacchi mirati per quel che riguarda la violazione di perimetri di infrastrutture complesse piuttosto che di grandi plessi industriali o di player amministrativi. Quindi parliamo di attacchi che mirano alle sfiltrazioni di dati che poi vengono reimpiegati in campagne più o meno vaste di phishing. Oggi il phishing non è il phishing di qualche anno fa che mira alle credenziali di un conto in home banking. Qui parliamo di un phishing che mira in qualche modo ad avere credenziali privilegiate per poter fare accesso all'interno di un perimetro e da quell'accesso cominciare a guadagnare prerogative sempre più importanti, ovvero livelli di amministrazione sempre più alti, fino a diventare l'amministratore occulto di una infrastruttura, di una pubblica amministrazione. Quello che vediamo in Italia è sostanzialmente quello che succede in tutto il mondo, e qui scatta in qualche modo la necessità di essere preparati e soprattutto di essere resilienti dal punto di vista delle nostre infrastrutture.
10: Ecco Gabriele, il nostro sistema di difesa ha dimostrato, sta dimostrando di saper funzionare?
6: Beh, il nostro sistema di difesa è molto cambiato e si è molto evoluto in questi ultimi anni. Devo dire che gli ultimi 5 anni soprattutto hanno visto un deciso cambio di marcia da parte dell'Italia. L'Italia è stato uno dei primi paesi che ha implementato e che ha attuato la direttiva NIS2, ha già una normativa strutturata che guarda l'intelligenza artificiale anche dal punto di vista della sicurezza, ha un'organizzazione architetturale di cooperazione tra le varie istituzioni deputate a difendere il nostro paese, quindi polizia postale, difesa, agenzia per la cybersicurezza nazionale, comparto intelligence, che cooperano all'interno di una cornice istituzionale puntuale, ben definita, con uno scambio informativo costante. Questo rende in qualche modo il nostro paese più preparato rispetto a qualche anno fa e forse anche più pronto nel poter contrastare minacce così peculiari, così agguerrite.
10: Gabrielli, ci chiedono alcuni ascoltatori, tra cui ecco adesso ho davanti il messaggio di Andrea da Verona, come fare segnalazioni alla polizia postale, perché comunque le segnalazioni possono partire anche dai singoli cittadini.
6: Beh, sì, noi da tempo abbiamo un rapporto diretto con i cittadini, abbiamo un portale che poi è noto, è il commissariato di PS Online, che è raggiungibile sulla rete, nel quale i cittadini possono denunciare, segnalare, mettersi in contatto con un nostro operatore. È evidente che da là muoviamo oramai una community fatta di centinaia di migliaia di persone che oltretutto ci aiutano nel lavoro di monitoraggio della rete, perché è evidente che fenomeni che in qualche modo vengono intercettati da utenti, da cittadini, rilanciati a livello centrale, ci permettono anche di comprendere cosa si sta muovendo. La sicurezza informatica è fatta dalla capacità di leggere piccoli eventi, metterli a sistema e comprendere i fenomeni. Questo vale per i grandi attacchi così come per le forme di aggressione criminale. Quindi ben vengano le segnalazioni ai cittadini.
10: Gabriele, lei sottolinea l'importanza di difendersi, la necessità di difendersi dalle fake news che rappresentano un vero rischio nella nostra società attuale.
6: La rete oggi è diventato il terreno nel quale i cittadini si informano. Gli ultimi studi ci dicono che in Italia quasi il 50%, oltre il 40% di cittadini si dice di informarsi esclusivamente in rete. Quindi parliamo di cittadini che formano la propria opinione politica e quindi concorrono all'opinione pubblica attraverso un'informazione che non passa attraverso i canali istituzionali, ma è un'informazione che in qualche modo viene distribuita, viralizzata da soggetti che in qualche modo possono influire e influenzare le nostre opinioni. In un sistema democratico l'esercizio del voto si basa per l'appunto sulla costruzione di una propria opinione, sull'opinione pubblica, e quindi questo rende veramente molto pericoloso la possibilità che vi siano strutture che organizzate riescano ad inquinare il dibattito pubblico.
10: Gabrielli, un'ultima domanda che vorrei farle: in che direzione si sta andando? Cioè, questo anno, questo 2026, siamo oltre la metà, ci ha portato più attacchi informatici rispetto agli anni precedenti?
6: No, di fatto abbiamo dei dati che sostanzialmente si sovrappongono per andamento a quello che abbiamo già rilevato lo scorso anno. Ovviamente parliamo di numeri importanti, perché parliamo di migliaia di attacchi che hanno comunque un livello di offensività piuttosto elevato. Quello che cambia, quello che sta cambiando, è la qualità con cui questi attacchi vengono portati. Quindi abbiamo di fatto uno scenario che vede da un lato la costruzione di un perimetro sempre più presidiato e sempre più complesso. Le nostre infrastrutture, le nostre pubbliche amministrazioni, le nostre aziende riescono oggi a strutturarsi e ad avere effettivamente il governo della propria sicurezza. Dall'altro lato abbiamo però attaccanti che diventano sempre più efficaci ed efficienti, o cercano di essere sempre più performanti anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo è uno scenario di complessità che renderà il terreno del dominio cibernetico, credo, strategico per quello che sarà il futuro, non
10: Gabrielli,
6: soltanto per la nostra economia, ma per la nostra
10: Gabrielli,
6: sicurezza.
10: Gabrielli, dobbiamo chiudere. Grazie Ivano Gabrielli, direttore del servizio di Polizia Postale. Grazie a tutti voi, a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
22: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
23: Torni sempre al tuo paese.
24: Quando è
25: pesca?
24: È la colazione. Quando è
26: alla pera?
24: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Legge elettorale, Premier Meloni delusa per il no della Camera per un solo voto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha scritto sui social, quindi ha ammesso la necessità di una riflessione in maggioranza e ha attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. In serata la bagarre in aula a Montecitorio, quindi lo stop ai lavori.
4: Tra mezz'ora riprendono i voti nell'aula di Montecitorio. Le opposizioni hanno ritirato tutti gli emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Poi la nuova battaglia, quando arriverà la legge, si trasferirà al Senato, dove non c'è il voto segreto. Voto segreto dietro cui si sono nascosti una trentina di franchi tiratori. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Lupi ammette, serve una riflessione. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
5: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
4: I vannacciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa. In aula si leva il coro elezioni elezioni. Poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
6: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
4: Vasco Pirri, GR1.
3: Il governo intanto interviene ancora sul tema della sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città. Fermo preventivo esteso anche ai minori, e a farlo potrà essere anche la polizia locale. Andiamo all'estero, con il Medio Oriente. Ancora una notte di ostilità tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno affermato di aver centrato infrastrutture militari americane in Bahrein. Le difese aeree di Giordania e Kuwait hanno fermato missili iraniani lanciati dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città costiere dell'Iran. Hormuz resta al centro del conflitto, in vigore il nuovo blocco americano dei porti iraniani. Trump inoltre ritira la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili e parla di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. E la ripresa della guerra innesca immediati rialzi sul mercato del petrolio e del gas. Sentiamo allora subito come sta andando in Europa, dove si sono appena aperte le contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Federico Simonelli.
7: Sì, borse europee che partono con il freno tirato quest'oggi, quelle asiatiche invece avevano chiuso positive. Milano in apertura meno 0,3%, la peggiore Francoforte meno 0,7%. I mercati avevano tirato un po' il fiato dopo la marcia indietro di Trump sui dazi Hormuz e il petrolio però torna a salire. Il Brent ora scambia poco sotto gli $86, più 1% rispetto alla chiusura di ieri. Anche il gas sale poco sotto i €54 al megawattora. Piazza affari, attenzione ai bancari, dopo che la BCE ha selezionato la lista degli istituti selezionati per partecipare al progetto sull'euro digitale. 8 sono quelli italiani. Poi a Poste, dopo che la Banca d'Italia ha dato il via libera all'offerta su TIM, ora è attesa l'approvazione del prospetto da parte della Consob. Linea Roma.
3: L'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre non ha risposto al PM Marica De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone, tutte accusate di aver materialmente compiuto l'azione. Oggi interrogatorio di garanzia per gli altri 3 indagati, componenti della banda. Intanto, in merito alla sospensione delle repliche di Report, interviene l'amministratore delegato della RAI, necessaria per tutelare un brand fondamentale per l'azienda, ha dichiarato Giampaolo Rossi. L'Italia ancora nella morsa del gran caldo, 7 le città oggi in bollino rosso, domani diventeranno 15, picchi di temperature oltre i 40 gradi nelle aree interne delle regioni del sud. Al nord invece arriveranno temporali ed è già allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. E siamo allo sport, mondiali di calcio. La Spagna vince 2-0 contro la Francia e vola in finale. Decisive le reti di Oyarzabal sul rigore di Porro. L'allenatore transalpino Deschamps, la sua ultima presenza sulla panchina dei Blues, ammette la sconfitta ma polemizza sull'arbitraggio. Domenica a New York l'ultimo atto della competizione. Gli iberici attendono la vincente di Inghilterra e Argentina, in programma questa sera alle 21. Per il ciclismo, Tour de France, la decima tappa è di Pogacar. Lo sloveno è sempre più in maglia gialla, terzo successo in 10 giorni per lui nella gara. Oggi si prosegue con l'11ª frazione, favorevole almeno sulla carta ai velocisti. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Radio 1 Musica.
2: Buongiorno amici di Radio 1, io sono Giulia Nannini e questa è Radio 1 Musica fino alle 10. Allora, come state? Come va questa giornata? Mi rivolgo soprattutto agli ascoltatori maschi in ascolto. Siete felici che ieri sera la Francia ha perso e la Spagna ha vinto? Perché c'è questo mito che noi italiani siamo contenti quando la Francia perde. Non so se è vero, mi rivolgo a Alessandro Pazienza, alla nostra parte tecnica oggi, che fa di sì, fa cenno di sì, è felice lui. Danilo Gionta, in regia, tu sei contento che la Spagna ha vinto? Sì, perché siamo così? No, io non l'ho capita sta cosa. Anzi, se me la volete spiegare al 335-699-2949, ma perché c'era tutta la storia è una storia vecchia quella, c'è una competizione che parte... 335-699-2949, come vi dicevo, questo è il nostro numero di telefono e quello che vi chiedo oggi... Mi piacerebbe che mi raccontaste qual è il primo album che avete comprato. Ho questa curiosità. Il mio, posso dire, a questo punto lo posso dire perché essendo il primo non me ne vergogno, perché una ragazzina di 12 anni può ascoltare quello che vuole, poi tanto i gusti musicali si evolvono nel tempo. Anzi, non ve lo dico, ve lo dico tra poco. Intanto iniziamo con la musica, sono le 9.07 e noi iniziamo alla grande con Francesco Gabbani. Questo è il suo ultimo singolo, Summer Funk.

0: Mannaggia a me come vi ho scatenato con i mondiali e la Francia e la Spagna. Ci state veramente stanno arrivando messaggi su messaggi e state anche provando a spiegarmi questa rivalità calcistica che io, diciamo, capisco un po' meno perché sono più tifosa del tennis. Ma mi state facendo morire dalle risate. 335-699-2949, vi ho anche chiesto in realtà di raccontarci il primo album che avete comprato. È arrivato un vocale, ascoltiamolo.
1: Il primo album che ho comprato è Emerson, Lake and Palmer. E poi sì, sono contento che ho perso la Francia, perché tifavo per tutte le squadre, contro tutte le squadre africane, quindi compresa la Francia. Bye bye, sono Enzo da Modena.
0: Ciao Enzo. Ci scrive un Marco da Parma: Undercover, Rolling Stones 1983, avrò avuto 12 anni. In realtà sì, perché 12 anni è proprio quello, no? Il periodo in cui si fa il salto e si inizia ad ascoltare la musica, diciamo, da grandi. Tra poco vi dico anche qual è stato il mio CD, che è stato il primo che ho acquistato ed è ovviamente indimenticabile. Mi perdonerete per i gusti musicali che avevo a 12 anni. Intanto continuate a scriverci al 335-699-2949. E continua il nostro viaggio nella musica con una canzone che ha cambiato, direi davvero per sempre, la vita e la carriera di un artista. La canzone in questione è Crazy in Love di Beyoncé, era il maggio del 2003 ed è uscito come primo singolo dell'album, del primo album da solista di Beyoncé, ovvero Dangerously in Love. Fino a quel momento il pubblico la conosceva soprattutto come leader delle Destiny's Child, ma con questo brano lei si prende la scena, direi, davvero mondiale. Ed è anche molto carino il fatto che all'epoca lei stesse già insieme a Jay-Z, che poi firma una strofa rap diventata iconica, però all'epoca la relazione in realtà non era ancora pubblica. E però ripensarci adesso, che insomma, quel feeling che si vedeva sicuramente nel videoclip con l'auto in fiamme e lei che con questo boa fantastico, un videoclip pazzesco, si vedeva che c'era un feeling particolare, secondo me, e in effetti stavano già insieme. Ho fatto le mie ricerche ieri e ve lo posso confermare. Successo immediato per la canzone conquista le classifiche di tutto il mondo, ma soprattutto nel 2021 il Rolling Stones l'ha inserita al 16° posto della lista, pensate, delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Beyoncé!

0: palla a macchina? Credo di sì, perché è impossibile star fermi su Crazy in Love. Avevo 7 anni e ho comprato la mia prima musicassetta nel 1978. Era una raccolta dei Pooh, ma la cosa triste è che le mie figlie non hanno mai comprato e non compreranno mai un LP vero, ci scrive Valeria da Milano. Sì, sono altri tempi, ormai la musica si ascolta online, però che bello ricordare le musicassette. È arrivato anche un altro vocale, ce lo ascoltiamo. Arriva. Ok, un attimo. Intanto, Gloria.
1: Ciao Giulia, buongiorno.
0: Eccolo, sì.
1: Il mio primo album fu McDonald's Englishman in gioco che è.
0: Wow.
1: Uscito nel 71 ma acquistato nel 1972. Un live incredibile. Grazie per la musica e per le vostre chiacchiere simpatiche. Buona giornata, Fabio da Monza, ciao.
0: Grazie Fabio. Gloria di Umberto Tozzi, ci scrive Ettore da Treviso, era l'estate del 1979. Continuiamo allora con la musica, mentre al 335-699-2949 ci raccontate il primo album che avete comprato. E adesso torniamo al 2001, perché quell'anno esce il film Moulin Rouge con Nicole Kidman, un musical, ve lo ricorderete sicuramente, e nella colonna sonora del film c'è una canzone che è una cover, ma ci sono cover che a volte, non voglio dire assolutamente che superino il successo della canzone originale, però che ci vanno vicino sicuramente. In questo caso la cover di Lady Marmalade nella versione di Christina Aguilera, Pink, Maya e Lil' Kim è uno di quei casi in cui il successo fu veramente eclatante, quasi eclatante quanto appunto il brano originale inciso nel 1974 dal gruppo La Belle, che aveva fatto già la storia della disco e del soul. Però poi in questa versione nuova la cosa carina è che ogni artista porta il suo lato musicale, cioè Pink porta il rock, Maya porta il suo R&B, Lil' Kim aggiunge una strofa rap scritta appositamente e poi c'è Christina Aguilera che sfoggia quelle note incredibili, altissimi, che rendono il finale del brano ancora spettacolare. Vi ricorderete il videoclip che è appunto ambientato tutto nel Moulin Rouge come il film, e noi adesso ce l'ascoltiamo. Questa è Lady Marmalade.

0: Le 9:23 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. È arrivato anche un vocale, ascoltiamolo.
1: Buongiorno a voi, Marco da Roma.
0: Marco, ciao.
1: Guarda, la prima cassetta che ho comprato era, penso neanche te la ricorderai,
0: sì?
1: Una Stereo 8, era grande, grande. Era una cassetta dei Rockets.
0: Ok.
1: E subito dopo un LP mitico, The Wall, forse dovrebbe essere 78-79, 1978-79, non ricordo bene la data. Comunque sono i primi due che ho comprato.
0: Che top! E c'è Danilo Gionte in regia che mi fa cenno come per dire: dopo te lo spiego che cos'era quella musicassetta, perché tu non eri nata, sei piccola, mi dice. Certo, in effetti sì, poi però sono curiosa a questo punto, poi dopo dimmelo così e lo posso anche dire in diretta, che è una cassetta più grande del solito, amici ascoltatori, se ve lo stesse chiedendo la risposta è già arrivata, solo questo, era facile. Ci scrive Stefano da Terni: corriva l'anno del Signore 1977, avevo 12 anni e mi comprai Leather B Rock degli SDC risparmiando le paghette. È perché effettivamente si faceva così, cioè il CD, tanti di noi ce lo sono comprato risparmiando e mettendo a parte qualcosa con quello che ci davano i genitori settimana per settimana. E noi allora adesso andiamo nell'ombelico del mondo, letteralmente, insieme a Jovanotti. Io mi sono sempre chiesta dov'era questo ombelico del mondo, perché pensavo che fosse un luogo fisico, e invece ieri mi sono fatto una ricerchina, ho detto vabbè dai, rispondiamo a questa domanda: dove stava questo ombelico del mondo? Non è un luogo geografico, è in realtà un posto simbolico dove ci sono appunto culture, popoli, idee che si incontrano, no? E Jovanotti canta proprio questo mondo senza confini, fatto di, come dice lui, facce meticce e contaminazioni. E arriva su Radio 1 con L'ombelico del mondo.

0: musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Teresa da Torino: il primo LP che ho acquistato è stato Ti amo di Tozzi, da regalare all'epoca al mio fidanzato, diventato poi marito e ora ex. Dite quanti viaggi ha fatto Teresa con Ti amo di Tozzi. 335-699-2949, il primo album che avete comprato. Adesso andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo. Occhio e croce, direi caldino.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
1: Eccezionalmente anche a luglio, DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 15 luglio. L'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sul centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente, a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

0: Nuginea con Tom Misch, Onion su Radio 1 Musica. Tantissimi messaggi oggi sul primo album che avete comprato al 335-699-2949. Ascoltiamo un vocale.
1: Andrea da Varese.
0: Ciao Andrea.
1: Il primo LP è stato Amalgama. L'ho comprato solo per sentire Careful to the Taxi Eugene, l'urlo famoso dei Pink Floyd. Io avevo 7 anni, mia mamma mi guardava come un mostro.
0: Siete tantissimi che avete comprato i Pink Floyd come primo album, tantissimi Dark Side of the Moon, veramente tantissimi. Silvana da Torino però ci fa una scelta controcorrente, dice: avevo 13 anni quando chiesi in dono a mia nonna il mio primo 33 giri ed era, indovinate, la quinta di Beethoven. Che bei gusti che avevi a 13 anni, Silvana, complimenti. 335-699-2949, il primo album che avete comprato, raccontatecelo. Restiamo in epoca recente con Meghan Trainor, che nel 2024 firma una collaborazione con T-Pain e molto carina questa canzone che ci ascoltiamo adesso, si chiama Been Like This, l'avete sentita tantissime volte in radio perché è stato veramente un grande successo. La curiosità è che nel ritornello Meghan cita il suo marchio di fabbrica, ovvero il bass, cioè il basso, come un piccolo omaggio alla canzone che 10 anni prima l'aveva lanciata davvero in tutto il mondo, ovvero All About the Bass. Cause you know it, all about the bass. Ha presente Danilo Gionta? Eh sì, dai, ce la ricordiamo. Un modo simpatico, direi, per collegare il presente e il passato alla sua carriera. Meghan Trainor.

0: Been Like This, Meghan Trainor con T-Pain. Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. I vostri messaggi al 335-699-2949. Ascoltiamo questo vocale.
1: Ciao, Emanuele da Catania. Il primo album che comprai fu nel 1969, Iron Butterfly, In a God da Vita. Mi vengono ancora i brividi. Ciao.
0: Io vorrei sapere anche se c'è qualche ascoltatore che ha comprato il primo album in epoca un po' più recente. Vi racconto il mio, era l'anno 2000 e l'album in questione, lo dico, era Oops I Did It Again di Britney Spears. È stato il primo album che ho comprato, all'epoca andava di moda la principessa del pop e noi ragazzine impazzivamo. Se c'è qualcuno che ha comprato un album intorno a più o meno a quella fascia, mi piacerebbe, sarei curiosa di sapere quale album era, perché era un momento in cui il pop andava tantissimo di moda. Restiamo con la musica, con una hit del momento. Questa è, come lei stessa l'ha definita, Malika Ayane, una finta canzone allegra, cioè una di quelle canzoni che hanno un ritmo leggero e solare, però in realtà raccontano qualcosa di molto più profondo. E adesso che la ascoltiamo, fateci caso.

Canta mio diva dei sogni a basso costo, canta Malika Ayane in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, una possibilità, citando ovviamente l'inizio dell'Iliade, canta mio diva del Pelide Achille. E ne approfitto per segnalarvi che domani esce al cinema The Odyssey di Christopher Nolan. Danilo Gionta, che mi fai sta faccia? Qui sono 2 anni che aspettiamo questo film, che racconta ovviamente l'astuzia e tra l'altro posso dire una curiosità, così che non c'entra niente, l'Odissea di Omero è quel poema in cui nasce il termine nostalgia, che viene dal greco nostos e è il viaggio di ritorno. Nostos in greco è il viaggio di ritorno, infatti nostalgia è quando provi quel sentimento della voglia di tornare a casa, no? E quella sensazione di malinconia. Andatevelo a vedere, esce domani al cinema, così, ecco, The Odyssey, no? Un cast niente male, c'è Matt Damon, Nato, Wade, Zendaya, il marito Tom Holland, insomma, è direi abbastanza imperdibile. La musica ancora su Radio 1 con Giulia Nannini fino alle 10, c'è un'altra cantante fighissima del momento. Lei è Sienna Spyro, ha un diciamo problema ai noduli alle corde delle corde vocali che le conferisce questa voce così roca e riconoscibile. Lei ha preso questo diciamo problemino che aveva e ne ha fatto in realtà il suo punto di forza. L'ascoltiamo adesso con Material Lover.

Il primo album che ho acquistato è stato l'MTV Unplugged dei Nirvana in cassetta, che ho ascoltato nel mio Walkman durante il volo verso Barcellona per la gita delle superiori. Ci scrive Claudio da Trento. Tantissimi messaggi che ci state mandando al 335-699-2949. Il primo album che avete comprato. Visto che abbiamo ancora tempo per un paio di canzoni, adesso io ascolterei una canzone d'amore, perché ci sono canzoni d'amore che parlano di un sentimento, no? Sono tante, sono così. E poi però ci sono quelle canzoni d'amore che in realtà parlano di qualcosa che dura per sempre. Allora, As di Stevie Wonder, uscita nel 1976, secondo me è proprio una di quelle. Non dice semplicemente ti amerò per sempre, ma lui racconta una serie di immagini impossibili in questa canzone. Cioè dice: ti continuerò ad amare finché gli oceani non copriranno le montagne, che è appunto una cosa impossibile, finché i delfini non voleranno nel cielo. Ed è tutto un immaginare cose impossibili, come dire non smetterò mai di amarti. Tantissime le cover che sono state fatte di questa canzone, le più celebri forse quella di George Michael del 99, ma anche quella di Mary J. Blige. E adesso noi ci sentiamo l'originale.

La versione integrale di questa canzone dura 7 minuti e direi veramente volano. Vi invito ad ascoltarla tutta. Sono le 9:55 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini e tanti messaggi in cui ci state raccontando il primo album che avete comprato. Siete stati in tantissimi ad aver acquistato il 33 giri di Jesus Christ Superstar, come ci scrive Gigi da Alessandria, e moltissimi anche i Beatles. Per esempio Angelo da Milano 1964 ci dice: il secondo album uscito in Italia dei Beatles, con brani fantastici come All My Loving e Roll Over Beethoven. Avevo 12 anni. E noi adesso l'ultima canzone che vi proponiamo è quella di una giovanissima artista, regista e attrice brava, si chiama Margherita Vicario, e questa canzone che ascoltiamo adesso è il suo ultimo singolo che ci farà compagnia quest'estate e si intitola Onde.

0: Margherita Vicario, questa era Onde. Siamo giunti al termine di questa ora insieme con Radio 1 Musica. Grazie alla nostra squadra in regia, oggi c'era Danilo Gionta, alla parte tecnica Alessandro Pazienza. Stasera guardatevi Inghilterra-Argentina alle 21, noi la seguiremo con Radio 1, la nostra redazione sportiva è a Dallas per raccontarvi minuto per minuto tutto quello che succederà in questa ultima semifinale, che poi insomma si deciderà la squadra che andrà a giocare la finale domenica. A domani con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla politica, dopo il voto di ieri sera a Montecitorio che ha bocciato le preferenze, la seduta dell'Aula è ripresa alle 9.30, ma è stata aggiornata alle 10.20 circa. La Camera dovrà votare tutti gli emendamenti restanti sulla legge elettorale, come ieri, con votazione segreta. Le opposizioni hanno ritirato tutti gli emendamenti, tranne quelli su fuori sede ed eletti all'estero. Sull'emendamento di ieri sera sulle preferenze, affossato dai franchi tiratori, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, commenta: sono una ventina i deputati del centrodestra che, per istinto di conservazione, hanno votato contro gli interessi degli italiani. Molti in Parlamento temono le preferenze. La segretaria PD Elly Schlein poco fa ha detto: ieri si è fratturata la maggioranza. La premier Meloni ne tragga le conseguenze e vada a casa. Il tema della sicurezza è al centro del Consiglio dei Ministri, che ha varato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città. Il ministro dell'Interno ha spiegato che tra le disposizioni è prevista l'estensione del cosiddetto fermo preventivo. Sentiamo proprio Piantedosi.
4: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta movida, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
3: Gli esteri con il Medio Oriente: di 30 civili morti il bilancio dei raid americani sull'Iran questa notte consecutiva di attacchi, quarta notte consecutiva di attacchi. I Pasdaran hanno affermato di aver centrato infrastrutture militari americane in Bahrain. Le difese aeree di Giordania e Kuwait hanno fermato missili iraniani. Hormuz resta comunque sigillato. In vigore il nuovo blocco americano. Trump ritira la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili e parla di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. È stata una notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. 3 i morti nell'attacco condotto con droni sul porto di Odessa, bersagliati alcuni mercantili. E 3 le persone rimaste uccise anche a Sumy, nel nord del paese, dopo un'altra incursione aerea delle forze di Mosca. Droni ucraini hanno invece colpito 20 navi russe nel Mar Nero, tra queste 17 erano petroliere. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per i cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Italia ancora nella morsa del gran caldo. 7 le città oggi in bollino rosso, domani diventeranno 15. Picchi di temperature oltre i 40 gradi nelle aree interne delle regioni del sud. Al nord invece arriveranno temporali, ed è già allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Tra le conseguenze delle ondate di calore anche l'emergenza siccità, che quest'anno si manifesta soprattutto al nord, dove le riserve idriche di laghi e fiumi sono già in deficit.
5: Nelle mappe diffuse dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, il distretto del Po è l'unico in Italia già colorato di arancione. Non è ancora allarme rosso, ma la portata del grande fiume è inferiore ai valori tipici del periodo. Le ondate di afa quest'anno sono partite già a maggio e se in Lombardia a giugno le precipitazioni sono state persino superiori alla media, si è trattato solo di temporali localizzati. Dai fiumi ai laghi la situazione anche lì è sempre più complicata. Il maggiore è già 2 centimetri sotto al minimo registrato registrato nell'estate 2022. Mancano 709 milioni di metri cubi di acqua. Non va meglio negli altri invasi. In una settimana il lago di Como ha perso il 15%, quello di Iseo il 18%. Domani a Milano il prossimo tavolo regionale per l'aggiornamento sullo stato delle riserve idriche. L'ultimo, l'8 luglio, aveva certificato un deficit pari al 40% circa rispetto alla media del periodo. Diversi comuni intanto hanno già emanato ordinanze per limitare l'uso dell'acqua potabile. Roberta Di Matteo, GR1.
3: Chiusura allo sport con il mondiale di calcio alle 21, la seconda semifinale, una rivalità eterna quella tra Argentina ed Inghilterra, appesantita ora dal sospetto di favoritismi arbitrali per Messi e compagni. La vincente sfiderà la Spagna, che ieri è riuscita nell'impresa di battere 2-0 una quotatissima Francia.
0: Interrogativo classico, più vecchio del calcio: le partite le vince il singolo o il gruppo? Da buoni soloni del giorno dopo, quel che va fatto è analizzare i fatti compiuti, che ci dicono che a Dallas, terra di rodei, cowboy, terra di frontiera, ha vinto il gruppo, la Spagna, strapazzando i solisti francesi. Tanto si era parlato di Mbappé, Olise, Dembélé, eterei distillati di classe, poi però a dominare è stata la solidità lapidea del trio spagnolo Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, sciabola contro Fioretto, sostanza oltre la forma dei sogni. Le due reti che portano le furirosse in finale di Oyarzabal, orgoglio basso, sul rigore, e Pedro Porro, terzino destro, non uno dei protagonisti annunciati. È la magia del pallone anche questa, che crea eroi nuovi e distrugge quelli annunciati. A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, diceva in fondo il Drugole Boschi, e mister De La Fuente questo lo sa bene.
2: Oggi affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma di fronte avevano la squadra migliore del mondo. Questo fa la differenza. È meraviglioso vederli giocare, rendono facile ciò che è così difficile.
6: Lo hacen facile.
0: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
3: Sono le 10:06, ci fermiamo qui, la linea Valle Italia in diretta, prossimo GR alle 11, buon ascolto.
7: L'Italia in diretta.
8: Buon mercoledì 15 luglio, sono le ore 10:06 e 51 secondi. Da Emanuela Ronzitti
9: e da Noemi Serracini, buongiorno, bentrovata Emanuela, bentrovata tutta la nostra squadra in regia, Mimi Micocci, in redazione le nostre Laura Nerozzi, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro.
8: In regia Mimi Micocci e per la parte tecnica Alessandro Pazienza, che ci seguiranno in questa lunga diretta di 3 ore con l'Italia in diretta. E allora, cara Noemi, oggi apriamo la nostra pagina di attualità parlando dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo DDL sicurezza, di una parte del DDL sicurezza, previste nuove disposizioni anche per la prevenzione del disagio giovanile, ma poi vi porteremo oltre oceano per parlare della cancellazione sulla mappa della enclave di immigrati di New York, dell'Little Italy. Era stata cancellata a dimenticanza o qualcos'altro ed è diventato un caso politico? Faremo poi un altro viaggio, stavolta su quattro ruote, tra quelle più storiche conservate nel Museo dell'Auto di Torino, ma vi porteremo a conoscere anche le mini auto elettriche. Nello spazio dedicato poi al food, al cibo, vi racconteremo la consacrazione sempre a New York della nostra piadina romagnola, che è stata incoronata il panino dell'estate, e non solo, tanti ospiti del mondo della televisione, del cinema e della musica, ovviamente.
9: Sì, per la musica andremo a scoprire Ludovico Einaudi, andremo a conoscere un po' più da vicino questo straordinario compositore grazie a un libro che ha approfondito proprio la sua opera, e poi parleremo di un festival per la prima volta, che arriva per la prima volta in Italia, quindi insomma anche sulla musica tante novità e tante cose da condividere con i nostri ascoltatori e ascoltatrici qui su Radio 1.
8: Avremo anche un ospite famoso, ci verrà a trovare, sveliamolo, va, Pamela Prati, che ci racconterà una grande novità, una lavorativa importantissima, quindi rimanete collegati con noi. E adesso però ascoltiamo un po' di musica.
9: Partiamo con la musica, sì, di Radio 1, c'è Olivia Dinn con la sua So Easy.

0: La voce bellissima di Olivia Dean a darci il buongiorno all'Italia in diretta, pronti per entrare nel vivo dell'attualità anche di questa mattinata.
1: Ebbene, lo abbiamo detto in apertura, il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge ci sono disposizioni nuove in materia di sicurezza per la prevenzione del disagio giovanile, c'è una stretta sulle baby gang e sui reati commessi da quelli che sono stati ribattezzati i Maranza. Ne abbiamo parlato ieri, si tratta con precisione di un testo in realtà del 5 febbraio scorso, per la precisione appunto, dove sono stati fatti degli aggiustamenti e con nuovi articoli accanto alle norme ovviamente originali. Ma noi per tutti i dettagli ne parliamo con il dottor Nicolas Gianni Brigati, segretario generale del Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie mille e buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Brigati, nel dettaglio partiamo dal fermo preventivo esteso ai minori, ma anche al divieto di aggregazione nei casi della cosiddetta mala movida. Partiamo proprio da qua, cerchiamo di capire, ecco, quali sono le novità che entrano in questo DDL che già era insomma stato messo in campo.
2: La novità principale approvata ieri dal Consiglio dei Ministri è stato appunto il fermo preventivo, oltre che per le forze dell'ordine, concesso anche a noi polizie locali. Noi come polizia locale ci occupiamo da sempre di sicurezza urbana e ci fa piacere che finalmente il governo l'abbia capito. Ci dispiace che durante il percorso di riforma che stanno approvando se ne siano dimenticati, ma il provvedimento di ieri dimostra che c'è la possibilità di lavorare sulla sicurezza urbana. Noi come polizie locali ci troviamo sempre ad affrontare i cosiddetti Maranza o baby gang sempre di più nelle nostre città, in quanto sono queste aggregazioni giovanili che molto spesso, trovandosi nelle varie piazze in numeri alti, delinquono e si sentono liberi di delinquere, ma anche di approfittare, di mancare di rispetto anche alle persone di per sé in divisa. Quindi loro si sentono superiori e al di sopra della legge.
1: Ecco, arriva una norma importante proprio per i vigili urbani, giusto?
2: Esatto, concedono a noi polizie locali la possibilità di effettuare questo fermo preventivo in attesa del magistrato che dia l'ok per l'eventuale provvedimento, e quindi anche noi polizie locali possiamo presidiare e controllare questi ragazzi in stato di fermo, cosa che peraltro, ripeto, la sicurezza urbana passa da anni da noi, e a livello normativo finalmente iniziano a chiarire determinate situazioni. Noi speriamo che questa strada sia solo l'inizio, perché la legge che ci regolamenta noi è dell'86 e il mondo è cambiato, le certo. Baby gang e Maranza non esistevano all'epoca, certo. Ad oggi proliferano ovunque.
1: Ecco, il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni.
2: Esattamente, perché questo aumenta sempre di più, questi episodi vengono effettuati soprattutto da ragazzi minorenni. Questa è la cosa grave, la gravità che aumenta, questi ragazzini armati di coltello, di bastoni, talvolta anche di spray, sono sempre più minorenni, quindi questa norma è fondamentale, ci dà la possibilità anche a noi di poter intervenire.
1: Ecco, in caso di manifestazioni, chi viene portato negli uffici di polizia? Cioè, spieghiamo bene che non parliamo di qualsiasi manifestazione, ovviamente, ma di che tipo di aggregazioni?
2: Assolutamente no, io penso ad esempio quanto è accaduto questo marzo a Torino,
1: ma sono le manifestazioni, abbiamo raccontato ieri
2: anche
1: insomma l'ultimo
2: quello che è accaduto l'altro giorno ai miei colleghi della polizia locale di Roma Capitale. Quei ragazzi lì che si assembrano e chiaramente mostrano atteggiamenti delinquenziali, è quello che noi andiamo ad intervenire. Non è che se ci sono 10-15 persone a mangiare un gelato al Colosseo non possono starci, no. È evidente questa cosa, non siamo uno stato di polizia. È chiaro che però questi gruppi di ragazzi malintenzionati, che lo vediamo anche dai loro atteggiamenti e se vuole anche dalle loro movenze e dai vestiti, perché questo fenomeno dei Maranza sono loro che l'hanno creato e noi che dobbiamo imparare a gestirlo. Io penso quello che è accaduto in questi giorni sul Lago di Garda, che ci sono stati organizzati questi raduni illegali anche di ragazzini con motorini truccati, ma ce n'erano centinaia e migliaia, ci sono stati colleghi della polizia locale che si sono trovati in mezzo a questi, quindi è questo genere di manifestazioni.
1: Non potendo intervenire, è chiaro, chiaro. Esatto. Bene, grazie molte, grazie a Nicolas Gianni Brigati per essere stato con noi.
2: Grazie mille, buona giornata.
3: La donna è con me, è molto di
2: buona giornata.

0: Elisir, uno dei brani più celebri, anche forse affascinanti, di Paolo Conte, che ci riporta oltre la metà degli anni Ottanta, 1987. Adesso torniamo invece nel presente, ci spostiamo all'estero, ma restando in qualche modo in Italia, o comunque a parlare di Italia e di comunità italiane all'estero.
1: Eh sì, perché ora parliamo della polemica che ha infiammato la comunità italo-americana. Little Italy è stata cancellata dalla mappa delle comunità immigrate di New York. Una polemica che si è accesa dopo la pubblicazione della nuova mappa dell'enclave di immigrati da parte dell'amministrazione del sindaco Mamdani, che però poi si è correggendo un po' il tiro e correggendo il documento. La vicenda però ha aperto una domanda molto più ampia: cosa c'è davvero dietro questa dimenticanza? Beh, allora, e soprattutto, che cosa rappresenta Little Italy oggi? E noi ne parliamo con due ospiti. Abbiamo in collegamento Laura Pepe, corrispondente da New York per la RAI, e Roberto Allegrini, presidente e CEO del NIAF, National Italian American Foundation. Benvenuti all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Grazie.
3: Buongiorno.
1: Allora, Laura, per prima cosa ricostruiamo quanto è successo. Come l'aggiornamento di una mappa è diventato un caso politico?
3: Allora, sì, questa mappa, innanzitutto dobbiamo dirlo, nasce per guidare, per servire ai visitatori che sono qui per i mondiali di calcio, no? Quindi è una sorta di guida proprio per loro. Però il sindaco socialista democratico Zoran Mamdani, il sindaco di New York, che lo ricordiamo, è nato in Uganda da una famiglia di origine indiana, è musulmano, molto attento sempre a tutte, diciamo, le minoranze, naturalmente, ha fatto questa gravissima dimenticanza, nel senso che in questa lista di queste enclavi etniche, potremmo definirle così, di New York, in cui ci sono Little Palestine, Little Yemen, Little Haiti, Little Colombia, Little Mexico e tante altre, non c'è Little Italy e anche, bisogna dirlo, altri quartieri di immigrati irlandesi ed ebrei, o meglio non c'era, perché Mamdani, dopo le proteste della comunità italiana, tra cui naturalmente la NIAF, di cui è presidente Robert Allegrini, che saluto affettuosamente, naturalmente ha dovuto fare un passo indietro e quindi ha dichiarato, diciamo anche con un certo imbarazzo, non è un elenco completo delle oltre 200 comunità etniche che considerano la nostra città casa, apporteremo modifiche, naturalmente aggiungiamo Little Italy alla mappa. Ecco, quindi diciamo una dimenticanza a cui è stato già posto, diciamo, rimedio. E bisogna dire questo, lo può dire chiunque viva appunto a New York, è vero che gli italo-americani a New York sono rimasti in pochi, sì, che vivono a Little Italy, sono altri quartieri dove vivono gli italiani, gli italo-americani, per esempio nel Queens, Staten Island, soprattutto nel Bronx, ad Arthur Avenue, c'è proprio questa strada, questo pezzo di Bronx che è quella che viene considerata oggi Little Italy, perché ci sono queste macellerie, pasticcici, pasticcerie, sembra di stare un po'

0: nell'Italia degli anni 50, si parla ancora italiano, ci sono legami stretti, io ci sono stata più di una volta, diciamo che se oggi mi chiedete qual è la Little Italy non è Mulberry Street, però insomma Little Italy è un quartiere che rimane un simbolo,
1: ecco,
0: per
1: ma questa dimenticanza, no? È una dimenticanza casuale o c'è dietro dell'altro secondo te?
0: Allora, questo diciamo lo lascerei ad altri commentatori dire questo, certo.
1: Qui si dice, insomma, sui giornali americani che cosa è stato detto rispetto a questo?
0: Allora, non ci sono stati commenti, diciamo, particolari, anche se c'è qualcuno che ha notato, ma come Little Palestine, no? Sappiamo che Goran Mandani è stato spesso criticato per i suoi atteggiamenti pro-Palestina e non pro-Israele, soprattutto con quello che c'è in corso, con i conflitti in corso. Però insomma, diciamo che l'imbarazzo c'è stato e anche il passo indietro. Ripeto, non si può cancellare Little Italy perché c'è una festa, ci ho assistito proprio quest'anno, la festa di
1: sì,
0: San Gennaro,
1: esatto,
0: che è un momento clou, ma poi vogliamo parlare dei film in cui Little Italy proprio è in primo piano, da Main Street di Martin Scorsese al Padrino, insomma non si può cancellare questo simbolo, anche se bisogna essere diciamo concreti, bisogna essere obiettivi, effettivamente è più diventata Chinatown dal punto di vista abitativo Little Italy di Manhattan, naturalmente, che è il posto dove vivono oggi gli italiani.
1: Roberta Allegrini, come mai l'esclusione di Little Italy è stata vissuta come un'offesa così forte dalla comunità italo-americana?
2: Ma secondo me è perché è cominciato tutto lì per gli italo-americani da New York. Vostro corrispondente ha molto ragione che oramai non è che tanti italo-americani rimangono lì su Mulberry Street al vecchio Little Italy, ma è un simbolo, è dove è cominciato tutto, ci sono ancora tanti ristoranti, e non si può cancellare una storia così ricca di questa comunità dove sono stati i primi italoamericani che hanno costruito proprio New York. Allora erano giustamente arrabbiati, possiamo dire, gli italoamericani di New York, ma sono orgoglioso che in poco tempo abbiamo ottenuto il risultato giusto.
1: Perché secondo lei è importante la presenza del quartiere nella mappa? Nonostante ormai la comunità storica sia fortemente ridimensionata, insomma, gli italiani, gli italoamericani sono in altre zone, lo abbiamo detto, e ormai da tanti anni che è così, no? Ma perché è importante rimanere su una mappa? Che cosa rappresenta quella mappa per la memoria storica di chi è emigrato lì negli Stati Uniti a New York?
2: Sì, ma rappresenta l'origine della partecipazione degli italoamericani nella città di New York, proprio lì sul Mulberry Street. È un punto di riferimento per tutti i turisti che vengono a New York. È forse uno dei, io dirò francamente, uno delle due o tre più notati, più conosciuti zone di New York. E non può essere cancellato un posto così famoso, un posto così ricco di storia.
1: Ecco, considerate la vicenda conclusa o questa polemica ha rivelato un problema più profondo, forse, no? Su come viene percepita la presenza italo-americana,
2: sì,
1: nella Grande Mela?
2: Ma guarda, io non voglio dire che è stata decisione dal sindaco proprio, io penso che lui c'è altri problemi a parte da una carta geografica, però qualcuno che lavora per lui ha guardato questo e ha detto va bene, e infatti non andava bene
1: ed è stato
2: una
1: corretto.
2: Cosa che sì, abbiamo dovuto lavorare per rettificare subito, e in un giorno devo dire che il sindaco ha detto agli italoamericani avete ragione, dobbiamo cambiare questa carta, e spero che in pochi giorni sarà cambiata.
1: Beh sì, allora io tornerei da Laura, siamo in chiusura Laura, e questa polemica ha riguardato solo la comunità italoamericana o anche altre comunità che si sono sentite escluse?
0: No, si sono sentiti esclusi anche gli irlandesi e
1: come dicevi all'inizio,
0: ebrei, perché ci sono altri quartieri, no, che li rappresentano moltissimo e che sono esclusi, e quindi questo, diciamo, ecco, ci può un attimo anche riconfortare, non era soltanto una dimenticanza che riguarda l'Italia.
1: Sempre
0: anche
1: quartieri simbolo comunque della grande migrazione, delle due grandi migrazioni che perlomeno abbiamo avuto noi.
0: E anche se parliamo ormai di tanto tempo fa, insomma del secolo scorso, però questo non è un motivo per cancellarli. E devo dire che per quanto riguarda Mandani, ecco, diciamo, prendiamo il buono, e cioè che sia tornato subito sui suoi passi. Devo dire che anche in passato ha avuto apprezzamenti, io ricordo proprio persino durante la campagna elettorale, quindi prima di diventare sindaco, aveva avuto parole di grande apprezzamento per la comunità italiana, per gli italoamericani, aveva fatto una battuta un giorno, ricordo, io sono un po', ho qualcosa di italiano addirittura, no? Adesso non ricordo in quale occasione, però insomma aveva sempre dimostrato grande rispetto proprio per tutte le comunità, ripeto, perché non è un sindaco che
1: certo.
0: Lui stesso per primo non è nato negli Stati Uniti e viene da appunto una famiglia di origine indiana, eccetera, e aveva avuto sempre parole di apprezzamento, ripeto, per gli italiani e per gli italoamericani.
1: Bene, io ringrazio i miei ospiti per averci, insomma, raccontato questo spaccato d'oltreoceano. Ringraziamo Laura Pepe, corrispondente per la Rai da New York, e Roberto Allegrini, presidente e CEO del NIAF, per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Patatina?
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio...

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io sono te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Il vice commissario Montalbano sono.
7: Auguri.
8: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno.
9: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
6: E questo è il nuovo commissariato.
10: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno.
11: Ah, lei commissario.
8: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
12: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
13: A laurea mi bigliai.
8: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
14: Sono proprio io.
8: Da lunedì 21:30, Rai 1.
4: Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:35 secondi. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Partiamo subito dalla 7, la Milano-Genova, per segnalarvi che a seguito di un incidente si sono formate delle code al momento quantificate in 6 chilometri tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Sempre per un incidente, sempre 6 chilometri di code si registrano anche in area toscana sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Navacchio Visignano e l'aeroporto di Pisa in direzione dell'Aurelia. Raggiungiamo la strada statale Valsugana per segnalarvi un incidente a Martincelli, in A14 un incidente a Cesena Nord in entrambe le direzioni l'uscita e sulla tangenziale di nord di Torino un incidente a Savonera in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. In area toscana molto trafficato l'area fiorentina tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna e abbiamo sul grande raccordo anulare dei rallentamenti per un incidente indicato in via Anagnina in direzione dell'Appia. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza, la linea torna al programma L'Italia in diretta, arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS.
16: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.
1: Ragazze facili, il cuore pulsante di questo disco, veramente intimo e molto bello, di Cesare Cremonini, estratto da Alaska Baby 2024. Cremonini, tra l'altro, Emanuela, che ha fatto un tour estivo incredibile, questo 2026 è stato tra i protagonisti della stagione, un enorme successo, e ha annunciato recentemente sui suoi social una sorpresa che lo riguarderà proprio su Rai 1, quindi stay tuned, come si dice.
2: Ebbene, allora continuiamo l'Italia in diretta, cara Noemi Saracini, con Emanuela Ronzitti. Ci ha raggiunto alla console Gianni Tola, e che ci accompagnerà in questa 3 ore di diretta. E noi adesso apriamo una pagina interessante con un ospite molto molto particolare. Parliamo di splendide novità per lei in arrivo. Di recente ha annunciato che il grande regista Pupi Avati l'ha chiamata per interpretare una gitana degli anni 50, ma lei è ovviamente una grande artista a tutto campo. Di chi stiamo parlando, Noemi?
1: Pamela Prati, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a buongiorno. Voi. Che il sole vi sorrida.
1: Che gioia, Pamela. Come stai? Come stai?
3: Guarda, sto benissimo, veramente. Poi in questo momento mi trovo di fronte al mare, che adoro, e quindi non posso chiedere di più.
1: Che bello. Mare dove, se possiamo essere indiscreti?
3: Cioè, allora,
2: possiamo
3: sono
2: invidiarti
3: Ischia,
2: un po'.
3: Allora, sono ad Ischia per il festival del cinema, il Global Festival, organizzato da Pascal Vice Domini, dove sono insieme a degli altri miei colleghi. Si sta veramente benissimo. Ho incontrato e riabbracciato dopo tanto tempo la mia amica con cui ho lavorato, la grande Lina Sastri.
1: Sì, che
3: e quindi questo mi ha veramente riempito di gioia. E poi, ecco, come hai annunciato tu prima nella mia presentazione,
2: raccontiamo questa novità, che direi insomma una bellissima novità.
3: Beh, molto, perché poi dopo, ecco, tanto tempo sono ritornata al cinema, e direi con un grandissimo regista, cioè non potevo veramente desiderare di più. Erano tanti anni che desideravo fare un ruolo con Pupi, e mi ha scritto appunto questo personaggio, questa Tina, questa giostrara, questa gitana degli anni 50.
1: Sì.
3: È un noir, questo che poi è una serie per Rai 1.
1: Sì.
3: Che si chiama Gothic Copadano, ecco. Non ti posso dire di più.
2: No, immagino, però avete già iniziato a girare, io so,
3: felice.
2: Giusto?
3: Abbiamo già iniziato, assolutamente sì. E poi, ecco, girerò l'Italia promuovendo il mio nuovo singolo, Sola con me.
2: Ah, bene, bene.
3: Che spero che, insomma, vi sia piaciuto, che vi piaccia, e sta piacendo. E quindi anche di questo sono immensamente felice. Poi ho quest'altro progetto in cui credo molto, sponsorizzato dalla Regione Lazio, che si chiama Ricordatemi in un tramonto. Io amo i tramonti da quando sono nata, e ho scritto proprio questo progetto, che verrà diretto da una regista che stimo tantissimo, che è anche una sceneggiatrice e attrice, che si chiama Elena Costanza, con cui in passato io ho già lavorato. Abbiamo fatto i 150 anni dell'Unità d'Italia, poi abbiamo fatto anche lo spettacolo contro la violenza sulle donne 15 anni fa, debuttammo al Teatro Quirino di Roma e nei musei, e quindi sono felice anche di tornare a lavorare, ritornare a lavorare con lei il 24 di luglio a Trevignano. Saremo lì con questo spettacolo, con narrazioni, musica, immagini bellissime.
2: In provincia di Roma, diciamo, Trevignano.
3: In provincia di Roma, esatto, sì, ecco, per tutti gli italiani, Trevignano è provincia di Roma, quindi se vi trovate da queste parti o volete venire a vedere uno spettacolo veramente bello, con dei bravi attori, dei bravi musicisti e delle immagini che vi ruberanno l'anima.
2: Ecco, ma tornando, facciamo un passo indietro, no?
3: Sì.
2: Torniamo al progetto con Pupi Avati. Che emozione si prova a tornare sul set con un maestro del genere?
3: Beh, una grande emozione, tanto che proprio stai come una bambina che vede proprio il suo mito. Non riuscivo a parlare. Poi lui è di una dolcezza infinita, di una bravura, ma anche sua figlia è favolosa, che lavora con lui, è fantastica. Mi sono trovata proprio con tutta la sua equipe, che mi ha abbracciato, dei grandi professionisti, cioè non è soltanto tornare al cinema, ma che cinema, con chi? Cioè lui veramente è un patrimonio nostro incredibile, cioè, come dire, è proprio un dono che in questo momento la vita mi ha donato, e lavorare anche con la costumista bravissima, con tutti quanti, cioè su questo set dove si respira veramente il cinema, ma il cinema italiano di un grande come Pupi Abate, quindi un'emozione che all'inizio non riuscivo neanche a parlare, poi lui mi ha messo a mio agio e mi ha dato dei consigli preziosi, meravigliosi, e poi ecco mi sono tranquillizzata.
2: Certo, immagino. Cioè, ma c'è stato un momento preciso?
3: Allora il grande Totò, il grande Totò diceva sempre che un artista quando non si emoziona più non è più un artista. Per me, specialmente poi con lui in questa occasione, ma tornare ogni volta o sul palcoscenico o fare un programma televisivo o teatrale è come se lo facessi per la prima volta, ma con l'esperienza. Ok?
2: Sì.
3: Quindi beh, l'emozione è stata la prima volta quando lui mi ha chiamato e mi ha detto allora, ho detto oddio maestro, cioè capisci? Mm-hmm. È un'emozione, certo, incredibile, perché tu dici oh, ma non ci posso credere,
1: un sogno che si realizza un po' in qualche modo,
3: un sogno che si realizza,
1: da come lo racconti si percepisce proprio questa gioia, questa energia,
3: certo. Sì, poi ecco, io in passato avevo iniziato col cinema, avevo lavorato anche col grande Nanni Loi e con Lina Sastri, Mario Adorfo e Alessandro Haber. Insomma, ho fatto del cinema dall'inizio della mia carriera, al mio primo film con Lino Banfi, il cinema veramente, la commedia all'italiana, che poi Quentin Tarantino ne ha fatti diventare dei cult. Ma poi ecco, tornare oggi con un regista come Pupi Abate è veramente un dono, e sono veramente immensamente felice.
2: Ecco, le gitane nell'immaginario collettivo sono sinonimo di libertà, mistero, no? Fierezza. Quanto c'è di Pamela Prati in questo personaggio? Che cosa
3: tantissimo,
2: hai dovuto cercare
3: tantissimo
2: dentro di te, oppure ti è venuto naturale?
3: Allora, in parte mi è venuto naturale perché ho sempre amato le gitane, poi le donne con un carattere forte, sì, no? Quindi venendo dalla Sardegna, noi parliamo catalano, cioè insomma siamo un po' in parte un po' gitane, no? Poi ecco, lei è proprio una giostrara degli anni 50, è una donna intensa, e quindi mi sono proprio fatta trasporzare, proprio entrata dentro il personaggio. Sì. Cioè me lo sono proprio sentita subito mio, ecco.
2: Quindi diciamo, tu sei una diva, non dello spettacolo, sei abituata alle luci scintillanti del varietà, immergersi in questa ambientazione così suggestiva comunque ha ritrovato qualcosa di te, che c'è poi fondamentalmente, no?
3: Assolutamente sì, anche perché io mangio cinema, nel senso, da quando sono piccola, perché ho avuto sempre la passione come ammiratrice del cinema. Andavo con mia sorella, che eravamo piccoline, con 100 lire al cinema dove siamo nate, della mia cittadina di Ozieri, quindi l'ho sempre amato come spettatrice, tuttora lo continuo a amare come spettatrice, e lo amo interpretarlo, quindi è proprio bello per un artista entrare nei panni del personaggio, perché tu ti devi cancellare chi sei, ti devi dimenticare chi sei e devi vivere il personaggio, quindi questa è la parte proprio bella, che poi quando ti vedi non ti riconosci più neanche tu, vedi proprio il personaggio che stai interpretando, certo, e questa è la magia del cinema.
2: Ecco, ci sono anche altre grandissime attrici colleghe, com'è il rapporto con loro?
3: Sì.
2: Diciamo chi sono.
3: Allora, Ornella Muti e Francesca Neri non le ho ancora incontrate, ma non credo che io avrò delle scene con loro. Quindi, però sono molto lusingata che loro siano nel film, e sono super felice, perché veramente stiamo parlando di due grandi attrici, no?
2: Sì.
3: Senti, il cast è veramente bello.
1: Pamela, stai con noi, ci ascoltiamo una canzone e subito dopo torniamo a chiacchierare con te e ci salutiamo. Quindi stai lì, c'è
3: d'accordo,
1: Jack Johnson.
3: D'accordo.
1: If I Had Eyes, siete su Radio 1 con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini e l'Italia in diretta fino alle 13.

0: Jack Johnson, If I Had Eyes, alle 10:48 minuti, ospite di Italia in diretta, Pamela Prati. Pamela, ci hai accennato al tuo singolo, a questa esperienza anche musicale, sì, no? che stai facendo. Da cosa è nato questo progetto e cosa ci hai messo dentro di tuo? Qual è stata l'urgenza che ti ha portata al singolo, poi a realizzare questo brano?
1: Certo, beh, non è un'urgenza, diciamo che un artista si esprime secondo le sue canzoni, no? E qua insomma mi sono anche un po' immedesimata in tutti quanti, che è una canzone di libertà, che tante volte noi pensiamo che per essere felici bisogna per forza stare insieme, no? O con un'amicizia, o con un'amicizia, o con un lavoro, o con una relazione. Invece è proprio bella, proprio sola con me, la libertà di stare sole con noi stessi per rigenerarci e proprio per ripartire. È una canzone densa, una canzone che proprio ti dà respiro, ti dà anche una certa concretezza nel dire appunto che noi abbiamo bisogno tante volte di stare da soli per goderci proprio la vita e capire anche chi siamo. Questo è Sola con me.
0: Bene, quindi una fotografia anche della tua capacità, no? di riappropriarti di questo spazio, di questo tempo tuo.
1: Esatto, io
0: tuo.
1: Proprio bravissima, io ho proprio bisogno di stare tante volte proprio sola con me, proprio sentire il silenzio, il rumore del mare, il vento, oppure leggere un libro, ascoltare proprio, sai, nel silenzio ci sono tante parole e tante risposte. Quindi quando noi siamo soli con noi stessi capiamo veramente chi siamo e di che cosa noi abbiamo bisogno.
2: Facciamo un passettino indietro. Nel 2023 sei tornata in Rai partecipando a Tale Quale Show, mettendoti, sì, in gioco, no, con imitazioni pazzesche. Ti ricordiamo come quando interpretavi Loredana Bertè piuttosto che Renato Zero. Ascoltiamo un pezzettino e poi lo commentiamo,
1: sì,
2: insieme.
1: Va bene.

0: Direi eri bravissima.
1: Direi molto credibile, molto credibile.
0: Oh, una grande interpretazione, devo dire.
2: Mi sono divertita, guarda, tantissimo, davvero. Beh, poi Pamela, facci
1: un
2: occhio da te.
1: Pamela, facci un vi amo, come lo farebbe Renato, dai.
2: Vi amo.
0: Senti, come fu giudicata quella interpretazione? Penso a un giudice severissimo, un nome a caso, Cristiano Maggioglio.
2: Ah, Maggioglio, che poi è stato il primo a scrivere il mio primo singolo, Eao.
0: Come fu giudicata? Io non me lo ricordo, vabbè, quindi ricordiamolo.
2: Amore, guarda, fisico pazzesco, però non mi piace, non mi è piaciuto.
0: Vabbè. Beh, lui è sempre molto critico.
2: Sì, però poi in privato mi ha detto, amore, sei stata bravissima.
1: Ecco. Quindi, vabbè, lì anche un po', no, le dure regole della televisione, del personaggio, certo.
2: Bravissima, esattamente così. Poi vabbè, potevate far sentire... quando ho fatto Claudia Amori, quando ho fatto Rettore, quando ho
1: vabbè
2: fatto
1: però Renato Zero anche... è talmente particolare, cioè, ed essere stata così brava,
0: un'icona proprio.
2: No, ma aspetta, ma poi fatto da una donna.
1: Esatto, beh, anche quello, certo. Certo.
2: Con la sua tutina, col triangolo.
0: Esatto,
2: quella tutina là, ecco, che amore, non è che possono tutti mettersi
1: per mettersela tutti, ecco, sottolineiamo ecco, anche posso, questo. Ecco,
2: infatti questo, gli ho detto già Cristiano, soltanto il fatto che io mi metto questa tutina, dai, amore, sì, va bene, sei pazzesca, però, capito?
0: Ecco, ma qual è stata l'imitazione che ti ha fatto divertire di più?
2: Aspetta che ti ho perso.
0: Dicevo, qual è stata l'imitazione che ti ha divertito di più? E quale invece, mi viene anche questa domanda, quella che ti ha fatto perdere il sonno?
2: Ma nessuno, allora, guarda, ti devo dire la verità, il sonno nessuna, perché mi sono proprio divertita. Poi è incredibile quando si ha il trucco di la trasformazione, no? Cioè proprio, ero proprio cancellata, anche lì, cioè non ero io, ero il personaggio che andavo ad interpretare, quindi c'è una grande lavorazione. Io credo che sia uno degli spettacoli più belli che ci siano in assoluto e che metta l'artista in una situazione proprio di dare il meglio di sé, anche lì con grandissimi professionisti, proprio la cura di tutto, dal costume, tutte le cose, 8 ore di trucco. E poi ecco, con la fontana, la preparazione canora del personaggio.
0: Sì, cioè, è molto impegnativa.
1: Fatto parte poi dello show, dello spettacolo. Senti, esatto. Pamela, tu hai fatto tantissima televisione, si sente che la ami, che la divori, anche da spettatrice, secondo me.
2: Esatto.
1: Ti vorrei chiedere questo, che cosa ti sembra che abbia guadagnato la televisione negli anni e cosa invece secondo te ha perso rispetto a quando tu hai cominciato?
2: Beh, intanto c'è pochissima varietà. E poi manca quella televisione, mancano proprio i personaggi, dalla grande Carrà, Baudo, cioè, capito? Mancano tutti loro, cioè, capito? È una cosa. Aspettate che mi sposto perché non vi sento più.
1: Manca, diciamo, mancano figure così iconiche in grado di rimanere proprio impresse nel pubblico.
2: Esatto, è giusto che ci sia un'evoluzione anche del cambiamento, no? Di nuovi personaggi, per esempio De Martino è il più promettente sta ereditando proprio una cosa incredibile di questi grandi che io ti ho, cioè Baudo, quindi presenterà Sanremo. Per me, ecco, Carlo Conti credo che sia l'ultimo, secondo me, che ama quel tipo di TV che ho fatto io, e infatti continua a farla. Cioè, manca veramente quel personaggio di cui tu ti puoi immedesimare. Io mi immedesimai nelle Kessler, nella Carrà, quindi quella TV. E poi i social hanno portato via tanta magia alla televisione, come l'hanno tolta anche al cinema. Siete d'accordo?
1: Sì, in parte sì, devo dire.
2: In parte sì, è questo. Quindi quella bella TV, io ancora rimpiango quella bella TV. Ecco.
0: Però dai Pamela, hai in piedi un grande impegno, devo dire, sì. Faccio i complimenti e in bocca al lupo per quello che stai realizzando.
2: Grazie, con... e viva Lupacchiotto.
1: Ti aspettiamo quindi con questa serie gotico padano
0: quando sarà finita, sì. Ti aspettiamo qui.
2: Esatto.
0: Grazie e buona estate soprattutto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Anche a voi, che il sole sorrida.
0: Grazie.
1: Ciao Pamela. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri, politica in apertura, ripresi i lavori in aula a Montecitorio sulla legge elettorale. I relatori di maggioranza hanno cambiato parere sui restanti emendamenti che prevedono le preferenze. Non più parere negativo, si rimetteranno all'Aula. Si tratta di due emendamenti, uno di Francesco Gallo e l'altro del vannacciano Edoardo Ziello. Entrambi saranno votati a scrutinio segreto. Intanto l'Aula è già gremita, pieni i banchi della maggioranza e delle opposizioni, presenti anche diversi ministri e sottosegretari. In Medio Oriente, ora, dove non si ferma l'escalation tra le forze di Washington e quelle di Teheran, al centro del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Ancora una notte di attacchi, con il bilancio delle vittime che si aggrava.
4: Sul Golfo Persico è trascorsa l'ennesima notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. In 4 giorni di conflitto sono morti oltre 30 civili iraniani, denuncia Teheran. Almeno 7 i militari uccisi nei raid a sud del paese, più di 260 i feriti. Gli americani hanno mirato soprattutto alle città petrolifere della costa, come Bushehr. Lo scopo, indebolire il regime, ha affermato il comando centrale americano. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito in risposta a infrastrutture militari degli Stati Uniti in Bahrain. Le difese aeree di Giordania e Kuwait hanno intercettato missili iraniani. Hormuz resta comunque sigillato. In vigore il nuovo blocco ai porti iraniani decretato da Washington, mentre Trump ha ritirato la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili e ha parlato invece di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. Trump ha tuonato contro Teheran. In mancanza di un'intesa bombarderemo centrali e ponti, ha minacciato il presidente americano. Intanto i Pasdaran rivendicano la loro sovranità sullo stretto. Resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, hanno dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
3: Ed è stata una notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. 3 i morti nei raid condotti con droni sul porto di Odessa, bersagliati alcuni mercantili, e 3 le persone rimaste uccise anche a Sumi, nel nord del paese, dopo un'altra incursione aerea delle forze di Mosca. Droni ucraini hanno invece colpito 20 navi russe nel Mar Nero, tra queste 17 petroliere. La situazione geopolitica spinge al rialzo le aspettative di inflazione. La Banca Centrale Europea ha già dato una risposta misurata a giugno, rialzando i tassi di interesse. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia intervenendo all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana. Per Fabio Panetta, nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio della BCE valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici, l'evoluzione del quadro congiunturale e le dinamiche dei salari e dei prezzi di beni e servizi. La cronaca è arrivata in mattinata la sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana, uccisa a Novellara, provincia di Reggio Emilia, nella primavera del 2021. Respinti tutti i ricorsi.
5: Confermato l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti i mandanti del delitto, e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanulak Nomanulak. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio, Danish Ajnain. La 18enne di Novellara sparì nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. I suoi resti furono trovati nel novembre 2022 in un casolare vicino a dove viveva con la famiglia. Le indagini hanno stabilito che Saman fu uccisa per strangolamento a causa del suo rifiuto di un matrimonio forzato con un cugino in Pakistan e poi fu sepolta in una buca scavata sotto un rudere a 100 metri dall'abitazione. Saman, che amava definirsi una Italian girl, la sera della sua morte era tornata a Novellara da pochi giorni dopo un periodo trascorso a Bologna in una comunità protetta. La sua intenzione sarebbe stata quella di prendere i documenti e partire per vivere la sua vita col fidanzato, una relazione che la famiglia non accettava. Secondo l'accusa, il delitto è stato organizzato nei minimi dettagli, un atto corale e premeditato, nelle parole del procuratore generale. Claudio Vigolo, GRU.
3: Meteo, Italia spaccata in due per 24 ore, mentre al nord è allerta nubi fragili, la terza ondata di caldo estremo porta a 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Alle origini delle ondate di calore c'è l'anticiclone africano, ormai padrone delle nostre estate. E parliamo ora di musica. San Siro conquistato dal perfetto show di una star del pop e del funk americano degli ultimi anni.
6: Give me your attention, baby.
3: A 10 anni dalla sua ultima esibizione in Italia, Bruno Mars balla, canta e ammalia con una scaletta incandescente i 58.000 fan accorsi alla prima data nello stadio milanese. E questa sera il cantante da miliardi di streaming replicherà con un altro sold out. La musica però non si ferma qui, perché già venerdì e sabato Milano si prepara ad accogliere, dopo un anno di attesa, Bad Bunny con due concerti che promettono di essere la più grande festa latina del 2026. E sulle note di Bad Bunny noi ci fermiamo, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.

0: Rita ora con il DJ produttore brasiliano Zerb, If It's Not Love, alle 11:08 qui all'Italia in diretta. 335-699-2949 se volete stare con noi, Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini, fino alle 13 vi accompagniamo con un sacco di ospiti. Il prossimo chi è, Emanuela?
1: Con questo mood, questa musica che ci accompagna, andiamo a raccontarvi un museo veramente un'eccellenza, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, più famoso al mondo, conserva la storia dell'automobile e la sua evoluzione con oltre 200 vetture di ogni epoca. E ne parliamo con Davide Lorenzone, responsabile del Centro di Conservazione e Restauro del Museo Nazionale dell'Automobile. Benvenuto.
0: Buongiorno Davide.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, allora, è inaugurato nel 2016, questo centro unisce tecniche per auto d'epoca ai metodi usati per le opere d'arte. Ecco, ci racconta questo museo, questo patrimonio che abbiamo, che cosa conserva?
2: Beh, diciamo che il museo è il secondo museo più vecchio al mondo, nasce nel 1933, quindi siamo ancora agli albori della locomozione, perché è 30 anni che l'auto era stata inventata, e quindi pensare in quegli anni di iniziare a salvare e a preservare delle vetture era una cosa più unica che rara. Quindi i nostri pionieri, Carlo Biscaretti di Ruffia, Cesare Gregatti e Roberto Biscaretti, hanno pensato che era il momento di iniziare a salvare queste vetture e a presentarle al pubblico, ma non come collezione privata, proprio creando un museo nazionale, chiedendo agli italiani di donare delle vetture per questo museo. Quindi negli anni 30 viene creata la collezione e ancora oggi riceviamo ogni anno in dono delle vetture. Quindi partiamo dalle primissime carrozze, diciamo, ipotrainate, alle carrozze a vapore, fino alle primissime auto elettriche, fino a oggi, diciamo.
1: Ecco, il pezzo più antico, originale, qual è?
2: Il pezzo più antico è una carrozza a vapore del 1854, costruita proprio a Torino, nell'arsenale militare, da Virginio Bordino.
1: Beh, meraviglioso direi, rimango senza parole. Sono tutte funzionanti le auto che sono conservate all'interno del museo?
2: Beh, ahimè no, anche perché mantenerle in funzione tutte sarebbe pressoché impossibile, ci vorrebbero tantissime vite per poterle mantenere in opera. Però diciamo che da quando è nato il Centro di Conservazione e Restauro siamo riusciti a rimettere in funzione una trentina di vetture per periodi storici e per tipi di motorizzazioni.
1: Ecco, in che cosa consiste il suo lavoro? Lei è responsabile della conservazione e del restauro, spieghiamolo.
2: Diciamo che il compito del team del centro di conservazione e restauro è proprio quello di mantenere in vita le vetture. In vita non vuol dire a volte solamente metterle in moto, ma anche conservarle nel tempo. Quindi dal 2017 ci siamo prefissati di iniziare a far revivere queste vetture anche a livello funzionale, quindi alcune vetture, queste trentina, vengono messe in funzione, vengono restaurate per valorizzare non solamente il patrimonio storico, diciamo, statico, che è la carrozzeria, la selleria, ma anche far sentire cosa significava mettere in moto un motore d'inizio del Novecento, degli anni 10, degli anni 20, che è completamente diverso da quello che è oggi. Quindi mettere in moto una vettura d'inizio del Novecento, magari a vapore o con i primi motori a combustione interna, può anche portarti via dai 10, 15 ai 20 minuti, perché c'è tutto quanto un processo da seguire.
1: Beh, insomma, non andrebbe d'accordo con i tempi frenetici che viviamo tutti i giorni.
2: Assolutamente no.
0: Davide, siamo appunto dentro il Museo Nazionale dell'Automobile. A proposito di quello che ci sta raccontando, c'è un modello tra quelli esposti che rappresenta meglio il passaggio dall'auto come oggetto per pochi a parte integrante della quotidianità delle persone?
2: Diciamo che ogni auto ha fatto il suo tempo, ci sono sì delle auto che hanno fatto questo passaggio o dalla carrozza a cavalli alla carrozza a motore, quindi possiamo prendere i primi veicoli di fine 800 che sono delle carrozze motorizzate, oppure arrivare fino agli anni 20-30 con le prime vetture costruite, diciamo, in serie e che si pensava già di poter dare a tutti quanti o comunque creare un'auto per la classe media. Una di queste auto qui potrebbe essere la 501 Torpedo Fiat o negli anni 30 la Fiat Balilla, per poi arrivare alla Fiat 500 Topolino, che ha dato il boom, diciamo, delle vetture per tutti.
1: Certo. Ecco, l'auto più importante che conservate, se possiamo definirla da un punto di vista storico ma anche di valore.
2: Beh, diciamo che abbiamo varie vetture, potrei citare inizio Novecento la Itala 3545 che ha fatto uno dei primi raid intercontinentali che è la Pechino-Parigi, oppure ad esempio la Mercedes-Benz V196 guidata da Fangio nelle competizioni di Formula 1 negli anni 50.
1: Insomma, è da vedere sicuramente questo luogo, ma se dovessimo raccontare un po' le fasi del restauro, brevemente, come ce le racconterebbe?
2: Possiamo partire che per fare un restauro seguendo diciamo i canoni anche delle opere d'arte, perché le auto sono veramente delle opere d'arte, si parte dalle analisi preliminari al restauro, quindi tutte le analisi che si fanno scientifiche sui materiali, sulla carrozzeria e sulle varie componenti della vettura per capire lo stato di conservazione. Da lì poi il museo va a valutare in che modo intervenire sulla vettura, quindi se fare un restauro solamente statico, che va quindi a conservare tutto il veicolo nel suo complesso, quindi sia meccanico che di carrozzeria e selleria, o se vediamo che è una vettura che ha subito degli interventi anche post arrivo nel museo e quindi c'è da correggere alcuni errori fatti negli anni passati, in quel caso lì possiamo pensare di rimetterla in funzione. La filosofia nostra comunque è di andare a mantenere in funzione quelle vetture che lo stesso Biscaretti, nostro fondatore, ha mantenuto in vita negli anni del museo, proprio per tramandare quel sapere meccanico alle generazioni future, quindi far capire anche cosa significava mettere in moto un veicolo di inizio del Novecento, uno degli anni 20, uno degli anni 30, 40, 50.
1: Ecco, in un'epoca dove si parla di auto elettrica, e tra poco ne parleremo, i primi prototipi in realtà sono stati fatti alla fine del 1899, mi sembra, la prima vettura a superare 100 km orari è stata proprio un'auto elettrica. Perché poi non si è diffusa questa tecnologia, insomma, l'auto elettrica perché poi è stata abbandonata?
2: Ma partirei dicendo che l'auto elettrica è stata per molti anni l'auto per eccellenza nel mondo, perché era quella più simile alle carrozze ipotrainate, non faceva rumore, era abbastanza semplice a livello macroscopico da mettere in moto, bastava schiacciare un pulsante, muovere una leva e la vettura andava avanti. Il salto, diciamo, è stato negli anni 10, quando è arrivato il motorino di avviamento, quindi mettere in moto le vetture a combustione interna, quindi con un motore a benzina, bisognava mettere in moto a mano, con la manovella. Ed erano vetture molto pesanti a volte da mettere in moto, quindi poche persone si dilettavano in questa operazione. Con l'arrivo del motorino di avviamento, con un pulsante, quindi con un impianto elettrico, mettevi in moto il motore a combustione interna. Quindi l'elettricità che era stata inventata ha ucciso il motore elettrico, in poche parole, perché è servito poi a far funzionare meglio i motori a combustione interna.
0: Grazie. Davide Lorenzone, responsabile del Centro di Conservazione e Restauro del Museo Nazionale dell'Automobile. Una tappa sicuramente al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino va fatta una volta nella vita, almeno va visitato. Grazie mille, Davide.
2: Grazie a voi.
0: Dell'automobile, una tappa sicuramente al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino va fatta una volta nella vita, almeno va visitato. Grazie mille, Davide.
2: Grazie a voi, a presto, arrivederci.

0: Prefab Sprout, Appetite su Radio 1. Questi sono un gruppo incredibile. Questo pezzo è dell'85, estratto da un disco che si chiama Steve McQueen. Io spero, Emanuela Ronzitti, che stiamo ampliando le tue vedute musicali in queste settimane insieme. Ti ho promesso una playlist e te la farò prima della fine.
1: Ti ringrazio. E allora, noi dalla tradizione adesso passiamo all'innovazione, continuiamo a parlare di motori, mia cara Noemi, e parliamo di un accordo. Abbiamo parlato dell'elettrico. Il Vaticano ha adottato, pensa un po', una flotta di 30 minicar elettriche, tra cui modelli Fiat Topolino, Fiat Tris, destinate a sostituire i vecchi veicoli termici. Questo progetto si inserisce nel piano di conversione ecologica dello Stato Pontificio per la mobilità del personale. Obiettivo è centrare il traguardo della decarbonizzazione d'Oltretevere entro il 2030. E noi ne parliamo con Andrea Paoletti, giornalista collaboratore della redazione Motori del Corriere della Sera. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Andrea, allora, c'è un legame storico tra la Fiat e lo Stato Pontificio, raccontaci.
2: Beh, allora, quella che è nota a tutti e che fondamentalmente è la prima papamobile della storia, la Fiat Campagnola, cioè quella proprio è nell'immaginario collettivo. Se uno pensa, ha vissuto gli anni Ottanta, immagina anche ovviamente per l'evento tragico che poi coinvolse Giovanni Paolo II, ma quella è la prima immagine che si ha della Fiat, anche se in realtà la prima in assoluto fu donata nel 1929 in occasione dei patti lateranensi ed era

0: modello 525, ma qui si parla veramente, insomma, di auto di straepoca.
1: Sì. Ecco, il parco auto della Santa Sede si rinnova, quindi arrivano queste Fiat Topolino, Fiat Triss. Raccontaci un po' questi modelli, che particolarità hanno, oltre ad essere elettriche, ovviamente.
0: Beh, allora, la particolarità principale della Topolino, come di altri modelli, in realtà la Topolino è una versione marchiata Fiat della Citroën Ami, che è stata la prima a essere stata lanciata sul mercato. Fondamentalmente sono quelle microcar che a Roma sono storicamente popolarissime tra i ragazzini, quelle le minicar che poi si possono guidare già da 14 anni, e solo che in questo caso sono elettriche, quelle che del passato erano con un motore benzina o diesel, mentre queste sono elettriche, quindi hanno una batteria di dimensioni ridotte, la velocità ovviamente è limitata
1: Sì.
0: per legge a 45 km all'ora, però sono sotto tanti aspetti delle vere auto, cioè sono comunque relativamente comode, sono fantastiche da parcheggiare, si infilano veramente ovunque, cioè meglio di uno scooter sotto certi aspetti. Quindi sicuramente sono una soluzione importante per le grandi città congestionate dal traffico, per parcheggiare comodamente, essere protetti se piove, insomma, tanti, tanti benefici.
1: E quindi i dipendenti dello Stato Vaticano avranno la possibilità di avere una mobilità ad emissione zero.
0: Sì, allora fa parte questa cosa di questo progetto che appunto accennavi all'inizio, è un progetto di decarbonizzazione. Un po' tutte le grandi città stanno andando in questa direzione, cioè cercare di rendere il traffico urbano il più possibile di impatto zero. Quindi, da un lato, spingere per l'utilizzo dei mezzi pubblici, dall'altro, anche utilizzare più vetture elettriche, che tra l'altro tessuto urbano è il loro terreno d'elezione, proprio è il posto dove funzionano meglio, proprio le caratteristiche del motore elettrico sono esattamente tarate sull'utilizzo urbano, accelerate, frenate, la batteria si ricarica, in questo caso l'autonomia è di circa 70 km di una Topolino o anche del Tris, che il Tris praticamente è la pecara elettrica, quindi diciamo in quel caso probabilmente in Vaticano lo useranno per trasportare attrezzature e cose, ma sono una soluzione per me vincente in ambito urbano.
1: Quindi, insomma, un messaggio che ci lancia anche la Città del Vaticano, che insomma da anni sta portando avanti il tema della sostenibilità. Pensiamo che nel 2008 il tetto dell'Aula Paolo venne allestita con dei pannelli solari. Parliamo, all'epoca c'era Papa Ratzinger, quindi insomma è un percorso che stanno portando avanti. Macchine elettriche, la sostenibilità quindi continua ad essere una priorità per loro, ma lo è anche per noi? Non ti sentiamo più? Pronto? L'abbiamo perso.
2: Beh, sicuramente no, è importante il punto, no, ripensare alla mobilità, come la sostenibilità in qualche maniera sia centrale, soprattutto in questo periodo storico in cui ci confrontiamo anche con un'emergenza climatica che riguarda anche, no, la mobilità sostenibile. Pensiamo sia un tema centrale.
1: Assolutamente, ringraziamo comunque Andrea Poletti, collaboratore della redazione Motori del Corriere della Sera, per essere stato con noi. E adesso, cara Noemi,
2: Andiamo alla musica e subito dopo Linea al Meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 15 luglio. L'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sul centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente, a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Europa Light, Taylor Swift alle 11:35 minuti, Italia in diretta, ancora buongiorno, buongiorno a tutta la nostra squadra, se vi siete appena sintonizzati buongiorno a voi, ci ha appena raggiunto anche Alessandro Pazienza la parte tecnica, ben ritrovato, questo è il momento, cara Emanuela, in cui noi diamo spazio alla musica e lo facciamo questa mattina insieme a un giornalista, scrittore e autore del libro Ludovico Einaudi, Le onde, il continuo divenire di una musica infinita, Paolo Gresta. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ti ho sentito tossire, Paolo, come stai? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
0: Tutto bene, ok. Ti stavi schiarendo.
2: Riesco a sopravvivere. Mi stavo schiarendo la voce, esatto.
0: Okay.
2: Il problema è il caldo, purtroppo, non è il resto.
0: Ecco, dobbiamo resistere. Questa è insomma un po' una problematica che ci accomuna da nord a sud
2: dubbio.
0: In Italia in questo momento e non solo. Senti, hai scritto questo libro davvero molto intenso, molto bello. Da Arcana, è uscito da pochi mesi e dedicato appunto a Ludovico Einaudi. Come è arrivata l'idea, la necessità di scrivere questo libro?
2: Allora, questo è un libro che è dedicato a un disco che è appunto Le onde, il disco uscito nel 96, che quest'anno compie appunto 30 anni. E sono passati 30 anni, quindi già quando ci ho pensato, insomma, mi è presa benissimo, devo dire, però. Diciamo che mi sembrava diciamo doveroso, ecco, perché è stato un disco importante sia per lui che per la musica pop italiana e quest'anno era un traguardo appunto particolarmente rilevante, quindi ho pensato insomma di raccontare un po' la storia del disco e raccontare un pochettino come è nato il contesto storico del tempo e fare un piccolo viaggio appunto all'indietro nel tempo.
0: Ecco, perché questo disco da cui parti per il libro appunto Le onde è stato così decisivo a metà degli anni 90?
2: Allora, il disco è stato importante perché per Einaudi è stato un vero e proprio spartiacque, perché Einaudi fino appunto al diciamo 94-95 era molto conosciuto però soltanto da un pubblico di nicchia e all'interno un po' del mondo delle colonne sonore cinematografiche e per le musiche da teatro, ma nel mondo pop era semi sconosciuto. Io dall'altro nel libro ho inserito una ricca rassegna stampa in cui appunto ho raccolto gli articoli usciti diciamo tra i primi anni 90 e i primi anni 2000, grosso
0: sì,
2: modo.
0: Hai fatto infatti anche un bellissimo lavoro diciamo di archivio da questo punto di
2: Grazie.
0: Vista.
2: Grazie mille, perché volevo proprio dare l'idea di come venisse trattato Einaudi prima, durante e dopo Le onde, ecco. E quindi emerge proprio il fatto che inizialmente era semplicemente inserito all'interno delle rassegne, ovviamente di festival, eccetera, eccetera. Da Le onde in poi gli vengono dedicate interviste, approfondimenti, insomma articoli molto più corposi. Quindi questo la dice anche lunga sul suo impatto proprio sulla musica pop italiana.
1: Ecco, c'è un momento preciso in cui la musica di Einaudi sembra smettere di essere soltanto tale e diventa paesaggio?
2: Allora, la musica di Einaudi diventa paesaggio in tempi relativamente recenti, relativamente perché parlo un po' del momento in cui, secondo me, del momento in cui esplode i social. Perché Einaudi diciamo che beneficia tantissimo della presenza appunto dei social all'interno del nostro quotidiano, inspiegabilmente, quantomeno insomma nessuno un po' se l'aspettava, perché c'è questo link strano però bellissimo tra la Gen Z e appunto la sua musica. Nessuno poteva aspettarsi, lui meno di tutti secondo me, che la sua musica venisse appunto usata poi in larghissima misura per reel, per video, per tutti questi contenuti che per noi oggi sono normali, no? Però diciamo che sembra una musica fatta apposta per commentare questo tipo diciamo di comunicazione. E quindi secondo me da quel momento in poi, quindi più o meno dagli inizi degli anni 2000, il paesaggio musicale di Einaudi si espande e diventa una sorta di compagno quotidiano nostro, ma un po' in tutti gli ambienti, perché se noi ci pensiamo, ad esempio, non so, nella sala di attesa di uno studio medico, oppure quando si fa yoga, insomma, in tantissimi contesti
0: capita
2: differenti.
0: Spesso che suoni qualcosa di Ludovico Einaudi. Senti, sai se ha letto il libro, vi siete conosciuti, hai avuto modo di avere a che fare direttamente con lui prima, durante o dopo la stesura?
2: Purtroppo no, perché era in tour mondiale.
0: Ok.
2: È ancora in tour mondiale.
0: Non sai quindi se ha letto il libro, se è riuscito a farlo.
2: Non lo so.
0: Va bene. Auguriamoci allora che prima o poi lo riceva, che lo legga. Ludovico Einaudi, Le Onde,
2: speriamo.
0: Il continuo divenire di una musica infinita. Grazie Paolo Gresta per questo libro, per questa opera, per essere stato con noi.
1: A presto.
2: Grazie a voi ragazze, grazie dell'invito. Buon lavoro.

0: momento rilassante di refrigerio. Sto perdendo Emanuela Ronzitti. Ti stai rilassando troppo, Emanuela. È il momento, non è il momento, perché adesso con Ludovico Einaudi, con molta calma e serenità, ci spostiamo verso Modena, dove ci sta aspettando Marco Brolla, direttore generale del Festival Jazz Open, nella sua veste appunto modenese. Marco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie, grazie.
0: Allora, intanto come stai, Marco? Questa è la nostra domanda di rito, nella quale crediamo moltissimo, però non è una domanda così fatta soltanto in maniera, no?
1: Per gentilezza.
0: Esatto, per gentilezza. Vogliamo proprio sapere come stai.
2: Apprezzo, certo. Allora, devo dividere in due la risposta. Sono fisicamente un po' provato, perché questa operazione, questa sfida è stata decisamente impegnativa, però sono reduce da due concerti straordinari che sono stati l'apertura con Gregory Porte e Diana Krall e ieri sera Moby con una piazza strapiena, che in qualche modo mi hanno dato un po' di quelle forze che mi stavano mancando.
0: Quell'adrenalina che risolleva tutto, quell'endorfina che solo i concerti, certi concerti, riescono a risvegliare. Allora, adesso ci racconti tutto, infatti, Marco, perché tu sei direttore generale del Festival Jazz Open nella sua veste modenese. Parliamo di un festival europeo che raggiunge Modena e l'Italia per la prima volta, quindi hai già citato alcuni nomi incredibili che sono arrivati qui da noi, e dici appunto che edizione ci aspetta e che cosa sta succedendo.
2: Certo, come avete detto giustamente voi, Jazz Open è nato a Stoccarda, ha festeggiato i 32 anni la settimana scorsa, perché è finito il 12, e ha deciso di provare ad espandere questa proposta anche in Italia. Hanno scelto Modena, questa è la data, è il primo anno. Noi ci piacerebbe considerarlo zero più che uno, visto come siamo arrivati un po' in corsa, ed è la prima edizione di questo Festival Jazz Open di genere Jazz and Beyond. Quindi, come capirete dalla lineup, siamo open e siamo decisamente beyond, perché, come accennavo prima, i primi due concerti di apertura stasera abbiamo Paro Stelar e i Moite, che è una techno marching band acustica che sarà una sorpresa notevole. Dopodiché torniamo un po' nell'alveo del jazz con Jimmy Callan e Joe Stone. Poi abbiamo l'apertura alle proposte italiane con Luca Carboni, con un graditissimo ritorno, e chiudiamo con un'icona della musica elettronica che è Jean-Michel Jarre con il suo nuovo tour, e l'unica data italiana.
0: Fino al 18 luglio si va avanti, quindi ancora qualche giorno. Quanto è complesso e importante però anche portare un festival come questo in Italia?
2: È complesso portare un festival così in Italia, perché comunque effettivamente l'offerta in Italia adesso è piuttosto alta, e quindi bisogna inserirsi, anche se le nostre, appunto, avendo una formula così Jazz and Beyond, trova un pubblico piuttosto trasversale, piuttosto largo. È un po' più complesso l'idea di portare questo genere di cose in un centro storico particolare come quello di molte città ovviamente italiane, ma di Modena. Noi siamo in Piazza Roma con la main venue davanti al Palazzo Ducale, con la statua di Ciro Menotti che è stata incorporata all'interno della tribuna, per cui ci sono delle difficoltà anche soltanto logistiche per quanto riguarda il lavoro nei centri storici italiani. Voi vi immaginate i tour bus, i camion, le produzioni che arrivano, vanno e vengono in un centro storico, zona traffico limitato, eccetera.
0: E quindi, insomma, diciamo che da direttore generale giustamente ti scontri e confronti con una realtà logistica anche complessa, che però mi sembra, come dire, abbiate integrato e siete riusciti a in qualche maniera a risolvere, no? In modo virtuoso, in modo eccellente, da quello che ci stai raccontando.
2: Ci stiamo provando, anche perché quello proprio che vogliamo evitare è il doversi scontrare. Noi vogliamo collaborare
0: con le amministrazioni,
2: anche perché,
0: certo.
2: Sì, no, l'amministrazione non è assolutamente un problema, abbiamo avuto la massima disponibilità. Bisogna confrontarsi ovviamente con i cittadini, con
0: certo,
2: le realtà economiche che insistono sulla piazza, eccetera. E considerato che noi abbiamo un accordo fino al 2030 con il comune, dobbiamo trovare un modo di vivere tutti tranquillamente, perché siamo qui per i prossimi altri quattro anni adesso.
0: Senti, qual è la cosa di cui andate più fieri in questo momento, di quelle che state facendo, che siete riusciti a realizzare per questo Festival Jazz Open modenese?
2: Beh, di sicuro ieri sera chi poi avrà modo di vedere sui social o altre parti, abbiamo avuto una serata con una piazza completamente piena, tutta la platea, la gradinata, c'era la gente nelle strade limitrofe, è stata una serata meravigliosa con un grande concerto di Moby, che era anche quella l'unica data italiana, per cui quello che ci fa veramente felici è che ci siamo già posizionati in qualche modo a livello internazionale, perché oltre il 20% degli acquirenti dei nostri biglietti vengono da fuori Italia, vengono veramente da tutti i paesi del mondo, abbiamo gente dal Kazakistan, dal Messico, dal Giappone. Per cui per essere la prima edizione siamo decisamente soddisfatti.
1: Ecco, questo smuove anche il turismo culturale, no? È un motore economico fortissimo questo evento. Avete anche questa, diciamo, responsabilità e al contempo, insomma, un primato.
2: Assolutamente, poi Modena è una città che ha moltissimo da offrire, non sta certo a me ricordare la gastronomia, l'arte, la cultura, eccetera. C'è un qualche modo un gemellaggio ideale fra Stoccarda e Modena, perché sono entrambe le motor valley dei rispettivi paesi. Stoccarda è la motor valley tedesca, così come Modena la italiana, e quindi c'è questa connotazione, questo legame molto forte. Abbiamo parecchie persone che hanno approfittato giustamente per venire a vedere i concerti, per andare a mangiare nei ristoranti dai 3, 4, 5 stellati che tutti conosciamo, alle osterie dove si mangia comunque benissimo, a farsi le scampagnate fuori città, che è un posto meraviglioso, a visitare la Ghirlandina, il patrimonio UNESCO di Piazza Grande, e i musei dell'automotive, ma non solo, delle figurine. Cioè, veramente da passare tutta la settimana volendo, alternando la sera ai concerti e la giornata col turismo culturale e gastronomico.
0: E gli artisti si fermano o fanno toccata e fuga? Cioè riescono in qualche modo a ritagliarsi anche loro degli spazi? Non so, penso adesso a Moby, per esempio, già ripartito. È ancora
2: Moby purtroppo ha dovuto ripartire perché ha un concerto, mi pare, in Cechia o qualcosa del genere, per cui era di corsa. Alcuni invece ne approfittano, per esempio Gregory Porter ha approfittato, lui è un food blogger, è un appassionato di cibo, per cui l'abbiamo mandato in una delle strutture migliori, non voglio fare nomi, ma comunque lui ha molto molto apprezzato e si è fermato 3 giorni, esatto.
0: Ok, quindi qualcuno riesce a fare anche, come dire, vacanza, sì, vacanza lavoro,
2: diciamo così. Ci può, ne approfitta, certo.
0: Senti, Marco, che prossime edizioni ci aspettano, quindi, perché appunto un accordo che arriverà fino al 2030, un festival così internazionale, così importante, ci sono già dei nomi che puoi svelarci o anche che vi piacerebbe portare, anche se non sono magari ancora certi?
2: In realtà no, la lineup è ancora in costruzione e noi tendenzialmente l'annunciamo con il Festival di Stoccarda, per cui al momento è ancora veramente molto presto. Quello che posso dire è che la prossima edizione tendenzialmente sarà più lunga, vorremmo puntare a 10 giorni, quest'anno ne abbiamo fatti solo 6 perché abbiamo dovuto cedere la domenica alla finale dei mondiali e quindi abbiamo accorciato un po'. L'anno prossimo vorremmo farla qualche giorno più lungo e il livello deve essere come quello di quest'anno o di più. Ci sarebbe piaciuto poter fare dei back to back con artisti che suonavano anche già quest'anno a Stoccarda, come Lenny Kravitz o Jamiroquai, ma ovviamente bisogna poi fare i conti anche con le altre realtà
0: italiane e con i loro impegni internazionali. Senti, so che ti chiedo così molto, ma sbilanciati il tuo preferito di questa line app, senza fare torto a nessuno, qual è o qual è stato?
2: Ma io ho una certa età, per cui per esempio Jean-Michel Jarre mi accompagna praticamente da sempre ed ha un concerto straordinario dal punto di vista delle installazioni, laser, i video, questo suo impegno con la realtà artificiale, con l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, sta proponendo veramente uno spettacolo notevole.
0: Che voglia di essere lì a Modena con voi, Marco, però è bello anche raccontare raccontarvi, raccontare quello che avete fatto, quello che state facendo per il festival Jazz Open. In bocca al lupo per queste prossime date. Grazie mille
1: per essere stato con noi.
0: E salutaci tutti, salutaci anche Luca Carboni che arriverà.
2: Bene. Assolutamente, grazie Marco Prol.
0: Luca Carboni arriverà anche qui tra pochissimo con la musica e subito dopo
1: abbiamo le notizie con il GR1 e il GR regionale. Noi torniamo subito dopo.
3: Le ragazze ci sorridono.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli!
5: Ciao a tutti!
6: Portatemi chiunque prova ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, legge elettorale. Dopo la bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze, poco fa la Camera, sono ripresi i lavori parlamentari. Allora ci aggiorni in studio Francesco Macaro.
4: Sì, buongiorno Vanessa. La novità della mattinata è che la maggioranza ha modificato il parere da contrario a di remissione all'Aula su altri due emendamenti sempre sulle preferenze, uno in particolare presentato da Futuro Nazionale. Dunque si valuta anche il possibile sì del centrodestra, che intanto, come anticipato dalla Premier Meloni, avvia una riflessione al suo interno, anche se tutti i partiti sono concordati nel definire quello di ieri un incidente di percorso e annunciano anzi di voler andare avanti sulla riforma, come detto anche dal ministro Luca Cirani questa mattina. Le opposizioni intanto hanno ritirato tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. Dopo la festa di ieri con il coro elezioni subito dopo il KO dell'emendamento sulle preferenze, questa mattina i parlamentari 5 Stelle hanno mostrato in aula cartelli con su scritto imbullonati, riferendosi alla maggioranza di governo. Da tutti i leader delle opposizioni la richiesta a Giorgia Meloni di quella di dimettersi, di aprire la crisi di governo. Hanno sfiduciato la Premier adesso le urne, hanno detto in coro Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Matteo Renzi. Intanto i lavori in aula stanno andando avanti, è possibile si arrivi al voto finale, sempre a scrutinio segreto, già in giornata.
3: E naturalmente vi aggiorneremo, grazie a Francesco Macaro. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. Trump ritira l'ipotesi di un pedaggio nello stretto di Hormuz e annuncia attacchi più duri dalla prossima settimana. I raid americani comunque non si fermano e l'Iran risponde con missili sui paesi del Golfo. Il servizio.
5: Ancora una notte di attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran. Bilancio pesante denunciato dagli iraniani. 30 civili morti in questi giorni. 7 militari uccisi nelle ultime ore a Banpur nel sud-est. Altri raid a Bandar Abbas, nell'isola di Kashm e su altri obiettivi nella fascia costiera dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con missili sulle basi americane nella regione, in Kuwait, in Giordania, e i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain. E l'escalation sarà sempre più pesante, avverte il presidente Trump. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti per costringere l'Iran a riaprire lo stretto di Hormuz e venire a patto sul nucleare, mentre è entrato in vigore il nuovo blocco navale sui porti iraniani. Torna indietro invece Trump sull'idea di un pedaggio americano del 20% sulle navi che attraversano lo stretto. Il presidente annuncia accordi con i paesi del Golfo pronti a investire nelle imprese americane come compensazione per le spese di guerra sostenute dagli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
3: E le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sul prezzo del petrolio. Il Brent europeo è scambiato a più di $85 al barile, il greggio americano 80. Su anche le quotazioni del gas negativi, i principali listini europei. Le banche devono contribuire a portare l'economia italiana su un livello più sostenuto di crescita. Il ruolo del governo come azionista delle banche si è esaurito, l'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo all'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana. La situazione geopolitica spinge al rialzo le aspettative di inflazione e la Banca Centrale Europea ha già dato una risposta misurata a giugno rialzando i tassi di interesse, ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia nel suo discorso all'assemblea dell'ABI. Per Fabio Panetta la BCE deciderà volta per volta in base ai dati. Ascoltiamolo.
6: Nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici. L'obiettivo è preservare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione, limitando gli effetti indiretti e di secondo impatto degli shock.
3: Emergenza caldo, un blocco d'aria più fresca proveniente dall'Europa centrale sta interessando il nord Italia, innescando violenti temporali prima sulle aree alpine e poi sulle pianure, ma nel resto della penisola ci sono 7 bollini rossi che saliranno a 15 domani. Il picco termico sarà tra domani e dopodomani. Massima attenzione in Sicilia, dove non sono previste temperature record, ma si teme comunque per gli incendi. Anche nell'interno della Sardegna allarme AFA, come ci spiega Carlo Manca.
7: Temperature roventi eppure probabilmente destinate a salire ancora nei prossimi 2-3 giorni. A Orani si è già superata di un soffio la soglia dei 45 gradi, secondo il monitoraggio di ARPA Sardegna, che tra le località più calde, con 43 gradi e oltre, indica anche Berchidda, Ottana e Oschiri. Termometro salito oltre i 42 gradi nell'Oristanese, a Milis e a Iglesias. Se tutta l'isola boccheggia, una mitigazione dell'area tropicale è possibile solo ad altitudini elevate e vicino fino alle coste, notevoli anche le minime. Se a Villanova Strisali si è scesi a circa 12 gradi, garantendo ai residenti un po' di respiro, gran parte dell'isola ha faticato a prendere sonno a causa delle cosiddette notti tropicali. In ogni caso resta ancora distante il record assoluto registrato in Sardegna, i 48,2 gradi di Lozzorai e Jerzu nel terribile luglio del 2023.
3: Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellare in provincia di Reggio Emilia 5 anni fa. Ergastolo per i genitori ritenuti mandanti del delitto e per 2 suoi cugini, 22 anni per lo zio. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi presentati dai difensori per l'accusa. Si trattò di omicidio premeditato perché la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. L'amministratore delegato di Autostrada Arrigo Gianna rompe il silenzio della società e alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, 43 vittime, arrivano le scuse. Gianna ha scritto una lettera aperta in cui ribadisce l'assoluto impegno delle nostre 10.000 lavoratrici e lavoratori affinché fatti del genere non si ripetano mai più. A nome del gruppo Autostrade voglio chiedere scusa ai familiari delle vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani per le sofferenze originate dal tragico evento, conclude Gianna. Sport, calcio, stasera con diretta su questa rete alle 21 la seconda semifinale dei mondiali di fronte ad Atlanta, Inghilterra e Argentina. La vincente affronterà per il titolo la Spagna, che ha meritatamente battuto la Francia. La finale sarà domenica a New York.
0: La Spagna si conferma bestia nera della Francia, in barba ai pronostici che davano i transalpini come favoriti. Gli iberici tornano così in finale dopo quella vinta nel 2010 e lo fanno grazie ad una prestazione sontuosa. Possesso palla, giocate corali, 2 gol, anzi quasi 3, perché va registrata anche la prodezza di Yamal. Classica azione dalla destra a rientrare, serie di dribbling e rete all'incrocio dei pali, annullata per fuorigioco. Domenica a New York le Furie Rosse cercheranno di aggiungere la seconda stella alla loro maglia e di replicare il successo degli scorsi europei. Pressione alle stelle per l'altra semifinale fra Inghilterra e i campioni in carica dell'Argentina. Messi e compagni scenderanno in campo con una maglia blu, la stessa indossata nel 1986 in Messico dall'albiceleste di Maradona. Per la cronaca, El Pibe de Or in quell'occasione segnò 2 reti storiche, la mano de Dios, appunto con la mano, e il gol del secolo dribblando mezza Inghilterra. Insomma, non una scelta casuale. Giacomo Prioreschi, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto, vi ricordo la nostra app Rai Play Sound.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
15: Tanti disagi ma nessun ferito per l'ondata di maltempo che ha colpito l'Alto Adige ieri sera. Temporali, grandinate localizzate e soprattutto raffiche di vento. Un albero è caduto sopra un minibus. Nel pomeriggio una frana nelle Dolomiti di Sesto. Escursionisti illesi. Stipendi altoatesini superiori al resto d'Italia del 10%, ma ancora lontani dal recupero dell'inflazione. Un'analisi dell'Istituto Promozione Lavoratori traccia un bilancio positivo per l'economia locale nell'ultimo semestre. Turismo e innalzamento delle temperature, prima parte dell'estate da record in Paganella, in tanti alla ricerca del fresco. Il caldo porta opportunità ma anche sfide, su tutte il rischio di siccità, dice il direttore della PT D'Angelo. Samone è il comune del Trentino dove la casa e da ristrutturare costano meno, in media 150 euro al metro quadro, prezzo non legato allo spopolamento. La nostra popolazione è stabile, sottolinea il sindaco Zanghellini. Seconda edizione del giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Davide Sighele e a Bolzano Antonio Signorini che vi sta parlando. Collaborazione tecnica di Raffaele Morabito e Franz Waschler. L'Alto Adige, lo abbiamo sentito dai titoli, sta vivendo la terza estate più calda da quando sono iniziate le rilevazioni, ma in alcune zone della provincia ieri è stata una serata di fulmini e temporali e gran lavoro per i vigili del fuoco. Nel servizio il bilancio del maltempo.
16: Analles se l'è vista davvero brutta, l'autista di un bus di linea, per fortuna in sosta e senza passeggeri. Un albero si è spezzato per il forte vento e lo ha letteralmente schiacciato, piegando il tetto nella parte centrale. Il conducente, sotto shock, è riuscito ad uscire e mettersi in salvo. Un altro albero di grandi dimensioni è caduto a Bolzano, in via Galvani, marciapiede per fortuna deserto, pompieri al lavoro per tagliarlo e liberare la strada. Per il resto, fulmini, piccole grandinate, tanto vento e cantine allagate, oltre 50 gli interventi dei pompieri. Sulla Mebo, un'auto è uscita di strada, vittima dell'acquaplaning. A Lana, l'intervento più curioso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una capra rimasta schiacciata sotto un albero. Complessivamente, ieri, in tutto l'Alto Adige, sono stati registrati 1.440 fulmini. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
17: Stagione estiva che entra nel vivo nelle valli del Trentino e gestori di funivie e albergatori in Paganella che hanno già una certezza: il caldo traina le località di montagna. Questa stagione si conferma la presenza di biker e in continuo aumento chi prende le cabinovie per escursioni in quota. Sul rapporto tra clima e presente sentiamo al microfono di Andrea Selva Luca D'Angelo, direttore della PT Dolomiti Paganella.
18: Una primavera calda, una primavera asciutta, quindi già da maggio le presenze sono state importanti, soprattutto sulla parte più legata allo sport, quindi attività outdoor, in principale sulla bici, e poi sta continuando bene. Adesso sono arrivate ovviamente tutto il blocco delle famiglie italiane che rappresenta un po' il nostro target principale, e sicuramente in questo caso anche il clima caldo ha inciso in maniera positiva sui flussi che arrivano in montagna. Sicuramente le persone che si spostano principalmente dalla pianura delle città cercano un po' di refrigerio nelle quote, anche la possibilità di fare delle cose senza patire troppo il caldo, però sappiamo che il cambiamento climatico porta anche degli aspetti più negativi che dobbiamo gestire: la siccità, gli eventi estremi e poi anche la mancanza di precipitazioni magari in altri periodi dell'anno.
15: Cambiamo argomento. Economia, stipendi più alti del 10% in Alto Adige rispetto alla media italiana. Lo certifica l'Istituto Promozione Lavoratori, che ha confermato che i dati con il costo della vita in provincia sono in aumento.
19: Secondo le analisi dell'INPS, 10 anni fa gli altoatesini guadagnavano il 4% in più degli altri italiani, una differenza salita ora al 10% che però non compensa ancora il costo della vita. L'anno scorso la provincia ha adeguato le retribuzioni all'inflazione in modo retroattivo, ma sta trattando per giocare d'anticipo. Sentiamo l'assessora provinciale Magdalena Amhoff.
20: Attualmente stiamo contrattando perché vorremmo dare un acconto all'inflazione previsionale per non dover pagare sempre solo dopo il triennio.
19: Al momento però si è ancora molto lontani dall'obiettivo, lo conferma Stefan Perini, direttore di IPL.
21: Da quanto risulta dalla nostra analisi non bastano questi 10%, perché abbiamo dei costi della vita superiori del 20 o 25%. Riscontriamo anche questo elevato costo della vita che è il frutto insomma dei prezzi nel commercio, ma anche per esempio del tema abitazioni, che costano notevolmente di più in Alto Adige rispetto ad altre realtà italiane.
19: Resta la carenza di forza lavoro, cui si può rimediare riqualificando le 14.000 persone attualmente inattive. Cinzia Berardi, TGR Bolzano.
15: E il mercato del lavoro dell'Alto Adige si conferma più solido anche in confronto agli altri territori europei. Secondo l'Astat, nel 2025 il tasso di occupazione è stato superiore alla media UE dell'80% contro il 76,1% dell'Unione, il tasso di disoccupazione dell'1,8%, un valore pari a meno di un terzo del tasso registrato nella media UE, che è del 6%. Per il 2025 la provincia autonoma di Bolzano registra il più basso tasso di occupati, con una laurea pari al 19,5%, 39,6% nell'Europa. Se si guarda invece al tasso dei NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, in Alto Adige si registra un valore del 5,6% contro un dato dell'Unione dell'11%.
17: Si amplia l'offerta formativa dell'Università di Trento con due nuovi percorsi attivati su stimolo del territorio, sottolinea il rettore De Florian. Sentiamo.
1: L'offerta formativa dell'Università di Trento si amplia. Nella sede del rettorato sono stati presentati due nuovi corsi che prenderanno il via dal prossimo autunno. Il primo, un Master in Management della durata di 18 mesi, in collaborazione con la Trentino School of Management. 25 posti disponibili, 5 quelli destinati al personale della pubblica amministrazione. Obiettivo?
4: Formare dei dirigenti pubblici che riescano al contempo a essere manager dell'innovazione e nell'innovazione, ma che al contempo riescano a rimanere legati al territorio, alle specificità del Trentino.
1: Per viticoltori ed enologi che vorranno perfezionarsi nella produzione di vini spumanti metodo classico, invece, è previsto un corso di specializzazione in collaborazione con la Fondazione Edmund Mack.
22: Questa iniziativa didattica si propone essenzialmente di aggiornare e di eventualmente formare chi vuol dedicarsi al settore.
1: Entrambi i percorsi sono pensati per dare competenze sempre più necessarie e richieste, spiega il rettore De Florian.
23: Hanno in comune un punto, cioè sono dei percorsi che costruiamo su stimolo di qualcuno che ne ha bisogno, del territorio.
1: Eleonora Zocca, TGR Trento.
15: Il Forum Prevenzione di Bolzano accoglie con favore il dibattito in corso a livello europeo sull'età minima di 13 anni per l'accesso ai social.
1: Eleonora Zocca, TGR Trento.
15: Il Forum Prevenzione di Bolzano accoglie con favore il dibattito in corso a livello europeo sull'età minima di 13 anni per l'accesso ai social media, ma vede anche

0: e quindi ci sarà una commissione che poi deciderà quali contenuti sono adatti, quali meno. In un clima politico un po' difficile possiamo entrare in un abuso politico, anche in una forma di censura, se limitiamo l'accesso a siti importanti per giovani.
1: Spaccata nella notte alla bottega Artigianino in piazza Cesare Battisti a Trento, l'allarme dato da un passante che ha notato un uomo armeggiare presso l'ingresso del negozio. All'arrivo delle volanti della polizia, il ladro si era già dileguato dopo aver praticato un buco nel vetro antisfondamento e sottratto diverse borse e portafogli di valore. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i consueti rilievi e i vigili del fuoco per il ripristino della vetrina. Ma sentiamo la titolare Francesca Voltolini.
2: Questi furti sono tanti, qua in città effettivamente non è proprio sicura, però posso anche dire che i poliziotti erano qui presenti, sono stati qua e sono intervenuti quasi subito, perché vedendo dalle telecamere sono arrivati poco dopo, insomma mi hanno chiamato e insomma, quindi devo dire che come poliziotti sono stati bravissimi, anche sono intervenuti i vigili del fuoco. L'unica cosa, sì, c'è tanta microcriminalità.
3: Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Trodena nel Parco Naturale hanno denunciato in stato di libertà tre giovani residenti nel Bergamasco, ritenuti responsabili di detenzione illecita di fauna selvatica. Su segnalazione di un residente, i carabinieri hanno controllato un'autovettura e i suoi tre occupanti. Nel corso delle verifiche all'interno di uno zaino sono stati rinvenuti tre piccoli uccelli vivi, detenuti senza alcun giustificato motivo e in violazione della normativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica. Informata la Guardia Forestale Provinciale, i militari dell'Arma hanno proceduto all'immediata liberazione degli animali nel loro habitat naturale, verificandone le condizioni prima del rilascio.
1: E cambiamo ora argomento. I prezzi delle case in molte zone del Trentino da anni sono alle stelle, ma vi sono luoghi in controtendenza. Ad esempio Samone in Bassa Valsugana, paese che detiene anche un altro curioso record. Scopriamo quale.
4: Samone, all'imbocco del Tesino, è il comune trentino dove le case costano meno. Online il prezzo medio di vendita è 150 euro al metro quadro, la media trentina è 2.900 euro. Matteo Novello, agente immobiliare.
5: L'ordine di grandezza può andare tra i 30 e i 60.000 per un immobile posizionato all'interno del centro storico. Una casa da ristrutturare a Samone costa sicuramente poco. Perché? Perché siamo su un territorio che offre relativamente pochi servizi e di conseguenza anche quello che è un valore economico dell'immobile va a calare.
4: Samone è a 15 minuti da Borgo Valsugana, ma bisogna andarci apposta. Nessuna strada lo attraversa. Eppure non ci sono problemi di spopolamento, assicura il sindaco Sergio Zanghiellini.
6: Abbiamo una popolazione abbastanza stabile, anche perché diciamo che gli abitanti del paese sono proprio le famiglie storiche.
4: Altrettanti però in passato sono emigrati, così Samone ha pure il record di residenti all'estero. Sono 600, più di chi attualmente vive in paese. Gran parte sono in Brasile, ma non solo.
6: Erzegovina, Austria, Bosnia, Erzegovina, Cile, Danimarca, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna e Svezia. Quindi penso che possiamo avere un consolato.
4: Laura Galassi, TGR Trento.
3: Da diversi anni la malga ormai disabitata di Antersach sopra Longiarua, San Martino in Badia, fa discutere. Prima la costruzione di una strada per il trattore, ora è partito il risanamento della baita. Sentiamo.
7: Immersa nel parco naturale Puez Odle in una posizione incantevole, la malga di Antersach è stata a lungo un cavallo di battaglia degli ambientalisti. Nonostante i loro ricorsi, è arrivato il via libera per la costruzione con fondi pubblici nel 2022 dell'ultimo tratto della strada cosiddetta trattorabile, ufficialmente per permettere di portare in quota le pecore nella bella stagione. Ma non è andata così. A causa di ripetute aggressioni dei lupi, le pecore non sono più state accompagnate in quota. Di recente l'ufficio Natura della provincia di Bolzano ha dato il via libera al proprietario anche per il risanamento della vecchia baita da tempo disabitata e per la ricostruzione della stalla. I lavori sono a buon punto, gli ambientalisti della LIA Damunt appaiono rassegnati. La provincia ha autorizzato un rifacimento di baita e stalla solo di tipo conservativo. Saranno mantenuti la struttura in muratura originaria e il rivestimento in pietra. L'ispettorato forestale di Brunico è responsabile dei controlli. Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
1: Ad Aldeno, modificato il regolamento di polizia urbana, ora i proprietari di cani dovranno uscire anche con una bottiglietta d'acqua per poter pulire dove i loro amici a quattro zampe orinano. Sentiamo la sindaca Lida Cramerotti intervistata.

0: intervistata da Manuel Fondato.
1: Un provvedimento, un'integrazione al regolamento che abbiamo ritenuto di introdurre sia per una questione di decoro urbano, perché non è piacevole vedere le deiezioni liquide sulle strade, sulle piazze, sui nostri edifici, ma anche un problema di tipo igienico, perché ovviamente soprattutto nei mesi caldi, nei mesi estivi, queste deiezioni liquide sono fonte, diciamo, di cattivi odori.
0: Ora la cultura, questa sera al Museo Etnografico di San Michele alle 20, visita guidata alla mostra L'Officina dei Giocattoli, storie e sogni di legno dalla montagna. E poi dalle 20:30 spazio al gioco con l'associazione Ludimus che animerà lo storico chiostro, trasformandolo in una grande ludoteca all'aperto. Sarà messa a disposizione dei partecipanti una ricca selezione di giochi da tavolo moderni per sfidarsi e divertirsi insieme. Per l'occasione saranno proposte anche speciali riproduzioni dei giochi storici esposti in mostra.
2: In conclusione, un cenno al meteo di oggi. Su gran parte del territorio regionale il tempo sarà soleggiato. In giornata da ovest arriveranno dei temporali che localmente potranno essere anche di forte intensità. Le temperature massime sono comprese tra i 28 gradi di Vipiteno e i 33 gradi di Bolzano. Le temperature minime registrate nei due capoluoghi sono state Bolzano 18 gradi, Trento 19 gradi. Per questa edizione del giornale radio è tutto. Ai nostri radioascoltatori auguriamo un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Bestie d'altri tempi. Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.
5: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Gabriele Scarpa. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
6: Buongiorno a tutte e a tutti.
5: Dottor Marzatico, qualche mese fa avevamo parlato di uccelli. Ci eravamo concentrati prevalentemente su aquile e falchi e sulla loro potente simbologia. Non avevamo considerato un altro genere di uccelli, per la verità quelli con cui ci capita forse di confrontarci più frequentemente, ovvero i polli. Dottor Marzatico, fra i tanti animali che possiede può annoverare anche del pollame?
6: Ma avevo in affido alcuni anni fa due simpatiche galline bianche che producevano uova in cambio di una bottiglia di vino che io consegnavo alla mia vicina nei mesi estivi, quando appunto potevo prenderne cura.
5: Ecco, questa storia del suo profilo di affidatario di polli molto interessante. Quindi andiamo avanti a presentare l'ospite. Diamo il benvenuto a Thomas Winnischofer del Laboratorio Prodotti Carne e del Centro di Sperimentazione Limburg e Guida Turistica. Buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno.
5: Allora, dottor Marzatico, torniamo a lei. Parliamo quindi del pollo, del Gallus gallus domestico, secondo la classificazione di Linneo, pennuto dai colori variegati, è noto a tutti noi, ma che arrivò con qualche anno di ritardo rispetto agli altri animali di allevamento. Ricostruiamo un po' le sue origini?
6: No, senz'altro, intanto bisogna dire che la storia di questo animale è una storia dibattuta e ci sono state anche due linee interpretative che recentemente sono state riviste anche in relazione a nuovi studi, datazioni radiocarboniche, ma anche analisi specialistiche cosiddette archeometriche, e in particolare anche con uno studio di un docente della Ludwig Maximilian Universität di Monaco, Joris Peters, il quale ha messo in discussione la data tradizionale che vedeva addirittura l'ipotesi che fra il 7000 e 5000 avanti Cristo ci fosse stata la domesticazione di questo animale, mentre un'altra ipotesi invece collocava la domesticazione attorno al 3000 avanti Cristo con un'oscillazione fra India e Cina, ed ora insomma si è guardato verso la Thailandia nel caso di questo studioso. La datazione si è abbassata, come si usa dire, attorno al quarto millennio avanti Cristo, ma sostanzialmente al di là di queste ipotesi la zona è quindi quella estremo orientale. Perché quella estremo orientale? Perché evidentemente c'è una relazione anche con le coltivazioni del riso e del miglio, dove si suppone l'animale si sia avvicinato perché favorito dai grani che potevano essere lasciati o sul campo o vicino agli abitati, e quindi è poi diventato un animale insomma domestico e potremmo dire addirittura da compagnia, insomma, come si vede anche nella cinematografia in qualche caso. Questo adattamento poi lo ha portato ad arrivare fino da noi con un viaggio molto lungo, perché insomma, al di là delle discussioni sulle cronologie, quelle che mettono così l'arrivo in Europa fra il IX e VIII secolo avanti Cristo o quelle che datano a tempi più tardi, ma insomma siamo in quella che viene normalmente definita l'età del ferro, e troviamo i resti che sono deposti come offerte funerarie in tombe, anche la presenza di uova, quindi c'è un carattere simbolico che si collega a questo animale che evidentemente era così non comunissimo, tanto è vero che inizia a essere molto più comune con allevamenti riconoscibili dal punto di vista della densità dei resti e dei rifiuti con resti ossei in epoca romana. Peraltro, appunto, in questo viaggio si accompagnano anche credenze che vedremo sono molto radicate rispetto a questo animale, che ha anche così una presenza in area padana che si collega ai centri etruschi. È molto interessante appunto questo viaggio, e tanto è vero che nel mondo etrusco è anche raffigurato a Tarquinia nella tomba del Triclinio o del Gallo, che risale al V secolo avanti Cristo circa.
5: Dottor Marzatico, parliamo del maschio del pollo, ovvero il gallo. Noi siamo abituati ad immaginarcelo mentre razzola fiero all'interno del pollaio circondato dalle galline. Tant'è che la saggezza popolare sostiene che non possono esistere due galli in uno stesso pollaio. Ad ogni modo, qual è la valenza simbolica del gallo?
6: Ma una valenza profondissima che noi ritroviamo molto simile così nelle saghe nordiche come nel mondo mediterraneo. Nelle saghe nordiche è l'animale che annuncia l'arrivo dell'alba, il ritorno della luce solare, e quindi è l'animale che avvisa del campato spericolo rispetto alla notte, e insomma ha una dimensione sia solare sia ctonia, cioè legata al mondo anche degli inferi. Ma questo significato lo possiamo riconoscere perché è consacrato a più divinità, è consacrato ovviamente al sole, è anche animale che scandisce col suo canto il trascorrere del tempo, ma è anche in questo annunciare il sorgere un animale che annuncia la sorgente della vita sostanzialmente, e quindi ci sono una serie di racconti e di legami con questa concezione che sono molto interessanti, e non solo insomma è collegato a queste divinità, ma è anche collegato ad Ares, al dio della guerra, perché evidentemente è un animale che ha una sua capacità di lotta, e anche perché sa vigilare, e quindi è consacrato a questa divinità. Ma non solo, si considerava anche che potesse avere, e lo si portava in viaggio, una capacità di difesa addirittura dal basilisco, animale mitologico, sì, o dal leone. Ma non solo, lo si considera anche, in un caso viene visto come animale cosiddetto psicopompo, cioè che guida e che porta le anime verso l'aldilà, e insomma, ad esempio, lo si associa alla divinità orientale Attis come elemento che collega morte e ritorno alla vita.
5: Dottor Marzatico, al gallo si ricollega anche il mito di Aletrione.
6: Senz'altro, è un mito molto interessante. Sostanzialmente era un soldato che doveva vigilare gli incontri amorosi fra il dio della guerra Ares Marte con Venere Afrodite a spese del marito di lei Efesto. Il dio incarica Aletrione di fare la guardia, ma lui si addormenta, e quindi questa passione fedifraga viene scoperta e sostanzialmente Aletrione viene trasformato in gallo come punizione da Ares, che appunto era stato sorpreso. Ares peraltro che verrà catturato insieme alla moglie in una rete fatta proprio dal marito tradito. Ma insomma ci racconta anche di questo aspetto della vigilanza.
5: Vigilanza, quindi anche capacità di lotta, ne abbiamo parlato, ogni tanto abbiamo anche quelle immagini dei galli cedroni che si mettono ad aggredire addirittura delle persone mentre sono a passeggio. Comunque torniamo a Thomas Windischoffer, che perché lui ha sicuramente un'esperienza diretta, anche proprio di rapporto diretto con questo tipo di animale, e quindi anche alla luce di quanto si stava dicendo prima, è vero che due galli in un pollaio non ci possono stare?
7: Il 99% non possono stare insieme, perché proprio è una caratteristica del pollo che il pollo è non monogame, e quindi ogni gallo ha le sue galline e naturalmente li protegge, e quindi non tollera concorrenza.
5: Si mettono a battagliare fra di loro praticamente quando se le trovano
7: sì.
5: In un pollaio.
7: Sì.
5: Ecco, quindi rimaniamo all'interno di questo pollaio. Prima abbiamo citato riso e miglio, quindi una sorta dei grani che i polli mangiano, ma se li osserviamo questi beccano costantemente il terreno e oltre a mangiare i semi ingoiano anche dei sassolini. Come mai avviene questo?
7: Come tutti gli uccelli non hanno i denti e quindi devono mangiare piccoli sassolini, anche il gallo cedrone, il gallo forcello, tutti gli uccelli, che praticamente il stomaco è un muscolo molto forte, e questi sassolini, mentre il stomaco si muove, macinano il mangime.
5: E aiutano la digestione. Ecco. E rimaniamo sul tema dell'alimentazione, quindi abbiamo parlato di abitudini alimentari, ma come risaputo essi stessi diventano una nostra abitudine alimentare, nel senso che si ritrovano nei nostri piatti, e quindi noi li alleviamo secondo diverse tipologie. Quali sono i diversi tipi di allevamento che ci possono essere dei polli?
7: Allevamento intensivo e estensivo. Da noi piccoli contadini di solito sono tutti estensivi. Mm-hmm. Se si compra le uova, su ogni uovo deve essere un numero da 0 fino a 3,
5: sì.
7: E 0 è praticamente estensivo e 3 è gallina da gabbia.
5: Ok, quindi sì. Sostanzialmente il maggiore benessere animale ce l'abbiamo con lo 0, quindi quando osserviamo
7: zero,
5: un
7: sì.
5: uovo
7: sì.
5: che acquistiamo, se troviamo segnato 0 sappiamo che l'animale è stato allevato in maniera meno appunto intensiva sì. rispetto ad altre situazioni.
7: Sì.
5: I polli quindi ci forniscono lavorazioni carne, quindi petto, cosce, sovraccosce, ali e anche uova naturalmente. In molte zone del mondo vengono mangiate anche le zampe, è così? E questo accade anche magari vicino a noi?
7: Sì, anche da noi, lo so dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia, soprattutto zona Mantova, dove mangiano proprio zampe cotte.
5: Le zampe cotte, e come sì. vengono fatte? Bollite?
7: Bollite nel brodo.
5: Bollite nel brodo.
7: E poi si mangia come la zampa di un maiale, per esempio, che da noi si mette nella zuppa d'orzo.
5: Ma l'hai mai assaggiate tu le zampe
7: sì,
5: di gallina?
7: Buono, sì,
5: buone, ok.
7: Sì, è collagene. Collagene come la cotenna del maiale, uguale.
5: Uguale, identico. E che cosa si riesce a recuperare dagli scarti delle lavorazioni dei polli?
7: Ossa e piume come prodotti secondari, quello si fa concime perché contiene tanto azoto e fosforo, e quello va molto bene per giardini e anche soprattutto per gli alberi, concime per gli alberi.
5: Parliamo un po' del nostro territorio. Esistono tantissime tipologie di polli. Quali sono le principali razze presenti?
7: Da noi di solito sono razze a duplice attitudine che vanno bene sia per le uova, non fanno tante ma neanche poche, e anche per carne, non hanno tanta carne ma neanche poco, praticamente a doppio uso. Quella è per esempio la gallina trentina, che è stata allevata nel pollaio provinciale a San Michele all'Adige nel 1927, quella è molto diffusa anche su da noi. La gallina tirolese, che va molto bene per le montagne, e fanno più o meno 150-180 uova all'anno. Una gallina ibrida, solo allevata per fare galline, quelle razze nuove, ibride, sono tutte ibride, quelli fanno anche 250-270 uova all'anno. Poi un'altra razza è la razza di Provence, che è una bellissima storia. La signora Monica Brunelli della Val di Non, parte italiana, ha sposato uno di Provence, Val di Non tedesca, e ha scoperto qui in paese Provence questa razza di gallina molto particolare, ha iniziato a fare un progetto e adesso è protetto e anche dalla legge dell'Unione Europea e molto diffuso, soprattutto da noi, provincia di Bolzano.
5: Quindi questa signora si è resa conto di questa vecchia razza
7: sì.
5: di galline, l'ha ripresa e l'ha praticamente salvata, insomma,
7: sì, sì.
5: A Provence. Ultima ma fondamentale domanda per Thomas Winnishofer. È vero che gallina vecchia fa buon brodo?
7: Assolutamente sì. Questo è perché col tempo più vecchio un animale diventa, più sostanze, più aromi entrano nel muscolo. E quindi un agnello, per esempio, non ha così tanto gusto, però un pecorone vecchio che ha 3, 4, 5, 6 anni sa più di pecore, e così è con tutte le carni, anche con la gallina. E quindi gallina vecchia fa buon brodo, ma anche mucca vecchia fa buon brodo.
5: Ecco, quindi due detti su due sono stati confermati. Dottor Marzatico, noi proseguiamo con il nostro racconto di simbologia, ed è ricorrente che in molte zone del mondo e in molte culture accade che il gallo venga collegato al concetto di sacrificio.
6: Effettivamente c'è un legame strettissimo nella sfera delle credenze magico-religiose del gallo, ed effettivamente anche l'offerta ad Asclepio rientra in quelle che sono le consuetudini che sappiamo presso questa divinità, a cui si sacrificava del pollame e il gallo, praticamente in relazione al fatto che la guarigione era una sorta di rinascita. Ma nel caso di Socrate l'offerta si collega al fatto che c'è il desiderio di liberarsi da quella che è la prigionia del corpo per ascendere a una dimensione più ideale. Insomma, in ogni caso c'è anche, sappiamo attraverso le fonti, come quella di Eliano, che c'erano degli allevamenti di galli presso il santuario di Asclepio. E sappiamo anche che il sacrificio veniva praticato attraverso delle scoperte fatte a Roma nella cripta Balbi del culto del dio Mitra, questa divinità orientale. Ma non solo, c'è anche il racconto di Pausania, questo geografo che ci descrive anche Olimpia, i monumenti, molto sappiamo grazie a lui, che dice che quando nell'Argolide si sollevava il vento, due uomini spaccavano in due un gallo completamente bianco, correvano in senso contrario intorno alla vittima, portando ciascuno la metà dell'animale. Quando arrivavano al punto di partenza, insomma, lo seppellivano. Ci sono delle ritualità che si collegano a questo animale, come ad esempio riferimento ad un funerale vichingo, per cui c'è un gallo e una gallina a cui viene tagliata la testa. Insomma, ci sono una serie di collegamenti che fanno parte di una tradizione che vede il gallo anche legato anche alla guerra, quindi votato a Marte, tanto è vero che il combattimento dei galli viene introdotto dopo una vittoria da Temistocle, e quindi è molto interessante questo riferimento. Ma insomma, c'è una pratica che è diffusa e che vede anche, non in termini esclusivi nel caso del pollame, ma sappiamo anche la pratica del voodoo, questa sfera religiosa. C'è un collegamento che lo vede da un lato emblema virile, ma anche nel caso della gallina un emblema collegato alla capacità di accudire, perché per esempio Matteo, insomma, fa affermare Gesù e dice: quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali. E in effetti c'è anche, diciamo, questo lato non così oscuro, quello del sacrificio, che ci riporta al Satiricon di Petronio. Praticamente un gallo canta, e sappiamo il peso del canto del gallo, sì, se pensiamo a San Pietro. Insomma, il gallo canta fuori orario. Chi ha organizzato il grande banchetto con un alone però di fine della vita opulenta ha paura, e quindi fa dei sortileggi gettando del vino sotto il tavolo, ma sostanzialmente ordina ai servi di accoppare il gallo e mangiarselo nel timore che porti sfortuna. Ecco, quindi c'è anche questo sacrificio.
5: Ecco. Allora, dottor Balzatico, cervello da gallina, sei un pollo, conosco i miei polli, oltre ai già citati detti in precedenza. Sono tutti modi di dire abbastanza poco lusinghieri, ma forse anche un tantino ingeneroso verso un animale che ci sfama da millenni. Insomma, poca riconoscenza che si riflette anche un po' nella nostra mentalità moderna?
6: Ma senz'altro c'è poca riconoscenza, abbiamo anche le zampe di gallina se siamo un po' vecchi come nel caso del sottoscritto, e quindi c'è diciamo una concezione che è veramente utilitaristica se pensiamo anche ai grandi allevamenti di cui con orrore abbiamo conosciuto anche recentemente quali siano i gradi di sfruttamento di questo animale con una intensificazione della sua crescita. E quindi torna al tema del nostro rapporto con gli animali, che è un tema che ci vede sempre con un atteggiamento di supremazia e nello stesso tempo però anche siamo accudenti nel momento in cui li avviciniamo e li sfruttiamo. Poi si entra anche in una relazione quasi empatica nel momento in cui ci si appassiona ai diversi animali, e evidentemente che la gallina non sia un animale intelligente, come cantava una canzone.
5: Ah, ecco, c'è anche quella.
6: Ecco, c'è una, diciamo, il repertorio sarebbe lunghissimo, è tutto da smentire.
5: Thomas Winischoffer, capita anche di affezionarcisi un po' a questi animali di cui normalmente appunto con questi detti non abbiamo grandissima considerazione purtroppo?
7: Assolutamente sì, e conosco anche contadine che hanno proprio la loro gallina preferita anche.
5: Bene, noi siamo giunti al termine di questa puntata di Bestie d'altri tempi. Ringraziamo Thomas Winischoffer per essere stato qua con noi.
7: Grazie.
5: Mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
4: Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico. Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
8: Pensiamo spesso agli scarti come un problema da smaltire. Eppure ogni anno nel mondo oltre 1 miliardo di tonnellate di alimenti finisce tra i rifiuti, mentre milioni di tonnellate di residui agricoli restano inutilizzate. La domanda che oggi si pone alla ricerca è semplice ma rivoluzionaria. E se tutto questo diventasse una risorsa? È proprio qui che entra in gioco la bioeconomia, il tema al centro della nostra puntata e del confronto promosso dalla Fondazione Edwin Mach in occasione della Giornata Nazionale della Bioeconomia, che ha messo al centro ricerca, imprese e innovazione.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Vivi in Trentino e benvenuti i nostri ospiti, Silvia Silvestri, responsabile dell'unità di bioeconomia del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edwin Mach. Buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
9: E bentrovato anche a Massimo Manfrini, responsabile qualità di ASTRO, Associazione Produttori e Troticoltori Trentini.
11: Buongiorno.
9: Professoressa Silvestri, io direi di iniziare raccontando che cosa significa esattamente bioeconomia, perché spesso si sente parlare di economia circolare, ma bioeconomia è effettivamente un termine che abbiamo sentito meno finora.
10: Dunque, io direi prima di tutto che cos'è l'economia circolare, perché nasce come settore economico che si differenzia da quella che è stata da sempre l'economia di tipo lineare e quindi basata sull'estrazione delle materie prime, la lavorazione, i prodotti che a fine vita vengono poi smaltiti come rifiuti. A differenza di questo, l'economia di tipo circolare si prefigge di non avere rifiuti alla fine del ciclo di vita dei prodotti, ma di valorizzare quello che questi scarti contengono, che siano metalli, che siano sostanze, materie rare, che siano plastiche, vetri, che sia la sostanza organica, e dare loro una nuova vita in modo da ridurre gli sprechi, il consumo di risorse naturali e chiudere il cerchio proprio di vita dei prodotti. La bioeconomia è una parte dell'economia circolare, una parte, un settore economico che coinvolge le filiere che lavorano sui prodotti biologici, a partire dall'agricoltura, le industrie di trasformazione, quindi l'agroindustria, il settore agroalimentare, l'allevamento animale, l'acquacoltura, le foreste, quindi tutte quelle filiere economiche che lavorano, trasformano producono cibo anche per gli animali, materie prime e altre sostanze di utilizzo economico, rientrano nel concetto di bioeconomia. Anche qui si parla di bioeconomia circolare, perché anche in questo caso, ed è questo un aspetto molto importante, quelli che sono gli scarti di lavorazione, i prodotti, i residui a valle di questi processi produttivi, che sono sostanze organiche, possono a loro volta essere recuperate, valorizzate e dare vita a nuovi prodotti, molecole, nuove sostanze di interesse economico e industriale.
9: Questo ci fa capire, grazie alle sue parole, dottoressa Silvestri, quanto il tema della bioeconomia sia strategico per un territorio in particolare come il Trentino.
10: Sì, è strategico per il Trentino, ma direi è un settore strategico per tutti i territori. La giornata della bioeconomia che abbiamo organizzato quest'anno in Fondazione MAC è stata infatti estesa ad alcune regioni del Nord-Est, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la provincia di Trento, la provincia di Bolzano, la regione Emilia Romagna, quindi tutte regioni che hanno peculiarità, filiere, caratteristiche differenti, ma in tutte queste regioni ci sono delle possibili vie per l'attuazione e la realizzazione della bioeconomia. Ovviamente le caratteristiche della provincia di Trento, così come della provincia di Bolzano, sono legate a una regione prevalentemente montuosa, con molte superfici coperte da bosco, quindi abbiamo le foreste, questa enorme risorsa.
9: Possiamo considerarlo in qualche modo un laboratorio ideale per questo
10: sì,
9: tipo di modelli?
10: Sì, certo, anche per la scala, perché ovviamente non abbiamo molti esempi di grandi aziende, ma è più facile trovare piccole aziende o associazioni di aziende che lavorano insieme.

0: quali progetti, dottoressa, della Fondazione Edmond Mach raccontano meglio questo passaggio? Perché sappiamo che vi state impegnando molto in tal senso con le aziende, col territorio.
1: La Fondazione Mach ha una lunga tradizione nel settore della bioeconomia, che è nata molti anni fa occupandosi prevalentemente di compostaggio, quindi di recupero di scarti organici per produrre un fertilizzante di utilizzo agronomico, ma in realtà con l'evolversi delle tecnologie e anche di questo settore portante che sta diventando la bioeconomia, e i campi d'azione e gli spunti per attività di ricerca anche a supporto delle filiere agroalimentari e anche del settore dei rifiuti organici si sono molto ampliate. Quindi oggi abbiamo in atto progetti con le principali filiere agroalimentari della provincia di Trento. Una di queste è proprio il settore dell'acquacoltura, con cui c'è un progetto nazionale in cui la Fondazione Mach si inserisce sia per gli aspetti che riguardano il recupero e la gestione delle dejezioni animali prodotte dai pesci allevati, sia per quel che riguarda possibilità più di bioraffineria, come vengono chiamate oggi, di recuperare farine animali per mangimistica da quelli che sono gli scarti di lavorazione del prodotto principale, che sono i pesci allevati. Questo è un esempio. C'è poi la filiera vitienologica, quindi una filiera che attua una trasformazione dell'uva che viene lavorata per produrre il vino, anche da qui residuano degli scarti organici che sono suscettibili di processi per l'estrazione di polifenoli, di altre molecole di elevato interesse nutraceutico, ma anche alimentare, anche nella farmaceutica. Ci sono processi che hanno per obiettivo di valorizzare dal punto di vista energetico queste tipologie di scarti. E poi ci sono quasi sempre a valle di tutti questi processi dei residui organici che a loro volta possono essere valorizzati proprio per la produzione di fertilizzanti o di ammendanti.
0: È davvero molto interessante quante sinergie si possono creare per trasformare quello che chiamavamo, spero che non si chiami più scarto, effettivamente in dargli nuova vita e trasformarlo in valore. Massimo Manfrini, la dottoressa Silvestri parlava ad esempio anche di pesci allevati, ecco, entriamo proprio nel merito, nella maniera concreta, per farci spiegare da lei cosa spinge un'impresa a investire nella bioeconomia, come avete fatto voi nel caso della vostra associazione dei produttori troticoltori trentini.
2: Diciamo che la storia dell'associazione degli allevatori trentini nel settore ittico porta un po' anche proprio come dimensione, come statuto, come missione aziendale a lavorare nel settore della bioeconomia. Questo perché i nostri impianti sono dislocati sulle aste fluviali principali del Trentino, il Sarca, il Brenta, il Chiese. E ovviamente possiamo avere che più impianti sottendano un'unica asta fluviale, quindi dobbiamo garantire a tutti gli associati che l'acqua che preleva il primo, che è diciamo in cima al fiume, sia come quello che la riceve l'ultimo. Quindi è proprio una missione nostra, quindi siamo attenti a tutto questo settore da molti anni, sia nella acquacoltura di precisione, quindi a ridare l'acqua il più possibile pulita, a controllare i mangimi, a ridurre l'uso eccessivo di questi mangimi. E inoltre nell'ultimo periodo, sempre grazie sicuramente alla Fondazione Mach, all'Università di Trento con la quale collaboriamo per la parte di ricerca, ci siamo diciamo imbattuti in questa nuova sfida nel dare una seconda vita a quello che noi possiamo chiamare un sottoprodotto, ma in realtà è una frazione meno nobile di un prodotto nobilissimo, appunto per andare a creare, a dare nuova vita, a fare farina e olio di pesce da queste teste, da queste lische che altrimenti non la prendono.

0: A suo parere Massimo Manfrini, le piccole imprese, perché sappiamo è un territorio che non vive di grande industria, ma parliamo di realtà magari piccole o medie, hanno gli strumenti per affrontare questa transizione o rischiano, a suo parere, in base alla vostra esperienza, di rimanere un po' indietro?
1: Allora, le piccole aziende o comunque le associazioni come le nostre fanno sempre un po' fatica perché ovviamente non sono strutturate, non hanno magari all'interno proprio un team di ricerca e sviluppo e quindi è sempre un po' fatica. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio in cui le istituzioni, la FEM in primo caso, la provincia è molto attenta a poter finanziare e quindi ad agevolare l'incontro tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo e quindi a trovare questi sbocchi, queste sinergie che permettono anche alle aziende un po' più piccole di fare innovazione. Questo sicuramente è un vantaggio e un qualcosa che da noi si può fare.
0: Ecco, il tema del vantaggio è interessante perché noi sappiamo che l'innovazione passa giustamente anche attraverso un profitto, un vantaggio economico. Massimo Manfrini, la bioeconomia può coniugarsi allora con questo profitto o è solo un investimento?
1: Al di là dell'impatto sociale, che sicuramente è una mission e che deve esserci, ma se ben applicata la bioeconomia porta un ritorno. Noi possiamo sicuramente pensare a due casi che magari vi ho citato prima, nel senso se noi andiamo a dosare meglio, quindi evitare di usare troppo mangime, ne spreco meno, quindi ho meno costi e faccio un vantaggio all'ambiente perché non lo spreco. E se riesco a riutilizzare tutti i miei sottoprodotti, non creo rifiuti, non ho quindi una gestione e crea invece del valore, quindi è sicuramente un qualcosa che se ben progettato e ben dimensionato può portare da solo un valore intrinseco.
0: Dottoressa Silvestri, questo effettivamente ci fa capire che concretamente tutto questo è attuabile, avendo le giuste conoscenze e competenze, è fondamentale in questo caso la presenza vostra per aiutare le piccole realtà a evolvere e sempre più anche l'Unione Europea e gli Stati membri stanno lavorando, sappiamo, su percorsi di certificazione che premiano questi percorsi di sostenibilità. A suo parere, che cosa può favorire ulteriormente lo sviluppo della bioeconomia in Italia, non solo in Trentino?
2: C'è per esempio un problema che riguarda la normativa. Questi nuovi prodotti non possono essere classificati con i codici Ateco che hanno le sostanze che produciamo oggi. C'è bisogno di nuove categorie.
0: Di valorizzarli in qualche
2: modo. Di valorizzarli, di riconoscerli e di distinguerli dagli altri. Altri aspetti su cui l'Unione Europea, ma anche l'Italia deve lavorare sono un alleggerimento di quello che è tutto l'onere gestionale, amministrativo, burocratico. Questo, ahimè, è un po' trasversale a tutti i settori, a tutte le attività economiche, quindi non è una grande novità, no? Anche ognuno di noi come cittadino si trova a fronteggiare queste problematiche. E poi c'è una questione che riguarda la misura della sostenibilità dei processi che possono essere messi in atto, quindi dobbiamo imparare a misurare, a dare un valore a questi processi per distinguere effettivamente quelli realmente sostenibili, che quindi poi beneficeranno di un sistema di certificazione che poi le aziende, le società possono reinvestire dando pubblicità a questi percorsi virtuosi che loro hanno attuato. Anche questo avrà delle ricadute ovviamente economiche sui settori. E poi c'è un aspetto di comunicazione, di informazione trasversale a tutti i livelli, sia verso gli adulti, sia verso i giovani, le nuove generazioni. Quindi questo direi che è anche un argomento molto sentito da tutti noi che ci occupiamo di questo tema.
0: Ed effettivamente ha ragione, perché nel momento in cui i prodotti che nascono proprio dalla creazione di valore dagli scarti vengono riconosciuti e caratterizzati in qualche modo rispetto agli altri, anche noi cittadini, consumatori che nel nostro quotidiano siamo portati a fare delle scelte d'acquisto, possiamo effettivamente fare la nostra parte, perché che cosa possono fare in questa fase i cittadini e le cittadine che vogliono aiutare questi processi di sostenibilità?
2: Ma sicuramente se dall'etichetta, dalla confezione di un prodotto si deduce che c'è un percorso virtuoso a monte, il cittadino, il consumatore può premiare questo percorso, il percorso di questa azienda.
0: Il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato. Salutiamo e ringraziamo Silvia Silvestri, responsabile dell'unità di bioeconomia del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmumach. Grazie per essere state con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Massimo Manfrini, responsabile qualità di Astro, Associazione Produttori Troticoltori Trentini.
1: Grazie mille a voi.
0: Ringraziamo naturalmente Massimiliano Malizia per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
4: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
5: 2 per 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale in corso le votazioni, il ministro Ciriani, il governo va avanti, la maggioranza si rimette all'aula per l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. L'opposizione presenta proposte solo su fuori sede ed eletti all'estero. Elly Schlein, fischiettano come non fosse successo niente. Giorgia Meloni sui social, con il DDL sicurezza manteniamo l'impegno, e su quanto accaduto alla Camera ieri aveva detto: sono mancati diversi voti, ora seria riflessione. Stati Uniti, Iran, iniziata nuova ondata di raid americani, Teheran ha lanciato missili sui paesi del Golfo, il blocco dello stretto di Hormuz fa volare quotazioni di petrolio e gas. Definitive le condanne per il femminicidio di Saman Abbas, la Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. Estremi climatici, afa e temperature record al centro-sud e sulle isole, temporali al nord, sciopero dei radar contro il caldo, i consigli del medico al GR1. Musica, Diana Krall torna dal vivo a Roma, il jazz della pianista e cantante canadese incanterà questa sera il Parco della Musica. Sport, mondiali di calcio, stasera Argentina-Inghilterra, chi vince si regala la Spagna in finale. Buongiorno da Giorgio Schiavoni, sono ripresi questa mattina alla Camera i lavori sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
4: Buongiorno Giorgio, la bocciatura dell'emendamento di maggioranza per un solo voto ieri sera ha lasciato strascichi nella maggioranza, appunto con sospetti incrociati. Ci si avvia dunque a una riflessione interna, chiesta innanzitutto dalla Presidente del Consiglio, che questa mattina ha partecipato a un evento sulla cucina italiana nella sede del Governo, dove però non è tornata su quanto accaduto alla Camera. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Carla Macrellino.
5: Sì, sono ore di confronti intensi queste a Palazzo Chigi, dove la Premier poco fa è scesa nel cortile per consegnare i premi maestro dell'arte della cucina italiana. Due battute scherzose, ma come ovvio non parla del chiarimento politico necessario nella maggioranza. D'altronde era stata molto chiara ieri per ben due volte sui social prima del voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, sfidando le opposizioni a votare in modo palese, poi dopo lo scrutinio segreto che ha bocciato la modifica. Ci abbiamo provato, ha scritto, ma ha vinto la palude, quindi l'affondo verso la sua maggioranza. Diversi voti sono mancati, ora serve una riflessione, ammette senza sconti la Presidente del Consiglio, che pochi minuti fa con un video sui social ha rivendicato le nuove misure sulla sicurezza anche per i minorenni approvate ieri in Consiglio dei Ministri. Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole, ha detto. Sentiamo un passaggio, poi la linea da Palazzo Chigi.
6: Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
4: Torniamo dunque alla Camera, dove questa mattina sono ripresi i lavori. Restano una sessantina gli emendamenti da votare. Il voto finale, sempre a scrutinio segreto, potrebbe arrivare in giornata. La novità di oggi è che la maggioranza ha modificato il parere da contrario a diremissione all'Aula su un emendamento a firma Futuro Nazionale, sempre sulle preferenze, che dunque potrebbe avere il sì del centrodestra, come chiede Roberto Vannacci. Vedremo più tardi se sarà così. Tutti i partiti della coalizione intanto negano franchi tiratori al proprio interno, ma sarebbero almeno 30 parlamentari di centrodestra che hanno votato contro l'emendamento Bignami. Servirà dunque un chiarimento, come ammettono anche i leader della maggioranza, che però continuano a indicare come obiettivo quello di portare a casa la nuova legge elettorale. Di incidente di percorso parla il leader azzurro Antonio Tajani, mentre per il ministro Ciriani è un episodio da superare, l'azione del governo va avanti, ha detto. E sempre da Fratelli d'Italia sentiamo Raffaele Speranzon.
7: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono battuti per reintrodurre le preferenze dopo 30 anni di liste bloccate. Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
4: Le opposizioni chiedono invece di aprire una crisi di governo per tornare quanto prima alle urne. Sentiamo.
8: Ieri in esultanza con il coro elezioni elezioni, oggi le opposizioni hanno deciso di ritirare per protesta con la scelta della maggioranza di andare avanti quasi tutti gli emendamenti alla legge elettorale, salvo quelli sui fuorisede e sugli eletti all'estero. Dopo quanto successo, la segretaria PD Elly Schlein stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice, come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Dem Francesco Boccia dice no all'ipotesi del presidente del Senato Ignazio La Russa di poter eventualmente ripresentare l'emendamento preferenze al Senato, dove non c'è voto segreto.
9: Alla Camera, colleghe e colleghi, ieri è stato espresso un voto politico. Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
8: Per Giuseppe Conte sulle preferenze Giorgia Meloni si è inventata la solita furbata per prendere in giro gli italiani. In polemica con la maggioranza di governo questa mattina alla Camera i parlamentari 5 Stelle hanno mostrato alcuni cartelli con su scritto imbullonati e da Verdi Sinistra Peppe De Cristofano Riccara ci hanno provato con il premierato, non è andata. Questa maggioranza è al capolinea, andiamo a votare. Francesco Macaro, GR1.
3: La guerra è peggiore della sconfitta per la maggioranza sulla legge elettorale, lo dice il ministro dell'economia Giorgetti all'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana, dove i rischi geopolitici sono stati al centro degli interventi che abbiamo seguito a Roma.
0: La ripresa delle ostilità nel Golfo Persico è un pessimo segnale per il mondo economico, lo dice il governatore della Banca d'Italia che legge il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE come una risposta misurata per combattere l'infiammarsi dell'inflazione. Fabio Panetta.
10: Nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici. L'obiettivo è preservare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione, limitando gli effetti indiretti e di secondo impatto degli shock.
0: Aprendo i lavori dell'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana, il presidente sottolinea gli effetti dell'incertezza geopolitica su famiglie e imprese. Antonio Patuelli.
11: In Italia vi è più offerta che domanda di prestiti.
0: Il ministro dell'economia Giorgetti all'ABI interviene invece sul risico bancario.
12: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
0: Con Alessio Caranzetti, Amalia Carosi, GR1.
3: Le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sul prezzo del petrolio, il Brent è scambiato più di $85 al barile, il greggio americano sopra quota $80. Su anche le quotazioni del gas, negativi i principali listini europei. La guerra in Iran, marcia indietro del presidente statunitense Trump sui pedaggi del 20% per le navi che attraversano Hormuz, ma poco fa l'annuncio dei militari americani via a una nuova ondata di raid. Non si fermano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane dunque. Da Istanbul, il corrispondente.
13: È iniziata una nuova ondata di raid per degradare ulteriormente le capacità militari usate per attaccare le navi a Hormuz, come riferisce il comando centrale americano. Ma i Pasdaran non si piegano e con un comunicato annunciano che lo stretto resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione. Gli iraniani rispondono colpo su colpo agli attacchi, che proseguono anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 militari uccisi a Banpur e 30 i civili morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran. Ma l'Iran non fa mancare le rappresaglie e nelle ultime ore ha reagito con lanci di missili balistici e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, Bahrain, dove i guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta del Pentagono, e Kuwait, dove però è stata colpita anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. Per l'ayatollah ultraconservatore Ali Reza Rafi il memorandum d'intesa ormai non esiste più e alla TV di Stato dichiara: è tempo di jihad, guerra santa e resistenza. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati, blackout a Kerch in Crimea dopo un raid di droni di Kiev, almeno 6 invece i morti in varie parti dell'Ucraina per gli attacchi russi, nel giorno in cui è a Kiev la presidente della Commissione europea von der Leyen con vari leader dell'Europa orientale, tra loro il rumeno Dan, la moldava Sandu e il serbo Vucic, la nostra inviata.
14: Non è un giorno come un altro quello dell'undicesima visita a Kiev della Presidente della Commissione europea. Il 15 luglio, infatti, in Ucraina è festa nazionale, si celebra il giorno della statualità che sottolinea la scelta europea del paese. Accolta con un mazzolino di fiori dei colori della bandiera, gialli e azzurri, Ursula von der Leyen dichiara: è un momento speciale, l'Ucraina ha costruito un forte slancio militare, la situazione sta cambiando. E così si punta a integrare le industrie della difesa europee e ucraine per produrre più armi e più rapidamente. Firmato un accordo sui droni, in barba ai ripetuti altolà di Mosca sulle forniture militari a Kiev che per la Russia coinvolgono direttamente nella guerra gli alleati della NATO. Al centro degli incontri anche l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e i preparativi per il prossimo inverno, che si teme sarà il più duro dall'inizio della guerra. Infatti il governo ritiene che prima dell'arrivo del freddo la Russia tenterà di distruggere tutto ciò che rimane del sistema energetico. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Alle 13:10 su Radio 1 l'emergenza caldo, siamo nel pieno della terza ondata di calore, atteso il cosiddetto picco termico. Allora facciamo il punto con Mauro Zanda che mi ha raggiunto in studio.
15: Sì, 7 i bollini rossi emessi oggi dalla Protezione Civile, che saliranno a 15 domani. Si va appunto verso il picco termico previsto tra giovedì e venerdì. Intanto un blocco d'aria più fresca proveniente dall'Europa centrale sta interessando il nord Italia, innescando violenti temporali a partire dalle zone alpine. Le previsioni meteo con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
16: In questa giornata abbiamo molto caldo, con picchi che arriveranno anche oltre 43 gradi nelle aree interne della Sardegna, ma non mancheranno temporali che prenderanno Alpi e Prealpi e si estenderanno anche a tutte le aree pianeggianti e rimarranno domani. Il vero cambio dal punto di vista delle temperature solo nel fine settimana, nella giornata di domenica, con la discesa di aria più fredda ad iniziare dalle regioni settentrionali.
15: Sardegna dunque sotto i riflettori, ma l'attenzione è massima anche in Sicilia, fin qui risparmiata dalle precedenti ondate. È allerta rossa a Palermo e si teme per il rischio incendi. E la memoria corre al record di Catena Nuova, piccolo comune in provincia di Enna, tristemente famoso per aver registrato oltre 20 anni fa la temperatura ufficiosa più alta d'Europa. Sentiamo il servizio di Letizia Vella, della sede regionale.
17: Il record è quello del 1999, quando si superarono i 48 gradi. Da allora Catena Nuova è il comune più caldo d'Europa. Già ora l'insegna della farmacia segna 39 gradi, temperatura destinata a salire, ma per i residenti è normale. Il paese nell'ennese sorge infatti in una conca a 150 metri sul livello del mare, circondato da colline basse che trattengono l'afa. Qui gli abitanti vivono di notte. Dalle 19 in poi si riaprono tapparelle e porte e si esce fino alla mezzanotte per prendere un po' di fresco, nella speranza anche di spegnere i climatizzatori rimasti fino a quell'ora accesi con bollette della luce alle stelle, tanto che il comune ha dotato i tetti degli uffici comunali e le scuole di pannelli solari e così anche un bar trattoria. Si convive con un caldo a dir poco storico. Un tempo la Fiat qui testava i suoi prototipi per le alte temperature. I treni fino a 20 anni fa erano costretti a fermarsi alla stazione a causa del calore che dilatava le rotaie.
15: E nella giornata europea delle vittime della crisi climatica, all'indomani della decisione dei colossi delle consegne a domicilio di riconoscere ai rider francesi l'obbligo di una pausa di lavoro pomeridiana, cresce la protesta anche in Italia. Nel pomeriggio sciopero di 4 ore a Firenze, Milano e Bologna. Gli operatori di Glovo, Deliveroo e Just Eat chiedono il blocco delle attività nelle ore più calde senza una riduzione delle retribuzioni.
18: Consegne sotto il sole a 40 gradi o niente paga. È la scelta che molti rider denunciano di essere costretti a fare in queste settimane di temperature estreme. E se le ordinanze di regioni e comuni vietano le attività nelle ore più calde proprio per tutelare la salute dei lavoratori esposti, dall'altra le piattaforme pagano esclusivamente a consegna.
19: In questo caldo, quando ci prendiamo ordine, quindi ci proviamo di a volte nella ombra, però l'azienda ci chiama, sia l'azienda sia il cliente, da velocizzarsi.
18: Per questo nel pomeriggio i rider di Glovo e Deliveroo si fermeranno per 4 ore in diverse città italiane, a Milano, Firenze e Bologna. Lo sciopero è stato proclamato da Nidil CGL e sarà accompagnato da Cortei per chiedere che le società istituiscano un fondo che compensi le ore di stop imposte dalle ordinanze. La protesta arriva alla vigilia del tavolo convocato domani al Ministero del Lavoro tra sindacati e piattaforme digitali, chiamati a discutere di tutele, contratti e sicurezza. Gelsomina Testa, GR1.
15: Siamo in piena terza ondata di calore, ha ribadito poco fa il ministro della Salute Orazio Schillaci, che, pur rivendicando i riconoscimenti dell'OMS per l'Italia su sistemi di allerta, monitoraggio e sorveglianza, continua a raccomandare la massima attenzione, specie per le persone più fragili. Ne abbiamo parlato con Andrea Montagnani, direttore dell'unità di medicina complessa all'ospedale di Grosseto, presidente della Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri.
20: Certamente le temperature elevate mettono sotto stress il nostro organismo, che cerca di adattarsi, e questo lo fa anche abbastanza bene nelle prime ore e nelle prime giornate. Chiaramente, persistendo una condizione di stress, soprattutto in chi ha meno margine biologico e quindi pazienti fragili, anziani, possono non essere così in grado di tamponare la situazione.
21: Cosa cambia se noi siamo esposti 2 giorni o 10?
20: che noi siamo fatti prevalentemente di acqua. Il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua. Più dura il calore, più diventa importante il reintegro, e se questo non viene fatto, più marcato l'alterazione.
1: E questo su cosa impatta?
20: Su tutte le attività cellulari, quindi sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
1: I sintomi da tenere d'occhio?
20: Rallentamento ideomotorio, stanchezza, l'attività muscolare che si fa sempre più difficile, che ovviamente la persona giovane percepisce e riferisce, la persona anziana può percepire e non riferire, o addirittura può anche non rendersi conto di ciò che succede.
1: Paola Guarnieri, GR1.
3: La cronaca è arrivata in mattinata alla sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana, uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, 5 anni fa.
21: Definitivo l'ergastolo per i genitori Shabar e Nazia Shahin e per i cugini Ijaz Ikram e Nomanulak, come anche i 22 anni di reclusione per lo zio della ragazza Danish Ashnain, che un anno e mezzo dopo il delitto fece ritrovare il cadavere sepolto in un casolare di campagna non lontano dall'abitazione della famiglia e che per questo ha ottenuto uno sconto di pena. L'omicidio avvenne la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Secondo la sentenza di appello, l'uccisione fu premeditata dal clan familiare. La ragazza fu accompagnata dai genitori tra le serre e affidata allo zio Danish e ai cugini. I tre la tennero ferma e la strozzarono. Ijaz Ikram e Nomanulak in primo grado erano stati assolti, ma in appello la loro posizione è stata ribaltata. Dopo la sparizione di Saman Abbas, i genitori fuggirono in Pakistan e rimasero a lungo latitanti. Gli altri tre furono invece arrestati nel giro di qualche mese tra Francia e Spagna. Grande accusatore dei familiari, il fratellino di Saman. Fu lui a raccontare il clima in famiglia e a indicare lo zio Danish e i cugini come coloro che scavarono la fossa. Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
3: A Roma gli interrogatori delle tre persone accusate di aver piazzato la bomba davanti alla casa del conduttore di Report Ranucci. Nell'inchiesta è indagato anche l'ex direttore dell'Avanti e imprenditore La Vitola. In studio Fausto Bertuccioli per gli ultimi aggiornamenti.
22: Non conosco La Vitola, qualche volta ho lavorato con Gomez Clesio Tavares, con cui invece mi conosco da tempo. Ranucci non so chi sia, non lo conoscevo. Così pochi minuti fa sono filtrate le affermazioni di Pellegrino Davino, che è uno dei tre, delle tre persone in carcere con l'accusa appunto di aver piazzato l'ordigno davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Tecnicamente Pellegrino Davino si è avvalso della facoltà di non rispondere, però ha rilasciato queste dichiarazioni spontanee. E al centro dell'attenzione dell'indagine c'è anche e soprattutto il ruolo di Tavares, conosciuto dalla Vitola, quanto si è appreso durante un periodo nel quale entrambi erano detenuti nello stesso carcere. Dopo gli annunci su un suo prossimo rientro dal Camerun, del quale è originario, ha fatto poi sapere in un'intervista che per ora non se ne parla. Si troverebbe nel paese africano per seguire un affare sui crediti di carbonio che interessa La Vitola. Gli accertamenti si sono inoltre focalizzati proprio sulle diverse interviste dell'ex direttore dell'Avanti e di Tavares, l'ipotesi che anche queste possono essere un mezzo per veicolare messaggi ad altre figure coinvolte nella vicenda, ma non ancora venuta alla luce.
3: Ed è attesa per domani la sentenza nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto del 2018, che provocò 43 vittime, 59 gli imputati. In una lettera aperta pubblicata a stamane sul Corriere della Sera, l'attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Enrico Giana, chiede scusa e aggiunge che oggi la società è diversa rispetto al passato. Molto critica Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo Vittime. Ascoltiamo le sue parole.
23: Questo comunicato è assolutamente nei tempi sbagliati, questo amministratore delegato ha già questo incarico da parecchi mesi.
3: Ricordo Vittime, ascoltiamo le sue parole.
23: Questo comunicato è assolutamente nei tempi sbagliati, questo amministratore delegato ha già questo incarico da parecchi mesi, da più di un anno. Le sue

0: con cui abbiamo aperto il giornale, la legge elettorale. Pochi minuti fa, infatti, è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze presentato da Futuro Nazionale e su cui il relatore di maggioranza si era rimesso all'Aula. 139 i voti a favore, 233 quelli contrari. Come state sentendo, parliamo di mondiali di calcio. In attesa della finale, domenica la Spagna celebra la vittoria sulla Francia di ieri e anche appunto i reali esultano. La Casa Real Spagnola ha pubblicato un video in cui si vedono Re Felipe, la regina Letizia e le figlie Eleonora e Sofia che insieme guardano la partita sul divano. Tutti indossano la maglia della nazionale, naturalmente personalizzata, con i rispettivi nomi. Seguono il match, si stringono le mani nei momenti critici e celebrano la vittoria finale con applausi e abbracci. Una vittoria, quella della Spagna, non scontata, come ci racconta il nostro inviato negli Stati Uniti.
1: La Spagna arrivava a questo mondiale da campione d'Europa non più tardi di 2 anni fa, eppure se chiedevi in giro a tifosi ed esperti chi fosse la favorita al titolo, la risposta era invariabilmente una: la Francia dei solisti, dei quattro tenori. Ma il calcio è sì bellezza, ma anche solidità, e la partita di Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo è stata trionfo di compattezza e concretezza, senza rinunciare all'estetica. La Spagna ha sovrastato la Francia a Dallas, e non è un caso sia stata la terza volta di fila. Di fronte avevamo una delle nazionali più forti al mondo, ma noi siamo la squadra più forte al mondo, ha detto a caldo della Fuente, inquadrando perfettamente il nocciolo della questione. Del resto, se fin qui hanno preso un solo gol, un motivo ci sarà. La formica sulla cicala, ma una formica che sa anche essere bella, e oltre a un volo Dallas-New York, le Furie Rosse ora si prendono forse i favori del pronostico, anche considerando il percorso.
2: Hai molta tensione accumulata?
3: Adesso c'è molta tensione accumulata, è una grandissima responsabilità essere nella finale del mondiale. È un lusso ed è solo per gli eletti e bisogna assimilare tutto questo. Da quando abbiamo cominciato? Non in questo ritiro, no, quando abbiamo cominciato tre o quasi quattro anni fa, con un'idea, e a questa idea siamo rimasti fedeli e ci ha portati fino a qui. Quindi orgoglioso, sono orgoglioso, insisto.
1: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
0: E la Spagna attende di conoscere l'avversaria di domenica, stasera alle 21, con diretta su questa rete, la seconda semifinale Inghilterra-Argentina, partita mai banale che in passato ha sempre alimentato polemiche e veleni.
4: 40 anni fa la mano de Dios che fece gridare allo scandalo, con gli inglesi imbufaliti per quel tocco di Maradona visto da tutti ma non dalla terna arbitrale. Gol bissato 5 minuti più tardi dal barilete cosmico, il fantastico slalom tra gli impotenti difensori avversari. Polemiche e veleni come ai mondiali del 1966 per l'espulsione di Ubaldo Ratín, ritenuta ingiusta dagli argentini, sconfitti poi 1-0. Il centrocampista, morto pochi giorni fa, abbandonò il campo dopo ben 11 minuti di proteste, episodio che contribuì all'introduzione dei cartellini gialli e rossi. Fece clamore anche un'altra espulsione, quella di Beckham nel 1998. Inghilterra-Argentina dunque non è mai stata e mai sarà una partita come le altre, anche per la lunga questione delle isole Falkland e Malvinas che il governo di Buenos Aires continua a rivendicare. In tutto sono 5 i precedenti ridati, ma per la prima volta le due nazionali si affronteranno in semifinale e per questo importantissimo appuntamento Messi e compagni indosseranno la camiseta blu, uguale a quella del 1986, un omaggio alla mano de Dios, ma stasera però ci sarà l'occhio attento della VAR. Alessio Maldini, GR1.
0: La musica, con l'atteso ritorno questa sera a Roma di Diana Krall, pianista e cantante canadese, vincitrice di 2 Grammy, si esibirà all'Auditorium Parco della Musica domani, ultima tappa italiana del suo tour, al Vittoriale di Gardone Riviera.
5: Fly me to the moon. Affascinante diva dalla voce di velluto, sofisticata lady del jazz, Diana Krall si prenderà la notte romana e come d'abitudine condurrà il pubblico nel suo personalissimo mondo musicale fatto di atmosfere intime e appassionate. Seduta al pianoforte, la signora Costello ama reinterpretare un repertorio di autori a lei cari con i quali è cresciuta, da Irving Berlin a Jobim, da Cole Porter a Frank Sinatra, tingendo ogni brano di colori lievi e sonorità malinconiche avvolte da un sapore contemporaneo. Canzoni dell'American Songbook si dilatano lasciando molto spazio a ciascuno dei componenti del suo sontuoso quartetto. La sensuale voce di contralto che si assottiglia come un filo, il pianismo elegante venato di blues, le spazzole che accarezzano il rullante, i languidi assoli della chitarra rendono molto riconoscibile il suo jazz raffinatissimo e minimale, che tuttavia non fa mancare la giusta dose di swing. E in ogni brano si riverberano le grandi cantanti che hanno influenzato lo stile vocale di Diana Krall, da Johnny Mitchell a Sarah Vaughan. Melodie senza tempo, ma

0: magia che non ha bisogno di alzare la voce. Claudia Fayens, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Daniele Di Noia e Massimo Vasciaveo, da Giorgio Schiavoni al microfono, l'augurio di una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Qual è la tua missione?
12: La laurea in giurisprudenza.
13: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
14: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
15: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
14: Accedi
13: al tuo prossimo livello
14: con il Fondo Studio.
16: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
18: Ah, buongiorno Max Dedo.
19: Buongiorno Duccio Pasqua.
18: Buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori.
19: Carissimi,
18: sì,
19: carissimi.
18: Sì, sì, sì, sì. Che cosa dobbiamo fare oggi?
19: Oggi faremo una puntata scintillante.
18: Addirittura?
19: Sì.
18: Ma che dici?
19: Molto, ma molto intensa.
18: Addirittura?
19: Molto ricca.
18: Madonna, quante cose che scopro.
19: Ma non prima di aver presentato chi?
18: Ma io direi Ludovico Suppa.
19: Sì.
18: In regia. Gianni Tola in console. Federica Forni in redazione. Va bene?
19: Perfetto.
10: RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni del Trentino Alto Adige di Radio 2.
20: Trento, passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.
0: Buon pomeriggio da Paolo Piffer e microfoni di Rai Radio 1 per questa nuova puntata con Trento passo dopo passo lungo le vie intitolate alle donne, che prende spunto dal saggio La città delle donne del professor Giorgio Waller. Stiamo compiendo un viaggio prendendo spunto da tante vie che a Trento sono intitolate alle donne per raccontare la loro storia. Oggi abbiamo in studio Luisa Pachera, scrittrice, che tempo fa si occupò di Gemma Degresti, Gemma Degresti alias Marchesa Guerrieri Gonzaga, a cui è dedicata una via sperduta nella zona nord-ovest della città, tra via Brennero e via Centochiavi della città di Trento, ovviamente, adesso vicino a un supermercato, non proprio una collocazione ideale. Grazie innanzitutto, Luisa, di aver accettato il nostro invito.
21: Grazie a voi.
0: Luisa Pachera, scrittrice, appunto, ha scritto qualche anno fa un libro su Gemma Degresti, ma poi ci è ritornata su con un'altra pubblicazione. Insomma, Gemma Degresti, chi era costei?
21: Gemma era una nobildonna che ha avuto parte della sua vita proprio tipicamente da nobildonna, ma poi è arrivata a fare delle cose che erano impensabili, una cosa veramente importante a livello storico.
0: Sposata con il marchese Guerrieri Gonzaga.
21: Tullo Guerrieri Gonzaga, sì.
0: E chi era?
21: Lui era un medico che aveva studiato medicina e lavorava all'interno delle navi del Regno d'Italia. E il suo sogno era quello di insegnare nell'Università di Medicina di Bologna e ci sarebbe arrivato se non fosse morto così giovane, insomma è morto a 35 anni circa.
0: Lasciando la vedova.
21: Lasciando la vedova con un bambino, Anselmo, che è il nonno dell'attuale proprietario, insomma, della tenuta San Leonardo.
0: Hai scritto un libro qualche anno fa, se non sbaglio uscito nel 2008, su di lei,
21: sì.
0: La marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga, nata Degresti di San Leonardo, per dire cosa, pubblicato da Osiride, ricordiamo.
21: È un libro che è nato in modo un po' particolare. Io volevo scrivere un romanzo, uno dei tanti miei romanzi, che vedeva come protagonista, coprotagonista, diciamo, Gemma, per raccontare qualcosa che avevo intuito c'era nella nostra storia. I marchesi mi hanno messo a disposizione un archivio enorme che pian pianino, man mano che andavo avanti a consultare questo archivio, mi rendevo conto che era assurdo relegare questo personaggio a un ruolo così minimale, come, insomma, solo per raccontare un pochino quello che ha fatto. Ecco, valeva la pena di affrontarlo e di studiarne più a fondo le azioni e la vita. E da lì poi allora ho cambiato, avevo già iniziato il romanzo, era già a buon punto, ma ho smesso tutto e sono tornata indietro e ho ristudiato l'archivio. Nei miei studi non c'è archivistica, per cui ho fatto una fatica incredibile, l'ho studiato 2-3 volte questo archivio enorme, perché parliamo di 22 faldoni molto massicci, no? E l'ho studiato, dicevo, tante volte e sono arrivata a scrivere una biografia dove si incontra la storia del nostro Trentino, del periodo della Prima Guerra Mondiale, con la storia di Gemma.
0: Ma poi sei ritornata sopra questa figura con tracce della storia, appunto, in cui si racconta cosa?
21: Si racconta un viaggio che dei nostri ragazzi, sì, ma sì, dei nostri ciclisti trentini hanno fatto in Russia. Sono andati a Kirshanov, dove Gemma aveva contribuito a radunare i prigionieri di lingua trentini, di lingua italiana, non solamente trentini, diciamo così, austriaci di lingua italiana, e loro hanno ripercorso uno dei tragitti che hanno fatto questi, le hanno fatto 3.000 chilometri
0: per tornare
21: in un viaggio
0: indietro,
21: per tornare indietro. Ci ha messo 3 settimane, io ho seguito da vicino tutto il progetto e da questo ne è uscito questo libro.
0: Una donna protagonista, potremmo dire, in guerra, insomma, cosa la muoveva?
21: Bisogna capire una cosa, Gemma, la vita di Gemma possiamo dividerla in 3 fasi. La prima fase è, diciamo, quella della giovane ragazza, nobildonna, che vive, insomma, tra regole e sue reazioni a queste, insomma, normali. Poi abbiamo una seconda fase che va dai suoi 20 anni, fino a, diciamo così, fino all'inizio della guerra, fino al 14, e questa fase è madre, si dedica al figlio, è vedova giovanissima, meno di 30 anni, 28 anni, si dedica al figlio e coltiva delle amicizie anche abbastanza altolocate che poi le serviranno nel periodo dell'attività. E l'ultima fase è stata una sorpresa per me, è stato questo che mi ha spinto ad abbandonare l'idea di un romanzo per affrontarlo più direttamente, no? Nella terza fase, casualmente, entra a contatto con una contadina che aveva quattro figli maschi, due dei quali sarebbero partiti a breve per la guerra, contadina di San Leonardo, dunque della tenuta dove lei era comproprietaria a quel tempo. Due erano già in guerra, uno era dato per morto e l'altro era prigioniero in qualche sperduto campo di raccolta dei prigionieri in Russia, no? Questa madre disperata ha chiesto aiuto a Gemma. Gemma sapeva che era impossibile. In quel momento, nell'autunno del 14, in Russia c'erano centinaia di migliaia di prigionieri. Si contavano pressappoco 25.000 prigionieri di lingua italiana, austriaci di lingua italiana, metà dei quali erano trentini, un po' più di metà. Questo l'abbiamo saputo dopo, chiaramente, però lei ovviamente sapeva che era impossibile trovare un prigioniero in questo pagliaio così, così grande. E, però la richiesta è stata fatta nella chiesetta di San Leonardo. San Leonardo è patrono dei prigionieri e lei l'ha vissuto, lei era molto religiosa, l'ha vissuto come un segnale particolare, non ha saputo dire di no.
0: E si è messa in moto.
21: Si è messa in moto, prima ha provato le vie ufficiali, poi sono fallite tutte. Ripeto, siamo nell'ottobre del 14, no? Sono fallite tutte e allora ha chiesto a dei cugini che abitavano ancora in Russia. Lei era la nonna materna, era russa, e questi, con un colpo di fortuna, sono riusciti a trovare il prigioniero disperso, ma non solo, anche il fratello che era considerato morto.
0: E ha continuato in questa azione, tanto che ha contribuito a portarne indietro tantissimi.
21: Sì, sì, ha fatto. Anche qui ci sono due fasi. La prima fase è quella che lei è riuscita, non da sola, è ovvio questo,
0: ovviamente,
21: no? Ovviamente. Ma muovendo anche le pedine giuste, così è riuscita a collaborare nel rientro dei primi 4.200 prigionieri attraverso la circumnavigazione dal Mar Bianco, la circumnavigazione della Scandinavia, l'arrivo in Scozia, poi tutto il tragitto di rientro fino a Torino e poi a Milano. E questo nella prima fase, nel 16. Poi la seconda fase, che è molto più folle, diciamo così, come pensandola anche adesso negli anni in cui viviamo, è quella che, siccome era scoppiata la rivoluzione russa,
0: ottobre, nel 17,
21: certo, nel 17 era impossibile quindi pensare a una soluzione diversa se non quella di attraversare tutta la Russia, arrivare sul Mar del Giappone, arrivare a Vladivostok e da lì pensare al Pacifico e rientrare. A Vladivostok non c'erano navi. Allora passiamo a 10.000 chilometri in un territorio devastato dalla rivoluzione, con treni che funzionano, non funzionano, questi prigionieri, 2.600 prigionieri, già 4.000 erano, parlo dei prigionieri austriaci di lingua italiana che avevano firmato un documento che dichiarava la loro volontà di diventare subito italiani.
0: Irredenti, come irredenti, si diceva, ecco, all'epoca.
21: E questi irredenti, se fossero caduti in mano austriaca, avrebbero fatto la fine di Cesare Battisti.
0: Appena capitale, sarebbero stati impiccati o
21: quindi
0: fucilati.
21: Quindi bisognava portarli in Italia a tutti i costi. Allora gli hanno fatto attraversare tutta la Russia, 10.000 chilometri di Russia, in inverno, con pochissimo denaro, niente si può dire, giusto proprio per prendersi un pezzo di pane. Sono arrivati a Vladivostok. A Vladivostok pensavano di trovare delle navi, non c'erano navi, quindi li hanno portati in Cina, Mongolia e Cina, e in Cina sono rimasti, diciamo così, un po' di tempo. Quando sono rientrati, alcuni sono rientrati, circa 600 sono rientrati con due navi attraversando il Pacifico, arrivando a San Francisco. Da San Francisco sono arrivati a New York in treno, dalla New York sono arrivati, e intanto scrivevano alla Marchesa dicendo che loro non sarebbero più tornati a casa, che sarebbero morti lontani, eccetera, eccetera.
0: Tratto da Trento, la città delle donne, di Giorgio Waller, pubblicato da Reverdito. L'appellativo di madre, già usato per Maria Teresa d'Asburgo, può essere ripreso a maggior ragione per Gemma de Gresti, nata come suddita austriaca e morta come cittadina italiana, senza che questo passaggio segnasse troppo la sua vita, se non perché nell'evento che lo ha provocato, troppi figli avrebbero perso la loro vita, troppi sarebbero risultati dispersi o prigionieri sul lontano fronte orientale durante la Prima Guerra Mondiale. È d'altra parte in questo contesto di inizio conflitto che si colloca l'azione per la quale Gemma de Gresti è famosa, un'azione che prende il via il 6 novembre 1914, quando la guerra era iniziata da pochi mesi. Per l'impero d'Austria, che l'aveva dichiarata e cominciata, e dunque per i trentini, che di quell'impero erano sudditi, non ancora per l'Italia, che vi sarebbe entrata solo nel maggio dell'anno successivo, cioè del 1915. Il luogo è il comprensorio di Avio, territorio asburgico in cui quasi ogni giorno qualche famiglia doveva piangere un morto sul fronte galiziano. Dopo un avvio piuttosto favorevole del conflitto, i russi si stavano in quell'area riprendendo i territori perduti, uccidendo a frotte i soldati nemici e facendo molti prigionieri, numerosissimi quelli trentini. Il 6 novembre, era giorno di sagra, a San Leonardo di Borghetto d'Avio, nell'omonima chiesetta, finita un'omelia che insisteva sui tratti angosciosi di un'epoca sciagurata, una donna con il velo in testa era scoppiata a piangere. Gemma l'aveva riconosciuta. Si trattava di Rosina Franchini, natalizia, abitante a Masi di Avio. Una madre come lei, ma di quattro figli, tutti arruolati nell'esercito austro-ungarico. Giuseppe e Angelo erano stati feriti, Giovanni combatteva in Galizia, ma da tempo non dava notizie. Eugenio era probabilmente caduto prigioniero. Questa almeno la possibilità ventilata da un dispaccio della Croce Rossa Internazionale, dal quale non si poteva dedurre nulla di definito, né capire in quale stato versasse. Gemma sentì che voleva aiutare quella madre e che forse poteva farlo lei, che era figlia di Oddone dei Marchesi de Gresti e di Emilia de Azart, donna russa di Odessa. La vita non era stata clemente con lei, sposa ventenne di Tullio Guerrieri Gonzaga, marchese di Montebello. Era rimasta vedova già nel 1902, a soli 28 anni, con un figlio in giovane età, Anselmo. Poteva però rappresentare anche una chance alternativa e lei cercò di sfruttarla. Sollecitò il governo italiano invitandolo ad inviare delegazioni atte ad ispezionare i campi di prigionia e a radunare, ove possibile, i soldati che avrebbero potuto essere rimpatriati sotto il patrocinio italiano. I risultati prodotti dall'iniziativa della De Gresti furono molto buoni. 2000 prigionieri erano già tornati a casa quando l'ultimo scaglione che doveva imbarcarsi da Arcangelo dovette fare i conti, oltre che con i ghiacci invernali, con la sopravvenuta rivoluzione bolscevica. Sembrano storie inventate, ma sono vere. Una curiosità però, questo romanzo lo scriverai?
21: Mi è stato chiesto, mi piacerebbe.
0: Ci stai lavorando, quindi?
21: No, non ci sto lavorando, però ci sto pensando.
0: Ci stai pensando. Ecco, dopo questa esperienza, come prosegue la vita della Marchesa? Nata austro-ungarica e diventata italiana.
21: Diventata italiana col matrimonio, ma anche lei si sentiva italiana comunque. Però aveva un rispetto incredibile per quello che era la cultura anche altoatesina. Lei era convinta che l'Alto Adige meritasse qualcosa di più. E questo è uno degli aspetti che ha seguito nel dopoguerra, perché tutto quello che lei ha fatto, il grosso, diciamo, di quello che ha fatto, quello che è più appariscente, ecco, diciamo così, quello che è più appariscente, si svolge nel periodo della guerra, ma dopo continua il suo lavoro. La vediamo impegnata con Don Rosaro per il materiale bellico per la campagna dei caduti.
0: Di Rovereto.
21: Sì, l'Italia era l'unico paese, e la Francia anche, diciamo così, no, che non voleva cedere il materiale bellico perché, scusa se lo dico così, ma mi sembra proprio stupidamente, diceva che non si sa mai, questo materiale, così aveva scritto a Don Rosaro, questo materiale potrebbe servire in una seconda guerra. Quindi Don Rosaro ha fatto intervenire la Marchesa e la Marchesa è riuscita a portare questo materiale e il figlio ha portato quello della Francia, è riuscito ad avere la concessione di questo materiale.
0: C'è qualcosa che questa donna può essere attuale o questa figura è legata esclusivamente al suo tempo?
21: No, io credo che il suo muoversi con la gente, il suo interesse prima di tutto verso il dolore di chi in questo momento stava male, perché parliamo di tante famiglie che soffrivano per la mancanza di notizie, di informazioni, non solamente per la mancanza dei figli o dei mariti morti in guerra, ma anche semplicemente delle notizie, quindi una sensibilità particolare, si potrebbe dire, vabbè, nessuna nuova, buona nuova, no? Sta calmo, certo. Vedrai che si risolve. Lei invece si occupava molto di questo, aveva questa sensibilità particolare. E questa la sento molto moderna, anche questa capacità di fare. Prova a immaginartela tu, nel 15-16, sta donna con le gonne lunghe che salta sui treni, va da una parte, dall'altra. Non è che adesso c'erano le frecce rosse.
0: Una figura, diciamo, singolare, visti i tempi.
21: Sì, ed è partita come una nobile donna che faceva i suoi ricami, ecco, magari non leggeva tanto, magari non ricamava tanto, magari non suonava molto bene il pianoforte.
0: Però si muoveva parecchio.
21: Però faceva questo, insomma, e coltivava. Io la immagino sempre a Roma, perché lei ha vissuto buona parte a Roma e a Torino, no? A Roma la immagino a bussare alle porte dei potenti e a trovare tanto fastidio anche dall'altra parte, perché non credo che fosse una donna facile, nel senso che non si accontentava del suo ruolo semplice, e anche in questo era moderna.
0: Ringraziamo Luisa Pachera per averci parlato di Gemma De Gresti, alias la Marchesa Guerrieri Gonzaga, in attesa del suo romanzo su questa figura. Dopo i saggi che ha scritto, si conclude qui questa puntata di Trento passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Non mi rimane che ringraziare per l'assistenza tecnica Nunzio Messere. Da Paolo Piffer, se vorrete, alla prossima settimana.
20: Avete ascoltato Trento passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.

0: Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine. Tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.
1: Dopo una ricca rapina alla banca cooperativa di Trento nell'agosto del 1909, la polizia austriaca indaga e individua nel giovane Giuseppe Colpi il ladro. Durante le perquisizioni in casa sua si scoprono documenti che indicano nell'uomo una spia degli italiani. Le perquisizioni si allargano a molti altri irredentisti e fra loro si trova anche il giornalista italiano Benito Mussolini. Si scopre che Colpi lavora per il servizio informazioni del Regno d'Italia e le prove a suo carico sono schiaccianti. Viene trasferito a Vienna, dove lo processano per il furto. Lo condannano a 6 anni di prigione.
2: Il 5 dicembre 1910 è una giornata grigia e fredda. Vienna è percorsa dai venti gelidi che arrivano dalle pianure ungheresi. La gente si muove veloce, anche le carrozze paiono correre più in fretta. Quel 5 dicembre è il giorno in cui si apre il processo a Giuseppe Colpi, accusato di spionaggio.
1: Lo Justizpalast, il palazzo di giustizia, si erge imponente e solenne nei pressi del Parlamento. Costruito in stile neorinascimentale fra il 1875 e il 1881, nel contesto architettonico della Ringstrasse e per volere del Kaiser Franz Josef, il suo cuore è rappresentato dalla maestosa scalinata centrale che culmina davanti alla statua della Giustizia.
2: Al secondo piano si trova l'aula della Corte d'Assise, composta dai giudici Spitzkopf e Korn, presieduta dal dottor Wach, e con il ruolo di pubblico ministero affidato al dottor Schuster. È la stessa composizione che ha già giudicato Giuseppe per il furto alla banca cooperativa di Trento, condannandolo a 6 anni.
1: Anche al più sprovveduto osservatore appare evidente il rischio che la Corte sia influenzata dal suo precedente giudizio. Oltre al Colpi, altri due sono gli imputati, Luigi Dante e Ottone Tommasini. Per il primo l'accusa è di spionaggio, lesa maestà e malizioso danneggiamento. Per il secondo, solo spionaggio.
2: A Giuseppe Colpi viene invece imputata una serie di crimini. Spionaggio, lesa maestà, tentata istigazione, favoreggiamento, detenzione illegale di armi, detenzione illecita di esplosivi e contravvenzione alla legge 27 maggio 1885, numero 134.
1: La difesa degli imputati è affidata per Colpi al suo avvocato Türkel, mentre Luigi Dante è difeso dall'avvocato Rosenfeld e Ottone Tommasini, dall'avvocato trentino Pera Toner. Alle udienze assiste il capitano Max Ronge, del servizio di controspionaggio, imposto dallo Stato Maggiore Imperiale in qualità di perito militare.
2: La stampa italiana non viene ammessa in aula, mentre possono assistere i giornalisti tedeschi e quelli dei giornali trentini. La volontà politica è quella di non dare risonanza ad un processo per spionaggio che non fa certo brillare il lavoro del controspionaggio austro-ungarico.
1: Ai due imputati minori, cioè il Dante e il Tommasini, la Corte d'Assise riserva scarsa attenzione. Le prove sono di una certa consistenza. Dante è anche accusato di lesa maestà per aver definito ironicamente il Kaiser soprano anziché sovrano. Una quisquilia.
2: Circa l'accusa di aver fatto parte di un'associazione sovversiva denominata La Ponta, la difesa di Dante sostiene che invece si tratta di un Tischgesellschaft, cioè un'associazione di buon gustai. È una spiegazione che regge poco e la Corte non ne tiene conto.
1: Riconosciuto colpevole dei reati ascritti, Luigi Dante viene condannato a 10 mesi di carcere duro che, sommati ai 15 mesi già trascorsi in prigione, portano la condanna definitiva a 2 anni e 1 mese. Uscirà dal carcere di Stein il 31 agosto 1911.
2: Nel procedimento contro Ottone Tommasini, Il pubblico ministero Schuster afferma che l'imputato ammise d'esser stato in relazione con un agente di una potenza estera che lo richiese di informazioni sui movimenti militari nel Tirolo e sullo stato di avanzamento dei lavori alle opere fortificate.
1: E l'accusa prosegue: dovette convenire inoltre d'aver fornito al predetto agente ripetutamente informazioni sui punti in questione, anche se l'imputato sostiene di aver riferito solo ciò che stava già stampato sui giornali locali.
2: La difesa dell'avvocato Rosenfeld riesce ad evidenziare l'assenza di prove concrete e smonta così il castello accusatorio. Ma non solo. Sostiene la necessità politica che il governo imperiale mostri più attenzione alla minoranza italiana, cominciando a concedere un'università italiana a Innsbruck oppure a Trieste. Sono le rivendicazioni dei giovani redentisti, fra i quali Alcide De Gasperi e Cesare Battisti.
1: La corte dichiara comunque colpevole Ottone Tommasini del reato di spionaggio e lo condanna a 8 mesi di carcere duro, sommati ai 15 mesi già scontati, per un totale di 1 anno e 11 mesi. E così anche Tommasini sconta la pena ed esce poi dal carcere di Stein il 28 giugno 1911.
2: La posizione di Giuseppe Colpi è invece molto diversa. Per la gravità delle accuse, per l'atteggiamento di spavalda sfida che l'imputato tiene davanti alla corte d'assise viennese, il pubblico ministero ricostruisce le vicende calcando abilmente la mano contro lo spione traditore.
1: Nella sua requisitoria, il dottor Schuster ripercorre tutto il curriculum criminale di Giuseppe Colpi. Parte dalla partecipazione alle manifestazioni irredentiste del 1904, al primo arresto avvenuto nel 1905, quando Colpi viene sorpreso a prender nota del materiale militare che giunge alla stazione ferroviaria di Trento.
2: Viene inoltre ribadita dal pubblico ministero la presenza dell'imputato alle dimostrazioni antitedesche di Pergine Valsugana e di Caliano nel luglio del 1907, e poi l'imbrattamento delle aquile imperiali a Trento e infine l'impiccagione di un fantoccio raffigurante Andreas Hofer sulla statua di Dante, sempre a Trento.
1: Ma il cuore dell'accusa risiede nelle ripetute perquisizioni effettuate a casa di Giuseppe. Queste consentono, secondo la pubblica accusa, di gettare uno sguardo su un profondo meccanismo di propaganda irredentista e forniscono la prova sorprendente che il Colpi da parecchi anni è al servizio di una potenza straniera come spione.
2: E così continua. Una lettera rinvenuta durante le perquisizioni risulta indirizzata dal Colpi ad un ufficiale estero altolocato che dirige appunto il servizio informazione del suo paese. Tale lettera dimostra inequivocabilmente lo svolgimento di attività spionistica ai massimi livelli.
1: Il procuratore riconosce peraltro di aver di fronte un personaggio abile e complesso, ma soprattutto un irredentista di chiara fede e di un terrorista, come provato dalle pagine del diario dell'imputato, laddove lo stesso scrive: «Suoneremo la ritirata con la carabina e la sveglia con la dinamite».
2: Poi la corte chiama a deporre il capitano Max Runge del controspionaggio, il quale rappresenta le preoccupazioni dell'esercito imperiale per i gravi danni arrecati allo stesso dall'attività della spia e della sua organizzazione. La sua è una deposizione lunga e meticolosa che mette in risalto le informazioni militari fornite all'Italia e il rischio pesante che queste comportano per l'impero.
1: La corte rimane oltremodo impressionata dalla deposizione del capitano Runge, ma è la testimonianza dell'imputato che lascia del tutto esterrefatti i giudici austriaci. Infatti, Giuseppe Colpi dichiara:
2: «Io sono stato una spia per passione vera e per il gusto di affrontare il pericolo. Il rischio continuo a cui espone simile professione chi la esercita, specialmente in un territorio di confine come il Trentino, è enorme. Per me si è sempre trattato però di uno sport pericoloso ed affascinante, come l'alpinismo».
1: Davanti a tanta impudenza, la corte è basita. Il presidente della stessa afferma di non aver mai incontrato in tutta la mia carriera tanto cinismo in una spia.
2: Giuseppe Colpi non fa una piega e anzi dice: l'amore non è cinismo. È l'avvio di una serie di schermaglie verbali fra il presidente Vach e l'imputato che talvolta sconfina perfino nel comico.
1: Gli interrogatori si ripetono e mettono in evidenza l'uso di cifrari particolari che stupiscono ulteriormente i magistrati, i quali, anche per un certo senso di superiorità nei riguardi dell'Italia, non pensano che la rete spionistica sia così evoluta. Davanti all'ennesima meraviglia, Colpi esclama:
2: «In Trient alle sind Spionen!»
1: La corte non crede alle proprie orecchie e Colpi insiste allo scopo di ridicolizzare gli austriaci e i loro metodi d'indagine.
2: Il dibattimento prosegue con un ritmo incalzante. La corte contesta Giuseppe Colpi di aver fornito agli agenti italiani di spionaggio molte fotografie di forti militari al confine.
1: E prosegue: dalle lastre fotografiche trovate in casa vostra risulta che voi avete un occhio militare straordinario. La perizia dello Stato Maggiore Imperiale dichiara che voi eseguivate fotografie addirittura magistrali. Colpi è inorgoglito da tanto riconoscimento e prende la parola.
2: È vero, tutto vero. Ho esercitato lo spionaggio in favore dell'Italia, ma io sono italiano e non ho commesso nessuna mostruosità. Ho agito da patriota e non ho avuto in cambio delle informazioni date che il rimborso delle spese.
1: A questo punto il presidente della corte sostiene che sia impossibile che l'imputato abbia fatto tutto da solo. Deve certamente aver avuto dei complici, soprattutto fra i militari pratici di certi argomenti e materie. Colpi si alza in piedi e con voce potente dichiara:
2: «Ebbene sì, ho avuto degli aiutanti tanto civili quanto militari. Rivelerò a questa corte tutti i loro nomi solo se mi renderete la libertà ed uno stipendio mensile pari a quello degli ufficiali dello Stato Maggiore Imperiale, al quale potrò rendere, con il controspionaggio, servigi preziosissimi».
1: La proposta è tanto balzana quanto irridente e la corte si ritiene offesa da tanta spavalderia. Gli interrogatori di Giuseppe Colpi si concludono qui. Adesso la parola passa alla difesa dell'avvocato Türkel, che l'ha imposta attorno all'idea che la psiche di Colpi sia disturbata.
2: Il difensore descrive Giuseppe Colpi come una persona anormale, plagiabile, vittima delle emozioni, un megalomane, un egocentrico instabile e psichicamente traumatizzato fin dall'infanzia con la morte del padre ed una madre troppo indulgente.
1: A supporto di tale teoria viene chiesta la deposizione del dottor Stenico, fatto venire appositamente da Trento a Vienna nella sua qualità di medico di famiglia dell'imputato. Egli avvalora il profilo disegnato dalla difesa e sottolinea i problemi e le debolezze del suo assistito.
2: Davanti alle affermazioni del medico, l'avvocato Türkel ha buon gioco nel sottoporre alla corte un'idea diversa del Colpi.
1: L'intento è quello di dimostrare una sorta di infermità mentale, tale da consentire di evitare la condanna quasi certa del tribunale. E così, a proposito del suo cliente, l'avvocato afferma che il Colpi è soprannominato Der närrische Colpi, il matto Colpi, ed aggiunge: Colpi ist ein freier Kopf, ein Sonderling, una testa balzana, una figura originale, strana.
2: Secondo il penalista, geht hervor, dass der Diebstahl im engsten Zusammenhang steht mit dem politischen Wahnsinn, der sich Colpis bemächtigt hat. Mit einer redentistischen van Ideen. Risulta che il furto sta più nello stretto legame con la pazzia politica che si era impadronita del Colpi, con quella pazze idee irredentistiche.
1: Infine, l'avvocato ribadisce che il comportamento del suo assistito è da considerarsi come il gesto di uno squilibrato, una sorta di psicopatico pericoloso. È una strategia concordata con gli avvocati degli altri due imputati minori e che si sposa con alcune opinioni di pubblico ministero che afferma:
2: incapace di serio lavoro, si lascia trascinare dalla passione degli intrighi politici e dalle dimostrazioni di strada. E così egli, che possedeva le frasi roboanti dell'irredentismo, diventò il capo di uno di quei gruppi chiassosi che tenevano desta la memoria di antiche congiure. Intanto la sua vita dissipatrice lo inguaiava nei debiti e diventò spia per denaro.
1: La requisitoria conclusiva della pubblica accusa si chiude quindi così: necessita però che quest'uomo così pericoloso venga isolato per dare un esempio ad altri spioni che fossero in Trentino, e perciò lo spionaggio è un delitto che un giorno o l'altro possiamo pagare con il nostro sangue o con quello dei nostri figli.
2: L'arringa della difesa invece punta molto sul nazionalismo e sulla tutela delle minoranze, illustrando il diverso trattamento usato a Vienna e nelle realtà di confine davanti ai fenomeni del nazionalismo. Nella capitale gli studenti possono sventolare il tricolore germanico e cantare Wacht am Rhein, mentre a Trento tutto è sospetto, illecito e proibito.
1: La corte si ritira e poi emette il 10 dicembre 1910 la sua sentenza.

0: Colpi Giuseppe viene riconosciuto colpevole di tutte le imputazioni e quindi condannato a 4 anni di carcere duro, sommando questi ai 6 anni già comminati per il furto alla banca cooperativa, per un totale di 10 anni di carcere duro.
1: Per fortuna, siamo in tempo di pace, altrimenti la pena sarebbe stata quella di morte. In realtà, lo Stato Maggiore Imperiale fa molte pressioni sulla Corte d'Assise di Vienna per una sentenza ancor più severa. I militari conoscono il grado massimo dei danni apportati dall'azione spionistica di Giuseppe Colpi e invocano pene draconiane.
0: La stampa viennese dà ampio risalto al processo e alla sentenza, ed anche le testate trentine come Il Popolo, che nell'edizione del 12 dicembre 1910 scrive: «Ce lo lasci francamente dire, signor procuratore di Stato. C'è stata un'enorme montatura organizzata attorno alla figura del Colpi».
1: L'Alto Adige, nel suo fondo dedicato al processo, critica pesantemente l'operato della magistratura, sostenendo che la bilancia della giustizia aveva un piatto inchiodato al suolo da 2 pesi che lo gravavano, polizia e militarismo. Ad ogni piè sospinto nel processo si riscontra l'ingerenza continua delle autorità militari e di polizia.
0: Giuseppe Colpi, durante la detenzione durissima nel penitenziario di Stein, mantiene sempre il suo atteggiamento orgoglioso, fiero e spregiudicato. Vince l'incubo della segregazione, affidandosi alla lettura ed alla costruzione di apparecchi di precisione.
1: Il 7 dicembre 1918 si aprono finalmente le porte del carcere. Giuseppe può far ritorno a Trento nella più totale indifferenza della città e della società trentina. Gli rimane l'interesse per armi ed esplosivi e così sale alle montagne dove si è combattuto alla ricerca di materiale di qualche interesse.
0: A Levico, il 7 dicembre 1919, Giuseppe Colpi rientra a casa sua. È passato un anno esatto dalla scarcerazione e il Trentino adesso è Italia. Si toglie lo zaino ed estrae da questo un proiettile da 105. È incuriosito e prova a svitarne l'ogiva.
1: Un'esplosione terrificante squarcia la casa e sovrasta il rumore dei tuoni di un temporale che si avvicina.
0: Di Giuseppe, l'irredentista, la spia, il ladro e il beffardo, non rimangono che brandelli di carne sparsi sulle pareti, mentre il velo dell'oblio cala sulla sua storia.

Avete ascoltato Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine, tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.

0: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni del Trentino Alto Adige di Radio 2 si ricollegano ora alla rete nazionale.
1: Siamo in tour, sì. Abbiamo fatto un tour non lunghissimo. Siamo stati prima negli Stati Uniti, a New York, a fare un concerto. Poco. E poi siamo tornati e abbiamo fatto una sequenza di concerti. Stiamo facendo una sequenza di concerti. Il prossimo, quello più vicino, sarà proprio a Roma.
2: Sì, e sarà a Roma, tra l'altro, un evento speciale di due eventi speciali di quest'estate insieme ai Sic Tamburo. Quindi un po'... Un po' quello che il Friuli ci ha raccontato in questi ultimi 30 anni,
1: il sound di Pordenone,
2: sì,
1: che è un po' come dire il sound di Detroit.
2: Un
1: po' come dire il sound di Liverpool, perché Pordenone è una capitale del rock.
2: È vero, questo è vero. Quindi dici, si può giustamente paragonare alle grandi capitali del sound.
1: Me ne sono accorto anch'io da poco, però è così.
2: Beh, in effetti, perché sono tanti anni, che saranno appunto almeno 30 anni che c'è una scena fertile e
1: vivace. Di più, è cominciato molto prima, è cominciato alla fine degli anni 70 e noi Sic Tamburo siamo un po' il risultato di quella, di quel momento che si chiamava Great Complotto, e abbiamo anche altri figli in giro che vengono su.
2: Come siete cambiati voi in questi 30 anni? Il vostro sound, come si è evoluto? Quante influenze avete assorbito?
1: Abbiamo scelto la musica come incontro, quindi siamo partiti da questa forma più punk rock, e poi abbiamo incontrato di tutto, dal reggae alla cumbia. Abbiamo fatto addirittura un disco con un'orchestra di swing. La musica ci serve per incontrare le persone, quindi è sempre, siamo un gruppo aperto, ecco.
2: E questo è bello. La cumbia tu l'ami molto,
3: io
2: Max
3: l'amo
2: Dedo.
3: Molto, tra l'altro ho proprio un progetto in questo periodo di cumbia,
1: veramente, che si chiama
3: Mamma, facciamo cumbia, elettrocumbia.
1: Bellissimo.
3: A modo nostro, però,
1: certo,
3: ovviamente,
1: certo.
3: Davide, no?
1: Sai che esiste un istituto italiano di cumbia?
3: Sì, ma tra l'altro l'ho sentito proprio da te questo.
1: Sì, è vero.
2: Quindi vedi, potete dialogare anche voi.
1: Certo, sì. Siamo sempre alla ricerca di altri
3: tra
1: gruppi,
3: l'altro, Davide, per
1: di altri cumbieri.
3: Per fortuna la cumbia sta soppiantando il reggaeton, evviva direi, no?
1: sì, non so se sia proprio così, però ha un'altra forma, un altro ritmo,
3: un altro respiro.
1: Un'altra storia. A me non dispiace neanche il reggaeton, veramente.
3: Quello bello.
1: Anche di cumbia, ce n'è di tutti i tipi. Ho fatto un giro qualche anno fa in Sud America a cercare proprio le radici. Sono partito da Buenos Aires, sono arrivato fino a Cartagena, e insieme a Paolo Niazzumo e a Noel Martinez, che è l'altro mio, diciamo, partner in crime quando facciamo la cumbia, e abbiamo incontrato tutte le varie varianti di cumbia che ci sono in Sud America. È stato bellissimo.
3: Ma quindi nasce in Colombia o no alla fine?
1: Certo, nasce in Colombia e poi si sposta lungo il versante ovest delle Ande e incontra prima l'Ecuador, poi il Perù, arriva giù fino all'Argentina.
3: Incredibile.
2: Peraltro, proprio a Stereo Notte, caro Max Dedo e caro Davide Toffolo, ho dedicato una puntata alla cumbia psichedelica amazzonica.
1: Bellissimo.
2: In compagnia di Robin Luis Fernandez, discografico nato a Glasgow ma friulano, poi di fatto cresciuto in Friuli, quindi vedi che la cumbia e il Friuli,
1: sì,
2: hanno legami forti. Ascoltiamo un brano, ecco, dicevo, Garage Pordenone, il disco più recente, ma nel frattempo poi è successo che avete deciso di dedicare un disco a Gio Perrino, che è una figura molto importante per la storia di Tre Allegri Ragazzi Morti, no?
1: Sì, anche della musica psichedelica italiana in generale. Gio Perrino ha fatto la storia di questa musica all'inizio degli anni, alla fine degli anni 80, ha pubblicato questo disco che si chiama Run and Roll, e quest'anno proprio è stato fatto un omaggio a questo disco, è stato risuonato da tanti artisti, da Fresu a Teo Teardo, a Giorgio Canali, e anche noi abbiamo fatto un Run and Roll a modo nostro. Gio Perrino ha una storia incredibile, ha fatto della grande musica quando era ragazzo e sta continuando a fare della musica strepitosa. I dischi ultimi suoi, da solista, diciamo così, dedicati alla, alla malavita,
2: sì,
1: sono bellissimi, sono bellissimi.
2: Quindi è un consiglio di ascolto.
1: Sì, sì, è un consiglio di ascolto.
2: La prendiamo proprio come richiesta di Davide Toffolo per cose da ascoltare al Mangiadischi e ce le andremo ad ascoltare.
1: Grazie.
2: Noi quindi entriamo in questa Run and Roll nella versione dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Io voglio ringraziare anche Giorgia Giangrande dei nostri social, che è la responsabile di molti dei reel del Mangiadischi.
3: Dei reel di successo, aggiungerei.
2: Sì, è una delle principali responsabili, che è anche qua con noi oggi in studio. Allora, ancora i Tre Allegri Ragazzi Morti, questa è Run and Roll. La

0: Ma che bomba questo pezzo,
1: bellissimo,
0: Max Dedo,
1: bellissimo.
0: Eh?
1: Poi questa parte strumentale con questo strumento che è un misto tra un Hammond e un Elka, qualcosa. Infatti stavo chiedendo a
0: Devi
1: Davide.
0: Devi capire, Davide, che Max Dedo in questa trasmissione fa due rubriche fondamentali. Ti sfascio una canzone, quindi sì, si diverte sempre a cercare tutti i dettagli di come è costruito, sì, un giusto, brano, giusto, e indovina lo strumento. Quindi non può fare a meno, certo, di, certo, fare queste domande.
2: Beh, allora direi che hai indovinato.
0: Sì, eh? Sì. Sì. E perché siete informazione allargata per questo,
2: sì,
0: brano?
2: Sì, abbiamo l'abbiamo registrato in uno studio di un grande chitarrista italiano psichedelico che si chiama Matt Bordin, che è stato il chitarrista dei Mojomatic, non so se vi ricordate, un, sì, un duo di rock and roll secondo me strepitoso, e quindi abbiamo anche trovato altri musicisti per sviluppare questo brano, che è abbastanza simile all'integrale, all'originale, e quindi niente, siamo riusciti anche a mettere dentro dei suoni che non sono tipici della nostra produzione, però in questo studio abbiamo registrato qualche anno fa il nostro disco psichedelico che è Sindacato dei Sogni.
0: Sì, sì, bello, bellissimo, e
2: mi sa che
0: è rivenuto proprio qua a raccontarcelo quando è uscito. Ricordiamo questo brano che abbiamo ascoltato, Run and Roll, fa parte di un disco di rivisitazioni di Joe Perrino e i Mellotones, Run and Roll Reloaded, perché Joe Perrino qualche anno fa ha avuto un brutto incidente in moto e quindi gli state dando una mano.
2: È vero, è vero.
0: In questo modo. Tra l'altro abbiamo scoperto che il nostro Gianni è un grande conoscitore di Joe Perrino e possiede il disco, quindi vedi, belle cose che succedono al Mangiadischi. Poi qui ci scrive Yvonne che dice: mi piace quello che vedo, mi piace quello che è Dedo.
1: Grazie.
0: Che in verità solo sento, mi piace quello che odo, e ci manda un saluto.
1: Che bello.
0: Poi Giacomo ha visto qualche anno fa Davide Toffolo e Alice Berti in un incontro letterario a Mestre, da dove ci scrive, e a proposito di Pordenone dice che ricorda una canzone strumentale di Jeff Farina intitolata Pordenone Plaster.
2: È vero, perché Jeff è sposato con una ragazza di Pordenone.
0: Ecco, vedi quante cose scopriamo. 335-699-2949 se volete continuate a scriverci. Nel frattempo noi facciamo un po' di chiacchiere con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Dicevamo di un concerto il 19 luglio all'Eur Social Park con i Sic Tamburo, ma il vostro tour appunto è molto ricco quest'estate, ci sono state già un bel po' di date e continuate, poi si va verso nord a Brescia il 26 luglio e il 31 a Mogliano Veneto, Treviso, poi si va a fine agosto in Sardegna, a Cagliari, insomma siete in giro un bel po'. L'anno scorso io ero al premio Ciampi, caro Davide.
2: Sì.
0: E vi hanno dato il premio alla carriera.
2: È vero, ci hanno dato il premio alla carriera. Doppio premio.
0: Doppio. È vero, anche a te come fumettista.
2: Sì, è vero. Perché da un po' c'è anche un premio Ciampi dedicato ai fumetti.
0: Sì, che effetto fa iniziare a ricevere i premi alla carriera?
2: Diciamo che la fortuna dei Ragazzi Morti è che abbiamo una memoria breve.
0: Sì.
2: Ci ricordiamo poco.
0: Sì.
2: Tutte le volte che facciamo un disco, come la prima volta. Come fosse la prima volta che lo facciamo, e quindi questa memoria breve un po' ci tiene lontani dalla storicizzazione, però è vero, è tanto tempo che siamo in giro, lo capiamo soprattutto dalla quantità di bambini che vengono ai concerti adesso, le famiglie vengono con i loro figli, quindi ci sono veramente tante generazioni stratificate, però noi rimaniamo fedeli alla maschera, perciò in qualche modo non riusciamo ad invecchiare completamente.
0: I bambini arrivano già mascherati?
2: Sì, arrivano mascherati. Però noi rimaniamo fedeli alla maschera, perciò in qualche modo non riusciamo ad invecchiare completamente.
0: I bambini arrivano già mascherati?
2: Sì, arrivano mascherati chiaramente, e anche completamente.

0: che adesso stai cercando di fare l'uomo sexy, però non ti sforzare troppo.
1: No.
0: Senti Davide, io andrei a riascoltare anche un altro brano da Garage Pordenone, così entriamo appunto ancora nel disco, nel vostro disco più recente. Poi ti chiedo anche se state scrivendo qualcosa. Preparati. Questa si chiama La sola concreta realtà, al proposito di dire cose dirette, dritte e molto chiare nelle proprie canzoni.
2: Questa non è per bambini.
0: No, direi di no. Non per tutti, magari, qualcuno più consapevole, chissà. Tre allegri ragazzi morti al Mangiadischi, La sola concreta realtà.

0: E insomma, con i tre allegri ragazzi morti siamo al Mangialischi, questa era la sola concreta realtà. C'è Davide Toffolo in studio con noi e stiamo raccontando del tour dei tre allegri ragazzi morti che gira tutta Italia. Davide, com'è stato suonare a New York? Il live a New York com'è andato?
1: Ah, è stato molto molto divertente, la sala era piena, non è neanche la prima volta che andiamo a suonare a New York, però questa volta è stata molto speciale. Un grande affetto, grandissimo affetto. Abbiamo suonato nei luoghi del punk, dove è nato il punk nel 77, nel 75, 77 a New York, quindi aveva tutto senso. Adesso c'è una comunità di ragazzi anche piuttosto giovani a cui piace rifarsi esteticamente a quel mondo.
0: Eri riuscito a mettere piede al CBGB prima che chiudesse?
1: Sì, sì, ci sono andato con uno dei gruppi di Enrico, il nostro bassista, sì, che nella settimana di chiusura del CBGB è andato a suonare, quindi sono andato a vedermelo.
0: Senti, visto che uno dei nostri ascoltatori ti faceva i complimenti anche per la tua veste di fumettista, di disegnatore, eri qua, sei qua a Roma, ti abbiamo intercettato perché ieri eri all'apertura della stagione estiva del Teatro India a presentare la graphic novel su Gian Giacomo Feltrinelli.
1: Sì, è una presentazione speciale quella che facciamo di questo libro, io e Giulio D'Antona, che è la persona con cui l'ho scritto, il mio partner con cui l'ho scritto.

0: facciamo una lettura pubblica, è una specie di spettacolo vero e proprio. Un libro costruito su un monologo di Gian Giacomo Feltrinelli, e quindi si presta a una lettura pubblica.
1: Certo.
0: Dopo di noi c'era il concerto del mio amico Tommaso Piotta. Zanello Piotta,
1: che e è quindi, stato qua due giorni fa, pensa.
0: E proprio. Quindi è stata una serata specialissima.
1: Hai collaborato anche con lui recentemente, no?
0: Nel sì, suo certo disco. Abbiamo fatto un brano dedicato, ho cantato in un brano dedicato a Pasolini.
1: Quindi perché, hai portato un po' di Friuli nel disco,
0: sì,
1: di Tommaso.
0: Sì, perché sai che anche Tommaso è di origine sì, friulana.
1: Sì, infatti abbiamo parlato anche delle sue origini friulane. E beh, insomma, Davide, io ti ringrazio. Ricordiamo ancora un po' di date, perché appunto arriva nei prossimi giorni il concerto con i Sic Tamburo in una di queste due date importanti che avete fatto, una il 9 luglio al Circolo Magnolia, la prossima il 19 a Eur Social Park qui a Roma, e poi tutta l'estate Tre Allegri Ragazzi Morti in tour.
0: La data di Milano è stata strepitosa, io so che il pubblico di Roma è impagabile per quanto sia strepitoso quando vai ai concerti, quindi ci aspettiamo sia noi che i Sic Tamburo una serata incredibile. È nella giornata della domenica della finale dei mondiali, ma sappiamo che il nostro pubblico è più forte,
1: sì,
0: di uno stadio,
1: delle finaliste
0: intero.
1: Che scopriremo, una l'abbiamo scoperta ieri, l'altra la scopriremo stasera. Ti avevo promesso, prima di salutarti, una domanda su cosa succede adesso dopo il tour con i Tre Allegri Ragazzi Morti, se state scrivendo, se c'è un disco in preparazione.
0: Vabbè, l'ultima canzone che abbiamo scritto e registrato è quella che avete sentito prima, La Sola Concreta Realtà, perciò ripartiamo da lì, ripartiremo da lì, e penso che ripartiremo da un punto alto della nostra scrittura, perché penso che sia uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto.
1: Me lo dico da solo,
0: però è vero.
1: Insomma, anche i nostri ascoltatori qui concordano e vi amano molto. Allora, Davide, come dicevamo, noi prima di salutarti, qui c'è una rubrica da cui non si può prescindere, che è Indovina lo strumento.
2: Ma ricordiamo subito come funziona. Funziona che al 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento, che questa volta è molto semplice, Duccio. Siamo stati molto buoni.
1: Sì, molto buoni, molto oggi buoni. È facile.
2: Forse il tema è un po' più difficile, ma neanche quello.
1: No,
2: neanche quello.
1: Ma come mai sei così buono oggi?
2: Non lo so perché.
1: Perché
2: non lo
1: ieri
2: so.
1: Sei stato cattivissimo.
2: Cattivissimo, oggi buonissimo, bisogna controbilanciare,
1: certo,
2: caro Duccio.
1: Certo.
2: Quindi
0: ero già terrorizzato di doverlo scoprire io.
2: No, secondo me lo scopri, è molto facile.
1: Puoi partecipare, però
0: posso
1: non
0: partecipare.
1: Sei obbligato.
0: Va bene,
2: e quindi provate a indovinare lo strumento.
1: Ecco.

0: Ma che poesia, Lucio Pasqua, eh. Hai sentito che bello?
1: Sì. Io posso dire il nome del pezzo?
2: No, non posso. Però se l'hai, che tu l'abbia indovinato, insomma, ti fa onore, ovviamente. 3356992949, già qualcuno stanno indovinando.
0: È già stato indovinato.
2: Era facile.
0: Però
2: oggi
0: non
2: era
0: lo
2: facile.
0: Non abbiamo detto cosa si vinceva, Lucio Pasqua.
2: Cosa si vince?
0: Ieri purtroppo si vinceva una villa da Acapulco e un jet.
2: Okay.
0: Non hanno indovinato, Davide, per cui niente.
2: Oggi che si vince?
0: Oggi niente. Oggi è una giornata così.
2: Che strano.
0: Oggi non regaliamo.
2: Che strano.
0: Oggi non regaliamo nulla.
2: Grazie Davide Toffolo per essere stato al Mangiadischi.
1: Grazie a voi, viva il Mangiadischi sempre.
2: Grazie.
1: Buona estate a tutti.
2: Grazie.
1: Viva. Ci vediamo a Roma.
2: I tre allegri ragazzi morti, seguiteli in tour. Noi abbiamo una reclame e poi leggiamo tutte le risposte di Indovina lo strumento. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Il mangiadischi.
7: Max Dedo.
8: Caro Duccio Pasqua,
7: allora,
8: oggi siamo stati molto buoni
7: molto.
8: Con Indovina lo strumento e infatti indovinano in tanti.
7: Eh sì, infatti,
8: sia il tema che lo strumento.
7: Marcello dice: non sono molto convinto, ma credo che si tratti di una marimba.
8: Addirittura, no.
7: Perché in effetti è suonato in un modo che...
8: Sì, inizia in un modo che potrebbe ingannare, ma sempre uno strumento a corde.
7: Poi dice Niccolò, non ricordo il nome, ma è un lamellafono.
8: Non è un lamellafono.
7: No. Dunque, vediamo un po'. Giando da Caivano indovina.
8: Sì.
7: Poi Massimiliano indovina il tema.
8: Sì.
7: Antonio dice: ma dai, non può essere un... indovina.
8: Eccolo, è indovina.
7: Eccolo. Ma l'abbiamo detto Antonio da Cagliari che oggi era facile.
8: Oggi era facile, sì.
7: Però non si sa mai, Poi Filippo indovina il tema,
8: sì?
7: Ma dice: lo strumento non saprei.
8: Ah.
7: Vedi? Quindi non era proprio così scontato. Invece Giacomo indovina lo strumento ma non sa il pezzo.
8: Ok.
7: Che stiamo ascoltando. Giovanni da Bologna è bravissimo, indovina tutto.
8: Indovina tutto.
7: Tutto. Vabbè, insomma, c'è anche chi chiede Kalimba, quindi vedi, suonare lo strumento in questo modo porta in quella direzione.
8: In quella posizione alta in qualche modo può ingannare.
7: Anche Silvia dice Kalimba.
8: Puoi ingannare, no.
7: Poi secondo me possiamo svelare, perché poi tutti gli altri hanno indovinato e quindi pian piano diremo chi sono stati quelli più bravi di oggi.
8: Allora, intanto lo strumento è il contrabbasso e il brano è My Favorite Things.
7: Sì.
8: E ringraziamo chi lo ha suonato per noi, che è Francesca Angiuli, contrabbassista jazz, musicista strepitoso di Monopoli, che salutiamo, ringraziamo tanto.
7: Sì.
8: Ma che cos'è il contrabbasso, Duccio Pasqua?
7: Che cos'è?
8: È il membro più grande e grave della famiglia degli strumenti ad arco.
7: Sì.
8: Ovviamente se escludiamo il rarissimo otto basso.
7: Che cos'è l'otto basso?
8: È lo strumento più grave della famiglia degli archi.
7: Okay. Cioè un contrabbasso più grande?
8: Esattamente, con un'altezza che può superare i 2 metri, si suona stando in piedi oppure su uno sgabello apposito.
7: E tu l'hai mai suonato?
8: Io ci ho provato qualche volta, sì.
7: Okay.
8: E può essere uno strumento a 4 corde, ma anche a 5 corde,
7: sì.
8: Nasce nel XVI secolo, originariamente aveva lo scopo, pensate, di raddoppiare la linea del violoncello.
7: Ah.
8: E poi nel corso dell'Ottocento, grazie a virtuosi come Bottesini, si è affermato come strumento solista, ma trova grandissimo impiego nelle orchestre jazz. Ci sono tantissimi contrabbassisti jazz importanti nella storia, tipo Ron Carter, insomma la lista infine,
7: Ron Mingus.
8: Carter, Mingus, Paul Chambers, Orsted, Pedersen, che è uno dei miei preferiti.
7: Sì.
8: E potremmo andare avanti tutto il giorno,
7: Max,
8: ma ci fermiamo
7: Gazzè.
8: Qui Max Gazzè suona il basso elettrico.
7: Non lo suona mai il contrabbasso?
8: non credo.
7: Ferruccio Spinetti viene a trovarci,
8: certo,
7: la settimana,
8: certo,
7: prossima,
8: certo.
7: va bene. Comunque 2 metri, dice Giacomo, ma allora ci stai anche tu, Duccio, nella custodia del contrabbasso.
8: È vero.
7: Potrei starci.
8: C'è il Ducciabasso anche.
7: Il Ducciabasso, sì. Comunque Silvia è dispiaciuta per aver sbagliato, e poi però siete in tanti che avete indovinato. Antonio da Lecce ovviamente indovinava il brano, dice: c'è una splendida versione di John McLaughlin con Giorgio Francesco e Trilo Gurto.
8: Eh sì, tra l'altro uno degli standard più suonati al mondo, per cui insomma.
7: È vero, è vero. Beh, devo dire bravi tutti, brava Antonella da Sutri che ha indovinato lo strumento, poi dice il brano lo so ma non mi viene, che disastro essere boomer, ma figurati Antonella, guarda, non sai quante
8: questo
7: volte.
8: Questo è un brano da boomer in realtà.
7: Esatto, decisamente. Insomma, bravi davvero, bravo anche Alberto e insomma siete stati in tanti a indovinare, ma oggi devo dire Max Dedo è stato molto molto buono, molto clemente.
8: Ma la ringrazio Sire.
7: Ci mancherebbe. Adesso ci ascoltiamo un'altra novità della nostra playlist, loro sono i Jungle con un brano che è un'onda, The Wave, The Wave al Mangiadischi.

0: The Wave, i Jungle.
1: L'onda.
0: Sei andato sull'onda?
1: Mi piace molto andare a fare il bagno dove ci sono le onde, caro
0: Duccio.
1: Ah, sì,
0: eh? Sì. Davvero?
1: Sì.
0: Non sapevo. E qui oggi, tra chiacchiere, tra la quantità di messaggi sempre più ingente e tra l'intervista con Davide Toffolo, abbiamo un po' trascurato i nostri ascoltatori, non troppo, ma non
1: troppo.
0: Siamo ancora riusciti a leggerli tutti. Allora io voglio salutare Maurizio da Forlì, che propone qualche pezzo di Sergio Caputo da Un Sabato Italiano. Grande autore Sergio Caputo.
1: Sì.
0: Secondo me è un po' penalizzato oggi, a 45 anni di distanza, da un sound troppo legato a quell'epoca.
1: Eh sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: Poi salutiamo Paolo, che ci scrive molto precisamente da Montesacro a Roma e ci fa i complimenti e dice di riascoltare Nel Ghetto di Alberto Radius. Grande pezzo. Dice: avevo più o meno 10 anni quando l'ascoltai per la prima volta in treno da uno stereo di quelli portatili tipo giamaicano di un ragazzo chiaramente più grande di me. Mi ha aperto nuovi orizzonti insieme al grande talento di Rino Gaetano. Bello, molto bello. Poi in tanti ci chiedono Pink Floyd e Pittura Fresca, visto che abbiamo raccontato dell'anniversario di quel concerto.
1: Quanti ricordi,
0: vero?
1: Sì,
0: e magari
1: sì.
0: Dopo ce l'ascoltiamo.
1: Perché no?
0: E lui era Paolo dal Lido di Venezia che ce lo chiedeva. E salutiamo anche Massimo da Vicenza, quindi c'è molto nord-est. Salutiamo Leonardo dall'Abruzzo, che è in trasferta sul lago di Caccamo, che è un posto che vediamo sempre con Marcella quando andiamo a Musicultura.
1: Bello.
0: Ma che succede? Dove siamo arrivati?
1: Perché questa è la sigla. Eravamo un po' dimenticata, Duccio.
0: Sì.
1: Questa è la sigla Ti Spascio Una Canzone.
0: È vero, perché in qualcuna delle puntate recenti non abbiamo fatto in tempo a inserire la rubrica.
1: È vero.
0: Ma oggi la recuperiamo.
1: E oggi sfasceremo una canzone che è distante anni luce da questa musica che stiamo ascoltando.
0: È vero.
1: Sì.
0: È più vicina alla una musica che abbiamo citato prima, che è la cumbia, ma
1: è
0: troppo vicina.
1: No, beh, è vicina.
0: Sì.
1: Oggi sfasceremo Dos Gardenias dei Buena Vista Social Club.
0: Wow, che ripescaggio dello.
1: Sì, che in realtà non è de Buena Vista, perché
0: no.
1: È stato scritto nel 1945,
0: sì,
1: da una donna, Isolina Carillo.
0: Uh-huh.
1: Tra l'altro in un'epoca in cui la scrittura delle canzoni era campo prevalentemente maschile.
0: Sì, è vero.
1: Poi la canzone divenne celebre nel 48 grazie all'interpretazione di Daniel Santos,
0: sì,
1: con il gruppo La Sonora Matancera.
0: Sì.
1: E agli arrangiamenti del grandissimo Perez Prado.
0: Yes.
1: E poi conosciamo, insomma, quella più famosa,
0: certo,
1: che è questa, la versione leggendaria cantata proprio da Ibrahim Ferrer con i Buena Vista.
0: Oh, quindi entriamo nel vivo del brano.
1: Il brano inizia semplicemente con una tromba che espone il tema.
0: Sì.
1: Si tratta di una tromba con una sordina cap.
0: Ma che vuol dire?
1: Prima diciamo, parliamo della tromba,
0: sì,
1: Duccio, perché magari non tutti sanno cos'è una tromba.
0: E tu che la suoni, o lo devo dire io?
1: Tu devi dirlo,
0: ho capito.
1: Preparatissimo.
0: Ma tu sei anche un valido trombettista.
1: Ma
0: vabbè,
1: insomma.
0: Comunque è uno strumento a fiato della famiglia degli ottoni,
1: sì,
0: che è caratterizzato da un suono brillante e acuto.
1: Bravissimo.
0: Questo è facile. È uno strumento che arriva dall'antichità, perché
1: sì,
0: presenta notevoli somiglianze con la tromba. Fu rinvenuto in Egitto,
1: sì,
0: ed è denominato tromba di Tutankhamon.
1: Esatto.
0: E proprio sono state ritrovate nella sua tomba ed erano, sì, impiegate prevalentemente per scopi militari.
1: Esattamente.
0: C'erano già le bande militari di fatto che accompagnavano gli eserciti.
1: Esattamente. Però questa tromba, come dicevamo prima, non è da sola, una sordina, cioè una sorta, chiamiamolo tappo per farci,
0: sì,
1: capire,
0: sì,
1: che è proprio un accessorio che può essere in metallo, in plastica, in legno o cartone,
0: sì,
1: che si inserisce proprio nella campana dello strumento, ma lo scopo principale è cambiarne e modificarne il timbro, il suono, rendendolo per esempio più ovattato, più metallico, più nasale. E questa lo possiamo ascoltare in questo primo frammento.
0: E chi la suona?
1: La suona Manuel Guajiro Mirabal.
0: Sentiamo il primo frammento.

0: Sgardenia. Ibrahim Ferrer inizia a cantare con una grazia e una delicatezza uniche.
1: Sì.
0: La sua voce di velluto si fonde perfettamente con i pochi strumenti che lo accompagnano.
1: Sì.
0: I pochi strumenti sono le congas, uh-huh, le maracas, un contrabbasso di cui
1: quello di indovina lo strumento,
0: e un pianoforte.
1: Sì.
0: Questo ritmo in particolare si chiama bolero ed è un genere musicale romantico nato proprio a Santiago di Cuba nella,
1: sì,
0: seconda metà dell'Ottocento, caratterizzato da un tempo binario, da un tempo pari,
1: uh-huh,
0: e da testi poetici incentrati sull'amore.
1: Sì.
0: È il diretto predecessore di molti stili latini.
1: Ah, quelli di cui parlavamo prima.
0: Esattamente.
1: Okay.
0: Però abbiamo parlato di contrabbasso tante volte, anche poco fa, di pianoforte tante volte, ma mai di congas, Duccio.
1: No, infatti.
0: Ci vuoi dire cosa sono le congas?
1: Guarda,
0: ti andrebbe?
1: Ma scherzi, ma sono veramente,
0: certo,
1: un grande appassionato dell'argomento. Sono strumenti appartenenti alla famiglia dei membranofoni,
0: sì,
1: non dei lamellafoni,
0: no,
1: che citava Niccolò.
0: No.
1: Sono utilizzati in origine nella musica afro-cubana,
0: sì,
1: e diffusi poi ovviamente in tutto il mondo in tanti generi musicali. Sono dei tamburi alti e stretti,
0: sì,
1: e montano solo una pelle, una singola pelle sulla cavità superiore, quindi,
0: sì,
1: non anche sotto come gli elementi della batteria.
0: Sì.
1: Derivano dal makuta congolese.
0: Esatto.
1: Perché si ricavavano originariamente da un tronco che veniva svuotato e poi ci si metteva sopra una pelle bovina.
0: Esattamente. Mm. Pensate che ogni tamburo appartenente a questa famiglia,
1: sì,
0: possiede un nome,
1: sì,
0: a seconda delle misure.
1: Uh-huh.
0: Riccardo, Re Quinto, Quinto e così via.
1: Sì.
0: Ascoltiamo il secondo frammento e troviamo questi strumenti.
1: Ma chi le suona le congas qui?
0: Lazzarovia.
1: Sentiamo.

0: Caro Duccio, devi sapere che le due gardenie rappresentano i cuori degli amanti.
1: Ah.
0: All'inizio sono un simbolo di amore, adorazione e devozione,
1: sì,
0: che riflettono l'affetto reciproco.
1: Sì.
0: Il narratore chiede al partner di prendersi cura dei fiori e quindi del legame,
1: uh-huh,
0: come se fossero il proprio cuore.
1: Hai capito.
0: E quindi...
1: Come sei romantico quando fai così.
0: Molto romantico, sì. Vedi che cambio anche il tono di voce. Ma
1: sì,
0: poi torna alla musica.
1: Diventi un po' crooner.
0: Un po' crooner. Ma poi torna alla musica e... Oltre al contrabbasso, alle maracas, al pianoforte,
1: sì,
0: c'è anche una chitarra elettrica,
1: uh-huh,
0: che sembra un po' in secondo piano,
1: sì,
0: ma è importante. Perché sta in secondo piano?
1: Perché?
0: È quasi a non voler rovinare questo momento,
1: uh-huh,
0: questo bolero, ma si tratta del produttore... Ray Cooder,
1: vabbè, quel clamoroso artista musicista,
0: esattamente,
1: che Ray,
0: quindi possiamo trovare questa chitarra elettrica in secondo piano e poi c'è un altro strumento invece...
1: Tra l'altro, scusami,
0: sì,
1: Dedo, citavamo prima Adriano Viterbini, amico musicista tuo e di Davide Toffolo, che è in tour con Joachim Cooder, che è il figlio di Ray Cooder, così chiudiamo il cerchio.
0: È che Joachim Cooder, tra l'altro, suona proprio questo strumento di cui ti volevo parlare,
1: vedi,
0: che è proprio l'udu, che è un tipo di tamburo dalla caratteristica forma utilizzato dai popoli Igbo e Hausa in Nigeria.
1: Ah.
0: E questo strumento è molto importante in questo terzo frammento.
1: Okay.
0: Ascoltiamolo.
1: Sentiamolo.

0: così una tazza.
1: Come si fa anche tu nel gruppo?
0: Come si è, magari.
1: Sì. Beh, che musicisti, Rubén Gonzalez al pianoforte.
0: Questa è poesia.
1: Sì. Poesia. Alberto Virgilio Valdés alle maracas, ovviamente sì. Joaquín Cooder a suonare l'udu.
0: Sì.
1: E poi Orlando Cacaito Ropez al contrabbasso.
0: E Rubén Gonzalez.
1: Sì.
0: E che dire altro? Una cosa importante da dire è che l'impatto emotivo di questo brano è tale che viene utilizzato anche da varie associazioni, tra cui il progetto Musica para Despertar, per stimolare proprio la memoria, le emozioni e il contatto in pazienti affetti da Alzheimer. Pensate che importanza.
1: Vedi, il potere della musica certe volte va oltre la nostra immaginazione.
0: Ascoltiamoci il brano per intero.
1: Eh sì, lo riascoltiamo tutto, Dos Gardenias nella versione di Buena Vista Social Club.

0: Che meraviglia.
1: Vedi, Duccio Pasqua, se mi chiedessero, Dedo, tu che musica vorresti suonare?
0: Che vorresti
1: suonare? Io direi una musica come questa.
0: Hai capito, vedi Dedo, lo so che tu hai passione per quella parte del mondo, musicalmente parlando.
1: Soprattutto per quella brasiliana.
0: Allora, Luciano dice che ha avuto il piacere di ascoltare dal vivo questa formazione anni fa al Festival della Musica Latina all'Ippodromo delle Capannelle
1: di
0: Roma.
1: Che fortuna!
0: Sì. E poi anche il film è stupendo, dice Francesco, Ray Cooder è un genio, pezzo meraviglioso. Sì. Beh, brano di una freschezza incredibile e inimitabile, dice Nancy, ottima scelta. E poi, Dedo, mi dici che timbro di voce è, dice Luciano da Genova.
1: Che timbro? Di voi, in che senso?
0: Non lo so.
1: Beh, è un bel timbro.
0: Allora, poi salutiamo anche Raffaella, che è contenta di aver ascoltato gli Allegri Ragazzi Morti, che li aveva scoperti a un festival che fanno vicino a Sondrio. Si chiama Rock and Rhodes, perché Rhodes è la cima del monte delle Prealpi Orobie, che è lì. E poi ancora, salutiamo Francesco, che provava a indovinare lo strumento, ma ormai abbiamo svelato tutto. Visto che in tanti ci chiedono Pink Floyd e Pittura Fresca, che è una specie di instant song, perché il 15 luglio 89 i Pink Floyd suonarono nella Laguna di Venezia, uno spettacolo memorabile, ma come ci raccontano alcuni ascoltatori anche un mezzo disastro, ecologico,
1: certo,
0: perché c'era troppa gente per quegli spazi. Allora i Pittura Fresca scrissero questa canzone che giocava un po' con quella storia, e allora ce la riascoltiamo. Pink Floyd.

0: I leggendari Pittura Fresca, nel 1989 esce questo brano. Pare che la storia sia proprio quella di Oliver Scardi, il cantante, il leader di Pittura Fresca, che cercò di andare a vedere Pink Floyd in Laguna ma non riuscì ad arrivarci.
1: Immagino.
0: E quindi decise di scrivere questa canzone. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, splendida, adorabile Pink Floyd, dice Giacomo. Scardi era al concerto di Bob Marley a San Siro nell'80 e lì scattò la scintilla per il reggae, vedi? Questa è la storia. Marco dice: ma come vi viene in mente di mettere Pittura Fresca? Come? Ne parliamo tutta la puntata. E anche Marina da Murano dice: in questa canzone c'è tutto lo spirito ironico e divertente della nostra Venezia.
1: È vero.
0: Io ringrazio tutti voi ascoltatori e domani ci risentiamo alle 13.30 con Marcella Sullo e senza Dedo.
1: E senza Dedo. Dedo torna settimana prossima.
0: La settimana prossima. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Gianni Tola in console, Federica Forni in redazione. E a domani a tutti gli ascoltatori. Tra poco il GR1, poi l'estate in onda. E noi chiudiamo con i Tot Talk, che fa sempre bene.
1: Sempre bene.
0: Life's what you make it. La vita è quello che la fai, di cui fa. Vabbè, insomma, non lo so spiegare. Finiamo così che è meglio. A domani da Duccio Pasqua. Ciao, Max Dedo.
1: Ciao, Duccio.
0: Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, legge elettorale dopo il no di ieri all'emendamento di maggioranza sulle preferenze, mattinata di votazione alla Camera.
3: La Camera boccia con 233 no e 139 sì l'emendamento sulle preferenze dei parlamentari di Vannacci. Su quanto accaduto ieri sera i partiti di maggioranza negano franchi tiratori al proprio interno, ma restano i sospetti incrociati. Una riflessione viene chiesta innanzitutto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di incidente di percorso parla il leader azzurro Tajani, da Fratelli d'Italia le parole di Raffaele Speranzon.
4: Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
3: Le opposizioni chiedono la crisi di governo e per protesta con la ripresa dei lavori cancella tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. La segretaria PD Elly Schlein stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Den Boccia dice no all'ipotesi di ripresentare l'emendamento a preferenze al Senato dove non c'è voto segreto.
5: Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
3: Per Giuseppe Conte, 5 Stelle e Campo Largo sono pronti ad accelerare il percorso interno per votare subito. Il voto finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto potrebbe intanto arrivare già in giornata. Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra in Iran, continuano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane nel Golfo. Dopo quella della notte scorsa, le forze americane hanno lanciato una nuova ondata di raid.
6: Sono andati avanti per un'ora e mezza gli ultimi raid statunitensi che hanno preso di mira nuovamente postazioni militari lungo lo stretto di Hormuz per impedire ulteriori attacchi iraniani alle navi nel passaggio, sostiene il comando centrale americano. Ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resterà chiuso finché continueranno gli attacchi. I raid arrivano dopo quelli della scorsa notte che hanno ucciso, secondo Teheran, 7 militari nel sud-est e hanno preso di mira tutta la fascia costiera dello stretto. L'Iran ha reagito con una nuova raffica di droni sui paesi del Golfo, il Kuwait e il Bahrain, dove i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni della quinta flotta statunitense, presa di mira come nei giorni scorsi anche la Giordania. La Repubblica Islamica minaccia inoltre di chiudere altri snodi vitali per il commercio mondiale. Attenzione puntata su Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi alleati di Teheran. Agita lo spettro dell'escalation anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia per la prossima settimana attacchi a ponti e centrali elettriche, ma fa marcia indietro sull'imposizione di pedaggi alle navi che transiteranno per Hormuz. Davide Maggiore, GR1.
2: E resta drammatica la situazione a Gaza, dove proseguono gli attacchi israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha confermato di aver ucciso nelle scorse ore 2 comandanti di Hamas con un raid aereo, 4 i civili vittime di un attacco nel centro della striscia, tra gli uccisi una bambina. Khan Yunis, protesta dei medici davanti all'ospedale Nasser per chiedere la liberazione dei loro colleghi detenuti nelle prigioni israeliane. La cronaca in Italia, attesa questo pomeriggio la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e di averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri, tra cui anche Germania e Spagna, per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Al Borgo Laudato Si, nei giardini di Castel Gandolfo, premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, esperti, rappresentanti delle big tech a confronto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale alla luce dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, domani in Campidoglio, la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era appunto dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Ne abbiamo parlato con il premio Nobel per la pace Maria Ressa.
7: L'altro anno all'Assemblea delle Nazioni Unite abbiamo sottoscritto alcuni principi guida sull'intelligenza artificiale. Perché sono qui? Perché nello stesso giorno in cui le Nazioni Unite creavano il comitato scientifico dicevano che noi non possiamo affrontare intelligenza artificiale e armi nucleari, proprio il tema di questo convegno. Qualcosa che normalmente non si vede insieme, ma che francamente nel mondo di oggi è estremamente necessario. La tecnologia ha superato di gran lunga la nostra capacità capacità di comprendere ciò che sta facendo e soprattutto di riuscire effettivamente a controllarla. Questa riunione non è un incontro tra scienziati, ma è un meeting della società civile, un incontro tra leader morali. Il meccanismo di incentivi della tecnologia incoraggia il peggio di ognuno di noi. Pensateci bene, il peggio dell'umanità. E Papa Leone ci ricorda che dentro di noi c'è il meglio, che noi conosciamo la differenza tra il bene e il male che è dentro di noi e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Ilaria Menta, GR1.
2: Ora la linea va all'estate in onda. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: L'estate in onda.
8: Buon pomeriggio qui su Radio 1, l'estate in onda come sempre. Io, Valentina Poggi, ma c'è con me la mia Marzia.
9: Sì, oggi ho rischiato veramente di fare tardi perché ragazzi, io questo caldo proprio non lo sopporto, quindi ho fatto una lunga doccia fredda che mi ha preso
8: che
9: un
8: calor.
9: Che calor! Lo diciamo anche in spagnolo, in italiano, in inglese. Lo decliniamo in tutte le lingue possibili per far arrivare bene il concetto.
8: Io ho rischiato la fusione termica, tra l'altro ho toccato inavvertitamente mentre venivo e mi mettevo la cintura di sicurezza il pezzo quello di ferro, no? Mi sono ustionata.
9: Ma vogliamo parlare del volante? Scusa, Vale.
8: No,
9: volante quando lasci la macchina sotto il sole che quasi bisognerebbe scendere con le presine, quelle da cucina.
8: Volante ingestibile, ma anche il sedile.
9: Il sedile. A proposito di presine per toccare il volante, oggi, cari ascoltatori, noi vogliamo chiedervi quali sono i rimedi che utilizzate in estate per combattere l'afa e il caldo. Mi raccomando, sbizzarritevi e raccontateci qualcosa anche di divertente, di poco usuale. Il numero della diretta, lo ricordiamo, è il 335-699-2949. Avete preso appunti?
8: Credo di sì, quindi aspettiamo. E ora i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento su Radio 1.

0: Sorry, scusa, lo sento. E nel frattempo sono arrivati tanti messaggi al numero della diretta. Ne leggiamo uno da Renato che ci scrive: a Torino sta tuonando e sta piovendo. Beh, Renato, siamo contenti per te. Qua a Roma invece fa tantissimo caldo, quindi un po' ti invidiamo. E oltre al tuo messaggio è arrivato anche un vocale.
1: Eh sì, lo ascoltiamo subito perché la domanda del giorno era: che rimedi usate per combattere il caldo? Ascoltiamo. Che rimedi usano?
2: Buon pomeriggio, Francesco da Castelnuovo, in viaggio in autostrada. Cioè, cosa si fa per il caldo? Si accende l'aria condizionata quando proprio non ne posso fare a meno, e a casa il deumidificatore.
0: Ah.
2: In modo che così almeno a 29-30 gradi, anche 29-28, di modo che così l'aria si deumidifica e riesco a dormire in santa pace.
0: In santa pace.
2: E poi ci si sveglia molto presto, alle 5:30, per cercare di abituarsi piano piano all'aumentare della temperatura.
0: Un vero e proprio
2: buon
0: rituale.
2: Pomeriggio, complimenti per queste belle voci solari, Francesco da Castelnuovo di Porto.
0: Ma grazie,
1: grande Francesco,
0: grazie, tanti cuori per te.
1: Sì, assolutamente, poi anche molto saggio,
0: Assolutamente, ci ha dato
1: una tecnica in particolare, che si alza presto per abituarsi gradualmente al caldo, quindi per affrontare
0: il deumidificatore, anche la temperatura ci ha dato, quindi grazie. A proposito di caldo, Vale, c'è qualcuno che questo caldo proprio non lo sopporta, e che facciamo, lo introduciamo? Perché io lo vedo che
1: sì,
0: già
1: è accaldato,
0: già è accaldato.
1: E lui insomma è un giornalista professionista, un volto molto noto dell'informazione, e in questo momento tra l'altro è anche nel cast di Uno Mattina su Rai 1, lui è Domenico Marrocchi.
3: Ciao ragazze.
0: Ciao Domenico. E oltretutto io ho un sospetto, ma non è che venuto qui da noi perché questo studio tutto blu è fresco?
3: Che frescura, adottatemi veramente, qui dentro la temperatura è ideale, quindi ideale. Io rispondo: come fai a combattere l'afa? Ecco, vengo all'estate in onda, sto con voi due.
1: Altro, carinissimo, un altro ascoltatore ha scritto: per combattere il caldo ascolto Radio 1, mi sembrava perfetto.
0: Oh, questo è veramente... Grazie. Che poi qui che siamo insomma in questo ambiente tutto blu con quest'aria condizionata si sta proprio benissimo, devo dire che il caldo non
1: confermo. E allora Domenico, insomma, questa esperienza ad Uno Mattina, dopo ne parliamo, però io ti chiedo subito, no, tu come fai a combattere questo caldo torrido?
3: Ma io come l'ascoltatore mi sveglio presto, però non è che lo faccio per adattarmi.
1: Per dovere, però.
3: Esatto, per dovere, per cui mi sveglio alle 5:30 e devo dire che quando apro la finestra la temperatura è ideale, il problema è dopo.
0: Ecco.
3: Detto questo, io sul deumidificatore non lo so, lanciamo... Sì, perché avete presente quando vi viene il raspino, quella cosa un po'... Secondo me questo è colpa del deumidificatore. Anche l'ascoltatore di prima nel messaggio ha avuto ha esitato un po'. Capito, dovremmo studiare.
0: Quindi è colpa del deumidificatore, però
3: chissà.
0: Anche l'aria condizionata, insomma, non è che ci aiuti.
3: Ecco, sciarpina sì o sciarpina no, quando siete sotto proprio il getto.
0: Io mi copro la gola, sinceramente.
3: Vedi.
0: Sono sotto,
3: chiediamolo.
1: Io cerco di non mettermi sotto il getto. Se no fai come a Charm, no? Charm e Shake. Fai caldo freddo, che quando entri dentro i villaggi fuori ci sono 550 gradi, poi vai per mangiare al buffet, che sembra un momento molto valido, gradito soprattutto da noi, entri e ti becchi l'aria condizionata.
3: Oddio,
1: e
3: non
1: poi
3: mi è mai successo, ma andrò a Charm a provare.
0: Allora, io ti voglio leggere un messaggio perché sono proprio curiosa di vedere tu come rispondi. Mari da Genova ci scrive: buongiorno ragazzi, per combattere il caldo creo altro caldo, tipo stirare, cuocere torte al forno. Poi una volta finito tutto sono più fresca, bevo anche il tè. Come rispondiamo? Crea caldo, che poi oltretutto non è, magari effettivamente può essere d'aiuto, può dare sollievo. Domenico, tu come la pensi?
3: Beh, è una masochista, diciamo. Mari trae piacere nella sofferenza in questo caso, oppure vorrebbe sperimentare la sauna in casa, che fa pure bene quella,
0: Però lei dice giustamente: io creo più caldo, così poi ho la sensazione del fresco. Ha
1: una
0: sua logicità.
1: Sauna finlandese, non sauna genovese. Lei è di Genova.
3: Beh, oddio, insomma,
1: era una freddura.
3: Non proverei, comunque non ho di questi problemi, perché ragazze io non stiro, ecco, preferisco tutto l'acciaccaticcio di gran moda, soprattutto d'estate con 40 gradi. Ecco.
1: Vabbè, ci sta, voglio dire. Insomma, comunque abbiamo rotto il ghiaccio con il nostro Domenico Marrocchi parlando di caldo, parlando di saune finlandesi e genovesi, ma qual è il segreto? Hai dei segreti tu per affrontare il caldo, soprattutto quando sei in diretta, a parte svegliarti presto è ok, però come si fa quando ci sono anche magari 40 gradi all'ombra, che tu che sei stato anche inviato?
3: Allora, vi dico la verità, quest'anno, anzi negli ultimi 3 anni, ho la fortuna di essere in studio a 1 mattina e quindi è un piacere poi condividere questo spazio che è praticamente quello istituzionale, viva, della RAI, che da 40 anni c'è, e siamo un bellissimo gruppo affiatato con Alessandro Greco, Carolina Rei e Paola Cervelli, e quindi va bene. Il problema, e tu cara Marzia lo sai, è quando fai l'inviato d'estate, e quindi massima solidarietà ai miei colleghi perché spesso e volentieri ti trovi a dover dare consigli da inviato sul caldo che però tu stesso non rispetti.
0: E poi oltretutto, Domenico, noi abbiamo raccolto alcune frasi che tu dici quando appunto ti vediamo nei tuoi servizi. Io il caldo lo soffro tantissimo, datemi un po' d'ombra, oppure fai dell'autoironia sul fatto che preferisci l'inverno all'estate.
3: Beh, quello sempre. Sì,
0: a me fresco.
3: Sono più team inverno, malgrado io venga da un paese di mare, San Benedetto del Tronto. Io sono nato al mare, però preferisco, subisco anche il fascino del mare d'inverno e a primavera.
0: Ho fatto anche una canzone sul mare d'inverno.
3: Oddio, non lo sapevo.
1: Sì. Ma davvero hanno fatto una canzone?
3: Ma davvero?
0: Il mare d'inverno è molto affascinante.
3: Dai, affascinante. Ma vuoi mettere mare d'inverno?
0: Però non ti puoi buttare.
1: E oltre alla canzone del mare d'inverno, hanno fatto la canzone anche caldo freddo. E allora Katy Perry, Hot and Cold su Radio 1.

0: sono Luigi e per il caldo mi metto sotto le fresche frasche. Allora, un applauso a Luigi, abbiamo veramente gli ascoltatori più simpatici che esistano. E a proposito di ascoltatori, Vale, ci dicono che è arrivato un audio.
1: È arrivato un audio da un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo insieme.
0: Un applauso a Luigi, abbiamo veramente gli ascoltatori più simpatici che esistano. E a proposito di ascoltatori, Vale, ci dicono che è arrivato un audio.
1: È arrivato un audio da un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo insieme. Vai!

0: Mezz'ora del mercoledì dedicata agli animali, dove tra l'altro avremo ospiti Carmen Russo, Enzo Paloturchi e anche la psicologa dei gatti, quindi grazie anche
1: quindi
0: per questo lancio.
1: Messaggio cade a fagiolo, ma io vedevo che durante il vocale il nostro Domenico Marocchi,
0: Marocchi, perché in tutto ciò oggi noi abbiamo un Marocchi con una R che è il nostro ospite, poi abbiamo tra i tecnici Davide Santi Marocchi con
2: Tommaso Margiotta
0: chiaramente.
1: Oggi abbiamo un gioco veramente di parole. Allora, Domenico Marocchi, inviato, giornalista noto ormai del Daytime, con lui stiamo affrontando il tema del caldo, perché Domenico, abbiamo detto prima,
2: è inutile non esporsi al sole nelle ore più calde del giorno. Ma quali sono le ore calde? Che è sempre caldo, è sempre caldo.
1: Ma tu prima ci dicevi, durante la canzone di Katy Perry, di un rimedio che hai ascoltato, perché oggi la domanda per gli ascoltatori sono i rimedi bizzarri e non utilizzate contro il caldo.
0: Esclusiva Radio 1 di
2: Allora, io praticamente è colpa dell'algoritmo, questo sempre, però mi è uscito un video dove c'era un ragazzo che metteva i boxer nel freezer, in congelatore, poi li metteva, li indossava e diceva: oh, che bella sensazione di fresco. Adesso io non approfondirei, ragazze, anche perché poi insomma il freddo, diciamo che alle parti basse, troppo freddo non è molto funzionale,
1: può
2: diciamo,
1: essere sconveniente
2: per noi uomini, vero? Giustamente
1: mettere delle mutande ghiacciate magari può non essere il rimedio più ad hoc, però no.
0: Più che altro nel freezer non si, cioè non rimangono poi tese,
1: dovremmo provare.
2: Questa sera io farò questo, metto
1: e domani ce lo fai sapere,
2: ci faccio i ghiaccioli per il gin tonic e le mutande ghiacciate.
1: Beh, tutte. Direi che è un programma pazzesco questo.
0: Lo lascio fare a voi. Qua un altro messaggio ci dice, questo è un altro ascoltatore fantastico: ho un ruscello balneabile incontaminato sorgivo a 15 minuti da casa, e dove mi immergo?
2: Ma
0: una grande
2: subito.
0: Fortuna, grande privilegio. Ma dici dove, esatto?
2: Ma dov'è? Subito. Ma avere il ruscello privato, capite? Noi qui ancora con i condizionatori. Questo c'è il ruscello privato.
1: È un altro
2: privato.
1: Livello proprio. Allora altro dici livello. Dov'è, così noi abbandoniamo qui lo studio, ci mettiamo in mano.
0: Dopo la diretta
2: c'è gente ancora con le piscine gonfiabili, il ruscello è la svolta, ragazzi.
0: È vero, l'acqua è vera.
2: È buona, fresca.
1: Assolutamente concordo. Allora, Domenico, con te abbiamo parlato di afa, di caldo, abbiamo risposto alla domanda del giorno, ma tu sei prima di tutto un grande giornalista. E allora ti chiedo: ma quando è che hai capito che il giornalismo avrebbe fatto parte della tua vita?
2: Allora, ero piccolo e io mi ricordo che mio padre, siccome comprava un sacco di giornali, poi lui faceva l'allenatore di calcio, quindi comprava sempre, leggeva anche le sue cronache, avevo questa attrazione per le edicole, pensa un po'. E infatti io non chiedevo i giocattoli, ma i giornalini ai miei. E quindi, però devo dire che poi mi è andata meglio, perché avrei voluto fare il giornalaio. In realtà, visto che poi le edicole sono scomparse e l'editoria è andata in crisi,
0: hai cambiato il giornalista.
2: Però sì, ho avuto questa passione da piccolo. Pensa che ho imparato a leggere col Corriere dei Piccoli prima di andare a scuola.
1: Che cosa meravigliosa,
2: con la bimba.
0: È predestinato, dai. Senti, ma adesso che abbiamo parlato prima di algoritmo, è sempre colpa dell'algoritmo, e quindi questo mondo insomma dove c'è questa velocità dei social media, si scrolla tutto, come fa un giornalista o comunque un conduttore a mantenere salda l'attenzione del suo pubblico, no?
2: Guarda, secondo me adesso proprio la prima regola, so che è brutto, però è non fidarsi. Io qualsiasi cosa, anche perché noi siamo in onda per esempio una mattina 3 ore e oggi sono arrivate delle notizie in diretta che abbiamo dato, però non ci siamo mai fidati della prima, non ci siamo mai fidati di video che compaiono su account non verificati, un confronto sempre incrociato con le agenzie. Ci mettiamo più tempo, ragazzi, diciamocelo, però poi la soddisfazione di aver dato la notizia vera, reale, senza aver procurato degli allarmi inutili, è una bella soddisfazione, insomma, è da servizio pubblico.
1: Totalmente, anche perché ad oggi c'è anche una sfiducia un po' delle persone.
2: Ma guarda, ti faccio
1: un
2: esempio, l'altra sera mi hanno detto: guarda, mi raccomando, c'è la partita in Francia, controlla i video di possibili disordini, perché c'era tutta quanta la polizia schierata a Parigi. Certo. Vi giuro, finita la partita, dopo 3 minuti io sono stato invaso, la mia timeline è stata invasa da video con scritto Parigi a ferro e fuoco. Vado a vedere i video, questi ragazzi avevano dei piumini, dei giubbotti, erano immagini vecchie appunto di una partita di Champions, messi proprio lì dai vari diffusori di fake news. Quindi insomma bisogna verificare tanto, perché se no fai una figuraccia tu, ma soprattutto non fai un buon servizio.
1: Anche perché uno dei capisaldi della deontologia professionale di un giornalista è proprio quello di

0: verificare la notizia,
1: certo,
0: che dà.
1: Quindi, però oggi è più difficile, Marzia.
0: Oggi è più difficile, hai, sì, ragione, però con tanta passione ed edizione come fai tu e tanti altri colleghi si riesce poi a fare un ottimo lavoro di servizio pubblico.
2: Domenico, ma c'è un dietro le quinte particolare che non è mai rivelato a nessuno? Un evento, un aneddoto che ci vuoi raccontare di tutti questi anni di carriera, insomma, non è che è iniziato ieri,
3: ragazze, dai,
0: soprattutto di Sanremo, magari.
1: Forse quelli, no, perché allora ci sono state delle esperienze davvero strambe, rocambolesche, anche durante il Covid, durante delle cose un po' più serie, però devo dire che poi a Sanremo escono fuori delle belle chicche. Beh, sicuramente, sai, dietro le quinte di Sanremo succede di tutto, dietro dove c'è la Porta Carraia, per esempio, in quell'ingresso.
0: Meraviglia.
1: E lì mi è successo di tutto. Una sera stavo per essere ucciso.
0: Noi gli abbiamo chiesto un aneddoto, tranquillo, e Domenico Mara stavo per essere ucciso.
1: Stavo morendo. C'era Robbie Williams, allora Robbie Williams in avvicinamento. Allora dice: no, non potete stare qui, lì c'è il suo van, cosa faccio io? Mentre tutti i miei colleghi aspettavano lì fuori dalla porta, sì, io dico no,
2: chi è il più furbo?
1: Stavo morendo, mi metto praticamente attaccato fra il van, in una sorta di intercapedine fra il van e il muro, mi metto qui così, vedi che lo becco appena si aprono le portiere. In realtà lui entra dall'altra parte, il suo autista mette in moto, comincia a stringere verso il muro e io ero lì, c'è mancato veramente poco, ho iniziato a urlare, non ho l'intervista ma sono vivo.
0: Ah, e questo è quello che non importa.
2: Anche perché se no non saresti qui con noi oggi.
0: Però cosa si fa per il mestiere?
1: Oppure una cosa bellissima
2: si applica,
1: un anno fantastico, proprio dietro le quinte del festival, lì nella Carraia, nel parcheggio, ci siamo messi tutti a cercare la mitica Ondina, la cagnolina di Ornella Vanoni. Dovevamo fare un'intervista con Ornella, okay, meravigliosa,
2: certo,
1: scompare Ondina, dov'è Ondina? E quindi ci siamo messi tutti, i truccatori, i miei operatori, tutti a cercare Ondina. Trovata Ondina, che andava un po' dove voleva, un po' ribelle come la sua padroncina, abbiamo fatto l'intervista.
2: Ma dove era finita?
1: Girava dietro le quinte, era arrivata la Carraia, per fortuna la porta era chiusa, se no ce la perdevamo per Sanremo.
0: Oh mamma, oh
1: recuperata,
0: mamma.
1: Recuperata.
2: Vabbè, e da Ondina all'estate in onda, ora c'è Super Trump, Goodbye Stranger e poi l'Onda Verde, ma restate qui perché dopo si parla anche di animali. Resti con noi. Ci pensi, ci fai sapere?
1: Sì, ci penso.
2: Intanto Onda Verde e il brano.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. La viabilità esterna è congestionata. A Monza c'è la coda per chi viene da Brescia. A 4 Venezia-Trieste, traffico intenso, quindi rallentato tra San Stino di Livenza e allacciamento a 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Trieste. Al traforo del Monte Bianco c'è un'ora da aspettare. Al piazzale francese la coda è in direzione di Courmayeur. A quello italiano l'attesa di 30 minuti e la coda verso Chamonix. A 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, la coda è per via delle operazioni doganali. Sulla A1 Napoli e Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e il BV1 variante di Valico verso Firenze, le code a tratti per il traffico intenso. Ce ne sono anche sulla A14 tra Bologna Borgo Panigale e il BV14 a 13 in direzione di Ancona. Sempre sulla A14 traffico intenso e coda tra Bologna San Lazzaro e il BV14 raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Abbiamo ancora qualche secondo sulla A1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di 50 minuti stimati tra Firenze Nord e il BV1 variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Diretta qui su Radio 1, sono le 15:33, sempre qui all'Estate in Onda insieme a me. Marzia è rimasto ancora qui con noi, ha deciso Domenico Marocchi di restare per un ultimo salutino finale.
3: Rimango ma vado a letto.
2: Vado a dormire.
3: Ho gli occhiali perché ho sonno, visto.
2: Però sei giustificato.
3: Certo, le sveglie perché ci vediamo ogni mattina su Rai 1 con Uno Mattina.
2: Che meraviglia, e quindi sei giustificato.
3: Sì, ho scoperto che qui le ragazze si svegliano molto tardi, birichine. Cosa fate la sera?
4: Usciamo, andiamo a far baldor.
3: No, la baldor.
2: Io sono un po' un animale notturno, devo dirti, quindi l'alba non fa per me.
3: Vabbè, pensami.
2: Fa per te però.
3: Esatto,
2: scusa,
3: quindi ti aspettiamo lì, davvero.
2: Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con Domenico Marocchi, Carolina Rei, Paola Cerbelli, Alessandro Greco.
3: Siamo tutti e quattro ogni mattina, vi aspettiamo dalle 8:30 alle 11:30, Rai 1.
2: Bene, bene. Allora, grazie Domenico per essere stato con noi, per aver condiviso con noi i tuoi trucchetti contro l'afa estiva, alcuni più praticabili, altri meno.
3: Grazie ragazzi, a voi buonanotte allora, vado a dormire.
2: Buonanotte, noi invece proseguiamo il nostro pomeriggio, un pomeriggio che diventa un pomeriggio dedicato agli animali, e ora c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, e quale migliore canzone per introdurre lo spazio dedicato agli animali che c'è nella seconda mezz'ora del mercoledì? Perché, cari ascoltatori, dovete sapere che Tommaso Paradiso è un grande amante dei cani. Il suo Ugo, il suo cagnolino, è apparso in alcuni video delle sue canzoni. Una volta Tommaso Paradiso ha proprio dichiarato: in casa canto e suono con il mio cane che è sempre appiccicato a me.
1: Vale, bravo Tommy!
0: Vale, oltretutto, dato che tu sei un amante di Ultimo, sei stata anche al suo concerto,
1: anche loro
0: stesso.
1: Lui e Jacqueline hanno tantissimi cani, alcuni anche adottati, insomma sono molto molto pro quattro zampe.
0: E anche Ultimo ha pubblicato dei video sui social in passato in cui suonava e cantava
1: circondato,
0: dedicando le canzoni al suo cane, quindi erano veramente dei video meravigliosi e dolcissimi.
1: E a proposito di amanti degli animali, c'è una persona che insomma è qui per noi, lei è una showgirl, una ballerina, un'attrice, una conduttrice televisiva, e Carmen Russo. Ciao Carmen.
2: Ciao. Come state?
0: Come stai tu? Ci siamo accavallate sulla domanda, come stai?
2: Bene.
0: Senti Carmen, noi ti abbiamo introdotta e ti abbiamo rappresentata anche come una grande amante degli animali, perché tu insieme al tuo compagno Enzo Paolo Turchi, che mi domando, lì con te?
2: Sì, è qui vicino.
0: Ah, allora ciao anche ad Enzo.
2: Aspetta, te lo faccio salutare. Enzo, saluta al volo.
3: Eccomi qua, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Enzo. Noi dicevamo appunto con Valentina che voi siete dei grandissimi amanti degli animali.
2: Sì, è proprio, guarda, ci siamo trovati anche in quello, perché quando ho conosciuto Enzo avevo due cani, anche lui ne aveva due, sono diventati quattro, e... ma non è finita lì, perché poi sono
1: diventati 25
2: sempre, 25, ma poi tanti li facevamo adottare proprio, perché li incontravamo sulla nostra strada, cioè ci si fermava all'autogrill e nel parcheggio si vedevi una cagnolina con tutte le mammelle piene di latte, questa ci portava dai cuccioli, noi li prendevamo, è chiaro, e poi ci facevano adottare.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ci si inciampa sugli animali, è proprio così, è vero.
0: È una cosa meravigliosa.
2: Senti, anzi io vorrei fare un appello, posso?
1: Vai, certo, devi.
2: Ecco. Adesso soprattutto che c'è questo caldo terribile, che è un caldo esagerato per noi umani, per loro animali ancora di più, perché hanno il pelo. Quindi attenzione, non lasciateli più di 3 minuti in macchina, ma anche sono già tanti 3 minuti.
1: Nemmeno.
2: Non lasciateli proprio in macchina. E poi un consiglio, io mi porto sempre con me, sai quei contenitori che si mettono nelle borse frigo, che si mettono nel congelatore blu?
0: Per dargli l'acqua.
2: Belli ghiacciati.
1: Refrigeranti.
2: Certo. Esatto, perché quando il cane prende un colpo di caldo, se voi me lo mettete sul collo, dietro, sulla schiena,
1: in mezzo alle ascelle, diciamo, no? Alle gambe.
2: Anche alle ascelle, ma soprattutto sulla schiena, è stato detto.
1: Sì.
2: Che fa bene. E poi ci sono questi anche bei tappetini refrigeranti che sono buoni. Comunque, attenzione, perché se noi soffriamo, loro soffrono molto di più.
0: E non possono dirlo, soprattutto.
2: Brava.
0: Quindi anche quando
3: posso
0: li portiamo a spasso. Assolutamente, Enzo, devi.
3: Carmen ha detto una cosa sbagliata.
0: Eccola.
3: Perché ha detto che noi abbiamo adottato tanti animali. No, noi siamo stati adottati dagli animali.
0: Io già mi immaginavo la lite in diretta, dico aiuto.
3: No, loro ci hanno adottato, ci hanno dato veramente una vita bellissima, tante soddisfazioni.
2: E adesso la stanno dando a nostra figlia
1: Maria. Qui che volevo arrivare, infatti, perché voi avete la vostra bambina Maria, che è cresciuta con il vostro amore chiaramente, ma anche con l'amore degli animali, quindi le avete trasmesso ed ereditato tutti i vostri valori. Lei come si comporta con
2: lei,
1: i vostri quattro zampe?
2: Lei è un amore, perché c'ha lei è cresciuta proprio con 5-6 meticci in cucina con noi, si è proprio inserita, integrata, no? E loro le hanno dato tanto, perché se la gente sapesse quanto danno trasmettono gli animali ai ragazzini, non si svedrebbero con gli annunci che dicono: ah, sono incinta, dobbiamo sistemare questo cane. Perché far crescere un bambino con un animale, con tutte le dovute precauzioni e tutto, è la cosa più bella al mondo. E lei sta bene, lei c'ha Noi adesso abbiamo 7 cani.
0: Te lo stavo per chiedere, Carmen, infatti, certo. Perché siamo passati da 25, invece ora sono 7.
2: Eh sì, perché sono andati, hanno oltrepassato il ponte e via. E adesso abbiamo due bei cuccioloni grandi, un altro più meticcio, un po' più anzianotto, di 12 anni. Poi abbiamo una pitbull di 6 anni, bellissima, bravissima, e 3 chihuahua, di cui uno è Max, che è quello di Maria, che vive in simbiose con lei.
0: Che meraviglia. Sì, sì. E poi oltretutto, Carmen, come hai giustamente sottolineato tu, i cani insegnano tanto ai bambini, soprattutto tanto il rispetto, perché imparare a capire quali siano i limiti degli animali, rispettarli, non tirare la coda, non dargli fastidio, no?
2: Bravissima. Anche se gli animali più o meno si fanno fare tutto, però devono crescere insieme, devono avere un linguaggio reciproco di intesa e anche trasmettono un senso di responsabilità, perché il bambino si rende conto alla fine che sono esseri senzienti. Quindi io consiglio.
0: Sì, assolutamente. Una domanda, Carmen. Enzo, voi siete una delle coppie più amate dello spettacolo, ma viaggiate tanto ovviamente per lavoro. Allora, che consiglio vi sentite di dare agli ascoltatori quando viaggiano, e voi come gestite questi 7 cani?
2: Ma no, i cani, diciamo, grandi stanno a casa. Stanno a casa tutelati, protetti,
0: certo.
2: Esatto, e anche perché la casa così vive con le loro presenze. Gli altri 3 chihuahua viaggiano sempre con noi. Quindi
1: avete trovato un giusto equilibrio, dai. C'è chi resta a casa, che comunque insomma sta sicuramente, appunto, è accudito. Ci saranno delle persone che sicuramente insomma gli vanno a dare da mangiare. A volte spostare gli animali dal loro habitat non fa neanche bene. Quindi ce l'ha detto l'altra volta Angelo Vaira, che è un grandissimo educatore cinofilo, che ci ha detto insomma che non sempre è necessario portarli con noi, no? Bisogna sempre valutare e vedere se l'animale è più o meno predisposto. Quindi alcuni cagnolini sono con voi a passare l'estate, altri insomma sono a casa.
2: Perché
1: curati.
2: Quelli che stanno con noi, che vivono proprio sempre con noi, nella camera, nel letto, in viaggio, sono abituati da una vita, e infatti hanno anche 12-13 anni, però è chiaro, poi devono prendere alcune medicine, e quindi loro con noi. Gli altri hanno i loro spazi, i loro territori, i loro compiti, ecco.
1: Carmen, a proposito di premio, io ti vorrei dare un premio così simbolico, radiofonico, dell'Estate in Onda, per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe, anzi lo darei a voi come coppia, ma tu proprio in questi giorni sei stata insignita di un premio molto importante, il premio Icona dello Spettacolo Italiano, durante la quinta edizione del Caltagirone Short Film Festival, e quindi volevo chiederti insomma che emozione hai provato.
2: È bellissima, a parte Caltagirone è stupendo, è un contesto, è una cornice artistica bellissimo. Questo festival è molto importante, molto interessante, perché a parte, io ho partecipato a un film di Carlo Fenizzi che si chiama La Sobrietà, ed è un film con delle varie partecipazioni, tra cui Amanda Lear, la Jean Wan, che è un'attrice spagnola grande, Juan Juan, ecco, adesso non mi veniva l'accento spagnolo, e io, e poi Eva Basteiro, insomma è stato un bel film, e in quell'occasione mi hanno dato questo premio Icona. Io cosa devo dire? Grazie, sono lusingata, perché vabbè, alla fine significa, in questi 40 anni di spettacoli, di televisione, di cinema che ho fatto, qualcosa ho lasciato, ecco.
0: Ed è una cosa bellissima, e lo meriti tutto, grazie. Questo premio, allora noi ti ringraziamo Carmen Russo per essere stata con noi,
1: anche
0: il compagno
1: Enzo Paolo Turchi,
0: grazie per la testimonianza d'amore, non solo vostro ma anche per i nostri amici animali.
2: Grazie, complimenti, che date uno spazio importante agli animali.
1: Evviva,
0: ecco, evviva, evviva gli animali.
2: Sono tanti nei canili, nei rifugi, che non dovrebbero essere.
1: Brava,
0: hai ragione, lo sottoscriviamo.
2: Grazie,
0: buona estate a te.
3: Ciao a tutti.
0: Bob Marley, Could You Be Loved. Ciao.

0: E dai 25 cani di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi qui all'Estate in Onda, invece adesso parliamo, ci spostiamo sull'altro versante, quindi parliamo di gatti. Marzia è collegata con noi, una psicologa ed esperta del comportamento felino, lei è Elena Angeli. Ciao Elena!
1: Ciao, buon pomeriggio!
0: Buon pomeriggio a te, grazie per essere venuta qui da noi all'Estate in Onda per parlare non solo di animali ma anche di gatti, perché troppo spesso si pensa che il gatto sia autonomo, indipendente, un po' superiore, che non abbia bisogno di determinate accortezze, e invece non è così.
1: Non è assolutamente così, anzi il gatto è un animale molto complesso, l'adozione di un gatto non va assolutamente sottovalutata, perché molto spesso le persone dicono prendo un gatto perché non ho tempo per un cane, in realtà è un grandissimo errore. Ed è vero che il gatto è un animale molto diverso dal cane, quello sì, anche nella socialità. Però il fatto che il gatto sia un animale individualista, cioè che abbia una visione individuale del mondo, non significa che non sappia stringere delle relazioni affettive molto profonde con le persone e che non ne abbia bisogno.
0: E che non soffra se viene abbandonato.
1: Non soffra se viene abbandonato e non soffra, per esempio, se viene trascurato in casa, pensando che il gatto tanto alla fine dorme, tanto alla fine non serve intrattenerlo, non serve portarlo fuori. In realtà un gatto, soprattutto in appartamento, ha dei bisogni che vanno soddisfatti attraverso non solo la compagnia, ma proprio per esempio le sessioni di gioco, eccetera. Per questo dico che è un animale da non sottovalutare ed è anche molto impegnativo.
0: Elena, io volevo chiederti una cosa, no? Perché appunto ci stiamo, sì, mi collego, diciamo, a questo discorso che stai facendo. Abbiamo un po' sfatato questo mito del gatto che è indipendente e può essere lasciato da solo ore e ore, ignorato in qualche modo, perché tanto vado a lavoro e torno, ma tanto il gatto sta lì buono, eccetera. Abbiamo detto che non è così, ma non è forse il caso a questo punto di dare un compagno magari felino a questi mici per non fargli soffrire l'isolamento sociale?
1: In realtà no, nel senso che quello che manca al gatto spesso è appunto la soddisfazione dei suoi bisogni e la presenza di noi esseri umani. Io dico sempre, la solitudine di un gatto non si cura mai con un altro gatto, proprio perché la socialità del gatto è molto complicata. Il gatto comunque è un animale territoriale in natura e ama star da solo all'interno del suo territorio, quindi magari la cosa migliore è adottare due gattini, eventualmente cuccioli, insieme, in modo che possano crescere insieme. Questo può essere una buona cosa, ma l'inserimento di un gatto, quando c'è già un gatto adulto in casa, va valutato molto attentamente. Io mi sentirei più di consigliare proprio di aumentare le sessioni di gioco con il proprio gatto di casa.
0: E soprattutto, ecco, quindi prendere un gattino in più non va a colmare il vuoto della presenza,
1: no,
0: di un essere umano,
1: no,
0: che invece abbiamo capito grazie a Elena Angeli è fondamentale per un gatto. Senti Elena, una cosa, noi abbiamo parlato durante tutta la prima parte dell'afa e dei rimedi per combattere,
1: sì,
0: il caldo, e allora io ti domando, spesso siamo abituati a vedere questi meravigliosi gattini al sole che si sdraiano in terrazzo e quasi sembra che loro amino il caldo, invece possono,
1: sì,
0: avere anche i gatti dei colpi di calore, bisogna stare attenti, avere delle attenzioni.
1: Certo,
0: quali?
1: Certo, allora premettiamo che effettivamente il gatto, avendo un'origine desertica, ha comunque una tolleranza alle temperature abbastanza, diciamo, alta. Detto ciò, come dici tu, il gatto può avere dei colpi di calore e comunque bisogna sempre stare attenti, quindi io direi dare sempre accesso alle zone ombreggiate fresche della casa al gatto, assicurarsi che possa andare in posti freschi, assicurarsi anche che abbia diversi punti acqua sparsi in giro per la casa, banalmente tante ciotoline di acqua in giro per casa che lo invoglino a bere di più.
0: Bagnarti la tessolina?
1: Allora, si può fare, sì, per esempio con una mano bagnata o un panno leggermente umido, sempre se il gatto lo gradisce.
0: Ok.
1: Si possono usare anche i tappetini refrigeranti, quelli per i cani, vanno benissimo lo stesso, e mi raccomando di spazzolare regolarmente il gatto, sempre se lo gradisce.
0: Senza rasarlo.
1: Esatto, no. Una spazzolatura regolare aiuta la termoregolazione.
0: Perché accorciare il pelo nei cani e nei gatti può essere sbagliato,
1: no,
0: in estate, invece
1: esatto,
0: erroneamente si tende a pensare che così li alleggeriamo,
2: che stanno più freschi,
1: no,
2: invece no.
1: No, esattamente come nei cani, credo, non si rasano, ma i gatti si spazzolano, si manutiene.
0: Okay. Tipo le siepi, poverini.
1: Vabbè. Esatto.
0: Senti Elena, io ti volevo chiedere, questo caldo può in qualche modo influire, interferire su o alterare anche il comportamento dei mici?
1: Purtroppo sì, come per noi, quindi per esempio in questo periodo può essere normale vedere il gatto che mangia un pochino meno, oppure per esempio che tende a mangiare più durante le ore serali o notturne. Può essere un pochino più letargico, quindi può avere più difficoltà appunto a giocare o a correre. Queste sono cose, diciamo, che rientrano abbastanza purtroppo nella normalità.
2: Nella normalità, ma quando è in chiusura, una battuta, quando è che noi dobbiamo preoccuparci? Quali sono i segnali che ci fanno capire che il nostro gatto sta male in estate per il troppo caldo?
1: Per esempio quando il gatto respira a bocca aperta. Se nel cane è normale, nel gatto quella cosa lì di respirare a bocca aperta è un sintomo che non va assolutamente sottovalutato.
2: Ok, anche quando il fatto di non mangiare si protrae per troppo tempo, immagino.
1: Beh, certo, questo, diciamo che io ho dato delle indicazioni generali, è sempre bene metterle nel contesto. Sì, se il gatto smette di mangiare o se il gatto non si muove quasi più, se non per andare in lettiera o cose del genere, è bene contattare il veterinario. Di solito un gatto che sta bene comunque la sera e la notte diventa più attivo.
0: Sì, ci è arrivato anche un messaggio appunto per la dottoressa Elena: il mio gatto d'estate si sdraia sempre sulle piastrelle del bagno, sembra quasi svogliato, non mangia quasi nulla, devo preoccuparmi o è una reazione normale al caldo? Ecco, in parte ci hai risposto, Elena.
1: Sì, poi magari valutare, appena scendono un attimo le temperature, il gatto dovrebbe riprendere le sue consuete attività, se non lo fa.
2: In caso contrario andare chiaramente da uno specialista, da un veterinario.
0: È sempre meglio una visita dal veterinario in più che una in meno.
2: E allora noi ringraziamo Elena Angeli, psicologa ed esperta del comportamento felino, per essere stata con noi e aver arricchito questo spazio. Grazie Elena.
1: Grazie, ciao.
0: E buona estate a te, amicetti.
1: Anche a voi.
0: Ciao,
2: buona
0: ciao.
2: Estate, ciao Elena.
0: E noi siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata, Marzia. Un po' di caldo, un po' di animali, ma insomma sempre bello.
2: È sempre bello, specialmente farlo da qui con questo fresco, in questo studio da Radio 1. E allora ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi per la messa in onda di L'Estate in Onda.
0: In regia Ludovico Suppa, in redazione Stefania Livoli.
2: E la poi scelta musicale
0: e Corina De Laurentiis, e poi la parte tecnica Tommaso Margiotta e Davide Santi Marocchi con due R,
2: perché prima abbiamo avuto Marocchi con una. Ringraziamo Stefania Livoli. Ricordatevi che potete riascoltarci su Rai Play Sound ora
0: linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A domani, ciao, ciao.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. La terza ondata di calore, 7 i bollini rossi oggi che saliranno a 15 domani e a 16 venerdì. E domani nuova cabina di regia al Ministero della Salute prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Tra questi, lo ricordiamo, la disidratazione, specie nei soggetti più anziani e fragili, cui il Dicastero raccomanda di bere almeno 1,5 litri al giorno di acqua. Andrea Montagnani, Presidente Federazione Medici Internisti Ospedalieri.
4: Noi siamo fatti prevalentemente di acqua, il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua, più dura il calore più diventa importante il reintegro e se questo non viene fatto più marcato l'alterazione sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
3: E se l'afa domina al centro-sud, con rischio elevato di incendi in molte regioni, al nord è allerta per i temporali, anche violenti, che dall'arco alpino si stanno spostando verso le pianure. Grandine ed eventi intensi, che però sono passeggeri, mentre resta l'emergenza siccità, in particolare in Piemonte. Sciopero e manifestazione dei radar in diverse città proprio contro le condizioni di lavoro in questi giorni di AFA. Chiedono forme di sostegno per non fare consegne nelle ore più calde. Interruzione prevista da svariate ordinanze locali che però di fatto non funzionano. E a Porto Recanati uno dei primi casi di riconoscimento di infortunio sul lavoro per un rider. Il servizio di Alessandro Trevisani.
5: Era caduto dal motorino a maggio durante una consegna procurandosi un infortunio. Si è rivolto al patronato Nidil CGL di Porto Recanati e ha ottenuto una indennità economica di rimborso dall'INAIL. È uno dei primi casi del genere in Italia, quello di un rider pakistano di 38 anni, due figli a carico e la moglie che non lavora. La paga del mese di maggio, 500 euro da tassare, 23 euro circa di mance. Anche quelle sono indicate in busta e ufficialmente per l'azienda si tratta di un collaboratore. Serena Girotti, Nidil CGL Macerata.
6: Il più grande è che loro non denunciano questi infortuni al pronto soccorso perché magari non sanno che c'è una copertura specifica per i rider e quindi si fanno male, non possono lavorare, non hanno lo stipendio.
7: È estate, fa caldo, continuiamo a servirci dei rider. Soprattutto viene rispettata questa fascia 12-30-16.
6: Il tema di cui si sta dibattendo in questi giorni, di cui c'è uno sciopero oggi, il rider non ha ad oggi un ammortizzatore sociale che gli dà la possibilità di avere comunque una retribuzione nel momento in cui non può consegnare.
3: Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran dopo quella della notte, nel mirino installazioni militari nell'area dello stretto di Hormuz. Ma i Pasdaran ribadiscono, lo stretto resta chiuso fino a che continueranno i raid americani. Gli Stati Uniti affermano di aver respinto due navi dirette in Iran che cercavano di forzare il blocco nuovamente imposto da Trump, che poco fa ha detto, l'Iran ci ha fatto sapere che vogliono fare un accordo. Le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sui mercati finanziari, sale il prezzo del petrolio, su anche le quotazioni del gas e sono negativi i principali listini europei. Ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
8: Sì, i prezzi delle materie prime energetiche sono sempre in aumento, anche se con intensità ridotta rispetto al rally degli ultimi due giorni. Il petrolio sfiora gli $85 al barile, il gas è scambiato a 55 euro al megawattora, in crescita quasi del 4%. Nel frattempo le borse europee sono deboli e contrastate, Milano e Francoforte sono in rosso circa di 0,5 punti percentuale, Londra e Parigi invece sopra la parità ma con variazioni contenute. A Piazza Affari il titolo migliore è quello di Nexi, più 3%. Tra gli istituti scelti dalla BCE per il test dell'euro digitale, bene anche Stellantis che registra vendite in crescita nel secondo trimestre. Negli Stati Uniti Wall Street ha aperto in rialzo, il Dow Jones su dello 0,3%, il Nasdaq dello 0,4%, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Ieri quella di IBM deludente ha fatto crollare il titolo del 25%, la peggior seduta da quasi 60 anni per la società di software, positivi invece i conti del settore bancario. A voi.
3: Riprenderà tra poco alla Camera il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il no ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza, oggi è stata bocciata un'altra modifica analoga a firma Futuro Nazionale, votata anche da parte del centrodestra. Coalizione di governo che avvia una riflessione interna dopo quanto accaduto in aula, ma che conferma la volontà di andare avanti nell'approvazione della riforma. Sul piede di guerra le opposizioni che chiedono compatte l'apertura di una crisi di governo e il ritorno alle urne. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Cristiano Piccinelli con Sulle strade del Tour.
0: Sulle strade del Tour.
2: Celebrazione del Tour de France dopo le fatiche del massiccio centrale, tappa di pianura da Vichy a Nevers, 161 km e 300 metri con ovviamente possibilità soprattutto e direi forse in maniera esclusiva per le ruote veloci, per gli sprinter. Ha già marcato il segno per due volte in questo Tour de France Tim Merlier, una volta Olav Koy, ci riproveranno entrambi quest'oggi, ma ci riproverà soprattutto l'Alpecin con Jasper Philipsen, finora nemmeno piazzato tra i tre, il corridore belga che è una delle punte di diamante della formazione dell'Alpecin. La situazione al momento, quando mancano 58 km e 300 metri al traguardo, vede davanti una fuga che ha preso il via praticamente subito con Leber, francese della Total Energy, Oliveira della Movistar, Charming della 1X e il due volte campione del mondo, vincitore anche della Milano Sanremo, Julien Alaphilippe, uno dei grandi protagonisti dell'epopea francese degli ultimi anni, un vantaggio di 1,10 sul gruppo della maglia gialla che è sempre più saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar, che ieri ha vinto per la terza volta in questo Tour de France alle Lorien, vendicando lo sgarbo di due anni fa subito da Vingegaard. Sì, questo è il tour più caldo di sempre e vedremo poi alla fine, all'arrivo a Parigi, direi che in ghiaccio c'è assolutamente il primo posto di Tadej Pogacar, che ha un vantaggio di 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard. Rispetto al gruppo dei migliori si è un po' tardato Juan Ayuso, il corridore spagnolo, ex compagno di squadra peraltro alla UAE di Tadej Pogacar, ma capitano adesso della Lidl Trek, che è quarto in classifica a 4 minuti e 22, paga un ritardo di una ventina di secondi, da capire se è stato un problema meccanico a fermare lo spagnolo, se c'è stato qualche altro problema per il capitano della Lidl Trek, che sta un po' faticando a rientrare, anche perché evidentemente la media è molto alta, siamo oltre i 50 all'ora, 51 e 3 per la precisione in questo frangente, ma Juan Ayuso sta lentamente, con calma, rientrando sul gruppo dei migliori, seguito anche dalla sua ammiraglia. Evidentemente c'è stato sì un problema meccanico per lui. Allora, davanti sono in 4 con 1 minuto e 04 di vantaggio sul gruppo che insegue, con le squadre dei velocisti impegnate a ricucire questo strappo. Ci sono ancora 56 km da percorrere in questa 11ª tappa del Tour. Ne riparliamo alle 16:30 sulle strade del Tour, linea che può andare all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'Italia in diretta.
12: Ebbene sì, siamo ancora qui. Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini.
13: E da Miriam Fecchi. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, devo dire che oggi è una giornata molto speciale, oltre all'argomento che andremo ad affrontare. Per quale motivo? Perché siamo in una sala meravigliosa, uno degli studi che offre Rai Radio 1, anche perché oggi ci sarà un momento dedicato alla musica live.
12: Daremo spazio anche al Tour de France, abbiamo appena sentito una pillolina del nostro inviato, ma ce ne sarà un'altra verso le 6:30, le 18:30 e anzi le 16:30, scusate, io ho il fuso orario, non so per quale paese, ma ce l'ho. E daremo corso nel pomeriggio anche a tanti argomenti, come per esempio quello dei giovani. Oggi è la giornata internazionale, riguardo le possibilità, le loro esperienze, la necessità a volte anche di dover andare via dal proprio paese per cercare una dimensione canzone. E poi lo spazio musicale di cui ti occuperai tu, grandissimo, storico evento oggi, e ce ne parlerai tu ovviamente, è roba tua.
13: Ed ancora ma insieme anche
12: beh,
13: perché
12: tu
13: insomma,
12: sei la specialista,
13: è la storia della musica oggi, stiamo parlando di Giulio Mogol.
12: E chi più di te può definirla questa. Beh. Ed ancora l'ospite famoso a cura di Moreno Mantini, poi lo spazio economia, lo spazio benessere, spigolature e curiosità dall'estero. Cominciamo quindi questa attraversata pomeridiana. A te Miriam.
13: Allora, intanto andiamo subito a salutare il gruppo di lavoro dall'altra parte del vetro. Quindi in redazione Moreno Mantini, che sicuramente anche oggi ci avrà portato un ospite molto speciale, e poi Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, per quanto riguarda la regia
12: Francesco Galluzzo, la parte tecnica Tommaso Margiotta e Davide Santi Marrocchi.
13: Oh, iniziamo subito con la musica e poi ci tufferemo nel mondo dei giovani. Cosa abbiamo scelto per voi? Beh, una canzone, devo dire, recente, anche perché è uscita con questo album, che poi porta lo stesso titolo, Watch It Burn. Sto parlando di Katy Perry, che a quanto pare va per la maggiore questa signora. Piace molto, l'ascoltiamo.

0: Devo dire che abbiamo iniziato alla grande alle 16:13 minuti in questo momento Rai Radio 1, l'Italia in diretta con la nostra Lucrezia Scardini e Miriam Fecchi. Volevo dirti, visto che abbiamo parlato un attimo di gossip,
1: un Trudeau al giorno toglierebbe il medico di torno,
0: però canadese a quanto pare continua la relazione con Katy Perry.
1: Poi c'è molto feeling.
0: Vedi, non niente ex ministri o ex
1: primi ministri, noi non ne abbiamo. Va bene. Ce ne faremo una ragione.
0: Parliamo di giovani,
1: brava Miriam. Infatti, pensa, oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili, si celebra infatti ogni anno il 15 luglio a partire dal 2014, perché è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi una cosa importante, anche piuttosto istituzionale. Parleremo un po' dell'evolversi di questa giornata, ma soprattutto da cosa ci si aspetta da questa giornata con il nostro primo ospite, che è il professor Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo. Benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi e ai nostri radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio, professore.
1: E intanto, professore, psicologia di comunità è diversa dalla psicologia normale? Così, giusto per curiosità personale.
2: No, è una psicologia che si occupa dei meccanismi di massa, in particolare dei legami e delle relazioni tra le persone. Potrei dire la più lontana dalla psicologia individuale, ma guarda al contesto, alla famiglia, ai rapporti sociali, alle
1: l'ambiente
2: comunità,
1: che ci circonda,
2: di tutto quello che è il contesto che ci circonda e che in un modo o nell'altro influisce sulla nostra vita relazionale e psicologica.
1: Per la serie, siamo quello che abbiamo vissuto?
2: Non solo, siamo da un punto di vista la nostra storia sicuramente, la nostra infanzia, le cose che un po' tutti immaginiamo quando si parla di psicologia, ma poi ci sono le nostre storie scolastiche, i nostri gruppi di appartenenza, le persone che abbiamo amato, con le quali siamo stati in conflitto, e quindi anche quelle poi determinano i luoghi dove siamo cresciuti o dove stiamo vivendo, e questo cambia molto anche da un punto di vista umano, del sostegno riconosciuto, anche del sentimento di appartenenza. Spesso noi lo sottovalutiamo, la nostra è una società che tende ad avere comportamenti contro questo tipo di legami, a immaginare, come dire, una vita più isolata, forse tutta digitale, e quindi a perdersi quel tipo di legami che finiscono col proteggerci anche dalla solitudine, dai momenti difficili della nostra vita.
1: Ma questa è una concezione, secondo lei, professor Lavanco, che i giovani hanno ben precisa, o secondo lei la digitalizzazione in qualche modo li porta verso altre strade, altri obiettivi?
2: Beh, sicuramente c'è una dimensione individuale che spinge tutti a fare relazioni, a vivere in gruppi. Noi viviamo grazie agli altri e siamo con gli altri, per fortuna gli altri ci sono necessari. La preoccupazione che negli ultimi anni stiamo sottolineando è invece quella che si possa immaginare di poter sostituire gli altri, la prossimità, le relazioni con le persone vere, alla dimensione invece totalmente virtuale. Non solo i social come strumento per comunicare o per confrontarsi, ma anche l'idea di potersi consultare con un'intelligenza artificiale che in fondo possa sostituire le persone vere, che sicuramente sono molto più complicate del mondo digitale, e però sono anche quelle vere che ci fanno confrontare con le nostre fragilità, ma anche con le nostre risorse.
0: Certo.
2: Per paura di mostrarci fragili, forse finiamo col pensarci onnipotenti.
0: A proposito di fragilità, professore, parlando proprio dal punto di vista tecnologico, oggi i ragazzi sono molto preparati, io vedo che poi sono così veloci per quanto riguarda i social, ma non solo, anche l'intelligenza artificiale, però è anche vero che sono molto più fragili emotivamente e anche più soli.
2: Ma sicuramente c'è un problema, potremmo chiamarla, ecco, nella giornata delle competenze potremmo dire che c'è anche un'incompetenza emotiva, c'è una velocità e una tendenza ad accelerare tutti i modelli di conoscenza e anche di emozioni, che spesso invece non è capacità poi di confrontarsi, tollerare il dolore, tollerare la frustrazione, fare i conti con le sconfitte, col sacrificio. Ecco, la nostra è una società che tende a semplificare alcuni di questi processi, non accorgendosi che poi la nostra struttura di personalità con passare degli anni ha bisogno anche di questo.
1: Professore, diciamoci proprio definitivamente, siamo stati tutti giovani, chi più chi meno, però insomma non è un mestiere facile quello di essere giovane, perché bisogna confrontarsi con una serie di realtà e anche, come posso dire, indirizzi che magari non ci appartengono. Tornando alle competenze giovanili, a questa giornata che le festeggia, lei in quanto docente di psicologia si ritrova ad avere magari confronti specifici, cioè giovani che hanno dubbi sul cosa fare, su quali sono le proprie attitudini, su quali possono essere le loro aspirazioni, possono rivolgersi a lei? Si rivolgono a lei?
2: Si rivolgono non soltanto a noi, ai professori, perché spesso noi siamo l'unico contatto che li mette insieme ai loro desideri e anche al mondo reale del lavoro. Però va anche detto che anche qui il cambiamento è stato talmente veloce, noi siamo la generazione che ha vissuto con l'idea del trovare un lavoro e fare un lavoro qualunque esso sia, sì. Andava bene, un po' ci si accontentava anche.
1: Vabbè, c'era anche un questa po' quello, l'idea del fisso, no? Puntare al posto fisso per sempre, perché ti avrebbe dato in un certo senso una sorta di tranquillità anche
2: finanziaria. La serenità economica, ecco, sì. Per costruire una famiglia, ecco, cioè era un modello di vita che oggi dobbiamo tenere conto esiste sempre meno. Forse anche in questo sono stati meno preparati. Io dico sempre che sono anche molto preoccupato per gli adulti, non soltanto per i giovani.
1: Ah, certo.
2: I giovani riescono un po' a cavarsela, vedo adulti che fanno cose un po' peggio. Faccio un esempio molto banale. Noi pensiamo sempre che la fuga dei cervelli dipenda solo dalla mancanza di lavoro qui in Italia, cosa che è abbastanza credibile. Nessuno però riesce a sottolineare che noi abbiamo per esempio una delle università pubbliche migliori del mondo.
0: Vero.
2: Poi spesso ci confrontiamo con le università private, che chiaramente, cioè, se io faccio
1: il
2: confronto con Harvard,
1: certo.
2: I costi, sì, è chiaro.
1: Dove peraltro costa un occhio della testa, ecco. Voglio dire.
0: E non tutti se lo possono permettere.
2: Sì, ecco. E noi invece abbiamo una delle università pubbliche che laurea molte persone di grande qualità, che è difficile piazzare nel nostro sistema economico tutte, perché l'università pubblica ha anche numeri molto elevati. Il
1: certo.
2: Gap, noi spesso diciamo che i nostri ragazzini della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado sono meno preparati di quelli europei, cosa che è abbastanza credibile, soprattutto sulle materie scientifiche. All'università questo gap si inverte e allora noi forse dobbiamo cominciare a pensare che non c'è una fuga di quelli europei, cosa che è abbastanza credibile, soprattutto sulle materie scientifiche. All'università questo gap si inverte e allora noi forse dobbiamo cominciare a pensare che non c'è una fuga dei cervelli, c'è un viaggio.

0: Pomeriggio a lei, professor Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo. Adesso la sentiamo una di queste storie di cervelli, ma anche di fisico trasferito all'estero. Abbiamo in collegamento Dario Mentesana, italiano, emigrato in Islanda. Come gli è venuto glielo chiediamo adesso, dove oggi ha deciso poi di fare la guida dopo aver girato, per la verità, per vari paesi. Benvenuto, bentrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Sì. Dario, dove ti trovi esattamente? Raccontaci.
1: Adesso io sono in Islanda, vivo in un piccolo paesino che si chiama Kirkjubæjarklaustur, è un paesino di 300 abitanti, siamo abbastanza pochi. Sì, è abbastanza facile.
0: No, da pronunciare dico facilissimo, io
2: ce l'ho scritto, però è meglio evitare.
1: Sì, effettivamente sì.
0: Ma come ti è venuto di andare lì? Che cosa ti ha spinto?
1: Allora, avevo girato già un po', effettivamente, io nasco come sviluppatore web e fotografo commerciale, avevo un po' girato, l'Islanda è sempre stata, insomma, fra le bucket list, sai, quei posti che uno vuole vedere per la natura, eccetera, e un giorno sono arrivato. Il primo giro che ho fatto, ho detto, mamma mia, questo è il mio posto, sono totalmente innamorato di questo posto. Allora ho cominciato a informarmi su come trasferirsi, insomma, certo. Procedure da fare, eccetera, eccetera. E per noi europei in realtà è abbastanza facile venire qua. Il lavoro non manca. E sempre girando una puntata del documentario che dovevo fare, sono finito sul ghiacciaio, si chiama Breida Mercur-Jokut, ancora più difficile di quello precedente.
0: Io sono abituato a pensare agli italiani che scelgono mete, diciamo così, caraibiche o comunque al caldo, esatto. Invece tu è tutt'altro.
2: Il freddo, il
1: freddo. Sì, io adoro il freddo, sinceramente. E allora, quando ho fatto l'escursione in questo posto, ho detto, ok, questo sarà il mio lavoro. Allora, ho preso tutte le certificazioni, mi sono preparato, allenato e alla fine sono diventato una guida sui ghiacciai.
0: Hai detto che è stato abbastanza facile trasferirti rispetto ad altri paesi dove comunque ci sono delle procedure un po' più complesse, più restrittive.
1: Sì. L'Islanda, devo dire che accetta alcuni patti Schengen, quindi per il trasferimento noi italiani, noi europei in generale, è abbastanza semplice, è abbastanza facile arrivare qui. Non hai bisogno di particolari permessi, non hai bisogno del permesso di soggiorno. Anche se non fa parte dell'Europa ancora, accetta questi patti Schengen. Quindi il nostro
0: però devi dimostrare di poterti mantenere, no?
1: Esattamente. Comunque devi essere parte attiva della società, cioè non puoi... superati i 90 giorni devi dimostrare di avere un lavoro e siccome è tutto digitale, certo. Gli stipendi, i salari, i movimenti non puoi scappare da sta cosa.
2: Senti, io ho una domanda, insomma, che siamo tutti incuriositi. Maggiore sì. Guadagno a livello economico, come si vive la casa, quanto si spende, insomma,
0: ti vuoi trasferire
2: in poche parole? No, ci dobbiamo rendere conto perché gli ascoltatori sono curiosi.
1: Sì, allora la qualità della vita è molto alta, criminalità praticamente quasi inesistente, gli stipendi, la qualità della vita e il costo della vita rispetto agli stipendi che prendi comunque mi sembra molto allineata, cioè è molto costosa per chi viene in vacanza, ma questo è per il cambio della corona islandese, che è molto forte, ma per chi ci vive, con gli stipendi che si prendono qua comunque il livello della vita, cioè...
0: Ti permettono di vivere bene, insomma, decorosamente.
1: Sì,
0: insomma,
1: stai assolutamente.
2: Io non voglio farti i conti in tasca, ci mancherebbe altro. Parliamo degli altri, no? Si guadagna mediamente, non so, 3.000, 2.000.
0: Attento che lavora per l'Agenzia delle Tasse.
1: Qua c'è il minimum wage che comunque si va a livelli e il minimum wage è in euro, credo se non ricordo male, 3.120 euro.
0: Ma io vado in Islanda! È altissimo il cambio.
1: Vedi. Sì, che sono circa 340.000 corone.
2: E poi c'è la casa. Certo,
1: quando spendi, che ne so, 100.000 corone per una casa che è già abbastanza grande, la spesa, comunque la nightlife, eccetera, ti resta molto. Io riesco a mettere da parte molto rispetto all'Olanda dove vivevo prima, o alla Norvegia o in Lappone dove vivevo prima. è completa, cioè riesco a fare veramente, a conservare veramente molto
0: certo.
1: di più.
0: Beh, siamo davvero contenti di sentire questa storia, Miriam, che dici?
2: Salutiamo molto molto interessante, ma
0: grazie,
2: devo dire che sono
0: Dario.
2: Tanti i giovani che scelgono poi.
0: E poi è un cognome meraviglioso, Mente Sana, quindi
2: Mente Sana puoi aggiungere in corpo
0: In corpo sano.
2: Esatto. Allora,
0: poi al freddo si tiene bello tranquillo.
2: Esatto. Va bene, fa bene il freddo.

0: Grazie
1: insomma.
0: Dario per essere stato con noi.
2: Allora, grazie a voi ragazzi.
1: Grazie a te e beh, insomma buona vita lì in Islanda. Io devo dire che soffro il freddo, quindi Lucrezia non so se fa per me. Siamo giunti al termine di questa primissima parte, fermi, bloccati, anche perché tra pochissimo ci sarà questo spazio molto speciale dedicato alla musica del grande Mogol, un live, insomma poi vi racconteremo tra poco, rimanete bloccati, ma attenzione perché si continua a parlare di ciclismo. Tra poco, dopo uno stacco pubblicitario, ci sarà di nuovo il sulle strade del Tour, perciò il Tour de France, e poi torneremo con la musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sulle strade del Tour.
6: Ultima tappa del Tour de France con la situazione che non è cambiata rispetto al precedente collegamento, perché davanti a 39 km e 3 dal traguardo ci sono sempre l'Iber della Total Energie, Nelson Oliveira della Movistar, Charming della 1X e Alaphilippe della Tudor, con un vantaggio che però è sceso sotto il minuto rispetto al gruppo della maglia gialla, gruppo dei migliori, gruppo delle squadre dei velocisti che difficilmente oggi si lasceranno scappare l'opportunità di portare la gara allo sprint, perché ci saranno questa occasione, quella di domani e poi forse quella di Parigi, poco o nulla ancora per le ruote veloci in questo Tour de France, opportunità però ovviamente per centrare la vittoria anche per le squadre che fino a questo momento sono a secco. L'Alpecin ha rimediato in un qualche modo con la vittoria dell'altro giorno di Mathieu Van Der Poel, l'Astana cerca di fare qualcosa con Canter, allo stesso modo ci riproverà la Decathlon di Olaf Koy, ma sono tanti i pretendenti al successo quest'oggi, perché sono tanti i velocisti ancora in corsa come Ars della Lotto Intermarché, Bittner della Picnic Postal, poi Bauhaus della Bahrain Victorious, Ackermann, Joy Koalula e anche Gaviria della Rural, che possono ovviamente partecipare a un eventuale sprint, anche se fino a questo momento il re incontrastato delle volate è stato Tim Merlier, che nonostante non abbia a sua disposizione un vero e proprio treno come invece ha a disposizione Jasper Philipsen con la sua Alpecin, è stato per due volte davanti a tutti nettamente, perché ha vinto senza l'utilizzo, l'ausilio del photo finish, perché le distanze erano enormi, una bici e mezzo tra il primo e il secondo nelle vittorie allo sprint per Tim Merlier, che cerca anche di incamerare punti per la classifica della maglia verde. Davanti provano comunque a resistere nonostante il vantaggio si sia ridotto, nonostante ormai il gruppo si sia sfaldato da tre che erano, da quattro che erano sono diventati tre, perché si è staccato dal gruppo Julien Alaphilippe. Ormai però la questione riguarda soltanto quando e come verranno ripresi. C'è l'unica asperità di giornata che sta per essere affrontata dai battistrada, si tratta della Côte des Billes Chevan, che è 1,5 km al 5% di pendenza media, ma non dovrebbe ovviamente creare scompiglio nello scenario prevedibile, prevedibilissimo dello sprint di quest'oggi. 37 km e 9 al traguardo, davanti sono in tre con meno di un minuto sul gruppo della maglia gialla. Ci risentiamo poco dopo le 17 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
5: Siamo tornate, cara Miriam. Ci siamo? Quanti siamo qua dentro?
7: Siamo tanti in questo, devo dire, studio meraviglioso realizzato da pochi anni, devo dire, e che ogni tanto lo vedevo, no? Che mettevano un pezzetto dopo pezzetto, insomma, che è anche uno studio
5: televisivo.
7: Mattoncino dopo mattoncino. È qualcosa di, devo dire, meraviglioso. Allora, ospiti speciali. E allora vorrei veramente molta attenzione da parte vostra, perché qui, ragazzi, stavo cercando di capire cosa posso dire di lui, visto che ci sono autori che scrivono canzoni e autori che attraverso le canzoni, se ci pensi bene, finiscono per scrivere la storia e persino la memoria sentimentale di un paese.
5: La nostra vita.
7: Vedi, il nostro infatti ospite ha firmato parole che appartengono ormai alla vita di tutti noi. Pensate, emozioni, pensieri e parole, il mio canto libero, i giardini di marzo, la canzone del sole, una donna per amico, sì, viaggiare.
5: Guarda, io ho la pelle già piena di capponi.
7: È vero, l'emozione non ha voce, basta pronunciare questi titoli, ognuno ovviamente ricorda e immagina di chi stiamo parlando. E poi arriva l'incontro destinato a cambiare la musica italiana, quello con il grande Lucio Battisti. Insieme costruiscono un linguaggio completamente nuovo, pensaci, perché capace di raccontare l'amore, la solitudine, il desiderio e la quotidianità con parole semplici ma soprattutto immediate. Insomma, qui stiamo parlando della storia della musica italiana. Con lui adesso scambieremo chiacchiere, ma signore e signori, Giulio Mogol.
8: Buongiorno a tutti.
7: Questa presentazione ti basta oppure dobbiamo andare avanti?
8: No, è stata una presentazione, ringrazio chi l'ha fatta, è stato molto gentile e grazie di cuore.
5: Grazie. Beh, a lei, maestro, per essere allora con noi.
7: Il nostro chiaramente grande Giulio Mogol, il nostro maestro, è presente perché oggi faremo un qualcosa di speciale, un qualcosa di speciale che è nato un po' di tempo fa, e stiamo parlando di questo live dove Mogol racconta la genesi di alcune canzoni, e grazie poi alla collaborazione e alla partecipazione soprattutto di questo artista, stiamo parlando di Gianmarco Carroccia. Ma prima di andare e parlare di questo live che gira tutta l'Italia, delle volte ti chiedono anche all'estero, cosa che invece Mogol dice: no, aspettate un attimo, prima fatemi rivedere la mia bella Italia. Ci sono due libri che io volevo citare, se tu permetti, che tu hai scritto.
8: Prego.
7: E allora, ancora una volta è di scena, devo dire, La Salute, iniziato con La Rinascita, un libro molto molto importante, anche perché tu hai sempre avuto questa passione, la verità, giusto Giulio?
8: Sì, beh, la parla della prevenzione primaria, ossia come si fa a non ammalarsi, perché la gente non conosce quali sono i pericoli e da dove arrivano, e quindi ho pensato che scrivere un libro su questo argomento, che ho studiato tanto insieme anche a Giovanni Scapagnini, che è il numero uno in Europa di questa materia. Ho scritto un libro che si può leggere, perché è scritto anche in grande, dove si conoscono tutti i pericoli, i pensieri che portano ai tumori. Praticamente si diventa colti di tutto quello che procura la salute.
7: E non solo, poi è uscito questo secondo libro, anche perché tu hai realizzato anche dei prodotti, sei stato attento nelle scelte che fanno bene alla nostra pelle, sì, e al nostro corpo.
8: Io ho realizzato diverse cose, come per esempio un gel che toglie l'infiammazione, cioè un gel che si mette dopo un quarto d'ora si sente freddo e in un'ora sparisce l'infiammazione, che non esiste nel
7: Capito?
8: Mondo una cosa così.
9: Beh, poi ha citato anche un grande professore, figlio di un altrettanto grandissimo professore, Umberto Scapagnini, insomma, che
8: sì,
9: abbiamo conosciuto negli anni.
8: Sì, Giovanni è un mio caro amico e abbiamo passato un anno insieme a studiare, quindi...
9: Un grandissimo studioso, come il padre.
8: Sì, sì. Diciamo che in Europa credo che sia il numero uno perché viene chiamato in tutto il mondo. In Europa e in tutto il mondo, parlare proprio della prevenzione primaria, che è l'argomento salute, come si fa a non ammalarsi, perché se si conosce, si ha la cultura di questo, è possibile non ammalarsi. Quindi il mio libro
9: che
8: si chiama La Rinascita, come no, ce ne sono tantissimi di consigli, facciamo un consiglio.
7: Nel libro c'è tutto, devo dire.
9: Questo è vero, però
8: sì,
9: una
8: comunque vi do un consiglio. Allora, un uomo che viene colpito ingiustamente e ci pensa tutti i giorni, purtroppo muore in 2 anni
9: viene offeso nel fisico e nell'anima, sostanzialmente.
8: Ti nascono i problemi perché è la mente che governa la salute.
9: Giusto.
7: Quindi non bisogna
8: sapere che
7: esatto.
8: Le discussioni, che diciamo
7: fa male, la negatività,
8: la serenità è il tappeto della salute.
7: Assolutamente.
9: È bella questa cosa.
7: E poi non ci dimentichiamo un altro libro, anche perché tra pochissimo ci tufferemo nel mondo live, è Senza paura la mia vita, dove ti racconti.
8: Ho raccontato la mia vita, che io ero un ragazzo, basti pensare che a 30 anni io ho deciso, perché ho conosciuto una ragazza che era della Japanese Airlines, e gli ho detto: senti, mi devi procurare i biglietti per fare il giro del mondo. Ma vuoi fare il giro del mondo da solo? Sì, in tutto il mondo. E venne dopo 2 giorni con un biglietto che era grande come 2 guide del telefono di Roma e di Milano e io feci l'assegno e partii per girare tutto il mondo.
9: Però.
8: Capito?
7: Oh.
8: Tutto il mondo, dalla Tasmania alla Nuova Zelanda.
7: Quindi all'interno di questo libro troviamo insomma tutta la tua vita.
8: Sì, diciamo che gran parte della mia vita, perché...
9: Anche perché ci vorrebbe un'enciclopedia da 12 volumi, maestro.
8: Io ero, diciamo, non temevo mai niente, ecco, ero un po', come si può dire...
7: Impavido, è vero. E poi vivere in questo borgo meraviglioso, ricordiamo che il CET, siamo al Toscolano, un posto meraviglioso, dove la natura, gli animali, si mangia bene, si vive bene, la presenza degli animali fa stare ancora di più meglio, perché poi Lucrezia è un animalista peggio di me.
8: Però bisogna dire che io sono stato un uomo fortunato, tanto bisogna cominciare.
7: I grandi incontri nella vita.
8: Sono stato salvato, ma così tante volte, da eventi che per fortuna positivi, che mi sento in debito con la vita, questa è la verità.
7: Ma non si deve sentire, anzi, maestro, nessun debito, anche perché adesso ci regala e ci regalerà un momento molto speciale. Allora, incontro, lui ha partecipato alla sua scuola, una scuola che molti ragazzi giovani conoscono molto bene, che è il CET, il Centro Europeo Toscolano.
8: Sì.
7: Vi siete incontrati, sto parlando di questo artista, voce che ci riporta molto molto a Lucio Battisti, Gianmarco Carroccia, dal 2010, poi vi siete ritrovati, perché Gianmarco, ti do del tu, ti ha chiamato, insomma, e ha detto: faccio una serata, se non sbaglio vicino a Sperlonga, l'hai raggiunto, e da quel momento è iniziata questa idea, un'idea magnifica, dove... Cosa fa il maestro Mogol? Ci racconta la genesi delle canzoni che ha scritto per il grande Battisti e noi sentiamo la voce di Gianmarco che le canta. E tra l'altro Gianmarco quest'oggi si è fatto accompagnare da un bravissimo chitarrista che si chiama Giacomo Ronconi. Allora io direi di iniziare con Emozioni, però
8: sì,
7: prima di iniziare sentiamo la voce che ci racconta il nostro Giulio Mogol, prego.
8: Beh, Emozioni è una canzone che io ho scritto in un appartamento vicino alla villa che possedevo in Brianza, e siccome avevo scritto la prima parte della canzone, poi venne a chiedermi un autista, mi disse: guardi, che la famiglia è già sulla macchina, quindi se lei vuole,
7: certo,
8: parlare con loro. Io salì sulla macchina un po' dispiaciuto, perché avrei voluto finirla, ero dentro la canzone, però ho guidato per 2 ore e mezza pensando alla canzone e l'ho finita ricordando tutte le parole che non potevo scrivere, perché in macchina, diciamo, c'era solo la mia prima ex moglie insieme ai 2 bambini. Quindi io ho scritto tutto quanto, non potevo scrivere. Quando sono arrivato a casa dei genitori della mia ex moglie,
7: allora, a quel punto,
8: nella villa, ho scritto tutto che mi ricordavo che avevo lavorato durante le 2 ore e mezza del tragitto.
7: E questo è quello che ha scritto, insomma, le sentiamo, Emozioni.

0: Hai brividi?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Vedi.
1: Mi si è accaponato l'impossibile.
0: Caro maestro, siamo emozionatissimi perché quando sentiamo poi queste canzoni,
1: complimenti,
0: devo dire che la voce di Gianmarco Carroccia è meravigliosa, bravo il nostro chitarrista
2: molto
0: Giacomo
2: bravo.
0: Ronconi, sì, molto bravo. A questo punto, dopo averci raccontato emozioni, passiamo ad un altro, un'altra canzone, qui siamo ai Giardini di Marzo, prego.
2: Sì, Giardini di Marzo è una canzone che parla di della mia vita, di me bambino, dei problemi che avevo quando andavo a scuola, parla di gran parte della mia vita.
0: Ah, ecco, perché poi penso che marzo riguarda anche il segno zodiacale di Battisti, no? Che è nato,
2: sì.
0: Nasceva proprio nel mese di marzo, quindi nato
2: sotto. Beh, io non l'ho scritta perché non conoscevo Battisti quando l'ho scritta. Non l'ho scritta, quindi è un'idea che mi è venuta in mente.
0: Prima per poi, certo.
2: Sì, Giardini di Marzo.
0: Quindi la vita va a rispecchiare la vita del maestro Giulio Mogol e la ascoltiamo.
2: Sì.
0: Prego, ragazzi.
2: Sì.

0: ricordavi?
1: Commovente. Spettacolare.
0: Maestro, si continua, facciamo questo breve percorso, anche perché sono circa 20 le canzoni che quando appunto durante i live, per quanto riguarda questo giro dei concerti, che poi ricorderemo anche le date. Allora, c'è una canzone, io sono molto legata a questa canzone, perché qui si parla di un tradimento, Innocenti Evasioni. Ci vuole raccontare per quale motivo ha tradito, allora, voleva tradire, quale motivo l'ha scritta?
1: E soprattutto perché innocente?
2: Io mi ispiro sempre dalla musica, è la musica che mi dice cosa devo scrivere.
0: Ma qui c'era Lucio che aveva già portato...
2: Questo era un filmetto che è uscito, ascoltando la musica. È la storia di uno che si prepara per ricevere una ragazza che aveva conosciuto, prepara lo champagne e tutto quanto, e invece della ragazza arriva prima la moglie.
0: Per cui
2: lui cerca di giustificare tutta questa atmosfera, poi arriva la ragazza, bussa, e lui dice: ma no, non rispondiamo, sarà sicuramente qualche scocciatore.
1: Era una scocciatrice, però invece... era legittimata.
2: Ma è un filmetto,
0: filmetto che ha voluto e ha tradotto in questa magnifica canzone che noi ricordiamo volentieri sempre con la voce di Gianmarco Carroccia. Prego.
2: È molto bravo.

0: però qui
1: c'era in atto un tradimento, maestro. Allora, ricordiamo, 16:52, state seguendo questo speciale live grazie al grande maestro Giulio Mogol, e qui c'è il suo artista che ha seguito la scuola proprio del CET, che poi si sono ritrovati per creare questo tour e raccontare proprio le canzoni e cantarle di Mogol e Battisti. Quindi, maestro, Innocenti Evasioni, qui ce n'è un'altra di canzone da ascoltare, veramente sono talmente tante. C'è Il mio canto libero, prego.
2: Sì, Il mio canto libero è una canzone che si riferisce a una parte della mia vita, perché io ero appena sposato, ma onestamente non ero pronto a sposarmi. Stati i genitori di entrambe le parti che hanno voluto questo matrimonio, perché io non ero preparato, non ero pronto, ero con la testa ancora da bambino. E così mi sono sposato, una persona meravigliosa, bravissima, dolcissima, anche carina, tutto quanto aveva, però essendo io assolutamente come dire, ancora un po' stupido,
3: uno scavezzacollo,
1: voglia di vivere,
2: è passata una rossa che mi ha schiacciato l'occhio,
3: ecco,
2: e io ho lasciato la moglie per
3: rosse.
2: Seguirla
1: e quindi è nato Il mio canto libero. E allora sentiamo.
2: Sì, però sono stato Il mio canto libero perché la gente non mi parlava più come quando ci si lasciava 50-60 anni fa.
1: Era tutto...
2: La gente non parlava più, si perdevano tutti gli amici. Tutto.
1: Certo.
2: Si entrava in un...
3: Era un peccatore pubblico.
2: Sì, un peccatore pubblico, sì.
1: Quindi andiamo al mio canto libero, sempre Gianmarco Carroccia.

0: altra emozione. Caro maestro, stiamo per giungere al termine, però prima vogliamo ricordare un momento importante. Quest'anno, insomma, su quel palco di Sanremo ha ricevuto un premio, non solo la carriera, insomma, tutto quello che ha scritto, che ci ha regalato in questi tanti anni. Io poi dovrei ricordare quanti numeri ci sono, quante canzoni sono state scritte da parte sua, una più bella dell'altra, e poi le grandi collaborazioni, non lo dimentichiamo che non è soltanto Battisti, ma tanti altri nomi. Quindi stavo leggendo, invece ce l'ho qui sotto i miei occhi, 1776 opere,
1: canzoni,
0: esatto, oltre 523 milioni di dischi nel mondo venduti.
1: Sì, sono il numero 3.
2: È una cosetta proprio, maestro.
0: Capito, Lucrezia?
1: Ci sono dei Beatles, poi c'era, certo. Harry, come si chiama il secondo, non me lo ricordo mai.
0: Harry Belafonte, voleva dire.
1: No. Elvis Presley.
0: Sì, è un grande.
1: Terzo, Mogol.
0: Ragazzi. Allora, detto ciò, ricordiamo poi, vabbè, ha collaborato con Mina Adriano, Celentano, Cocciante, Mango, Gianni Morandi, un elenco infinito.
2: Facciamo prima dire quelli con i quali non ha,
0: che non ha collaborato. Allora, vorrei dire questo, intanto ringraziarla, perché per noi è stato veramente un onore averla. Volevo ringraziare, che non abbiamo sentito la voce, ma l'abbiamo sentito soltanto cantare, quindi volevo ringraziare Gianmarco.
3: Grazie a voi.
1: Che è molto bravo.
0: Che è molto bravo, che ha fatto questo percorso, il suo chitarrista, ricordiamo ancora una volta il nome, Giacomo Ronconi.
3: Grazie.
0: E allora, questo percorso dove avete realizzato queste serate che gireranno tutta l'Italia. Quindi anche la sua presenza, dove farà questa genesi e questi racconti delle canzoni che canterà Gianmarco. Ricordiamo che il 25 luglio sarà a Lauria, aiutami eventualmente Gianmarco, il 27 agosto a Conversano, siamo, se non sbaglio, in provincia di Bari.
3: Sì.
0: E poi il 28 agosto a Maratea, poi comunque li ricorderemo anche noi. Quindi si gira e si viaggia, caro maestro,
1: Sì.
0: Non ci si ferma. Allora,
1: no, ma anche un piacere.
0: Ecco, infatti, devo dire
2: soprattutto per chi l'ascolta, guardi, le posso assicurare.
0: No, io sono rimasta incantata, le ho ascoltate l'altra sera nel concerto.
2: Comunque davvero io vorrei permettermi di fare davvero un applauso gigantesco ai nostri ospiti, Giacomo Ronconi e Gianmarco Carroccia, veramente straordinari nella timbrica, nel suonare, veramente bravi.
0: C'è anche una leggera somiglianza a livello estetico.
2: Ha una
0: timbrica
2: pazzesca, identica, anche
0: ci
2: estetica,
0: ricorda
2: è
0: Battisti,
2: vero?
0: Ci ricorda Battisti. Allora siamo veramente giunti al termine, maestro, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, buona serata.
0: Ci saluti quel posto meraviglioso che si trova appunto in Umbria, meraviglioso.
2: Adesso, grazie ancora, buonasera maestro. E allora, cara Miriam, adesso è il momento dell'informazione, quella delle 17, subito dopo la pillolina del Tour de France, e poi torneremo.
0: Non è una pillolina,
2: è un'oretta che vi dovete,
0: esatto,
2: che dovete seguire. Insomma, torneremo dopo quell'oretta di Tour de France.
0: Esatto, perciò
2: con Italia in diretta.
0: Chissà chi vincerà, sempre con Lucrezia Scardini e Miriam Pecchi. Grazie ancora,
2: a dopo,
0: ragazzi.
2: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Studio Vanessa Giovagnoli, meteo: Italia spaccata in due, un blocco d'aria più fresca proveniente dall'Europa centrale sta interessando il nord, allerta per vento e violenti temporali, prima sulle aree alpine, poi sulle pianure. Ma nel resto della penisola ci sono 7 bollini rossi che saliranno a 15 domani e a 16 venerdì. Il picco termico tra domani e dopodomani. Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, nel mirino installazioni militari nell'area di Hormuz, ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resta chiuso fino a che continueranno i raid americani. Gli Stati Uniti affermano di avere respinto 2 navi dirette in Iran che cercavano di forzare il blocco nuovamente imposto da Trump, che dice l'Iran ci ha fatto sapere che vogliono fare un accordo. Legge elettorale sta per riprendere alla Camera il voto sugli emendamenti dopo il no ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza. Oggi è stato bocciato quello di Futuro Nazionale, votato anche da parte del centrodestra. La maggioranza avvia una riflessione interna ma conferma la volontà di andare avanti con la riforma. Ora fermatevi, dicono le opposizioni. Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia 5 anni fa. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e per 2 cugini, 22 anni per lo zio. Per i giudici si trattò di un omicidio premeditato perché la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. La Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico di Daniela Santanchè e di altre 15 persone. I reati ipotizzati vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. L'inchiesta riguarda i fallimenti delle società che gestiva la parlamentare di Fratelli d'Italia. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non conosco la vittima, non so chi sia Ranucci, ha dichiarato di fronte al magistrato uno dei 4 arrestati con l'accusa di aver messo la bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report Davino, che non ha risposto alle domande, ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ha ammesso di conoscere, di avere lavorato in passato per il factotum di La Vitola, che per l'accusa avrebbe reclutato i 4. In chiusura allo sport, i mondiali, la Spagna attende di conoscere l'avversaria di domenica, stasera alle 21, diretta su questa rete, la seconda semifinale Inghilterra-Argentina. E ora ancora sport con il Tour de France.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Sulle strade del Tour de France.
15: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Umbretta Conti con Marco Mascia quest'oggi alla parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi, dalle stelle cadenti al Re Sole in una Francia comprensibilmente scossa calcisticamente parlando, dalla semifinale mondiale persa contro la Spagna, c'è chi invece gli avversari, scuotendosi in un altro modo, beh, se li scrolla letteralmente di dosso. Tadej Pogačar ha conquistato già 3 tappe in questa edizione numero 113 del Tour, e pazienza poi se lo sloveno non è simpatico a tutti. ineluttabile destino questo di chi, oltre a vincere, lo fa dominando tutti. Ieri qualche fischio di troppo e in effetti si è ascoltato al suo passaggio in maglia gialla, ma soprattutto da solo al comando, ancora una volta in fuga per la vittoria. In ordine sparso gli inseguitori in attesa delle prossime montagne previste nel fine settimana. E allora, oggi sono attese le ruote veloci, fughe di giornata permettendo. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
16: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Undicesima tappa del Tour de France da Vichy a Nevers, 161 km con la fuga che sta per essere ripresa. 8 km e 2 al traguardo, davanti restano Lebert della Total Energy, Oliveira della Movistar, Charmin della 1X, ma ormai sono in vista gli uomini del gruppo Maglia Gialla che, come ricordavi giustamente, è sulle spalle di Tadej Pogacar. 3 minuti e 36 dopo la tappa di ieri sul secondo Jonas Vingegaard, però dal secondo al settimo, che è del Toro, e ballano un minuto e mezzo, non c'è tantissimo. Evidentemente la lotta per il podio è più che mai aperta dal secondo al terzo, perché per il primo mi sembra che i giochi siano fatti, ma ovviamente tutto può ancora succedere visto che ci sono ancora tanti chilometri, anche se oggi di fatto il Tour a livello proprio di chilometri ha superato la metà dei chilometri previsti dal tracciato, e quindi si può già fare un bilancio. 7 chilometri e mezzo con le squadre velocisti che cercano di prendere posizione lì davanti per questo finale. Ha già timbrato per due volte Team Merlier della Sodal, con l'altra vittoria in volata che è andata invece a Olav Koi. Tutti gli altri velocisti sono rimasti a bocca asciutta, a cominciare da Jasper Philipsen. 10 vittorie per lui alla Tour de France, ma in questa edizione della Corsa Gialla si è dovuto accontentare di un quarto e di due quinti posti, un po' pochino per uno come lui. L'Alpecin comunque è riuscita a riscattarsi andando a cogliere il successo l'altro giorno con Mathieu Van Der Poel. 7 chilometri tondi tondi alla traguardo, ancora qualche metro di vantaggio, ma il gruppo sta per tornare ad essere compatto. A te Giovanni.
15: Grazie Cristiano, e noi salutiamo, diamo il benvenuto in trasmissione a Paolo Savoldelli. Buon pomeriggio Paolo.
17: Buon pomeriggio a tutti.
15: Ricordo, a beneficio soprattutto delle giovani generazioni, che questo signore ha vinto due volte il Giro d'Italia nel 2002, nel 2005 si è aggiudicato anche quattro tappe della Corsa Rosa. Paolo Savoldelli e Cristiano Piccinelli in rima e in fila insieme a tutti gli altri partecipanti a questa frazione che si concluderà tra poco a Nevers con lo studio. Ci sentiamo dopo l'arrivo. Cristiano.
16: Saluto ovviamente il Falco Savoldelli, il nostro ospite. Diamo subito un aggiornamento. 6 km 2 al traguardo con il gruppo che, pilotato dalla Decathlon di Olav Koi, va ancora a prendere i tre battistrada che non rinunciano fino all'ultimo ad alzarsi. Ci sono forse una quarantina di metri, ma insomma c'è stato un rallentamento per una curva un po' insidiosa. 5 km 9 davanti anche la 1X per Vanishcold, oltre alla Decathlon sempre nascosto Team Merlier. Paolo, che però è uno bello furbo nelle volate, insomma sa sempre trovare la strada per andare poi a conquistare il successo, o no?
17: Abbiamo visto fare delle rimonte incredibili, e in bicicletta probabilmente è il più abile di tutti, riesce a sfruttare le scie, la strada, e l'ultima vittoria poi la sua seconda è stata impressionante perché è arrivato a doppia velocità di tutti gli altri.
16: Intanto problemi per Gaviria, che ha avuto una foratura, il velocista colombiano della Caja Rural, a 42 secondi dal gruppo. Allora difficilmente penso che potrà rientrare sul gruppo che procede a alta velocità. Siamo oltre 50 all'ora, 5 km 2 al traguardo. Ieri ricordava Paolo i bu, più che fischi i bu a Tadej Pogacar. Io lo ricordo al Tour ovviamente, quelli che ho seguito sul posto, e anche al Giro d'Italia nel 2024, che molti tifosi invece sostanzialmente erano lì proprio per lui, per Pogacar. Ecco, può cominciare ad essere un po', a diventare un po' antipatico, perché chi vince alla fine può diventarlo.
17: Ma sicuramente sta dominando, sta togliendo un pochino lo spettacolo e la suspense per chi può essere il vincitore del Tour de France o di altre corse a cui fa testa, perché le vince quasi tutte. Però uno che segue una gara dove c'è Pogacar non può non essere contento, perché dà sempre spettacolo. Comunque non è un corridore telecomandato, è un corridore che tende sempre a esagerare un po', è un cannibale perché vuol sempre vincere, ma quello che fa vedere in bicicletta, i numeri che fa sono sempre di alta classe. Probabilmente, sai, tutti vorrebbero gli italiani che fossero italiani, i belgi che fossero belgi, i francesi che fossero francesi, perché forse che lo vorrebbero aver tutto.
16: Beh, diciamo che non è andato troppo lontano dai nostri confini, perché un paio di 100 chilometri forse poteva essere, diciamo così, italiano. Scherziamo ovviamente da Pogacar, però volendo fare un paragone con il passato, insomma, anche quando partiva un certo Marco Pantani, anche lui in salita ovviamente, però faceva il vuoto, perché questo era, dava distacchi abissali ai suoi avversari. Non era completo come Pogacar, ma come livello di spettacolo forse siamo lì?
17: Sì, siamo lì. Pantani poi aveva un modo di correre, sai, con la bandana, gettava via gli occhiali, i guantini prima di partire, aveva riportato tutti a seguire il ciclismo perché era tornato a vincere uno scalatore dopo tanti anni, dove c'erano corridori, diciamo, passati scalatori a fare la differenza. Pogacar però è impressionante, perché cioè va a fare la Parigi-Roubaix e arriva in volata con Van Aert, e Van Aert dichiara che è stata dura riuscire a tenere la ruota di Pogacar in pianura, cioè è una cosa impressionante, calcolando i 15 kg di differenza.
16: E ha vinto anche la Milano Sanremo quest'anno, bisogna ricordarlo, dopo un terzo e un secondo posto. Gruppo compatto, 3 km e mezzo dal traguardo, prime posizioni per la Decathlon di Olaf Koy, la 1 Hits di Varieschol, della NSN di Biniam Girmay, un piazzamento fino a questo momento per lui. Anche lui ovviamente vuole cercare di andare a conquistare il successo per il corridore eritreo della ex Israel, nell'SML ex Israel. Prime posizioni anche per la Alpecin di Jasper Philipsen, forse il più deluso, ma mi è sembrato non in condizione, perché insomma la Alpecin ha lavorato benissimo almeno in un paio di volate, però poi lui non ha saputo sfruttare questo vantaggio dato lì dalla squadra, o sbaglio?
17: No, probabilmente non ha la gamba, perché Van der Poel l'ha pilotato benissimo e avrebbe dovuto vincere. Nessuno ha un uomo come Van der Poel che lo porta là davanti, non è riuscito a sfruttare la situazione perché non ha la condizione.
16: 2,7 km al traguardo, sempre il gruppo compattissimo. Prima posizione anche per Pedersen, ce lo mettiamo nel novero dei possibili vincitori quest'oggi, il danese, che insomma corridore potente, veloce, ma non da sprint classico, ecco.
17: Ma è un corridore molto forte, sicuramente più passano i sborghi e più potrebbe fare bene una volata, perché è un corridore che ha recupero, va forte sugli strappi. Non è però veloce come i suoi antagonisti, però sai, una volata di cose ne possono sempre succedere tante. Siamo abbiamo superato la metà del Tour de France e cominciano ad essere le energie che è nelle gambe che contano.
16: Prima posizione anche per la Netcompany Neos, che ha in Triangle Run il proprio velocista. 2 km adesso al traguardo, e allora comincia anche ad aumentare la velocità. Forcing della NSN, della Stana, Decathlon, Alpecin, queste le prime formazioni, insieme anche la 1X di Vaneskold. E qui bisogna prendere posizione, 1700 metri con la NSN che prende le redini della corsa, prova ad affiancarla la Alpecin di Mathieu Van der Poel e soprattutto Jasper Philipsen, ancora NSN davanti, poi il corridore della 1X, la formazione norvegese, e Decathlon per Olaf Koy. 1400 metri, gruppo che si allunga. Ovviamente non ci sono più i big, perché c'è comunque la neutralizzazione, ma davanti ci sono i big dello sprint. Allora ti chiedo in un flash, Paolo, prima del finale, anticipami un po' quello che succederà, chi vedi favorito?
17: Vabbè, favorito è ancora Merlier, perché ha una grande condizione, ha dimostrato di essere superiore, però sai, non sempre tutto va a pennello. Adesso i prossimi metri saranno fondamentali, perché bisogna trovare la posizione giusta.
16: Gruppo allungato, 800 metri al traguardo, sulla destra del tracciato, vicino alla transenne la Alpecin, a testa bassa, Mathieu Van Der Poel, poi si scansa il corridore della Alpecin, prima posizione per la Decathlon di Olaf Koy, che lancia lo sprint negli ultimi metri con il tentativo anche di fratella Cofidis, rincorso da Vanescold, parte anche Ackermann, la partenza del corridore tedesco stimola anche Jasper Philipsen, ma Vanescold è davanti a tutti negli ultimi metri, deve recuperare Philipsen, prova a resistere Vanescold, ultime pedalate per Vanescold che va a vincere credo su Philipsen e su Koy, ma questo ve lo diremo dopo. Ma vittoria per la 1X, che anche per un giorno ha indossato la maglia gialla con Torsten Tran, poi costretto al ritiro per un brutto incidente. E allora confermo Vanescold davanti a Koy e Philipsen, arriva un piazzamento per il belga, quarta posizione per Fretten, è finito fuori dai giochi quest'oggi Timmerlier, ma grande volata di Vanescold che forse è partito presto ma poi è stato bravo a resistere. Paolo,
17: è stata una volata veramente incredibile, ha sorpreso tutti, anche se comunque non è una sorpresa perché è un corridore dai grandi numeri. È dimostrato ancora che Philipsen non è più quello di una volta, perché dietro i suoi compagni di squadra ha fatto un lavoro magistrale, anche perché la posizione che lui riesce a mantenere là davanti e ti permette di risparmiare energia. Avendo una squadra così forte non devi fare a spallate perché gli altri ti tengono davanti. La squadra comunque ha creduto ancora in lui, stavolta però è riuscito perlomeno a fare secondo, quindi prima o poi ce la farà.
16: Soren Vanescold, norvegese di 26 anni, conquista il suo successo più importante, professionista dal 2021, nello stesso anno vinse anche due tappe al Tour de l'Avenir, che sarebbe praticamente il Tour de France per i giovani, vittoria anche a livello under 23 a cronometro, ma soprattutto la vittoria al Tour de France, che Paolo si può dire vale anche una carriera a volte, una vittoria sola, però una vittoria importante, insomma, riesce a darti anche valore migliore nella carriera.
17: Non è facile vincere una tappa del Tour de France, anche perché tra cronometro arrivi in salita e volate le chance sono poche. Ovviamente un velocista è un po' più avvantaggiato perché ha parecchie possibilità, ma però ci sono tanti velocisti che vogliono vincere. Il livello del Tour de France è sempre stato altissimo e continua a crescere, non manca mai nessuno, e per una squadra che va al Tour senza ambizioni di vittoria generale, portare a casa una vittoria di tappa vuol dire portare a casa tranquillità per tutti, e quando arriva la tranquillità poi arrivano anche i successi, perché poi non hai più bisogno di inseguire una cosa.
16: Soren Vanescold vince la undicesima tappa del Tour de France con arrivo nella frazione di Nevers, davanti a Koy e a Philipsen, con Fretten quarto, Girmay sesto, ma soprattutto il buon Merlier soltanto quindicesimo, e quindi direi che si è trovato chiuso e non ha potuto partecipare allo sprint. Ovviamente nulla cambia in generale, con sempre Tadej Pogacar in maglia gialla, 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard, 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel. Questo al momento il podio della generale. Andiamo a vedere anche le altre classifiche. Per quanto riguarda la classifica maglia punti, Max Pedersen davanti a tutti, davanti anche a Girmay e a Philipsen. Maglia degli scalatori, quella a Poix, non può che essere sulle spalle di Tadej Pogacar. Maglia dei giovani invece è sulle spalle di Juan Ayuso, lo spagnolo della Lidl Trek. E allora vince la 1X, che somma la vittoria al Tour de France anche ad un giorno in maglia gialla. Torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzini.
15: Tutto questo alle 17:19 con Savoldelli. La domanda è questa: al di là delle responsabilità di Philipsen, no, che non è riuscito ancora a assestare la sua botta vincente, c'è probabilmente anche qualcosa che non va, chiedo Paolo, anche in Van Der Poel? Oggi lo ha mollato troppo presto, cioè lo ha lasciato allo scoperto, quando invece era necessario che lo pilotasse, sì, fino in fondo deve essere questo il suo compito, in posizioni migliori. Oppure tu vedi proprio in Philipsen il maggiore responsabile di un successo che non arriva?
17: Allora, sai, in questa situazione Van der Poel si trova a fare da gregario, si è messo a disposizione di Philipsen per vincere queste volate. Il problema qual è? Che probabilmente Van der Poel si è reso conto che Philipsen non va così forte. Quando un gregario capisce che proprio il capitano non va forte, non riesce a dare il 110% che serve dare. In più, quando vai a tirare una volata, come si dice in gergo, bisogna prendersi anche dei rischi, e Van der Poel ovviamente questo lo sa e non va oltre, perché probabilmente ha capito che il suo capitano, per quanto riguarda le volate, non è quello di una volta. Secondo me il problema è solo questo. Può darsi anche che Van der Poel sia un pochino stanco, ma è un corridore di classe. Per tirare la volata sicuramente ce la poteva fare anche oggi. Credo che sia proprio questa pochino di perdita di fiducia.
15: E ritorniamo proprio da Cristiano Piccinelli, poi saluteremo ovviamente il nostro primo ospite Paolo Savoldelli. Cristiano, allora, impressioni dei secondi dopo l'arrivo? Cristiano, non siamo in grado di collegarci nuovamente.
16: Sì, eccoci. E allora, dicevo, una grande volata di Van Eskjold, perché insomma è partito da 300 metri ed è riuscito a centro carreggiata ed è riuscito a contenere il ritorno prepotente di Coy, anche quello di Philipsen, e sostanzialmente ha seguito quelle che sono state anche il ritmo della NSM, che aveva provato prima a lanciare il suo velocista, poi è andato sulla bici di quelli della Alpecin. Bravo comunque Van Eskjold a trovare questa vittoria, anche perché insomma per lui c'era stato anche un piazzamento nel corso dei primi sprint. È andato proprio a rincorrere il corridore della Decathlon che aveva anticipato e lanciato nel suo tentativo Coy, partendo da destra e poi accentrandosi e trovando la spinta giusta per arrivare fino al traguardo, in una tappa che non ha mai rischiato di finire altrimenti se non in volata, e così sarà presumibilmente anche domani, perché è un'altra tappa dedicata alle ruote veloci, abbastanza lunga, altrimenti se non in volata, e così sarà presumibilmente anche domani, perché è un'altra tappa dedicata alle ruote veloci, abbastanza lunga, 179 km.

0: sembra che abbia dimostrato un valore superiore a tutte le altre. Lo vorrei chiedere proprio a Savoldelli, parlando non tanto di singoli, perché è ovvio che Pogacar sia il più forte, però mi sembra che abbia anche una squadra nettamente più forte, perché se la andiamo a paragonare con quella di Vingegaard, in cui Kuss non è il Kuss di qualche anno fa, Jorgensen sembra aver fermato la sua crescita, Piganzoli fa quello che può, ma insomma è arrivato anche da un giro in cui è stato ovviamente spremuto fino all'ultimo, Red Bull anche in quel caso poche alternative mi sembra per anche Vanepool e Lipovic, Lidl Trek lo stesso, la forza di Pogacar c'è, ma c'è anche la forza di questa UAE, che ne pensi?
1: Allora, Pogacar, vabbè, non lo scopriamo oggi, è nettamente il più forte, la squadra penso che non abbia mai avuto una squadra così forte, tra l'altro spendono tantissimo perché vogliono vincere anche tappe che dal punto di vista della generale magari non sarebbero fondamentali come all'inizio del Tour de France, con un paio di uomini riescono a controllare la corsa per parecchi chilometri e poi intervengono tutti gli altri e non lasciano mai da solo Pogacar. Ha poi del Toro che cercano di risparmiare il più possibile probabilmente per salire sul podio, è in una botte di ferro come si suol dire, ha una squadra veramente eccezionale. Calcolate un po' che gli stanno correndo comunque tutti contro, perché in qualsiasi situazione devono intervenire loro, perché quando un corridore è così nettamente il più forte nessuno fa niente in qualsiasi situazione, lasciano sempre tutto nelle tue mani, quindi loro probabilmente dovendo tirare sempre hanno deciso che non lasciano scappare nessuna occasione, portano a casa qualsiasi tappa che gli sia possibile vincere.
0: Mi piace questa sottolineatura, Giovanni, del nostro ospite, perché a chi appunto dice ma perché fa tutto questo sforzo la UE anche nella tappa dell'altro giorno non lasciando andare la fuga, per questo motivo, perché vuole comandare la corsa e lo fa grazie alla forza non solo di Pogacar ma di tutti gli altri compagni dello sloveno. A te.
2: E ci fermiamo 20 secondi per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: 17:25, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, c'è Marco Mascia alla parte tecnica. Paolo Savoldelli con noi. Prima di salutarti, Paolo, una curiosità, mi interesserebbe sapere davvero cosa pensi sull'argomento. No, ieri partiamo dal fatto, l'ennesima dimostrazione di forza di Tadej Pogacar sulle strade del Tour, ok? E è stato nostro ospite nel finale della trasmissione Mario Cipollini, che te la sintetizzo così, ci diceva, ora dovrebbe essere cura degli organizzatori disegnare percorsi tali, organizzatori ovviamente delle grandi corse a tappe, per evitare che il Tour o leggi il Giro, la Vuelta, sia finito dopo una settimana. Sei d'accordo oppure stesura, quello che poi diventa, si trasferisce dalla carta alla strada, deve comunque privilegiare, no? Ai tuoi tempi si facevano i Giri di Francia per Lance Armstrong e così era, e ognuno era uguale all'altro, e sempre un occhio di riguardo per il corridore più forte. A questo punto, cosa pensi di un possibile rimescolamento delle carte? Cioè, come dire, una volta il Giro d'Italia, no, pregò Binda con tanti soldi al seguito, ma parliamo di un secolo fa, di non partecipare per manifesta superiorità. Adesso disegnare un percorso non più favorevole o comunque gradito al numero uno, può essere una ricetta o è solo un palliativo oppure non serve a niente, Paolo?
1: Beh, potrebbe essere una ricetta, però vedendo, cioè, non saprei proprio cosa fare se fossi l'organizzatore, perché o fa un Tour de France tutto piatto con delle cronometro piatte di modo che Pogacar non può vincere il Tour de France, ma se no, se fa gli arrivi sugli strappi Pogacar può vincere, se fa le salite può vincere, lunghe può vincere, le cronometro corte le può vincere, è talmente superiore in ogni campo, se mette il pavé va forte sul pavé, se fa lo sterrato va forte sullo sterrato. Se tra l'altro Pogacar ha sempre sofferto il caldo e questo è uno dei più caldi che c'è e va così forte, se c'è il brutto tempo Pogacar lo adora, credo che può essere sì una strategia giusta.

0: Ma non saprei proprio come disegnare il Tour de France per non farlo vincere a Pogacar.
1: Eh beh, bisognerebbe sgonfiargli le gomme, questa è l'unica alla fine. Paolo, grazie davvero per essere stato con noi qualche minuto. Paolo Savoldelli, ospite di Radio 1 Rai, il riepilogo della Vichy Nevers affidato a Cristiano Piccinetti.
2: Vittoria per Søren Vareskjold, il norvegese della 1X, davanti a Coy Philipsen, con ovviamente la classifica generale che non cambia e che vede sempre davanti a tutti Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 su Remco, su Jonas Vingegaard, 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel. Andiamo a cercare il primo italiano in classifica generale, si tratta di Davide Piganzoli, tredicesimo a 13 minuti e 38 dal leader della classifica. Tiberi è il secondo italiano, 39esimo a 1:13 dallo sloveno, giusto per darvi anche un'indicazione su quelli che sono gli 11 italiani, perché si è ritirato Trentin, ancora in corsa in questo Tour de France, e credo, insomma, speriamo magari che nella tredicesima tappa, quella di dopodomani, possano essere protagonisti, una tappa magari destinata a risolversi con una fuga. A te.
1: E io do il benvenuto in trasmissione ad Alberto Bettiol. Buonasera Alberto.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Qui i discorsi rischiano di essere sempre uguali, quindi eviterò la domanda su Pogacar. Però tu che di Tour ne hai corsi un bel po', 5 o 6, no, mi pare? Ecco,
3: 6,
1: benissimo. Allora, rispetto al primo ti chiedo, no, quindi 2017, vado indietro, no?
3: Sì.
1: Siamo nel 2026. Credi che sia cambiato molto? Qualcuno dice quasi tutto. Cioè, rispetto a quando tu ti avvicinavi per la prima volta sulle strade della Grand Boucle e a leggere, a interpretare come si corre adesso, qualche anno dopo, in pratica, che cosa noti? Che cos'è che più ti salta all'occhio?
3: Ma guarda, il Tour è cambiato, ma in generale è cambiato tutto il ciclismo. Se proprio mi chiedi, la prima cosa che mi viene in mente... insomma, la differenza più grande secondo me è quella che nelle tappe intermedie, e ce n'era tante prima, adesso un po' meno perché si va sempre forte, le tappe intermedie spesso le vincono gli scalatori e quindi non sono più tanto intermedie. Invece prima, diciamo, il Tour de France era la corsa un po' anche di tanti corridori delle classiche, no? Che magari facevano tutto il blocco delle classiche, si riposavano a maggio e poi a luglio facevano il Tour de France. Ma nelle tappe intermedie corridori come me si divertivano perché sapevano che gli uomini di classifica o la squadra della maglia gialla non avrebbe ripreso la fuga, quindi era proprio scritto che determinate tappe miste sarebbe arrivata la fuga, e magari quella pianura francese c'era sempre un po' di selezione, quindi per noi uomini tra virgolette passisti veloci era proprio ideale. Non mi sembra che adesso, ecco, adesso mi sa che la squadra di Tadej è molto superiore, lui è fortissimo, vuole dare più gap possibile tra sé e il secondo e il terzo, vuole prendere subito vantaggio, e quindi ecco, questa sicuramente è la differenza principale che prima mi viene all'occhio, ecco.
1: Cristiano, tu che hai seguito tanti tour, no? Allora chiedo a te una cosa che parte dalle considerazioni che faceva proprio Alberto, e cioè, secondo te il fatto che quest'anno Pogacar voglia, tra virgolette, mettiamocene tante, tutte quelle che vuoi, stravincere il Tour, può essere dovuto anche psicologicamente, o dico meglio, inconsciamente, alla paura che prese l'anno scorso quando furono gli avversari a non approfittare di un periodo, di un momento di crisi proprio dello sloveno che gli altri non seppero interpretare a loro favore? Potrebbe esserci anche questo aspetto?
2: Sì, potrebbe esserci, ma per quanto è successo quantomeno ieri, io credo l'abbia anche in parte spiegato lui, voleva semplicemente vendicarsi a livello sportivo della sconfitta patita nel 2024, che in quella tappa con arrivo sempre alle Lorient, in cui anche in quel caso scattò, ma poi ebbe forse una crisi di fame, si alimentò male, venne ripreso da Vingegaard che li recuperò una quarantina di secondi, vado a memoria, potrei sbagliarmi di non essere eccessivamente preciso, ma insomma venne ripreso e poi bruciato allo sprint di pochissimo, però ecco, se corrono mille volte quello sprint a parità di condizioni, mille volte vince Tadej Pogacar. Evidentemente per lui conta anche questo ormai, perché poi contano per lui, credo, soltanto i record, contano gli obiettivi che si autopone. Ieri ha risposto anche sulla domanda che gli hanno fatto sui bu che si sono sentiti, ovviamente noi non eravamo lì quindi non abbiamo sentiti, ma lui ha risposto: sì, non mi hanno dato particolarmente fastidio, anche perché forse erano sovrastati dagli applausi, perché io ribadisco, le volte che ho visto Pogacar ho visto sempre tanti tifosi per lui. Poi quando uno vince dà fastidio a qualcun altro, quando uno vince così. Saluto ovviamente il nostro ospite Alberto Bettiol. Ti vorrei chiedere invece se secondo te la crono potrebbe dirci qualcosa sulla questione podio, perché insomma lì Renko ovviamente è obbligato, gioco forza, perché poi ci saranno le tre tappe alpine, a dare il massimo, non tanto vincere la tappa, e può anche vincerla, ma soprattutto a prendersi un po' di vantaggio su Vingegaard, su Ayuso, su Sexas, sullo stesso Lipovic. Che ne pensi?
3: Sì, sono d'accordo, perché adesso la sfida bella, interessante, è il podio appunto del Tour de France, che pare essere molto aperta. Ieri Del Toro si è staccato, pensando alla cronometro mi viene in mente Vingegaard al Giro d'Italia, che non ha fatto una bellissima cronometro e quindi magari voglia riscattarsi, quindi c'è Evenepoel che deve prendere vantaggio e anche far vedere al suo compagno Lipovic che appunto lui è forte, e c'è questa piccola lotta interna, c'è la lotta per il podio, quindi, e poi la cronometro che arriva dopo due settimane è sempre in generale un'incognita, sia la crono stessa ma anche nei giorni successivi, perché le crono del Tour, soprattutto quelle, ecco, non i prologhi ma quelle dopo due o tre settimane, sono sempre un grande dilemma, e mi aspetto, come penso tutti, ecco, che Tadej dia la mazzata finale alla classifica, e chissà che magari lasci andare un po' più le fughe e che ci sia spazio anche per altre squadre.
2: Eh sì, credo che una delle due che passano dall'Alpe d'Huez lì ci abbia messo il timbro, ci voglia provare, perché poi è un corridore che sulle tappe che diciamo caratterizzano, sono il simbolo del Giro d'Italia, del Tour, la Vuelta ancora non l'ha corsa, forse la correrà, vedremo, perché insomma ci sono indicazioni su questa possibilità, però sulle tappe significative lui ci mette sempre insomma una bella croce. Proviamo a vincere, e a volte, anzi spesso e volentieri, ci riesce. Visto che ha vinto Vanishcold della 1X, ti vorrei riportare su un altro argomento che tiene ha creato un certo dibattito in Francia in questo ultimo periodo, soprattutto grazie alle esternazioni di Magnus Cort Nielsen, che insomma credo siete stati compagni, no, all'Education First,
3: sì.
2: Sbaglio?
3: Sì.
2: E soprattutto alle sue recensioni degli alberghi, ma anche al fatto che i fratelli Johansen della 1X hanno postato un video in cui si vedono sia, diciamo così, dei simpatici animaletti dentro la loro stanza d'albergo, ma soprattutto che hanno messo il materasso fuori nella terrazza perché era troppo caldo per stare dentro, e quindi hanno dormito sotto le stelle. A parte l'aspetto romantico della questione, però il fatto che, lo ricordiamo, perché è una questione regolamentare, l'organizzazione praticamente sceglie gli alberghi, dà delle stanze, alcune singole, alcune doppie, ma varia a seconda della squadra, in modo che tutte le squadre sostanzialmente, con il punteggio che viene dato all'albergo, abbiano più o meno lo stesso trattamento. Quindi può capitare una volta che alla squadra di Pogacar tocchi un albergo a 3 stelle, un'altra volta tocchi alla NSM e via discorrendo, e tutti devono dormire in albergo, non è possibile dormire ad esempio nei motorhome. È una questione regolamentare, lo poniamo. Però la questione alberghi è una questione che voi atleti vi ponete, o insomma si può far buon viso a cattivo gioco?
3: No, noi ci poniamo anche perché soprattutto gli alberghi dei giorni di riposo dovrebbero essere quantomeno accettabili, decenti. Poi ci sono degli alberghi in cui veramente noi tra una tappa e un'altra ci spendiamo veramente solo la notte, perché poi ormai il ristorante, tutti abbiamo il nostro camion cucina, però ecco, il letto, la camera decente, il bagno, a volte è veramente, insomma, il limite della decenza. Non perché vogliamo essere sempre negli alberghi a 5 stelle, anzi non ci siamo mai, perché è difficile. Negli alberghi a 5 stelle vanno sempre gli organizzatori, giustamente, e gli sponsor e quant'altro. Sai, la cosa, io ne ho fatti 6 di Tour de France, e notoriamente tra i 3 grandi giri il Tour è quello che è sempre stato messo peggio. Si parla tanto del Tour, che è insomma tutto quello che ci ruota intorno, è la corsa più importante del mondo, però da un punto di vista di alberghi e di cibo non è che sia un granché. C'è sempre stato, non è quest'anno e basta. Adesso ci sono i social, cosa che magari 10 anni fa ce n'era meno, ma adesso fa più rumore. Quindi poi il mio ex compagno Kurt Nielsen è anche molto bravo a fare queste recensioni, insomma anche un profilo Instagram in cui lui sempre recensisce gli alberghi in cui va. Sì, fa molto strano, dovrebbe far discutere, e io in primis penso che insomma qualcosa forse andrebbe cambiato, anche visto gli introiti che ha il Tour de France, che sono giganteschi. Bisognerebbe star qua a parlare una settimana di queste cose qua. Io mi limito a dirvi che non è solo quest'anno, è sempre stato così. In Francia purtroppo gli alberghi sono piccolini, le catene sono medio-basse, le camere sono molto piccole, e quindi non è una novità, ecco, non mi stupisco.
2: Poi ricordiamo insomma che ogni squadra ha più o meno una ventina di mezzi. Tutte le sere ci sono 3.500 persone, contate male, che devono trovare una sistemazione. Alle squadre interessa soprattutto una buona sistemazione, ma anche abbastanza vicina alla partenza del giorno dopo, per non doversi anche sobbarcare un lungo trasferimento verso il traguardo. E poi, permettimi Alberto, perora un po' la vostra casa, la causa, voi comunque avete bisogno di un buon albergo per un buon riposo, per essere performanti il giorno dopo, non è un vezzo, ecco, diciamo, c'è una necessità anche di un buon riposo. Non a caso molti portano addirittura il proprio materasso, no? Molte squadre hanno il proprio materasso che ogni sera viene messo sul letto dell'albergo, giusto?
3: Sì, esatto, ci sono squadre che portano i materassi fatti ovviamente su misura, col memory foam, quindi tutti iperpersonalizzati, cuscini. Alcune squadre, come io in passato, usano dei coprimaterassi refrigerati in modo tale che il letto sia sempre fresco. Ovviamente le squadre si attrezzano come meglio possono. Ovviamente, come hai detto tu, non possiamo dormire in un altro albergo, non possiamo dormire in un motorhome, come è successo in passato a Chris Froome alla Sky, che poi giustamente l'organizzazione ha dovuto fare una regola. Quindi ovviamente il bagno rimane quello, se ci sono degli acari, se c'è la polvere, se c'è, ecco, una porta che cade o non c'è spazio, quello purtroppo lo dobbiamo tenere. Però come riposo, che poi è la parte più importante del recupero, il riposo, il sonno è il recupero numero uno, il metodo migliore per recuperare, più dell'alimentazione, più dei rulli dopo l'arrivo. E quindi riposare bene con una temperatura accettabile è di primaria importanza, e anche perché si arriva spesso sempre tardi, come hai detto tu, non sempre gli alberghi sono vicini all'arrivo o alla partenza, quindi viene fatto almeno un'ora e mezzo prima o dopo la partenza o l'arrivo, a volte entrambe le cose. E poi ecco, secondo me, soprattutto nel giorno di riposo in cui stiamo nello stesso albergo 2 notti/anche 3, come è successo al Giro d'Italia, magari ecco un pochino più di attenzione sarebbe gradita, anche perché sono al Tour de France, siamo al Tour de France, al Giro d'Italia, ma insomma queste grandi corse noi veramente siamo a tutta noi, ma lo staff, ecco, perché poi spesso ci dimentichiamo dello staff, i massaggiatori, i meccanici che si svegliano alle 5 del mattino e vanno a letto a mezzanotte, e certamente non hanno materassi, cuscini, non hanno niente, loro a volte dormono sul divano, cioè siamo veramente all'estremo, ecco, però lo si fa, e perché comunque poi si fa il Tour de France, però ecco, è bene sapere, è bene fare questo punto anche per far sentire ai radioascoltatori quello che succede anche dietro il Tour de France.
2: Sì, infatti era un aspetto che mi piaceva approfondire con te, che sei insomma ovviamente un protagonista e che riguarda anche noi, perché lo sa anche ovviamente Giovanni Scramozzino, in Francia molti alberghi proprio per convinzione non hanno l'aria condizionata. Intanto vi posso dire che però quest'oggi è stata non tanto la tappa più calda ma la tappa più veloce, 50,910 di media, è la tappa più veloce nella storia della corsa gialla e l'ha vinta Søren Varesgaard della 1X. Torno da te, Giovanni.
1: Sì, e io prima di salutare e ringraziare ovviamente Alberto Bettiol, ti chiedo un tuo parere, se ce lo puoi dare, relativo al futuro di Remco Evenepoel, no? Allora, nel suo palmarès ci sono per meglio dire, perché resta l'unico successo in una grande corsa a tappe, tralasciando quelle ovviamente con minori, nel senso anche minori di giornate di corsa. Allora, una Vuelta e un podio, un terzo posto al Tour de France, no? Mentre nelle corse di un giorno è riuscito a vincere due volte la Liege, ha fatto sua l'Amstel, insomma, mi sembra anche il Gran Premio di San Sebastian. Ecco, secondo te, Alberto, che futuro dobbiamo attenderci da Evenepoel? Cioè, puntare alla fine solo sulle corse di un giorno e magari diventare lì il vero rivale di Pogacar? E poi, il record dell'ora, i 56.792 di Ganna, potrebbero essere un obiettivo per il belga per cercare di far suo questo prestigioso primato?
3: Allora, io sono di quelli che ha sempre pensato che Evenepoel è un corridore da corse di un giorno / di una settimana, e secondo me il giro a tappe è una convinzione o sua o un po' della squadra, degli sponsor, perché comunque insomma, uno sponsor che ha un corridore in un podio, in un grande giro, che lo vince, fa sempre più pubblicità, è un vanto, no? E lo stesso corridore, secondo me, per un periodo si era anche convinto di essere un corridore da grandi giri. Poi quando ha vinto, insomma, tutto il suo palmarès, le Olimpiadi su strada, crono, insomma, uno dei pochissimi a riuscirci nella storia. Per me Remco è un corridore incredibile, ha avuto la sfortuna, tra virgolette, di trovare un cannibale come Tadej Pogacar, che gli ha praticamente tolto tante vittorie, ma sicuramente un fenomeno. E sicuramente, ma stiamo ovviamente giocando tra di noi, vorrà provare a fare il record dell'ora di Filippo, ovviamente da italiani, e io ovviamente da amico intimo di Filippo spero di no, però secondo me lui, come caratteristica anche fisicamente, è proprio adatto, ecco, a stare un'ora in posizione e a cercare di battere il record. Ovviamente dipende se lo vorrà fare a fine carriera o tra un po'. Adesso io penso che lui voglia capire bene fin dove può arrivare al Tour, e poi di nuovo il prossimo anno cercherà di fare il punto con la squadra, visto che comunque anche loro in squadra hanno uno come Lipovic, hanno insomma il nostro Pellizzari che magari ci vorrà provare, sta crescendo, hanno Jay Hindley, e quindi corridori da grandi giri ce l'hanno, e magari lui si vorrà specializzare nelle gare di un giorno, nelle grandi classiche o nelle gare di una settimana, in cui secondo me è proprio forte, soprattutto nelle gare in cui c'è un cronometro, in cui lui può prendere un bel distacco e poi tenere in salita se non vincere. Quindi questo è un corridore incredibile, un corridore da grandi da salita, uno scalatore, però va fortissimo a crono, è fortissimo nelle classiche, stiamo parlando di un'eccellenza. Peccato che ha trovato Tadej Pogacar, che purtroppo per lui gli ha tolto tante possibilità di vittorie.
1: Prossima gara di Alberto Bettiol con un dorsale sulla schiena.
3: Ma guardate, io penso di fare il Giro di Polonia e il Renewi Tour e poi mi concentrerò per cercare di meritarmi una convocazione al campionato del mondo in Canada a fine settembre e poi cercherò di fare qualche gara in Italia a fine stagione e quindi però il mio obiettivo è appunto fare un bel campionato del mondo, non me ne rimangono tanti altri da fare, è una delle mie gare preferite perché quando si corre con la maglia della nazionale, di cui tanto adesso si parla con il mondiale di calcio, ma nel ciclismo vi assicuro che è lo stesso, quando si rappresenta una nazione è sempre un orgoglio, un vanto e poi ci possiamo secondo me anche giocare delle buone carte e quindi tante altre cose da fare in futuro per me.
1: Bene, buona estate naturalmente ad Alberto Bettiol. Ciao!
3: Ciao a tutti, grazie.
1: E da un Alberto all'altro è con noi Alberto Volpi. Buonasera, direttore sportivo del GSGASL Team Ucchio. Buonasera Alberto.
4: Buonasera a voi.
1: Allora, andiamo per un minuto da Cristiano Piccinelli che ci riassume tutto quello che è successo nella Vichy Nevea.
2: Vittoria per Søren Bjerneskjold davanti a Coy Philipsen con Tadej Pogačar che ovviamente rimane al comando della classifica generale con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard, 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel, tallonato dalla maglia bianca Juan Ayuso che è a 4:22 da Pogačar, quindi a 16 secondi dal belga della Red Bull, in una finale che si è concluso con una media oraria spaventosa, quasi 51 km orari, è stata la tappa più veloce di sempre al Tour de France. A te Giovanni.
1: E io proprio con Alberto Volpi, no? Partirei da quello che avevamo discusso anche en passant, no? Perché ovviamente c'è stata la cronaca della gara che giustamente ha prevalso relativamente a questa prima parte del Tour de France, Alberto, uno strapotere quasi di Pogačar, no? Dello sloveno, del campione del mondo, maglia gialla ieri all'attacco, ancora una volta il margine fra lui e il resto degli inseguitori è già cospicuo, le Alpi ancora devono arrivare, insomma tutto ciò che si vuole. Ieri era nostro ospite, attorno a quest'ora, Mario Cipollini. Ti proporrei, Alberto, di sentire proprio un estratto di quello che ha detto relativamente a un cambio di rotta che per il momento non si intravede da parte degli organizzatori delle grandi gare a tappe. Sentiamo Cipollini.
5: Magari non è brutto se sul Montjuïc fai soltanto un giro e hai la fortuna di trovare un atleta come Van der Poel, e poi purtroppo non c'è Van Aert, ma insomma due atleti di quella caratura che vanno a cercare di lottare per prendersi la maglia gialla il secondo giorno. Non è brutto secondo me vedere uno sprint tra Merlier e Philipsen e Coy per andare a lottare sugli abbuoni, per poter pensare che anche un corridore come Merlier possa puntare alla maglia gialla. E poi non sarebbe brutto nemmeno, a mio avviso, dare una cronometro individuale abbastanza lunga in modo che uno come Evenepoel e non poco la Red Bull in qualche modo possono gioire di una vittoria di Evenepoel e la speranza di essere per qualche giorno a maglia rosa. Poi hai 15 giorni, 10 giorni, 8 giorni per far sì che Pogačar spiani il mondo, la strada, e ci faccia godere delle sue cose. Però a mio avviso sarebbe opportuno che chi ha il Tour de France in mano abbia un po' di rispetto per tutto e poter soprattutto valorizzare anche altri atleti, altre squadre.
1: Fin qui appunto Mario Cipollini, che ne pensi? Anzitutto è possibile che divenga realtà quello che appunto ipotizzava Super Mario?
6: Ma innanzitutto non sono delle ipotesi buttate lì, ma hanno un fondamento che va a favorire lo spettacolo, perché tanto da metà tour in poi comunque quando arrivano le montagne il padrone sappiamo già che al momento è Tadej Pogačar, per cui non cambierebbe di fatto il risultato finale in un grande giro, visto come sono andate le cose negli ultimi anni sia al Giro di Francia che al Giro d'Italia per quel che riguarda Pogačar. Sì, il tour pensa sempre di dare spettacolo, ma adesso abbiamo assistito a un inizio di tour dove dal primo giorno ha marcato il territorio non solo un fuoriclasse incredibile come Pogačar, ma una squadra stellare perché non vedo in quei corridori dei gregari. Messi in altre squadre farebbero i capitani e arriverebbe qualcuno di loro in una top 10, addirittura in una top 5 di un Giro di Francia. Per cui apprezzo molto le considerazioni di Mario Cipollini, speriamo che anche gli organizzatori tengano conto di questo. Forse era un po' troppo monotono qualche anno fa vedere le prime 10 tappe e 10 sprint, ora magari sono passati dalla pentola alla brace, ecco, trovare una via di mezzo sicuramente ne giova lo spettacolo.
1: Alberto Volpi è con noi, ti lascio Alberto alle domande, alle curiosità, alle valutazioni di Cristiano Piccinelli che ci ha raccontato il finale di tappa della Vichy Nevers.
2: Ovviamente un grande saluto ad Alberto, ricordiamo la vittoria di Vareskjold per la tappa numero 11, la più veloce di sempre nella storia del Tour de France. Abbiamo parlato della squadra di Tadej Pogacar, ecco, proprio lì vorrei tornare, è fortissimo Pogacar, però anche la squadra più forte, mi sembra che quella di quest'anno sia semplicemente una corazzata inattaccabile, è anche difficile, no? Magari a chi critica la mancanza di tentativi da parte della Red Bull, da parte della Visma, però se questa squadra con gli atleti che ha a disposizione controlla sempre la corsa, è anche difficile trovare una strategia, no? Che possa provare quantomeno a cercare di avvicinarsi a Pogacar, o no?
6: Ciao Cristiano, sì, in effetti la tua disamina è perfetta, oltre ad essere grande fuori classe, unico, Tadej Pogacar ha con sé una squadra veramente stellare, dettano i tempi e a quelle velocità lasciano anche poco spazio a delle fughe che possano pensare di arrivare, perché poi si intrecciano interessi diversi, tipo la classifica squadre, tipo andare a guadagnare come nella tappa di ieri ancora quasi un minuto sui diretti avversari. Ecco, per Tadej ogni momento è buono per mettere fieno in cascina e per dimostrare agli altri che comunque stanno correndo per la seconda piazza. Sì, diventa difficile, è anche scoraggiante per chi sta in gruppo provare a pensare a una strategia per mettere in difficoltà la squadra del padrone del Tour. Le altre squadre sono molto ben attrezzate, ma lontane ancora da quello che è il predominio della UAE.
2: Sì, concordo su tutta la linea con il nostro ospite, ma a questo punto ti chiedo da stratega se c'è un po' di terreno, no, per provarci, magari anche da solo, per credo quello più vicino e quello che finora è l'unico che è riuscito a battere Pogacar, Jonas Vingegaard. C'è un po', montagna ce n'è ancora tanta, c'è più la crono alla ripresa dopo il secondo giorno di riposo, e ci può provare, insomma, ci può credere quantomeno?
6: Mai dire mai, perché se uno non prova non può mai capire se un corridore va in difficoltà, e grazie a Dio mi sembra che Tadej sia un umano, ha già dimostrato quando ha vinto il Tour il Vingegaard, che nella tappa del Granona ha pagato dazio, per cui adesso è impensabile, però se non ci provi non potrei mai trovare trovare mai la risposta a questo. Le montagne ce ne sono ancora tante nell'ultima settimana, se pensiamo bene al momento abbiamo fatto un solo tappone pirenaico ieri con una tappa eccezionale forse nel massiccio centrale, per cui direi che terreno ce n'è, i corridori intorno a lui sono di un livello sicuramente inferiore, però la prima cosa magari è cercare di scardinare un po' la squadra e magari alla fine magari mettere in crisi Pogacar. Lo so che è un discorso un po' utopistico, però hanno anche il dovere di cogliere l'attimo e provarci in determinate situazioni, perché comunque nelle Alpi sono tutte salite lunghissime quanto il Tourmalet, per cui può esserci che un giorno non abbia una giornata top anche il nostro grande Pogacar. Io ho dei dubbi, comunque provare è doveroso.
2: Ti chiedo un flash prima di tornare da Giovanni, ce la facciamo a vincere una tappa come Italia?
6: Io me lo auguro, perché comunque abbiamo dei ragazzi che sono in gamba. Piganzoli per esempio va molto forte in salita. Posso immaginare in un tappone alpino che magari Vingegaard gli dia libera, magari in una strategia di squadra, e magari possa arrivare veramente a cogliere un successo di tappa. Ecco, Piganzoli ma mi ha veramente stupito in quanto a rendimento, sia il Giro d'Italia che qui è un corridore di un livello assoluto, per cui ci affidiamo alle gambe di Piganzoli per quello che riguarda le tappe di montagna.
2: E vedremo se effettivamente sarà così. Intanto torno da Giovanni ricordando la vittoria di Soren Barrascold e Tadej Pogacar, che è sempre in maglia gialla. Domani si replica ancora sprint, Giovanni.
1: Eh sì, e prima del riepilogo finale un saluto, un grazie ad Alberto Volpi, Alberto direttore sportivo del GSL Team Ucchio. Grazie Alberto, buona serata.
6: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, grazie, arrivederci.
1: Fatto sta, caro Cristiano, che insomma in tre ore si finiscono, 3:10 oggi finiscono le tappe del Tour de France, quasi 51 di media. Ieri una tappa, diciamo, di montagna in meno di 4 ore. Bene, siamo veramente al riepilogo prima dei saluti finali. A te.
2: Vittoria per Soren Barrascold, la prima al Tour de France per lui in carriera. Domani si replica, ci sarà un altro sprint nella frazione numero 12 del Tour de France, quella che parte dal circuito di Magny-Cours e arriva a Chalon-sur-Saône con 179 km da percorrere. Nessun problema per la maglia gialla Tadej Pogacar, 3:36 su Vingegaard, 4:06 su Remco Evenepoel. A te Giovanni.
1: Grazie, noi ci sentiamo domani con le strade del Tour, i primi aggiornamenti a partire dalle ore 16 su questa rete, poi la diretta dalle 17 fino alle 18. A proposito di diretta, c'è l'altra semifinale mondiale stasera alle ore 20, quindi torna tutto il mondiale minuto per minuto con la sfida tra Argentina e Inghilterra che vale il secondo posto in finale. Abbiamo ovviamente esaurito i collegamenti con Cristiano Piccinelli, non esauriamo i nostri saluti, il grazie a Ombretta Conti che come sempre ha curato la regia, mentre Marco Mascia alla console ha curato invece la parte tecnica, da Giovanni Scaramuzzino. Grazie, adesso GR1 Flash e poi torna l'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Di pochi minuti fa la notizia della condanna definitiva per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la pena a 14 anni e 9 mesi di carcere, respingendo il ricorso della difesa. La sentenza chiude il processo sulla sparatoria avvenuta dopo la rapina. Alla Camera prosegue il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il KO di ieri, Fratelli d'Italia e Noi Moderati hanno votato a favore dell'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, bocciato però dai nodi Lega, Forza Italia e opposizioni. Via libera invece all'accordo sul voto ai fuorisede. La maggioranza parla di incidente di percorso e conferma che si va avanti, mentre le opposizioni chiedono la crisi di governo. A proposito del KO sulle preferenze, il voto finale sulla riforma è atteso domani mattina. Ho rinnovato il contratto per il comparto sicurezza e difesa, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi per il triennio 2025-2027 che riguardano circa 430.000 operatori non dirigenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e forze armate. Gli aumenti scatteranno dal 1 gennaio 2027, previsti incrementi a partire da 100 euro netti al mese per il personale con qualifica iniziale, con cifre più alte per i gradi superiori. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini all'ex ministra e ad altre 15 persone. L'ipotesi di reato legate ai fallimenti di Key Group, Bioera e altre società. Vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa e ai danni dello Stato. Sparatoria in pieno centro a San Severo in Puglia, 3 feriti, 1 in gravi condizioni.
3: Sull'asfalto rovente di Piazza Allegato 7 bossoli di una calibro 9 e tutto ciò che resta della sparatoria avvenuta in pieno giorno a San Severo nel Foggiano. Il bilancio è di 3 feriti, 2 sanseveresi ed un cittadino di origine marocchina di 47 anni. Quest'ultimo è gravissimo, colpito al petto da un colpo d'arma da fuoco. Ha tentato di rifugiarsi all'interno del bar. A prestargli i primi soccorsi il titolare. Gli altri due, verosimilmente estranei alla vicenda, sarebbero stati feriti di striscio mentre si intrattenevano davanti al locale. I carabinieri sarebbero vicini all'individuazione del presunto autore. Si tratterebbe di un sanseverese, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lo hanno sottoposto allo stup. Testimoni raccontano di un litigio ieri sera per futili motivi tra il cittadino marocchino e il sanseverese. Quest'ultimo stamattina sarebbe tornato in piazza e una volta riconosciuto il 47enne avrebbe esploso la raffica di proiettili per poi allontanarsi. San Severo, Tatiana Bellizzi, GR1.
2: La terza ondata di calore raggiungerà il picco venerdì con 16 città da bollino rosso e 4 da bollino arancione. Intanto al nord arriva l'arrivo di aria più fresca dall'Europa centrale, ha provocato temporali violenti e grandinate, mentre al centro-sud le temperature hanno toccato i 40 gradi. Domani al Ministero della Salute il vertice sul piano operativo caldo. L'ondata di afa si attenuerà solo nel fine settimana, spiega la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
4: Il vero cambio dal punto di vista delle temperature solo nel fine settimana, nella giornata di domenica, con la discesa di aria più fredda all'iniziare dalle regioni settentrionali.
2: Sono in corso a Milano, Firenze e Bologna scioperi dei rider di Glovo e Deliveroo. La protesta è promossa da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato legate all'emergenza caldo. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Giornata storica a Gibilterra, rimossa la barriera terrestre tra il territorio britannico nella penisola iberica e la Spagna. Da Londra la corrispondente.
0: A mezzanotte i primi ad attraversare il confine ormai libero sono stati centinaia di tifosi spagnoli che con la maglia della nazionale di calcio hanno festeggiato la squadra in finale mondiali. La barriera fisica che separava il territorio britannico, cioè Gibilterra, dalla Spagna è stata infatti eliminata in base ad un accordo firmato tra Unione Europea e Londra. Un confine di pochi chilometri che però dopo Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'area Schengen, era diventata frontiera europea e dunque anche i frontalieri erano sottoposti ai controlli e verifiche previste per entrare in Europa. Dopo difficili negoziati nel 2025, Londra e Bruxelles hanno raggiunto un accordo anche su questo punto e alla mezzanotte è entrato in vigore il trattato. Per anni il passaggio di Gibilterra è stato motivo di tensione. Madrid rivendica la sovranità sulla rocca che venne ceduta nel 1700 con il trattato di Utrecht, ma che geograficamente è parte della penisola iberica. Un piccolo confine, ma di grande importanza strategica, storica e politica. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Ci fermiamo qui in linea all'Italia in diretta. Il giornale torna alle 19.
1: L'Italia in diretta.
5: E siamo tornati in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Lucrezia Scardini in studio
6: Miriam
5: con
6: Becchi.
5: Miriam Cara. Insomma,
6: pronti.
5: Abbiamo avuto questa pausetta di un'ora.
6: Pausetta riposate. Anche perché comunque abbiamo seguito anche noi.
5: Abbiamo pedalato anche noi.
6: Un'altra tappa del Tour de France che comunque si chiama sempre con molta attenzione. Un'esclusiva di Rai Radio 1. Vogliamo risalutare la squadra in cui siamo mancate per circa un'ora. E allora, per quanto riguarda la redazione, Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
5: Abbiamo poi in regia Francesco Galluzzo, la parte tecnica è tornato il nostro Tommaso Margiotta che ringraziamo soprattutto perché ci sopporta oltre che supportare.
6: E poi devo dire che ha realizzato la parte quella del live, gli facciamo i nostri complimenti
5: al nostro
6: tecnico perché è stato veramente bravo, ancora una volta ricordiamo quel momento insieme al grande Giulio Mogol e poi a Gianmarco Carroccia che ha cantato accompagnato dal chitarrista Voce chitarra. Saranno insomma i live che stanno presentando in giro per l'Italia. Ma ora però, prima di andare avanti, tra pochissimo il personaggio famoso, sai che lui non ci dice mai niente, top secret, andiamo di musica, andiamo ad ascoltare una canzone di Mace, che lui è un DJ ma producer, italianissimo ve lo dico anche perché si chiama Simone Benussi, insieme a Salma e Colapesce, che hanno realizzato questa canzone che sta andando fortissimo per questa estate 2026. Si intitola Cattive abitudini.

0: Ed eccole qui le cattive abitudini, singolo dove appunto c'è la partecipazione non solo di Salmo ma anche di Colapesce, una produzione firmata a Mace. Allora, sono le 18:11, siete pronti? Aumentate il volume perché è un momento molto molto interessante, è il momento del personaggio famoso, Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, prego.
1: Allora, dopo le cattive abitudini invece adesso noi introduciamo una bellissima abitudine, quella di Moreno Amantini che ha...
2: Ben ritrovate.
1: Grazie, reciproca la cosa. Che ci sciorina un meraviglioso ospite famoso che oggi è?
2: Oggi è un ospite meraviglioso, pensate che è una delle colonne portanti dell'attivismo italiano, da oltre 30 anni si batte per i diritti civili, firmando anche poi realtà molto importanti e storiche come il primo World Pride del 2000 qui a Roma, ben 26 anni fa ragazze.
1: Vabbè, ieri dai.
2: L'altro ieri proprio, da
0: giovane,
2: pochissimo
0: giovane.
2: Ha scritto un libro in cui si è messa a nudo. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Imma Battaglia.
3: Ciao.
0: Buonasera Imma. Io
3: buonasera a tutti e tutte.
0: Ti ho vista una volta ferma sull'autostrada.
2: Ecco.
0: Hanno visto tutti.
2: Esatto. Evitiamo di parlare di questi spiacevoli avvenimenti. Ma invece grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi voglio cominciare proprio parlando di questo bellissimo libro, La mia battaglia d'amore, scritto a quattro mani con Roberta Savona per Castelvecchi Editori. Qual è stato il momento, se c'è stato, è più doloroso o allo stesso tempo più liberatorio nel mettere proprio nero su bianco la tua vita?
3: Ma guarda, più doloroso sicuramente ripercorrere un po' l'infanzia, un'infanzia difficile, no? In un'epoca dove non era veramente di moda, anzi c'era oscurantismo totale, le persone si nascondevano non solo perché avevano paura, no? Di essere giudicati, ma poi perché a un certo punto ho dovuto immediatamente avere a che fare anche con il dramma dell'AIDS. Quindi vedere tante persone giovani morire in una maniera molto molto brutta, le famiglie abbandonarle anche in punta di morte, rinnegare comunque completamente l'omosessualità, dire che era tutt'altre malattie, che non si sapeva che cosa avevano, no? Quindi ripercorrere quel periodo e se vuoi anche confrontarlo con oggi, la superficialità totale che c'è nell'educazione sessuale, nei rapporti sessuali, adesso ormai non se ne parla più perché è diventata una malattia cronica, ma in realtà non si parla proprio più di sessualità, di prevenzione e questo quindi è stato un ripercorrere doloroso, no?
1: Infatti volevo chiederti, sono Lucrezia, sei in famiglia, ciao. Tu hai subito tra virgolette, diciamo così, questa vergogna perché non è stata accettata questa omosessualità?
3: Assolutamente sì, io sono di Portici, tra l'altro venerdì sono alle 18:30 sono proprio a Portici a presentare il libro. Ti devo dire che sono molto emozionata, ci tengo molto, perché Portici, sono la Villa San Fernandez, è una città di provincia, una città molto borghese, molto in qualche modo veramente tradizionale. No, non voglio usare questa parola conservatore perché sai è così connotata politicamente, ma sicuramente una società molto tradizionale. Le tradizioni sono importanti da tutti i punti di vista, dalle tradizioni delle festività, dalle tradizioni della famiglia, i nonni, gli zii, no? Tutti i compleanni, addirittura ti devi ricordare di fare gli auguri all'onomastico, tante tradizioni che io ti devo dire trovo anche molto belle, ma proprio queste tradizioni, questa cultura che ti appiccica addosso immediatamente è un ruolo, tu nasci donna e donna va bene, devi studiare perché va bene, ti devi elevare, però poi ti devi sposare, devi avere dei figli,
1: un percorso predefinito
3: da quando nasci. Se nasci maschio puoi fare un po' tutto quello che vuoi perché poi il maschio è l'erede, porta la famiglia, quindi in questo contesto così stereotipato, nascere così diversa, perché poi io racconto di questa infanzia in cui in qualche modo, fatemi dire, io ci tengo molto a ribellarmi a questa banalità, superficialità, per cui siccome tu da piccolina, io amavo, non amavo giocare con le bambole, io amavo veramente tutti i giochi che erano intorno un po' all'ingegno, il Lego, costruire le capanne,
1: tu leggere il tra l'altro sei laureata,
2: esatto,
1: in matematica,
3: bravissima, hai capito? Quindi, ma è un peso, no? Questa cosa di essere diversi da subito. Io nasco fra due sorelle, no? La seconda, e quindi a me pure questo, no? Okay, siccome tu ami fare andare in bicicletta, giocare a pallone, sei maschio, è naturale che eri omosessuale. Anche questa è una stronzata che mi dà molto fastidio. Guarda, veramente. Io ho questa psicologia proprio che
0: sciocca, leggera,
3: sciocca questa... Perché poi la cosa bella di questo libro, che tante donne del sud, perché veramente tante donne del sud o donne della provincia si stanno riconoscendo in questa infanzia, dice pure io, pure a me non mi piaceva fare i giochi delle bambole, pure a me mi hanno rotto i coglioni a non essere la femmina come è previsto che tu sia femmina quando sei bambina, la femminuccia, certo. E questa cosa mi fa piacere, no? Mi fa molto piacere, quindi torno a Portici a presentare questo libro, una Portici da cui sono fuggita e dove però adesso doveva esserci il 18
2: torni però con una grinta diversa, no? E con una forza maggiore, una consapevolezza maggiore.
3: Una consapevolezza maggiore, diciamo, sicuramente torno sapendo che non ero l'unica, perché io sono andata via pensando che ero l'unica, sono andata via un po' allontanata da casa, no? Perché comunque
0: ti guardavano
3: abbiamo proprio mia madre me ne ha detto di tutti i colori, no? Mia madre, povera, guarda, io mia madre, io devo tutto a mia madre e mio padre, questo libro è dedicato a loro, perché io sono quello che sono perché comunque io ho avuto una madre e un padre che erano dei modelli di, fammi dire, integerrimi, educati ed educatori ed educatrici, mia madre, esemplari, certo. Però erano proprio, fammi dire, mia madre è un carabiniere generale, no? Mia madre Mazza, certo. E Panella fanno i figli belli, Panella senza Mazza fanno i figli pazzi, ma fammi dire, come diceva mia mamma, i ritti antichi non falliscono, e c'ha proprio ragione, perché Panelle senza Mazza fanno i figli pazzi. Quella donna che non mi ha compreso, che mi ha detto tu sei malata, mi fai schifo, io mi vergogno di te, cioè mi ha detto signora. Tutto questo, e quindi io me ne sono andata via di caso, cioè lei non l'ha
1: che
3: detto
1: sofferenza,
3: da mia, sola alle 10:30 da sola ho preso un treno a Campi Flegrei e sono andata a Trieste, lì è cominciata un'altra vita. Però io posso dirti che forse se non ci fosse stata Portici con quella famiglia, certo, con tutto questo non ci sarebbe stata una battaglia. Quindi
2: sicuramente tanta sofferenza, ma anche tanto coraggio,
3: sofferenza, ma tanta forza.
0: Senti, ma però nel 2019, che ti sei legato civilmente a Grimaldi, è stato un momento importante, perché anche nel rapporto con tua mamma hai dichiarato che proprio grazie ad Eva tua mamma ti ha finalmente, proprio in quell'anno, accettata. Quindi c'è stato un cambiamento.
3: Sì, mia madre è cambiata con me quando lei è diventata fragile. Finché mia madre è stata forte, e ti dico 90 anni, non prima dei 90, finché mia madre è stata forte, lei non si parlava. Non si è mai fatto un discorso. Mia madre, l'unica cosa che faceva in certi momenti, quando vedeva la TV, no, le informazioni, adesso mo che volete fare? Vi volete pure sposare? Mo che volete fare? Volete pure figli? e basta con questa. Per lei eravamo esibizionisti, capito? Troppo, certo, cioè, certo. Una mentalità classica di un'epoca che nasce nel 1930. Guarda, peraltro, io nella mia vita l'ho compresa, la capisco, ho provato chiaramente a farla evolvere, ma è difficile. Però poi quando è arrivata Eva, proprio un po' lei ha amato immediatamente Eva, perché Eva ha donato tanto di quell'amore a mia madre, guarda, che io soltanto che l'ho vissuto posso dire che raramente una persona dà amore così incondizionatamente come lo fa Eva tutti i giorni a me, ma anche a mia madre finché è stata in vita. E quindi mia madre si è rassicurata sulla mia vita, perché prima di allora mi aveva considerato sempre un po' una scapestrata,
1: la
3: figlia sbagliata, capito, che comunque non tenevo la testa a posto, come dire, cioè io a capo a posto nata lì.
2: Forse ti ha vista per la prima volta in un posto sicuro, a fianco alla persona giusta.
3: Mia madre mi ha visto stabile, sì, mi ha visto che avevo messo la testa a posto, secondo lei,
2: per una mamma, e penso quindi, sia fondamentale, importante,
3: assolutamente.
2: Senti,
3: sì.
2: Ma però io, allora, devo dirti che io ho già letto il libro, eh. Ho letto il libro.
3: Ah, voglio sapere tutto.
2: Tu racconti anche momenti abbastanza intimi, no, della tua vita, del tuo percorso. Una Imma inedita, devo dire. Io non...
3: l'ho fatto volutamente.
2: Ecco, a tal proposito ti chiedo, secondo te il sesso oggi, nel 2026, è ancora un tabù?
3: A voglia. Scusami, tu mi devi dire, tu, io voglio farti una domanda.
2: Vai.
3: Di tutte le attiviste, le lesbiche, soprattutto parliamo di donne, perché a te, quante hai sentito raccontare le loro storie d'amore, storie
2: sessuali? È vero, cioè, sicuramente.
3: L'ho fatto volutamente, perché quello che è politico, quando dico che il corpo è politico, non è solo nell'amore, perché vogliamo essere uguali, l'amore è amore, perché poi nella parte femminile la sessualità è sempre cancellata e siamo come delle madonne, no? Siamo immacolate. In realtà poi c'è pure questa parte che invece, se tu guardi proprio la narrazione, la letteratura degli uomini, ti raccontano i dettagli più incredibili, Cunningham, cioè, no, cioè tu trovi tanta letteratura.
2: No, ma devo dire che infatti questo mi ha un po' stupito nel leggere questo.
3: L'ho voluto fare.
2: Ma come provocazione o come sdoganamento, diciamo?
3: Io volevo essere Imma, cioè Imma è anche quello là, no? Cioè io mi sono innamorata di queste donne, ma con queste donne avevo rapporti sessuali, ci baciavamo, ci toccavamo, invece sembra sempre che tutto questo non si può raccontare, ma poi perché erano anche fatti molto divertenti, perché anche lì io, ragazza di provincia, inibita, perché io ero molto inibita sessualmente, cioè non ero per niente una donna libera, e piano piano mi sono evoluta anche attraverso queste esperienze che poi a volte facevano ridere incredibilmente. Io recitavo questa parte soprattutto davanti alla Svezia evoluta del Sadomaso.
2: Esatto.
3: E io recitavo,
2: quella parte io devo
3: fa
2: dire
3: proprio
2: che...
3: ridere,
2: sì,
3: dai.
2: Mi ha molto divertito,
3: però era sintomatico, cioè io, certo. È anche sintomatico per raccontare di una persona, ridere,
2: sì,
3: dai.
2: Mi ha molto divertito,
3: però era sintomatico, cioè certo. Io è anche sintomatico per raccontare di una persona che non è che

0: e ho voluto anche raccontare questo perché non voglio, perché secondo me anche nel mondo lesbico i tabù sessuali sono ancora enormi. Vero. Enormi. E quindi questo è un libro d'amore e di libertà. Poi libertà e amore, secondo me, per me Imma Battaglia sono un'equazione, cioè non esiste amore senza libertà, non esiste libertà senza amore, e questo è inteso in un ampio scenario, no? L'amore per la politica, l'amore per la giustizia, l'amore per l'eguaglianza, che cosa è poi alla fine? È una lotta per la libertà.
1: Certo.
0: Quindi io,
1: senti Imma, ma c'è un messaggio
2: è arrivato adesso
1: di un ascoltatore, si chiama Alberto, e dice buonasera, il suo libro è dedicato a chi pensa che condividere aiuta a combattere, perciò sì, con affetto un grande abbraccio a te.
0: Proprio così, è proprio così. Io penso che dovevo, soprattutto intanto era pronto da tanto tempo, ma non ero pronta a farlo uscire finché mia madre poi non c'era più, no? Perché so che certe cose già non capiva, tante cose, però certo, altre non le avrebbe, e quindi ho in qualche modo atteso questa.
3: Non pretendiamo troppo,
0: no?
3: Poi,
0: esatto. No, guarda, io è quello che ho sempre detto. Guarda, io nel movimento sono sempre stata un po' una diversa, no? Ho sempre lottato contro questa imposizione, questa convinzione che le diversità vanno imposte. Io ho sempre detto che la diversità è un percorso, e dove quanto più persone non lo comprendono, noi li dobbiamo accogliere per accompagnarli.
2: Chapeau, semplicemente chapeau, assolutamente, assolutamente.
0: Imma, io
2: devo
0: dire
2: che con questo libro hai fatto un ottimo lavoro, ti sei messa completamente a nudo anche per le persone che magari, quelle poche che non ti conoscono. Io lo consiglio veramente a tutti, La mia battaglia d'amore, scritto a quattro mani con Roberta Savona, Castelvecchi Editori. Allora, saremo qui a parlare con Imma Battaglia,
3: sì,
2: che è un fiume in piena,
3: sì,
2: per ore e ore.
3: In piena, ma dobbiamo salutarti.
0: Infatti io potrei parlare per ore e ore.
2: Grazie Imma, grazie di cuore, davvero.
1: Imma, un saluto ad Eva.
3: E noi ricordiamo, perdonami. Scusami Imma.
0: No, dimmi. No, perché stavo dicendo saluterò Eva sicuramente.
3: Assolutamente, ti ringraziamo per questo. Prima di darti la parola, Miriam, ricordo che subito dopo il brano che ci annuncerai adesso andrà in onda il GR regionale, Onda Verde prima e il GR regionale. Poi torneremo noi, adesso la parola è a te.
1: Oh, andiamo di un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, anche se ultimamente sono usciti degli inediti che riguardano proprio lui. Stiamo parlando di Prince.
4: Oh!

0: to Tennessee. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna, ci sono rallentamenti per un forte temporale in atto tra Parma e Modena Sud. Sempre sulla Milano-Bologna, code per 3 km per un incidente avvenuto tra la 15 e Terre di Canos in direzione di Bologna. Traffico intenso nei grandi centri urbani e anche attorno alle grandi città del nostro paese. Sulla statale 112 della Val Fortore, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Benevento e la stazione di Ripa Bottoni. Ancora sulla 7 code tra la 10 e la barriera di Genova, sulla 4 code a Capriate, code tra Monza e Agrate. Sulla tangenziale sud di Torino, coda tratti tra Autoporto Sito e la tangenziale nord, e sulla tangenziale di Mestre.

0: Marco da Terraglio. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.

0: Di Giuseppe Verdi avete ascoltato Variazioni per pianoforte e orchestra, orchestrazione di Fortunato Ortombina, tema tratto dalla romanza Caro suono lusinghiero, dall'opera Tebaldo e Isolina di Francesco Morlacchi. Pianista Jean-Yves Thibaudet, Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, diretta da Riccardo Chailly.
1: André Cardinal de Touche, Le Carnaval et la Folie, brani strumentali dalla Comédie Ballet. Gruppo strumentale Ensemble Baroque de Limoges, diretti da Jean-Michel Asler.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
0: L'Italia in diretta.

0: voce molto interessante per aprire questa ultima parte dell'Italia in diretta. Stiamo parlando di Mick, questa polistrumentista. Allora, ricordiamo l'Italia in diretta, ultima parte, Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi, ma se permetti Lucrezia, soltanto un secondo.
1: Certo.
0: E poi andiamo subito al nostro ospite. È arrivato un messaggio che ci ha fatto riflettere, no, perché comunque bisogna saperle le cose, noi ci informiamo sempre prima. Allora, Renato ha sottolineato: ah, dovete smetterla di chiamarlo Giulio Mogol. Allora vorrei dire a Renato che esattamente dal 2006 è stato autorizzato ad aggiungere ufficialmente Mogol al proprio cognome. Oggi quindi il suo nome anagrafico è Giulio Rapetti, che noi conosciamo molto bene, e ha aggiunto Mogol. Ecco, volevo rispondere all'ascoltatore.
1: Vabbè, abbiamo chiarito questo dato anagrafico.
0: Ricordiamo anche il numero 335-699-2949 che raccoglie i vostri sms e whatsapp.
1: Adesso andiamo a parlare di economia con il nostro prossimo ospite, che è il professor Fabio Fortuna, economista nonché rettore della Università degli Studi Cusano. Benvenuto, bentrovato.
2: Grazie, bentrovati a tutti.
1: Oggi, buonasera. Causa Tour de France, sì, non abbiamo avuto il collegamento con la chiusura di borsa di Piazza Affari, però insomma, sì, adesso leggendo, vero, qualche notizia vediamo che, sì, comunque Milano è praticamente quella che sta indietro rispetto alle altre, ha perso lo 0,74%, anzi no, Milano è maglia nera con lo 0,85%.
2: Va bene, sì, sì, sì,
1: ecco,
2: sì,
1: ma questo,
2: sì, va bene.
1: Tradotto, secondo lei, professore, nell'economia, diciamo, quotidiana di noi tutti poveri cristi, che vuol dire?
2: Ma intanto i mercati azionari ci hanno sorretto, aiutato, perché nonostante i due conflitti, soprattutto quello in Medio Oriente, la chiusura, certo, dello stretto di Hormuz, hanno tenuto alla grande. Il nostro mercato è il migliore in Europa. Adesso, negli ultimissimi giorni, da quando Trump ha fatto l'ultima sparata, e cioè che ha riaperto la guerra, è stato richiuso lo stretto di Hormuz, ha ceduto qualcosa come gli altri mercati. Oggi c'è dello 0,82. Un tempo i mercati, di fronte a questa notizia, avrebbero perso in una giornata il 3, 4, 5%. Quindi, vero, nulla, vero, di allarmante. Anzi, vero, è un segnale, questa resistenza che hanno i mercati, che sono convinti che in un modo o nell'altro questi conflitti cesseranno o si attenueranno, hanno questa convinzione, e i mercati azionari, i mercati finanziari generalmente riescono a percepire ciò che avverrà in futuro, e noi ci attacchiamo a questa
1: speranza.
2: Sì, anche perché poi nella vita di tutti i giorni le ripercussioni quali sono?
1: Il petrolio
2: è ricresciuto in modo notevole in pochissimi giorni. Oggi il Brent, il barile europeo, è arrivato, sta intorno agli $85 al barile, alcuni giorni fa, pochi, era 72, a inizio anno era 65-66, quindi il petrolio purtroppo sta risalendo molto, e questo mi preoccupa di più, il gas, perché il gas è arrivato a €55 a megawattora. Perché mi preoccupa? Perché questo influenzerà purtroppo le nostre bollette, perché,
1: certo, che già non sono basse, diciamocelo.
2: Esatto, ma il gas rispetto a inizio anno è raddoppiato. È vero, nel 2022 era arrivato a picchi incredibili, no? Quando,
1: sì, quando è cominciato l'attacco della Russia all'Ucraina.
2: Esattamente, a picchi incredibili, ha toccato anche 250-300 euro, ma non eravamo più abituati, e inevitabilmente qualche problema ci sarà con le bollette. E soltanto pochi giorni fa stava a €40 a megawattora, quindi è cresciuto in modo notevole, del 30% in pochissimo tempo. Però questo è dovuto a questo ritorno di fiamma. E allora, siccome Trump ci ha abituato a un comportamento totalmente instabile, alcune volte sembrerebbe privo di senso, speriamo che tra 3 giorni succeda qualche elemento nuovo. È vero che non si può vivere di speranze, però dobbiamo interpretare anche
1: la situazione.
2: Però questo
1: andamento divago politico, insomma, non è che poi alla fine porta qualcosa,
2: no,
1: di costruttivo.
2: No, sicuramente, però Trump è imprevedibile, i problemi ci sono, speriamo che in qualche modo si riesca a risolverli. E più in Italia si è aggiunto nelle ultime ore qualche problema politico, che speriamo non sia tale.
1: Certo.
2: Però no, il termometro in questi casi è lo spread. E lo spread tiene bene a 78 punti, che è un livello assolutamente accettabile. Quindi noi siamo andati meglio negli ultimi mesi come Italia proprio perché abbiamo avuto una stabilità politica, e questo ha influenzato anche tutti i giudizi delle agenzie di rating, no? Che sono molto importanti in campo economico, e lo spread tiene, quindi c'è tenuta certamente, però la benzina e il diesel crescono un po' oggi, il prezzo medio della benzina.
1: C'è tenuta, ma non c'è molta speranza, questa è in realtà la traduzione poi
2: ma
1: per
2: io
1: la
2: non è... No. Io nella quotidianità diciamo che il prezzo della benzina e del diesel sono al self-service oggi a 1,879 la benzina, il diesel a 1,989.
3: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Clima estremo in regione, Val Fiscalina chiusa fino a giovedì per la grande frana seguita alle piogge, i bacini idrici altoatesini però soffrono entro un mese, rischio riserve a zero. Furiosa grandinata in Val di Gresta, coltivazioni distrutte, danni anche a Isera, numerosi interventi in tutta la Valle Agarina e anche Primiero, allerta gialla in Trentino fino alle 12 di domani. Stipendi altoatesini superiori del 10% della media nazionale, ma ancora bassi per il costo della vita, lo dice l'Istituto Promozione Lavoratori, che traccia un bilancio positivo del primo semestre dell'anno. Ancora spaccate a Trento la scorsa notte, cresce la preoccupazione degli esercenti. Intanto un arrestato per 17 furti e indagini sugli altri colpi da parte della polizia. Terza edizione del giornale radio regionale, in studio a Trento c'è Nicola Chiarini, a Bolzano Davide Guagnano che vi sta parlando, collaborazione tecnica di Raffaele Morabito e di Daniel Chizzali. Dopo la frana di ieri sulle Dolomiti di Sesto e l'imponente colata detritica in Val Fiscalina, la Valle resterà chiusa fino a giovedì sera. Si temono altri episodi in futuro e si vuole accelerare la realizzazione di una nuova strada. Sentiamo.
6: 50.000 metri cubi di fango e detriti si sono scaricati sulla Val Fiscalina dalle Dolomiti di Sesto a seguito della frana nei pressi del rifugio Tre Scarpieri, un volume pari a circa 3.700 camion carichi di materiale. Il sindaco di San Candido, Klaus Reiner, è arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco, si è trovato davanti a una scena impressionante. Tanta paura, ma nessun ferito.
7: Possiamo dire che è un miracolo. Allora io sono arrivato insieme con i vigili del fuoco, ero uno dei primi. Abbiamo subito controllato tutta la frana e per fortuna abbiamo visto che non è alla fine, diciamo dopo 2, 3, 4 ore ci siamo veramente accorti che per fortuna nessuna persona era coinvolta.
6: La valle resterà chiusa fino a giovedì sera. Si lavora un accesso provvisorio al rifugio attraverso la colata. I lavori saranno conclusi entro 3 settimane. Non tutto il materiale verrà sgomberato. Si temono altri episodi in futuro e si vuole accelerare la realizzazione di una nuova strada sull'altro versante della valle. L'appello agli escursionisti: massima prudenza e attenzione agli avvisi meteo ed evitare escursioni in caso di temporali. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
8: In Trentino l'allerta gialla per maltempo resterà in vigore fino domani a mezzogiorno. Intanto in Valle Agarina e in Val di Gresta si fa la conta dei danni provocati dalla grandinata di ieri. Nel pomeriggio numerosi interventi anche in Primiero. Il servizio.
9: Patate, lattughe, cavoli cappucci. Rischia di essere completamente perduto il raccolto 2026 della Val di Gresta. I temporali delle ultime ore, infatti, hanno causato danni ingentissimi nella Valle degli Orti Biologici. A Ronzo Chienis, dopo che erano già pronti i provvedimenti straordinari per contrastare la siccità permanente dell'ultimo periodo, vento e grandine hanno irrimediabilmente compromesso le coltivazioni ortofrutticole, come testimonia il sindaco Gianni Carotta.
10: Diciamo che è passato Attila, questo è il dato di fatto, abbiamo avuto proprio un danno del 100% su tutta la produzione orticola di questa zona qui. Teniamo conto che anche questo danno qua, che potrà essere visibile anche, e si è andato a espandere anche su tutto il territorio del comune di Ronzo Chienis. Tutte le produzioni a foglia, a cominciare dal radicchio, dalla lattuga, pensiamo solamente ai cavoli che erano praticamente già in produzione e stavano per essere conferiti già al consorzio ortofrutticolo. Danni veramente enormi. Speriamo adesso di recuperare qualcosa con il sedano rapa, se riuscirà a riprendere qualcosa. Dipende dalla risposta che la pianta darà dopo questa passata di tempesta che c'è stata.
9: Danni al comparto agricolo anche a Isera, nelle frazioni di Reviano e Folaso. dove in molti campi il raccolto è andato perduto, ma anche le piante sono state gravemente danneggiate. Manuel Fondato, TGR Trento.
5: Ieri e oggi giornate di maltempo che però non cancellano il problema della siccità, soprattutto in alcune zone dell'Alto Adige.
11: Non solo il Po, anche l'Adige, in particolare nella zona veneta, è sorvegliato speciale a causa della carenza idrica. Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e il Clima.
12: L'emergenza è veramente molto grave. In particolare abbiamo notato che nella zona bassa dell'Adige non abbiamo più sufficienze di flusso per evitare la risalita del cuneo salino. Questo significa che si rischia di aver inquinato tutte le sorgenti di acque potabili lì disponibili.
11: Stamane nella riunione dell'Osservatorio Permanente degli Utilizzi Idrici ai territori come l'Alto Adige è stato chiesto di aprire letteralmente i rubinetti. La risposta però è stata negativa.
12: Perché se si deve dare 20, 30, 40 metri cubi al secondo significa che in poche settimane questi serbatoi sono vuoti. E la domanda fatidica è: cosa facciamo dopo queste 3 settimane?
11: La decisione è stata quindi di alzare il livello di severità idrica e di attuare misure di riequilibrio del deflusso dell'Adige, ma per far fronte realmente a una situazione divenuta ormai strutturale a causa dei cambiamenti climatici servono azioni di lungo periodo e opere efficaci come la barriera contro la risalita del cuneo salino nella zona di Rovigo, della quale si parla da 20 anni e che al momento non vedrà la luce prima del 2030. Intanto anche l'Alto Adige dovrà fare dei sacrifici. In queste ore si riunirà il Comitato Provinciale per l'Emergenza Idrica e verranno prese con ogni probabilità misure di razionamento. Valentina Leone, TGR Bolzano.
8: Sono le 18:51, torniamo a Trento, dove c'è stata un'ennesima spaccata nella notte in un negozio del centro. Intanto è stato convalidato l'arresto di un uomo ritenuto responsabile di altri 17 furti. Sentiamo.
13: L'ultima spaccata verso le 3 di questa notte all'Artigianino di Piazza Battisti a Trento. Il ladro ha bucato il vetro antisfondamento ed è entrato nel negozio. A dare l'allarme un passante che ha visto l'uomo in azione. Ma quando poco dopo sono arrivate le volanti, il ladro era già sparito con borse di valore e col fondo cassa. Desolata la titolare Francesca Voltolini.
14: Devo dire che come poliziotti sono stati bravissimi, anche sono intervenuti i vigili del fuoco. L'unica cosa, sì, c'è tanta microcriminalità, quello sì.
13: Il 9 luglio il fermo del presunto responsabile di altri 17 furti commessi in città, ieri la convalida dell'arresto, ma ci sono altre 8 effrazioni sulle quali continuano le indagini, fra queste la spaccata di ieri in una profumeria di Trento Nord, dove i ladri hanno dovuto abbandonare la cassaforte, e i 2 furti alla gelateria Grom e al bar Portici di Piazza Duomo. Per questi ultimi 2 casi, assicura il questore, l'identificazione del responsabile è ormai prossima. Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
5: Stipendi più alti del 10% in Alto Adige rispetto alla media italiana, lo certifica l'Istituto Promozione Lavoratori, che ha confrontato i dati con il costo della vita in provincia.
15: Gli altoatesini guadagnano il 10% in più degli altri italiani. Nel pubblico impiego, ad esempio, gli stipendi sono stati adeguati retroattivamente all'inflazione l'anno scorso. Sentiamo l'assessora provinciale Magdalena Amhoff.
16: Attualmente stiamo contrattando perché vorremmo dare un acconto all'inflazione previsionale per non dover pagare sempre solo dopo il triennio.
15: Un quarto dei lavoratori dipendenti fatica però ad arrivare a fine mese perché la vita costa il 20-25% in più che altrove. Stefan Perini, direttore IPL.
17: Riscontriamo anche questo elevato costo della vita, che è il frutto insomma dei prezzi nel commercio, ma anche per esempio del tema abitazioni, che costano notevolmente di più in Alto Adige rispetto ad altre realtà italiane.
15: A chi chiede retribuzioni più alte nel privato risponde Mirko Marchiodi, direttore di Confindustria Alto Adige.
18: Sono aumentati anche i costi per le imprese, soprattutto in questi ultimi mesi, pensiamo all'energia, pensiamo alle materie prime. Per quanto riguarda l'industria altoatesina, paga già retribuzioni più alte del 12-15% rispetto al livello nazionale.
15: Sale invece di quasi il 3% il ricorso al credito, interpretato come un ritorno delle imprese agli investimenti. Cinzia Berardi, TGR Bolzano.
8: Ancora cronaca, doppio arresto per spaccio a Trento. Il primo intervento della polizia ieri mattina, quando un 20enne di origine straniera con precedenti è stato trovato con addosso 10 grammi di cocaina. Nel secondo caso, essere fermato è stato un 31enne. Gli agenti lo avevano individuato mentre vendeva una dose di cocaina a un automobilista. Entrambi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.
5: nascondeva droga dentro ad un pezzo di pane raffermo. A escogitare l'espediente un cittadino marocchino di 37 anni, perquisito dalla polizia dopo essersi appartato con un'altra persona in una via laterale del centro storico di Bolzano. Nella pagnotta, svuotata della mollica, gli agenti hanno trovato diversi involucri contenenti 5 grammi di cocaina. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.
8: Voltiamo pagina. Sibi Partisan in Consiglio Provinciale Trento alla proposta di voto per sollecitare Parlamento e Governo a riconoscere la cittadinanza italiana ai discendenti dei trentini emigrati all'estero prima del 1918, quando erano ancora cittadini dell'impero austro-ungarico. Tra le più penalizzate dal giro di vita e dalla nuova legge nazionale sulla cittadinanza, le comunità di Brasile e Argentina. E la battaglia sulla trasparenza dei dati sull'inquinamento da PFAS a Storo non si ferma in Trentino. Ora se ne occuperà anche il Parlamento europeo. Dopo gli interventi del difensore civico e le interrogazioni in Consiglio regionale e in Parlamento, l'eurodeputato Gaetano Pedullà ha chiesto alla Commissione europea di verificare se le regole della regione Trentino Alto Adige-Südtirol rispettano la direttiva UE sull'accesso alle informazioni ambientali. Nel mirino c'è la deroga agli obblighi di pubblicazione dei dati sul caso di contaminazione della falda del Basso Chiese, sollevato dall'Associazione Più Democrazia in Trentino, guidata dall'ex consigliere provinciale Alex Marini.
5: Il Forum Prevenzione di Bolzano accoglie con favore il dibattito in corso a livello europeo sull'età minima di 13 anni per l'accesso ai social media, ma vede anche dei punti critici in una regolamentazione ampia e ferrea che includa anche i siti internet. Anna Saccoccio ha sentito Manuel Oberkampfsteiner, responsabile area dipendenze e mondi digitali. Sentiamolo.
19: Una limitazione può essere anche un forte segnale per i genitori, che dà un orientamento a come gestire lo smartphone ma anche i contenuti a casa. Tra l'altro lato però lo vediamo in Australia, dove già stanno provando questi limiti di accesso, vediamo che è molto difficile tecnicamente a gestire queste limitazioni e che i ragazzi comunque trovano altri modi per comunque entrare. Questa proposta non parla solo di social media, ma anche di quasi tutti i siti sull'internet. E quindi ci sarà una commissione che poi deciderà quali contenuti sono adatti, quali meno. In un clima politico un po' difficile, possiamo entrare in un abuso politico, anche in una forma di censura, se limitiamo l'accesso a siti importanti per giovani.
8: L'altra faccia del clima sempre più estrema è quella del grande caldo, un caldo che spinge i turisti in quota con soddisfazione degli operatori. Noi siamo stati in Paganella.
20: Cima Paganella, 2100 metri di quota, la giornata comincia col sole, il termometro segna 20 gradi, questa famiglia respira.
21: Siamo partiti da Firenze, Prato, noi siamo di Prato a 36-37 gradi, umido, siamo arrivati ieri a 19 gradi e ci siamo sentiti veramente molto meglio.
20: Questa signora invece arriva da Perugia soddisfatta ma non del tutto.
22: È caldo, si sta bene, ma abbiamo trovato caldo anche qui.
20: E con le Dolomiti di Brenta sullo sfondo, ecco a voi la gita della SAT.
23: Trento era caldo pazzesco, qua si respira invece.
20: In fuga dall'AFA sono tanti gli escursionisti che si aggiungono al popolo della bike, che qui in Paganella è di casa. Ecco i dati di Ruggero Ghezzi, Funivie, e di Luca D'Angelo, APT.
24: Per quanto riguarda gli escursionisti pedoni, le famiglie in generale, abbiamo un dato che segna un eclatante 20% in più rispetto all'anno scorso di entrate verso gli impianti, anche per quanto riguarda l'aspetto climatico che quest'estate l'ha fatta da padrone.
25: Ci sono delle opportunità, sicuramente le persone che si spostano principalmente dalla pianura delle città cercano un po' di refrigerio, però sappiamo che il cambiamento climatico porta anche degli aspetti più negativi che dobbiamo gestire.
20: Le nuove sfide del turismo, come un lago in costruzione poco sotto la vetta, servirà per la neve di Natale. Andrea Selva, TGR Trento.
5: Da Bolzano a Collalbo, la tappa più breve del 49esimo Giro delle Dolomiti, l'hanno percorsa oggi circa 300 partecipanti alla manifestazione ciclistica, a vincere la cronoscalata tra Rencio e Weberin Moss, gli stessi trionfatori delle prime due giornate, Georg Widmann di Termeno e la bavarese Julia Jederhauser, entrambi ancora in testa alla classifica generale. In programma domani la quarta tappa, il Giro delle Palle di San Martino, con partenza e arrivo a Predazzo.
8: Resta il tempo per una notizia di servizio. Domenica dalle 9 alle 15 la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Trento e Primolano sulla linea Trento-Bassano del Grappa per interventi di manutenzione programmati da RFI. Attenzione però, perché i tempi di percorrenza informano le ferrovie dei viaggi sui bus sostitutivi potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e ai posti disponibili.
5: Proviamo a parlare di Sinner, nuovo round di accertamenti medici per lui dopo gli esami al San Raffaele di Milano successivi a Roland Garros. Questa volta all'indomani del trionfo a Wimbledon il campione pusserese ha scelto il J Medical di Torino per il suo check-up. Fuori dal centro sanitario della Juventus ha anche trovato il tempo per firmare autografi e posare per i selfie dei tifosi. Prima di cominciare la seconda parte della stagione in Nord America, il campione altoatesino potrebbe concedersi un po' di riposo nella sua Sesto Pusteria. E ora le minime e le massime registrate nei due capoluoghi, a Bolzano 18 e 29 gradi, a Trento 19 e 33 gradi. È tutto, grazie per averci seguito, a voi l'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
1: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
2: Ore 19.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
7: Legge elettorale ok della Camera, premio di maggioranza, indicazione premier, voto fuori sede, ancora tensioni sulle preferenze. Trump non si ferma e prepara l'escalation. Nuovi raid in Iran, resta il nodo Hormuz. Lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Uccise due rapinatori in strada, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Si costituirà in serata. Italia divisa dal meteo, 40 gradi e 7 città da bollino rosso al centro-sud, allerta temporale al nord, rider in sciopero, più tutele con le ondate di calore. Dalla sua torta felicità al titolo nazionale di maestra pasticcera, la piemontese Federica Russo, premiata a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Mondiali Argentina e Inghilterra a voi, alle 21 la semifinale per regalarsi la Spagna. Tra sfotò e misure di sicurezza va in scena una delle sfide più sentite del calcio. Buonasera da Sonia Oranges. Atmosfera surriscaldata anche oggi in aula alla Camera sulla legge elettorale. Il voto finale domani mattina.
26: Sì, della Camera, premio di maggioranza proporzionale, indicazione del Premier. Sulle preferenze, dopo il KO di ieri, la maggioranza ragiona se ripresentare l'emendamento in Senato. La reazione post-voto del centro-sinistra stigmatizzata, da Arianna Meloni, esultanza vergognosa. Fratelli d'Italia e Noi Moderati votano l'emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale, pure bocciato dall'Aula. Sì, di centrodestra e opposizione invece al voto è fuori sede. Torna sul voto di ieri la Lega, occasione persa ma si deve andare avanti. D'accordo il vice premier forzista Antonio Tajani.
27: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi tiratori. Ma questo non tocca la coalizione di centrodestra.
26: Le opposizioni parlano di grave crisi politica e ritirano quasi tutti gli emendamenti per protestare contro la prosecuzione dei lavori. I 5 Stelle mostrano cartelli con su scritto imbullonati. Sulle preferenze Riccardo Ricciardi rincara.
28: Se si volevano fare le preferenze si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri.
26: Giuseppe Conte si dice pronto ad accelerare per andare al voto. Gli fa eco il PD con la segretaria Elly Schlein, pronti ad andare alle elezioni in qualunque momento. PD, 5 Stelle le Verdi Sinistra accusano la maggioranza non vuole la diretta TV del voto finale perché ha paura del tracollo. Voto finale della Camera che è previsto per domani mattina. Francesco Macaro, GR1.
7: La Premier Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. La riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze resta ma non pregiudica l'azione di governo.
29: Sorrisi e battute di spirito nella prima uscita pubblica oggi a Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio che ha premiato i maestri dell'arte della cucina italiana all'indomani della bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. L'amarezza ieri tra le righe del suo messaggio. Ci abbiamo provato, aveva scritto sui social, ha vinto la palude. E se da una parte evidenziava il voto contrario e compatto delle opposizioni, dall'altra non nascondeva la delusione per i voti che sono mancati dalla maggioranza, annunciando una seria riflessione. Intanto la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla sicurezza approvate ieri in Consiglio dei Ministri, anche sul contrasto la violenza giovanile. Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole, ha spiegato.
30: Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
29: Poco fa Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della legge approvata all'unanimità in Parlamento che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con l'assistenza dello Stato. E sulla sentenza definitiva di condanna per l'omicidio della giovane Saman Abbas ha evidenziato che in Italia non c'è lascia spazio per chi nega libertà, dignità e la vita di una donna. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
7: La guerra in Medio Oriente. Continua il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz, con l'Iran che ribadisce lo stretto resterà chiuso fino alla definitiva cessazione degli atti di aggressione da parte americana. Il corrispondente da Istanbul.
6: Per il momento stop ai negoziati, siamo concentrati sulla difesa. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei risponde così alla crescente pressione militare americana. E anche i Pasdaran non si piegano. Con un comunicato hanno annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione di tutti gli atti di aggressione. Raid che proseguono anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 nostri militari sono stati uccisi a Banpur e 30 civili sono morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran. Oltre 260 i feriti dell'ultima ondata. Ma l'Iran, per rappresaglia, ha lanciato missili balistici e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, in Bahrain, rivendicando di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta americana, e in Kuwait, dove però è stata colpita anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. A Teheran, dove un nuovo murale mostra Trump in una bara, la maggioranza del Parlamento chiede vendetta. Per l'ayatollah ultraconservatore Alireza Rafi, il memorandum d'intesa già non esiste più e alla TV di Stato ha dichiarato «è tempo di jihad, guerra santa e resistenza». Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
7: Il presidente degli Stati Uniti Trump è atteso oggi in Pennsylvania, dove dovrebbe pronunciare un discorso. Intanto, da fonti di stampa israeliane arriva la notizia che il tycoon incontrerà il premier israeliano Netanyahu lunedì prossimo 20 luglio alla Casa Bianca. Il giorno dopo è atteso a Washington, su invito di Trump, il presidente libanese Aoun. E si è conclusa all'ambasciata statunitense di Roma la nuova tornata di negoziati tra Tel Aviv e Beirut. A giorni dovrebbe cominciare il ritiro israeliano da 2 zone pilota del sud del Libano, ancora bombardamenti a Gaza. A Deir el-Bala, uccisi 4 componenti di una stessa famiglia, proseguono anche i raid contro Hamas. L'esercito dello Stato ebraico annuncia la morte di un importante comandante della fazione palestinese a Jabalia. L'altra guerra, quella in Ucraina, giornata importante per Kiev, non solo per la visita della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma anche per la celebrazione del giorno della statualità, la nostra inviata.
9: Per la prima volta l'Ucraina si sta avvicinando alla possibilità di produrre missili Patriot e potrebbe diventare il terzo stato nella storia ad avere questo privilegio. Lo ha dichiarato Zelensky durante una cerimonia per la giornata dello Stato ucraino a Kiev. Una giornata in cui il presidente ucraino ha stretto con Ursula von der Leyen un importante accordo sui droni che punta a unire la base industriale europea con le competenze d'avanguardia dell'Ucraina maturate in 4 anni e mezzo di combattimenti. Di fatto, grazie ai droni, le forze ucraine hanno compensato la loro inferiorità numerica e hanno lanciato attacchi in profondità contro le raffinerie russe, innescando la crisi dei carburanti. La Russia ha oscurato i vostri cieli, ma sul campo di battaglia è debole, dice la Presidente della Commissione, e assicura: svilupperemo insieme sistemi di combattimento di prossima generazione. Produciamo 10 milioni di droni l'anno e presto diventeranno 20, dice Zelensky. In vista dell'inverno, von der Leyen annuncia 920 milioni di euro per garantire il funzionamento del sistema energetico e intanto sottolinea che l'Ucraina agisce già come un futuro membro dell'Unione Europea. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
7: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti. La cronaca. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria.
10: Ha deciso di costituirsi già da oggi il gioielliere 72enne Mario Roggero, per il quale con questa sentenza definitiva si sono aperte le porte del carcere. La condanna a 14 anni e 9 mesi è stata decisa dai giudici della prima sezione penale di Cassazione. Il tribunale di Asti aveva condannato Roggero a 17 anni, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. In entrambi i casi era stata esclusa la legittima difesa. Il gioielliere, il 28 aprile del 2021, uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, autista della banda. Dopo l'assalto al suo negozio, Ruggero sparò in rapida successione contro la loro auto, parcheggiata all'esterno del negozio. L'azione aggressiva da parte dei rapinatori era conclusa. Questo fu il parere dei giudici di appello. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha rimarcato oggi Stefano Marcolini, il suo avvocato, che aggiunge:
11: probabilmente potrebbe esserci un qualche strascico a Strasburgo, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
10: Anna Maria Caresta, GR1.
7: Nuovi guai giudiziari per la senatrice Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta infatti notificando a lei e ad altre 15 persone l'avviso di conclusione indagini, che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in riferimento al fallimento di diverse società riconducibili all'ex ministra del Turismo. La sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Saman Abbasa, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Abbiamo sentito le parole della premier Meloni sull'ergastolo, confermato in via definitiva per i genitori e 2 cugini della vittima, 22 anni per lo zio.
12: Per l'accusa, impostazione accolta dalla Cassazione, non fu un delitto d'impeto, ma un omicidio corale e premeditato, perché Saman Abbas non doveva vivere come un Italian girl, così amava definirsi, non poteva costruirsi un futuro con il fidanzato, doveva invece sposarsi con un cugino in Pakistan, e se non lo avesse fatto la vergogna sarebbe ricaduta sulla sua famiglia. La vicenda sul versante giudiziario si è dunque conclusa stamane, ergastolo confermato per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini, esecutori materiali, 22 anni di reclusione per lo zio. La 18enne di Novellara, nel Reggiano, sparì nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Fondamentale per ricostruire la vicenda la testimonianza del fratello, che non ha avuto paura e ha parlato, la sua avvocata Valeria Miari.
13: È una fine che secondo me rende finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello, e che comunque testimoniando ha veramente perso tutto, e lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella.
12: Fausto Bertuccioli, GR1.
7: A Genova, alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone, il nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia chiede scusa per la tragedia. Avrebbe dovuto farlo quando si è insediato, replicano i familiari delle vittime. Il nostro inviato.
14: Le mancate scuse nei giorni successivi al crollo del ponte Morandi, sia da parte dei dirigenti di Autostrade poi finiti a processo, sia dagli azionisti che controllavano la società, secondo il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana, hanno lasciato ferite indelebili. Da qui la scelta del manager di porle oggi ai familiari delle vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive Giana, in carica da poco più di un anno. Ma la lettera aperta alla vigilia della sentenza di primo grado è stata accolta con freddezza dai parenti delle vittime, riuniti nel comitato guidato da Egle Possetti.
15: Siamo rimasti scioccati. L'attuale amministratore avrebbe dovuto intervenire quando è stato nominato.
14: Il verdetto è atteso per domani pomeriggio, a 8 anni dal crollo, dopo un processo durato 4 anni e 283 udienze. Per i 57 imputati l'accusa ha chiesto condanne per 400 anni di carcere. Ci sono gli allora vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le 2 società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Una sentenza per rispondere a un'unica domanda: il crollo del ponte si poteva evitare? Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
7: E ora una notizia dell'ultima ora: grave incidente in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Una bambina di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina ed è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Gaslini di Genova. I bagnini e il personale del 118 l'hanno rianimata per oltre mezz'ora prima del trasferimento in elicottero. Meteo: l'Italia è ormai divisa in 2, al centro e al sud ancora allerta caldo, al nord i temporali.
8: Più intenso è il caldo, più violenti sono i temporali. La sequenza di eventi estremi legata al cambiamento climatico porta nubi fragi e possibili grandinate a nord. È allerta meteo arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia. Il calore accumulato per giorni in pianura padana si è scontrato con l'ingresso di aria fresca dalle Alpi, provocando piogge violente prima in Triveneto, poi a Milano, con raffiche di vento fino a 150 km orari. Il comune raccomanda ai cittadini di stare lontani da parchi, zone alberate, impalcature. In serata prevista una nuova ondata di maltempo fino a domani mattina, ma di minore intensità. Al centro e al sud cielo sereno, ma le temperature si alzeranno ancora. Si va verso il picco di questa terza ondata di calore previsto per venerdì. Domani saliranno a 15 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore, che oggi erano 7. Venerdì saranno 16. Le temperature più elevate sono attese in Sardegna e Sicilia, dove si potranno raggiungere 45 gradi. Firenze continuerà a sfiorare 40. Francesca Fornario, GR1.
7: E lo sentivate nel servizio, a registrare le temperature più alte oltre la Sardegna e la Sicilia. A Catenanuova, in provincia di Enna, mantiene il primato di comune più caldo d'Europa.
16: Qua il condizionatore non si può accendere, troppa aria calda, però poi pian piano ci fa l'abitudine.
29: Eleni è troppo giovane per ricordare il caldo record di 27 anni fa, ma ormai, come tutti, si è abituata all'afa che ogni estate attanaglia gli abitanti. È un forno qui dentro e fuori da qui.
16: Ma come si fa a lavorare con questo gran caldo davanti a un forno?
17: Per abitudine, per l'amore che c'è dal lavoro.
29: In piazza gli anziani si contendono l'ombra dei pochi alberi, a casa climatizzatori accesi e bollette alle stelle.
18: N'ammazza la luce.
16: Ecco, quanto è una sua bolletta
18: Io
16: d'estate?
18: 300 e qualche cosa, siamo in due.
29: Anche il comune, per evitare di sborsare cifre esose, ha dotato i tetti degli uffici di pannelli solari. Inoltre la protezione civile locale cerca di proteggere i soggetti più fragili attivando il COC.
18: Ci siamo dotati di autobotte.
29: L'acqua infatti a Catenanuova arriva a giorni alterni. È un paese che respira solo al calar del sole.
16: A che ora si esce a Catenanuova?
19: Io la sera esco verso le 10. Di mattina prendo il pane e scappo a casa.
29: Letizia Vella, GR1.
7: E proprio per chiedere tutele contro il grande caldo, i fattorini di Glovo e Deliveroo sono in sciopero in diverse città italiane.
20: Scioperi e cortei dei rider sono in corso a Milano, Firenze e Bologna. Domani la protesta si sposterà in Piemonte. Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGIL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
21: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne. Chiaramente, essendo partite IVA, loro, non avendo ingressi, non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice, 6 parole: se tu mi fermi, tu mi paghi.
20: Le piattaforme di consegna di cibo a domicilio, aderenti ad Asso Delivery, intanto affermano che stanno dando piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
7: Nuova guida per l'antitrust. I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, hanno nominato Saverio Valentino quale presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Avvocato di 55 anni, Valentino era già dal 2023 nel collegio che dirige l'autority. La migliore maestra pasticcera d'Italia è Federica Russo, piemontese di 31 anni e quasi mamma. È stata premiata questa mattina a Palazzo Chigi in una cerimonia a cui hanno partecipato la premier Meloni e il ministro Lollobrigida. Noi l'abbiamo intervistata.
22: Sono molto emozionata e molto onorata di aver ricevuto questo premio nella categoria pasticceria. Lo vedo come un traguardo iniziale e questo mi spingerà, anche se sono giovane, comunque a portare sempre più in alto la pasticceria italiana, che secondo me è una delle espressioni più belle del nostro paese.
23: Cos'è che caratterizza la pasticceria italiana?
22: Perfezione e cura nel dettaglio.
23: Qual è il dolce che porta la tua firma?
22: Il mio dolce preferito fa parte della tradizione italiana ed è il classico funghetto, quello fatto con il bignè, però io ho un mio dolce signature che è la torta felicità. Una torta moderna formata da diversi strati. Ci abbiamo un croccante fatto con la frolla al cacao nero, 2 pan di Spagna al cioccolato fondente, cremoso alla vaniglia Tahiti, cremoso al gianduia e una mousse al cioccolato fondente 70% con una glassa alla vaniglia.
23: Un riconoscimento che arriva in un momento per te del tutto speciale. C'è un messaggio che vuoi lanciare?
22: A ottobre nascerà il mio primo bimbo. Questo rappresenta che comunque una donna che sceglie di diventare mamma non per questo paese deve rinunciare alla propria carriera.
23: Mauro Zanda, GR1.
7: Prosegue fino al 19 luglio una notte d'Italia, il Festival del Cinema di Tavolara, giunto alla 36esima edizione. Ne abbiamo parlato con uno dei conduttori storici, Neri Marcorè, ora impegnato con la regia del suo secondo film.
0: È un film che girerò a Trento a settembre, quindi siamo veramente a ridosso. Il festival si chiama Cinema Tavolara oppure Una notte in Italia.
1: È ispirato alla canzone di Ivano Fossati, il titolo del Festival del Cinema di Tavolara. Ci racconta l'attore, regista e cantante Neri Marcorè.
0: Una notte in Italia anche questa. Perché poi il centro di tutto non è tanto chi introduce gli ospiti quanto appunto il cinema e la bellezza naturalistica del luogo.
1: Sono le notti dedicate al cinema fino al 19 luglio a San Teodoro, Porto San Paolo e nell'arena all'aperto dell'isola di Tavolara, un'area marina protetta.
0: Per andare a vedere il film sull'isola si prende la barchetta, 15 minuti diciamo di traversata, placida, tranquilla, c'è questo schermo sotto una montagna che è l'isola di Tavolara stessa e si gode di cinema e stelle diciamo e mare intorno.
1: Tra gli ospiti Massimiliano Gallo e Margherita Spampinato e del suo film cosa può dirci?
0: È la storia di un idraulico che si appassiona di filosofia e l'idraulico sono io, quindi ho anche questo ruolo da protagonista.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
7: Estate, tempo di festival dunque, ma anche di sfilate di alta moda, come a Taormina, dove è arrivato un ospite speciale direttamente dai mondiali di calcio americani.
2: Scardinare le difese è il suo mestiere, ma ieri nessun dribbling. Anzi, Erling Haaland, accolto da un bagno di folla a Taormina, non si è sottratto agli scatti di fotografi e curiosi. Ospite alla sfilata di Alta Sartoria di Dolce & Gabbana, con al fianco la sua compagna, l'ex calciatrice di origini colombiane Isabel Auxang Johansen. Spilla di oro e diamanti sul bavero e un paio di pantofole traforate azzurre, il centravanti del Manchester City e della nazionale norvegese è arrivato quasi per ultimo al Teatro Antico. Dopo la sfilata, gli occhi erano tutti su di lui. Un occhio abituato ad essere osservato speciale, ma stavolta non c'era. Erano arcigni centrali a marcarlo a vista, ma decine di modelli. Un po' di relax dopo le fatiche mondiali in cui è andato a segno ben 7 volte ed ha trascinato la Norvegia fino ai quarti contro l'Inghilterra, un merito riconosciutogli anche in patria, dove insieme ai suoi compagni è stato accolto da eroe. Ad aspettarlo ora, dicono, ci sarebbe un periodo di vacanza proprio qui in Sicilia, a bordo di uno yacht. Del resto, a Taormina, in questi giorni è così. Basta andare al party giusto per incontrare Jennifer Lopez. La popstar statunitense è solo uno dei nomi più attesi in queste giornate di festa. Valerio Penna, GR1.
7: Mondiali di calcio che hanno conquistato decisamente gli appassionati italiani. Ieri sera la prima semifinale tra Francia e Spagna è stata seguita su Rai 1 da 9 milioni e 17 mila persone come ascolto medio per uno share del 49,4%. Il grande successo dei mondiali proposti dalla Rai, dice l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, va oltre gli eccezionali dati d'ascolto fin qui raggiunti anche tra il pubblico più giovane, perché quegli stessi dati, aggiunge Rossi, dimostrano la bontà della scelta del servizio pubblico di proporli in chiaro per tutti. E tra meno di 2 ore alle 21 è in programma la seconda semifinale Argentina-Inghilterra. Oltre che su Rai 1 ci sarà la diretta radiofonica qui su questa rete. L'inviato ad Atalanta.
3: Niente banale in questo incrocio ad alta tensione ma molto musicale. Cori Wonderwall e I Jude per gli inglesi, quello controverso argentino della quarta stella che inneggia le Malvinas a Messi e a Maradona. Il destino che rievoca i 40 anni della mano de Dios da celebrare con un titolo, per i sudamericani un anniversario, per i britannici un riscatto da quell'episodio unito ai 60 anni dall'unico mondiale vinto. La tendenza, visti i dati anagrafici ma anche le origini dei protagonisti, è a guardare solo al campo. Tuchel non vuole soffermarsi sul peso di un incrocio del genere, ma su una grande partita di calcio e sulla fame dei suoi giocatori. Partita giudicata più a rischio di tutto il mondiale, agenti ovunque, droni, ingressi separati delle tifoserie, argentini in maggioranza, ma ad Atlanta è stata una vigilia festosa anche per l'invitante fan zone allestita nel parco cittadino dedicato alle Olimpiadi del centenario. Il clima partita è un'altra cosa, lo stempera il CT Scaloni, suona la carica ma invita a non confondere calcio e storia, perché tutte le partite sono speciali, come questa meritata semifinale contro una grande rivale. A rendere unica Inghilterra Argentina infine lo stadio di casa, un fiore di metallo climatizzato i cui petali si chiuderanno per fermare la pioggia prevista durante la partita. Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
7: Ciclismo al Tour de France. Non cambia la classifica generale dopo l'undicesima tappa, in testa sempre lo sloveno Pogacar.
4: Aspettando di sapere se effettivamente questo sarà il Tour de France più caldo di sempre, sappiamo che oggi si è corso più veloce di sempre nella storia della Grand Boucle. L'undicesima frazione da Vichy a Nevers si è conclusa con una media prossima ai 51 km orari. Finale allo sprint che ha visto

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Da Sogno Ranges l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Forti temporali al nord e traffico intenso nelle grandi città del nostro paese. Questa è la situazione al momento. Sulla 1 la Milano-Bologna code per 2 km per un incidente avvenuto tra la 15 e Parma in direzione di Bologna. Sulla 7 forte temporale in corso tra la diramazione per Predosa e Genova. Sulla tangenziale di Milano code all'altezza dello svincolo con la via Emilia. Ancora sulla 7 code all'altezza della tangenziale ovest di Milano, come vedete intenso il traffico nei grandi centri urbani. Sulla 9 code per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 22 code per lavori tra Pegognaga e Reggio Lorolo in direzione di Modena. Sulla 13 straripamenti per le forti piogge tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. Code poi sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 14, ancora coda tratti tra Castel San Pietro e la 1. Sulla Firenze-Pisa code allo svincolo per Prato Ovest. Sulla diramazione Roma Nord rallentamenti per un veicolo in avaria tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano. Siamo nell'area metropolitana della capitale. Infine sulla statale 116 di Randazzo, siamo in Sicilia, tratto chiuso per un incendio all'altezza di Castellumberto. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
10: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer.

0: Giochiamo? Giochiamo!
1: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
5: The president did what he always would.
6: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping.
8: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. In apertura, come sempre, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Ovviamente riprenderemo il filo di quanto già discusso ampiamente ieri dopo la bocciatura dell'emendamento che la maggioranza aveva presentato e su cui il governo aveva dato parere favorevole, emendamento che serviva in qualche modo a reintrodurre una parvenza di preferenze all'interno della riforma della legge elettorale, un elenco di 6 deputati, 6 candidati su cui gli elettori potevano apporre 3 crocette. Contemporaneamente però il capolista era bloccato frutto di una decisione dei partiti, quindi era un sistema misto con un capolista bloccato e con la possibilità di esprimere 3 preferenze su una lista chiusa. Questo emendamento è stato bocciato, sapete, 178-177 per un voto, le opposizioni hanno gridato alla fine del governo, le dimissioni, Conte ha detto a Giorgio Meloni di andarsene a casa e il Partito Democratico addirittura occupato l'aula, ha fatto manifestazioni in piazza. E oggi il dibattito è proseguito, il centrodestra, la maggioranza vuole comunque arrivare all'approvazione della legge, della riforma elettorale anche senza questo emendamento, a meno che poi il Senato invece non decida di reinserirlo. E quindi parleremo di questo, prima con Simona Bonafede, Partito Democratico, che è vicepresidente vicario del gruppo Partito Democratico alla Camera e capogruppo in Commissione Affari Costituzionali. Poi sarà con noi Stefano Benigni, l'onorevole Stefano Benigni di Forza Italia, anzi vice segretario di Forza Italia, quindi parleremo con loro da due punti di vista opposti, ovviamente di quello che è successo ieri, di come sta andando oggi il dibattito e di quale esito potrà avere alla fine l'approvazione o magari la non approvazione di questa legge. Poi ci occuperemo di una questione che ha sollevato molto sconcerto e contrarietà nel mondo delle professioni mediche, cioè un emendamento invece approvato in Commissione Sanità, proposto da una parlamentare di Fratelli d'Italia, che prevede il reintegro per i medici e per gli operatori sanitari che erano stati radiati perché appunto durante il Covid proponevano soluzioni alternative di medicina alternativa, insomma non soluzioni non proposte scientificamente comprovate per la cura del Covid, e soprattutto facevano una propaganda contro l'uso dei vaccini. E questi medici che sono stati radiati adesso possono scegliere di essere reintegrati, cosa che però non è piaciuta al mondo delle professioni. In particolare noi avremo con noi Filippo Anelli, che è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Poi andremo in America, dove ogni giorno ci sono ancora sorprese, quasi mai piacevoli. Come forse però sapete, ICE è tornato alla ribalta, è tornato sulle prime pagine dei giornali, e non per nulla di commendevole, ma perché nel giro di una settimana ha ucciso due persone, un messicano e un colombiano, dopo averli praticamente bloccati nelle loro macchine, alla presenza delle loro famiglie, in un caso anche di una bambina di 3 anni, della moglie, in un altro caso del fratello. Sono stati bloccati e poi non si sa bene come, perché nessuno degli agenti aveva la bodycam, quindi non si ha registrazione di nessuno di questi incontri, di questi scontri. Insomma, sono stati uccisi in pieno giorno. Uno aveva era da 35 anni negli Stati Uniti, l'altro aveva 26 anni, aveva un permesso di lavoro perfettamente regolare, e in entrambi i casi poi ha ammesso che non si trattava di loro, non erano queste due vittime che loro stavano cercando, ma si sono sbagliati e addirittura li hanno uccisi. E c'è tutta una questione, perché poi la dirigenza di ICE ha detto che d'ora in poi, o almeno per un periodo, si smetterà di fare arresti dalle auto, dai veicoli, cioè di prendere la gente fuori dalle proprie macchine e arrestarla, perché ha provocato varie vittime, vi ricorderete anche il caso di Alex Pretti e di René Good, e quindi ci sarebbe dovuta essere una pausa da questo tipo di procedura così pericolosa, soprattutto per le vittime, ma Trump sta facendo pressione sull'ICE affinché questa decisione venga ribaltata e si torni invece a pieno ritmo anche a prelevare i potenziali criminali, gli immigrati irregolari o chiunque meriti di essere arrestato secondo l'ICE anche dalle macchine di passaggio durante la giornata. E ne parleremo con Cristian Rocca, giornalista e scrittore e direttore dell'Inchiesta. Ci faremo raccontare cosa sta succedendo. Questa è la nostra puntata di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
2: Legge elettorale sia il primo articolo, bocciato un nuovo emendamento sulle preferenze, Fratelli d'Italia vota con Vannacci, centro-sinistra, la maggioranza non c'è più, passa all'unanimità il voto è fuori sede. Iran, nuova ondata di attacchi USA, Trump, senza un accordo distruggeremo ponti e centrali elettriche, Teheran, nessun negoziato, lo stretto è chiuso per colpa dell'America. Val di Tara, legittimo esporre a scuola lo striscione l'Italia agli italiani, verifiche sui docenti che hanno dato un compito contro il razzismo, attacco alla libertà d'espressione. La Cassazione conferma la condanna per il gioielliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. Mario Roggero si costituirà stasera. Caldo, allerta rossa in 6 città, domani saranno 16, i primi temporali al nord. Sciopero dei rider dopo la sospensione delle corse decisa a Milano, le aziende ci aiutino. Mondiali, stasera Inghilterra-Argentina, sullo sfondo rivalità storica, dalle Falkland al gol di Maradona. Francia, via Deschamps, dopo la sconfitta con la Spagna, arriva Zidane.
8: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, diamo quindi in via alla puntata di oggi, salutando l'onorevole Simona Bonafè, Partito Democratico, vicepresidente vicaria del gruppo. Buonasera, onorevole Bonafè, bentornata a Zapping.
7: Grazie, buonasera a lei.
8: Allora, da che parte cominciamo? Perché ne stanno succedendo di tutti i colori. Io però vorrei cominciare da questo. Ieri abbiamo visto delle scene di giubilo da parte dell'opposizione, grida in aula come se avesse segnato l'Italia in un mondiale in cui non giochiamo, poi occupazione dell'aula, poi manifestazione in piazza. Insomma, avete festeggiato con tutta la passione possibile e immaginabile perché era stato bocciato un emendamento sulla reintroduzione delle preferenze. Non c'è un po' di sproporzione?
7: No, allora in verità non è così, non abbiamo festeggiato perché è stato bocciato un emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, perché in verità quell'emendamento non era per la reintroduzione delle preferenze, era un emendamento sulle finte preferenze, perché era un emendamento che prevedeva capilista bloccati e poi la possibilità di scegliere solo un terzo degli elettori con le preferenze e questo senza entrare troppo nei tecnicismi.
8: Sai che non la sento però... benissimo, non so se sei in un punto dove
7: non mi sente,
8: non
7: mi
8: benissimo.
7: Sente forse meglio adesso,
8: un po' gracchiante.
7: Forse mi sente meglio adesso, mi spiace
8: sì.
7: Molto.
8: Speriamo, sì, speriamo che vada bene. Sì, la questione era che si potevano mettere 3 crocette su una lista di 6 nomi, no? Questa era la questione.
7: Le stavo dicendo che erano finte preferenze, perché intanto c'era il capolista bloccato e poi solo un terzo, quindi una quota davvero residuale di parlamentari, potevano essere scelti dagli elettori col metodo delle preferenze. E però devo anche dire che questo emendamento sulle finte preferenze, insieme al sistema delle candidature, e peraltro sempre in questo emendamento era previsto che si cancellasse l'equilibrio di genere fra donne e uomo nei capilista, facendo
8: No, guardi, mi sa che la dobbiamo, temo che la dobbiamo richiamare, non siamo fortunati neanche stasera. Vabbè, sono cose che succedono. Riproviamo a richiamarla, vediamo se la chiamiamo su WhatsApp.
7: Provo a cercare un posto.
8: Sì, vediamo se possiamo chiamarla su WhatsApp. Allora, ricapitoliamo. Simona Bonafè è al telefono con noi, stiamo cercando di richiamarla per migliorare la qualità di questa telefonata, sono questioni complicate, se poi nemmeno si sente bene, immagino che la maggior parte di voi che ci state ascoltando ovunque cambiereste canale. E allora stiamo cercando di avere una migliore ricezione. Stiamo parlando, le parliamo adesso con Simona Bonafè, del Partito Democratico, della riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, dal governo, poi ne parleremo anche con Stefano Benigni di Forza Italia, diciamo, da un altro punto di vista. Allora, riproviamo. Onorevole Bonafè, buonasera.
7: Spero adesso che di essere un po' più fortunata.
8: Mi sembra meglio. Io sono rimasto sul fatto che lei dice erano finte preferenze.
7: Esatto, erano finte preferenze. Ora ripeto, io non voglio entrare troppo nei tecnicismi, però non avevano niente a che fare col sistema delle preferenze, perché prevedevano capilista bloccati e poi solo una quota residuale di parlamentari eletti con le preferenze, quindi tendenzialmente un terzo.
8: Uno potrebbe anche dire meglio che niente, no? Non è così. Cioè meglio un terzo con le preferenze che tutti bloccati.
7: Non è così, perché questo emendamento si portava dietro anche un'altra cosa che noi abbiamo fortemente criticato, cioè il fatto che veniva eliminato l'equilibrio di genere fra donne e uomini nelle capolistature. E questo noi pensiamo che sia un grave danno alla rappresentanza femminile in Parlamento e per questo insomma abbiamo votato contro. Però io credo che le scene che lei ha descritto hanno più che altro a che fare con la battaglia che noi stiamo portando avanti contro questa legge elettorale che insomma al netto di quello che è successo ieri noi continuiamo a ritenere una legge elettorale sbagliata, continuiamo a ritenerla una legge elettorale che con il premio di maggioranza crea le condizioni perché anche la coalizione che dovesse vincere anche con un solo voto in più ha un numero tale di parlamentari che si può tranquillamente eleggere da sola gli organismi di garanzia compreso il Presidente della Repubblica, perché è una legge elettorale che introduce un premierato mascherato, perché è una legge elettorale che mantiene il listone bloccato e appunto senza possibilità di scelta. Quindi insomma sono tanti gli elementi che ci hanno portato a fare una battaglia molto dura che peraltro sta continuando anche nel momento in cui io e lei stiamo parlando
8: che
7: non ha visto nessun tipo di sconto insomma, però il punto è un altro, me lo faccio dire, ecco, qui stiamo vedendo una destra che insomma su questa legge elettorale un po' ha proceduto con forzature, e però sono anche forzature che la stessa Presidente del Consiglio sta pagando, ha pagato. Abbiamo visto una maggioranza divisa oggi su un altro emendamento,
8: quello di Vannacci, sì,
7: ma non c'è dubbio, per cui insomma direi che
8: ma insomma, poi quindi la gioia e il giubilo era anche un po' per vedere il governo che prende uno scivolone in Parlamento, la maggioranza che si rompe, che il disaccordo tra i vari partiti, addirittura ho visto che molte delle opposizioni hanno detto dimissioni, governo vada Quirinale a segnare le dimissioni, questo è un incidente che non può passare, cioè che non si può far finta di niente, Conte ha detto la Meloni vada a casa, insomma le conseguenze sono serie secondo voi?
7: Beh, insomma, non si può far finta di niente che il governo e la Presidente del Consiglio ha voluto mettere la faccia su un emendamento e poi lo stesso governo va sotto. Quindi secondo noi non è un fatto che può essere derubricato così a fatto normale. Anche perché, parliamoci chiaro, noi è da qualche anno che viviamo una retorica odiosa dell'unità della maggioranza e della divisione delle opposizioni e ieri mi permetta di dire che abbiamo visto esattamente il contrario. E anche oggi c'è una maggioranza divisa che sta insieme solo per il potere, che non riesce a portare avanti un provvedimento importante come la legge elettorale in maniera unitaria, e invece le opposizioni che stanno portando avanti invece una battaglia, come dire, molto appunto molto forte, ma anche una battaglia condivisa. Dopodiché io sono anche dell'idea che la legge elettorale non è la priorità del paese, e devo dirle che questi giorni, da due giorni che noi siamo qui a votare in aula, c'è mezzo governo che dovrebbe essere secondo noi su altri temi concentrato, a partire dalla crisi internazionale, ieri c'è stato Tajani in aula tutto il giorno, e quindi insomma anche questo crediamo che sia un fatto che dà l'idea dell'ordine delle priorità di questo governo e che noi chiaramente contestiamo.
8: Lei ritiene che tutta questa vicenda porterà eventualmente anche alle elezioni anticipate o non è così?
7: Ma guardi, io ho visto la reazione di questo governo, in particolar modo della Presidente del Consiglio il giorno dopo il referendum.
8: Ha detto serve una riflessione.
7: Sì, va bene, anche la riflessione, guardi, serviva. Allora, parte, posto che secondo me la riflessione serve, perché qui c'è la dimostrazione chiara che la maggioranza non ha i numeri, però diciamo che la riflessione serviva anche quando 15 milioni di italiani hanno detto no al metodo arrogante con cui è stata portata avanti la riforma sulla separazione delle carriere, la riforma della giustizia. Per cui e lì la riflessione non c'è stata, insomma sono andati avanti come dei treni e sono andati avanti peraltro con lo stesso metodo che abbiamo registrato anche su questa legge elettorale, perché anche su questa legge elettorale insomma, le opposizioni hanno fatto fatica a portare avanti anche solo qualche emendamento, insomma c'è stata una chiusura della maggioranza fin dall'inizio, finte aperture e di fatto ancora una grande arroganza istituzionale che poi la stessa Presidente del Consiglio ieri ha pagato.
8: Senta, ma oggi è successo ancora un incidente, perché diciamo, il gruppo dei cosiddetti vannacciani ha presentato un emendamento che a sua volta voleva reintrodurre la possibilità di esprimere preferenze in questa legge. È stato tutta l'opposizione ha votato contro e Fratelli d'Italia ha detto di aver votato a favore, però insomma, l'emendamento non è passato, quindi è un altro incidente dello stesso tipo. Come è andata?
7: Eh beh sì, è un altro incidente che fa vedere come su questa legge elettorale e a mio parere anche su altre questioni che però evidentemente in questa fase mascherano bene, però sulla legge elettorale si sono espresse molte delle fibrillazioni dentro al governo, dentro la maggioranza, che noi stiamo registrando ormai da qualche mese, insomma. E oggi il famoso emendamento di Vannacci che Fratelli d'Italia ha votato a favore
8: e probabilmente Forza Italia e Lega
7: ha spaccato la maggioranza, ha spaccato di fatto la maggioranza, per cui noi ci stiamo chiedendo a questo punto che maggioranza abbiamo davanti, cioè la maggioranza Meloni-Vannacci o la maggioranza
8: però,
7: che abbiamo...
8: Onorevole Bonafè, mi viene da farle una domanda partendo dalla questione dell'emendamento Vannacci, perché contrariamente all'emendamento bocciato ieri, l'emendamento Vannacci effettivamente reintroduceva le preferenze e cancellava ogni parvenza di lista bloccata, quindi... Chiunque avesse a cuore la possibilità per gli elettori di esprimere una preferenza su chi vogliono che sia eletto invece di delegare completamente al partito che fa la lista bloccata, forse avrebbe potuto votarlo. Non era il caso anche per voi di votare un emendamento che in quel caso non erano finte preferenze, erano preferenze vere, quelle proposte da Vannacci.
7: Però abbia pazienza, prima di quell'emendamento lì c'erano tanti altri emendamenti dell'opposizione
8: che prevedevano
7: no beh in verità il primo emendamento non è stato votato contro e quell'emendamento lì prevedeva per esempio la reintroduzione delle preferenze, quindi voglio dire noi abbiamo sempre detto che siamo contrari alle liste bloccate, abbiamo sempre detto che ci sono più modi per superare le liste bloccate, le preferenze è uno di quei modi, i collegi uninominali sono un altro modo, in questa legge elettorale sono stati eliminati i collegi uninominali e appunto ripeto c'erano possibilità di votare emendamenti anche prima e la maggioranza non l'ha fatto, ma guardi le dico anche un'altra cosa, cioè già in commissione abbiamo visto una forzatura di questo tipo, quindi è chiaro che il voto di oggi è stato che le posso dire una ritorsione di Fratelli d'Italia nei confronti dei suoi alleati, io non so
8: però
7: come
8: poteva essere un'occasione per far passare diciamo una formula sulle preferenze piene che votata da Fratelli d'Italia probabilmente con la consapevolezza che sarebbe stata bocciata, invece poi la legge si ritrovava delle vere e proprie preferenze, sarebbe stato forse come dire un cambio di scenario particolarmente interessante.
7: Ma insomma, le ripeto, ma io credo che quello che è successo oggi serve a sottolineare come ci sia stata una spaccatura dentro alla maggioranza. Mi pare evidente che il punto sia esattamente quello, cioè sia il fatto che oggi noi abbiamo di fronte una maggioranza spaccata, per il nostro giudizio sulla legge elettorale chiaramente non cambia, non sarebbe cambiato comunque perché ripeto, riteniamo che ci siano troppi punti che secondo noi non vanno esattamente nella direzione di favorire la partecipazione dei cittadini, peraltro noi siamo un paese, lo voglio ricordare, dove un elettore su due non va nemmeno a votare, quindi insomma io credo che siano questi i dati. E soprattutto è una legge elettorale che, come ho detto prima, cioè tende per via ordinaria a fare quello che la destra non ha avuto il coraggio di fare con la riforma costituzionale del premierato, perché l'individuazione del candidato premier va esattamente in quella direzione e lede le prerogative del Presidente della Repubblica.
8: Mi sembra di capire che al Senato quell'emendamento bocciato alla Camera potrebbe essere rimesso in votazione e, grazie al fatto che non ci sarebbe il voto segreto, potrebbe passare così come scritto. C'è questa eventualità, mi sembra che il Presidente del Senato l'ha ricordato.
7: Sì, questo, esatto, questo l'ha detto ieri il Presidente del Senato. Io, come dire, non so che cosa potrà succedere al Senato, se questa è una strada che tenderanno a percorrere. Certo, insomma, viene un po' meno quell'idea di riflessione che ha proposto ieri la Presidente del Consiglio, perché è chiaro che ieri è stata la sconfitta soprattutto di Giorgia Meloni ed è stata soprattutto una sconfitta su una forzatura che lei ha voluto fare. Quindi, se quella stessa forzatura la ripresentano al Senato, non so, io, o cambiano le condizioni dentro la maggioranza, o prevedo, insomma, che andremo addirittura a peggiorare la condizione di fibrillazione di oggi.
8: Immagino che ovviamente poi la legge dovrebbe tornare alla Camera per un voto conforme.
7: Esatto, ci sarebbe un ulteriore passaggio, immagino che a quel punto metterebbero la fiducia, quindi un'ulteriore forzatura, che, per carità, per onestà devo anche dire che è stata fatta anche in passato, però insomma diciamo che in passato non si è mai portata avanti una legge che riguarda le regole del gioco in maniera così arrogante e, diciamo, di totale chiusura nei confronti delle opposizioni.
8: Molte grazie a Simona Bonafè, grazie per essere stata con noi, buonasera,
7: grazie,
8: e buon
7: lei.
8: Lavoro. Grazie ancora.
7: Arrivederci.
8: Allora, 19:50, abbiamo salutato Simona Bonafè del Partito Democratico e diamo il benvenuto a Stefano Benigni, l'onorevole Stefano Benigni, vice segretario di Forza Italia, e ovviamente sul tema che abbiamo trattato finora. Onorevole Benigni, buonasera.
9: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
8: Allora, innanzitutto vorrei chiederle, mi sembra di capire che Forza Italia, forse insieme alla Lega, siano i principali imputati della sconfitta della maggioranza di ieri, cioè se si parla di franchi tiratori si sta guardando ai vostri partiti, al suo in particolare, così?
9: Ma guardi, io penso che il nostro partito si sia mosso compatto anche sulla base delle dichiarazioni che ha fatto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani e delle rassicurazioni che ha dato a tutti i parlamentari. Io ho avuto il compito di lavorare anche alla stesura, diciamo, della legge elettorale e di contribuire anche al lavoro sull'emendamento sulle preferenze, che poi in realtà è stato presentato da Fratelli d'Italia, ma posso dirvi che c'era assoluta serenità da parte del nostro gruppo nel votare a favore di quell'emendamento. Dopodiché, come sappiamo, quando ci sono decine e decine di voti segreti, perché in questi due giorni abbiamo votato, io sono ancora adesso in aula, quindi se sentite casino mi scuso,
8: no,
9: ma abbiamo votato
8: per
9: oltre 50-60 voti a scrutinio segreto, e quindi ci può stare che ci sia un incidente di percorso.
8: Beh, però quello non era un voto come tanti, era un voto cruciale che infatti ha prodotto, diciamo, ondate di conseguenze che sono ancora vivide ancora oggi, no?
9: Era un voto sicuramente delicato, ma non era un voto che andava a compromettere l'impianto della legge elettorale.
8: Tant'è, onorevole Benigni, che lei si ricorderà che Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per molti giorni erano contrari a quell'emendamento, non l'hanno sottoscritto, non intendevano sostenerlo. Poi a un certo punto, a quanto pare, quanto raccontano i giornali, c'è stato un vertice, Giorgia Meloni, Salvini, Tajani, e il giorno dopo è uscita la decisione in mattinata che invece Forza Italia e Lega avrebbero votato quell'emendamento, forse un po' a malincuore. E tra l'altro si è notato che questa dichiarazione di sostegno a quell'emendamento è arrivata proprio dopo che erano stati approvati i voti segreti, come a dire, va bene, diciamo che lo votiamo, ma tanto poi il voto segreto ci aiuterà. O è troppo maliziosa questa interpretazione?
9: Mi permetto di ricordare anche ai telespettatori che il nostro partito è stato guidato per anni del presidente Berlusconi, che ha sempre preso centinaia di migliaia di preferenze, e oggi del nostro segretario Tajani, che ha fatto un'intera carriera politica a prendere preferenze, perché lui è sempre stato eletto in Europa e le elezioni europee prevedono le preferenze. Veniamo da una storia di territorio. Oggi noi siamo al governo di comuni, regioni, province, quindi abbiamo una classe dirigente che è abituata a prendere le preferenze. Tanto è vero che in realtà la nostra posizione non è mai stata contraria, di contrarietà rispetto alle preferenze. Abbiamo semplicemente come dire, segnalato agli alleati le conseguenze che avrebbero in qualche modo provocato il fatto di inserire le preferenze in un Parlamento che non è abituato ad avere le preferenze da oltre 30 anni, perché ricordo che le preferenze nel Parlamento italiano sono state abolite nel 1993 quindi... da un referendum che gli italiani hanno votato, perché si è sempre ritenuto che dietro le preferenze si potesse celare anche del malaffare, che comunque non garantivano la qualità della classe dirigente poi eletta in Parlamento, e quindi automaticamente noi abbiamo sempre fatto presente i rischi che si potessero celare dietro l'eventualità di inserire preferenze in come dire, in un contesto che non è mai stato abituato a prendere preferenze.
8: È anche vero, onorevole Benigni, che in 30 anni di liste bloccate abbiamo visto l'impennata dell'astensionismo, perché quando gli elettori si dà, diciamo, il pacchetto chiuso, beh, la voglia di andare fino al seggio viene spesso meno. Quindi le preferenze vengono immaginate, non saranno un meccanismo perfetto, ma vengono immaginate per dire: ecco, questa è la lista dei parlamentari, votate chi vi piace di più.
9: Questa cosa non succede più. Questa è una non verità, perché io le posso garantire che le elezioni politiche, che al momento sono le uniche elezioni in Italia che non prevedono le preferenze, sono in realtà quelle che hanno la maggior affluenza nel paese, perché le elezioni, alle elezioni, le faccio un esempio, le elezioni politiche del 2022 hanno votato circa il 65% degli elettori, degli aventi diritto, mentre le elezioni europee del 2024, che prevedono addirittura la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, hanno votato circa il 50%, anzi meno del 50%,
8: diciamo,
9: degli elettori
8: delle elezioni politiche. Però, insomma,
9: però lo stesso vale anche per le elezioni regionali, per le elezioni comunali.
8: A voi piacciono le preferenze, anche se ne vedete i rischi? Quindi, se non sbaglio, voi oggi avete votato l'emendamento di Vannacci che le vuole reintrodurre.
9: No, noi non abbiamo votato l'emendamento di Vannacci, perché riteniamo che dal momento in cui Vannacci si è dichiarato ufficialmente l'opposizione di questa maggioranza, di questo governo, abbiamo ritenuto di ovviamente respingere ogni emendamento presentato da chi sta all'opposizione, anche in virtù del fatto che erano emendamenti strumentali che servivano solo a mettere in difficoltà la maggioranza di governo. Quindi la nostra posizione è stata molto lineare e
8: però
9: trasparente.
8: Però
9: Fratelli
8: d'Italia
9: di
8: l'ha votato, segnalando una nuova frattura all'interno della maggioranza.
9: È stata una scelta legittima di Fratelli d'Italia, ma io credo che ci fosse consapevolezza sul fatto che quel voto non avrebbe cambiato l'esito del risultato, perché è chiaro che un emendamento presentato da un gruppo di opposizione difficilmente può passare poi all'esito diciamo della Camera, del Parlamento. In alcuni casi può succedere. È successo sul primo emendamento delle preferenze, non è successo su quello presentato dal gruppo di Vannacci. Dopodiché io non ne farei una questione di vita o di morte, perché il tema è un altro, che al di là delle preferenze, che non sono mai state il tema centrale e dirimente ai fini del cambio della legge elettorale, l'obiettivo è quello di portare a casa un cambio della legge elettorale che ovviamente continui a preservare le finalità per cui noi ci siamo impegnati a cambiare la legge elettorale, ovvero quello di garantire la stabilità e la governabilità. Quello è l'obiettivo della maggioranza che sostiene il governo e che quindi ovviamente noi stiamo cercando con impegno, con sacrificio, anche seppur con qualche difficoltà, non lo nego, come è legittimo che sia.
8: Si è vista in tutta la sua, diciamo, evidenza questa difficoltà, no? Ieri.
9: Ma d'altronde noi siamo una coalizione che è composta da tre partiti diversi, con sensibilità diverse, con punti di vista differenti, ma siamo uniti da valori comuni. Abbiamo sempre avuto la capacità di sedersi al tavolo e trovare una sintesi.
8: Però ieri Giorgia Meloni... Ieri Giorgio Meloni ha fatto trapelare tutta la sua irritazione, ha detto qui ci vuole una riflessione, e quando ha detto qui ci vuole una riflessione faceva proprio riferimento al fatto che all'interno della maggioranza le cose non avevano funzionato come lei sperava.
9: Tutti siamo dispiaciuti, io per primo che ho contribuito a scrivere il testo della legge insieme agli alleati e a dare un contributo anche alla stesura dell'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, siamo dispiaciuti per l'esito di quel voto. Questo comunque non cambia le cose, nel senso che al di là del dispiacere poi bisogna anche prendere atto del legittimo e libero voto dei singoli parlamentari che si sono espressi e hanno in qualche modo voluto rappresentare una sensibilità diversa che non era esclusiva di un partito o di un altro, perché la verità è che quel voto è un voto che io penso sia trasversale e interno a qualsiasi partito oggi rappresenti la maggioranza. Non credo che quei voti contrari arrivino esclusivamente da un partito o da un altro, credo che siano voti trasversali di sensibilità diverse che hanno voluto esprimere un'opinione.
8: Quindi lei non crede che il voto di ieri sia una conseguenza
9: politica? Qualcuno dice che è un voto che arriva in preponderanza dalle donne.
8: Non senza qualche ragione.
9: No, ma per carità, sono vede le preferenze.
8: Perché lì veniva alterato il rapporto, diciamo, i rapporti di genere. Quindi molte donne hanno firmato un appello, sia maggioranza sia opposizione hanno scritto un appello per dire attenzione che con questo sistema lista capolista bloccato e lista delle preferenze si rischia di avere tutti eletti uomini, tutti eletti maschi.
9: Guardi, al di là del rapporto di genere, il tema è un altro, che quando si cambia completamente un sistema elettorale e si prevedono le preferenze al posto delle liste bloccate, è chiaro che poi cambia la dinamica con cui si viene eletti. E io le dico che le statistiche parlano chiaro, nei contesti dove sono previste le preferenze, tendenzialmente le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini. Perché è così? Poi possiamo star qui ore e ore a disquisire dei motivi e dei dettagli della cosa, però è un dato di fatto che laddove ci sono le preferenze, in generale le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini. Quindi è chiaro che in qualche modo il fatto di aver previsto una legge che in qualche modo reintroduceva le preferenze può essere che abbia dato qualche preoccupazione alle donne. Io credo che questo sia anche legittimo, ma ripeto, non c'è da preoccuparsi.
8: No, lei non vede conseguenze politiche
9: che non è andato a buon fine.
8: Lei non vede conseguenze politiche sulla stabilità del governo, sulle elezioni anticipate?
9: Assolutamente, in nessun modo, anche perché c'è una maggioranza solida che governa il paese.
8: C'era una maggioranza solida.
9: Ma perché c'era? Noi stiamo andando avanti due giorni oggi, non è che il risultato negativo rispetto a quell'emendamento ha bloccato i lavori rispetto alla legge elettorale. Io in questo momento sono in aula, noi stiamo andando avanti a votare gli altri emendamenti sulla legge elettorale, tra cui diversi a voto segreto, quindi molto delicati, perché essendoci il voto segreto chiaramente può succedere di tutto, eppure stiamo andando avanti e ovviamente con l'obiettivo di entro la giornata di domani concludere l'iter alla Camera e quindi dare l'approvazione definitiva alla Camera. Quindi io credo che questa sia la dimostrazione del fatto che al di là degli incidenti, io peraltro dico anche piccoli come è successo ieri, la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti che ci deve essere la responsabilità di mandare avanti un paese e che al di là della legge elettorale, che è importante, sì, perché le regole del gioco sono molto importanti e le finalità di una legge elettorale, sì, sono altrettanto molto importanti, perché credo che abbiamo dato
8: salutare,
9: prova
8: onorevole,
9: in questi
8: abbiamo
9: anni,
8: quasi finito il tempo,
9: sì, e concludo, sì, abbiamo dato prova in questi anni che la stabilità di governo, al di là del colore politico, sia un valore fondamentale di credibilità internazionale e che permette anche al paese di avere risposte. Poi saranno gli italiani a valutare
8: se un governo ha fatto
9: bene.
8: La stabilità è una grande conquista, non serve una nuova legge per garantire stabilità. Mi verrebbe da dire
9: no,
8: questo.
9: Serve una nuova legge, perché purtroppo la legge attuale
8: l'ha garantita la stabilità, questa legge, no? Mi sbaglio.
9: L'ha garantita perché nel 2022 il centrosinistra era completamente spaccato, e quindi a fronte di una spaccatura plateale del centrosinistra, che io
8: quindi serve una legge nuova, perché
9: è successo nel 2018
8: serve una legge
9: nel 2022.
8: Nuova perché la sinistra si mette insieme, questo è.
9: Ma io mi auguro che la sinistra si metta insieme e ci misureremo sul programma, perché la verità è che il ritorno al bipolarismo credo che sia la cosa più giusta e migliore che questo paese
8: Benigni,
9: possa avere.
8: Devo davvero salutare, abbiamo finito il tempo.
9: Grazie mille.
8: Grazie,
9: grazie
8: a, lei
9: a lei
8: per aver trovato il tempo in una giornata così complessa per essere stato con noi. Grazie ancora e buonasera.
9: Grazie, grazie a lei.
8: 24 minuti, subito le notizie dal meteo.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile, con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Zapping.
8: Le 26 minuti, i titoli del TG1.
12: Legge elettorale bocciato emendamento Vannacciani su preferenze, ma con 139 sì. Accordo bipartisan su fuorisede, maggioranza, governo avanti, opposizioni, vada a casa. Meloni ha vinto la palude, sinistra ha votato contro, ma serve riflessione sul centrodestra. Poi su DDL sicurezza, Stato dalla parte di chi rispetta regole. Secondo rinnovo in un anno e mezzo per il contratto sicurezza e difesa, per un totale di 2.600 euro netti all'anno in più per ogni lavoratore. Nuovi raid americani sull'Iran anche di giorno. Trump, possibile escalation. Teheran, nessun negoziato, ci stiamo difendendo. Ponte Morandi, dopo 8 anni le scuse di autostrade, al TG1 la risposta dei parenti delle vittime, fuori tempo massimo, domani la sentenza. In Cassazione, condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere uccise 2 rapinatori, si costituirà stasera, Salvini, chiediamo la grazia. Roma non riconosce il suo eroe, Totti si prende un po' in giro e diventa testimonial per il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland dal 29 luglio al cinema. Mondiali, Francia a pezzi, via Deschamps, arriva Zidane. E ora chi sfiderà la Spagna in finale? Stasera Inghilterra-Argentina, Kane e Bellingham contro l'eterno Messi. Calcio e storia, dalle Falkland alla mano dei Dios, diretta su Rai 1, subito dopo il TG1 delle 20.
8: Le 27 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Noi salutiamo subito il nostro prossimo ospite, che è Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Buonasera Presidente e benvenuto a Zapping.
13: Grazie e buonasera a tutti.
8: Allora Presidente, ha fatto molto discutere in questi giorni l'approvazione in Commissione Affari Sociali della Camera di un emendamento voluto da Fratelli d'Italia, presentato dall'onorevole Alice Buonguerrieri, che prevede la possibilità di reintegro dei medici che durante la pandemia hanno criticato l'uso dei vaccini o hanno raccomandato cure che non avessero fondamento scientifico. Questi medici sono stati radiati, adesso a certe condizioni possono essere reinseriti nell'albo. Ho visto che molti, diciamo, ordini professionali hanno espresso il loro sconcerto su questa decisione. Mi può spiegare il suo punto di vista?
13: Certo, allora l'Italia, gli italiani sono, come dire, dei cittadini che credono fortemente nella scienza. Pensi che il 90% degli italiani ritiene che la scienza sia il più potente motore di sviluppo del paese e al contempo hanno grande fiducia nei medici, hanno una fiducia espressa secondo il sondaggio Piepoli dell'86%, e questo avviene perché ovviamente i medici, quando devono curare una persona, fanno riferimento a quelle che sono ovviamente le evidenze scientifiche per garantire sia da una parte l'efficacia delle cure e sia la sicurezza. Insomma, è come se lei andasse dal suo medico e si aspetta ovviamente che la terapia che le viene proposta è una terapia che sia validata, che sia in regola con quelle che sono tutte gli sviluppi, no, di quella terapia certificata dall'AIFA, con le indicazioni dell'AIFA, e che il medico rispetti ovviamente le indicazioni, e questo perché le garantisce, come dicevo prima, efficacia e sicurezza. Ecco, il dubbio che viene è che si dà al paese un messaggio distorto, cioè un messaggio dove è possibile che dei medici che sono sanzionati per non aver rispettato queste regole possono continuare ad operare non imparando una lezione, cioè che è quella di essere aderenti a quelle che sono le norme di legge e a quelle che sono le evidenze scientifiche.
8: Ma che cosa, per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, quali erano le evenienze, le occasioni, le fattispecie per cui poi si procedeva alla radiazione, che è una misura estrema, diciamo, no? In quali casi succedeva questo?
13: Allora, bisogna distinguere due momenti diversi. Durante il Covid il Parlamento ci ha investito di un compito piuttosto, come dire, difficile da attuare, proprio perché lo dovevamo fare nei confronti dei nostri colleghi, e cioè di sospendere tutti i medici che non avessero voluto vaccinarsi. E questa era una misura voluta dal Parlamento che garantiva la riduzione della diffusione, almeno così era allora, della diffusione del virus e l'eventuale contagio anche in strutture delicate come possono essere gli ospedali e tutte le strutture
8: sanitarie.
13: Quindi
8: in questo caso si parlava di sospensione, non
13: in questi casi i colleghi sono stati sospesi per il tempo necessario, cioè finché la vaccinazione era obbligatoria, e questa fase è terminata. Guardato un numero notevole di medici, circa 2.000 medici su 4.000, poi sono rientrati il 50%. Vabbè, comunque 2.000 medici sono stati sospesi per obbligo di legge. Invece la radiazione riguardava altro, cioè il fatto che i medici avessero pubblicamente contestato, detto che i vaccini non funzionavano, avessero, come dire, sconsigliato pubblicamente ai propri assistiti di non farsi la vaccinazione, o cose più gravi, avessero, come dire, certificato il falso o ha certificato condizioni che non erano quelle, per esempio, per ottenere la deroga.
8: Dichiaravano di aver vaccinato un certo paziente, in realtà non l'avevano fatto, insomma,
13: vaccinato, oppure che c'erano quelle condizioni previste dal ministero ma che in realtà non c'erano, per non far sottoporre i pazienti a vaccinazione.
8: Poteva anche essere i casi in cui suggerivano cure alternative, non so, l'ivermectina o cose di questo genere.
13: Esattamente, sì, oppure utilizzavano terapie scientificamente non provate e che erano in contrasto con i principi della buona pratica clinica, insomma, come ovvio che succeda, no?
8: Ecco, diciamo che lo spunto di questo provvedimento è ristretto, bisogna aspettare 60 giorni, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari possono chiedere entro 60 giorni di essere reintegrati, solo però se è in corso, diciamo, l'esame della commissione per le professioni sanitarie. Questo forse restringe la portata dell'intervento o no?
13: No, diciamo che possono rivolgersi alla commissione centrale esercente le professioni sanitarie chiedendo che venga riesaminato il loro ricorso. Attualmente ci sono medici sospesi dagli ordini, ma la cui sanzione è stata sospesa in quanto hanno presentato ricorso alla commissione centrale esercente le professioni sanitarie e non è stata ancora esaminata. Quindi, diciamo così, sono una serie di fattispecie di persone, di colleghi professionisti sanitari che da una parte sono stati giudicati e dall'altro dovrebbero essere ancora giudicati.
8: Leggevo gli intenti manifestati dall'onorevole Bonguerieri, che dice: hanno chiuso in casa gli italiani, hanno fatto bastare le serrande di migliaia di attività, hanno imposto un vaccino a tutta la popolazione nonostante si sapesse che non impediva il contagio e che poteva avere effetti avversi, e oggi vogliono continuare un'assurda caccia alle streghe fuori tempo massimo contro quei medici e infermieri che chiamavano eroi e poi hanno perseguitato. Questa è la posizione che ha spinto il
13: diciamo che il numero esiguo di questi medici radiati, presumo anche nelle altre condizioni, a mia memoria non superano 4-5 medici, non mi pare che questo possa definirsi una caccia alle streghe, anzi direi che forse, come dire, bisognerebbe, come ho fatto oggi, ci sarebbe bisogno di un appello, no, nei confronti del Parlamento, cioè la legge istitutiva degli ordini, la numero 3 2018, ha conferito agli ordini, come enti sussidiari dello Stato, la possibilità di applicare le sanzioni per violazioni del codice. E in realtà si tratta di un vero e proprio CEPS, no, organo giurisdizionale, come se fosse un vero e proprio tribunale. Ecco, oggi interferire sulle decisioni che possono essere svariate su questi soggetti, non riguardare solo il tema del vaccino, ma possono riguardare il tema del rapporto con i pazienti, il tema dell'appropriatezza, il tema della sicurezza delle cure, cioè ci sono tanti aspetti.
8: Cioè lei dice: è meglio che i legislatori lasciano gli ordini e regolare le loro cose.
13: Io credo che, stando il numero esiguo, non credo che sia una caccia alle streghe, è soltanto, come dire, un'interferenza su un principio che è definito, cioè l'autonomia di chi giudica, e credo anche che il messaggio che passi è che poi alla fine tutto si risolve, come si dice, a tarallucci e vino.
8: Ma voi farete un appello ai politici, alla politica, perché tornino indietro su questa divisione del reintegro?
13: Certo, oggi pomeriggio ho fatto proprio questo appello alle forze politiche. Mi pare che ci siano anche nell'ambito della maggioranza molte riflessioni che vanno in un senso di accogliere questo appello. Io credo che sia opportuno, ecco, confermare da parte dello Stato che, come dire, da noi la tutela della salute avviene su principi scientifici per assicurare efficacia e sicurezza.
8: Grazie Presidente Filippo Anelli, Presidente della FNOMCEO. Grazie ancora e buonasera.
13: Grazie, buona serata a voi.
8: 20:17 minuti, ultimo appuntamento di questa puntata con Cristian Rocca, giornalista, direttore dell'Inchiesta. Buonasera Cristian, bentornato a Zapping.
14: Buonasera, grazie dell'invito.
8: Grazie per essere con noi. Insomma, allora, AIS torna sulle prime pagine dei giornali dopo una promessa del segretario alla sicurezza nazionale che l'impegno che sarebbe dovuta scomparire l'attività di ICE sulle prime pagine dei giornali, che invece le aveva riempite per un lungo periodo, e invece ecco è tornato grazie a due omicidi, due persone uccise da agenti dell'ICE, una in Messico, un'altra nel Maine, un messicano e un colombiano che sono stati uccisi mentre erano al volante delle loro automobili, spesso insieme alla famiglia, in pieno giorno e avendo poi sbagliato obiettivo. L'ICE ha poi riconosciuto che non erano quelli che stavano cercando in entrambi i casi. Insomma, di nuovo sulle prime pagine dei giornali. Che succede?
14: Succede che Trump è in difficoltà su qualsiasi fronte possibile e immaginabile rispetto ai suoi elettori, perché la benzina è ancora cara, l'inflazione non è scesa, le guerre sappiamo che, nonostante lui dica che ne ha chiuse 8, 9, 10, in realtà ne ha cominciate e non riesce a chiuderne parecchie altre. E, insomma, è in difficoltà, i sondaggi lo danno indietro in vista delle elezioni di novembre, di questo novembre, tutte le elezioni che ci sono state suppletive, diciamo così, in questo anno e mezzo sono andate tutte male per lui, c'è un grande entusiasmo dei democratici alle primarie e così via. Quindi, insomma, cosa fa? Va sul sicuro, va sul tema dell'immigrazione, che è quello che certamente piace di più ai suoi elettori. Il problema è che, facendo così, con queste squadracce dell'ICE in giro per gli Stati Uniti, provoca i morti. Ricordiamo che a gennaio ci sono stati due, tra l'altro in quel caso americani, bianchi, Alex Pretti e René Good, che sono stati uccisi con delle esecuzioni per strada a sangue freddo da questi uomini dell'ICE.
8: In quel caso c'erano molti video, invece in questi ultimi due non si è vista una sola immagine. I poliziotti non avevano le bodycam, come si chiamano.
14: Sì, infatti, che dovrebbero averle per legge. E poi, scusa, dico anche una cosa che sembrerà politicamente scorretta, ma in realtà è il contrario. Questi due sono morti la settimana scorsa, uno in Maine e uno in Texas, sono ispanici, e quelli di Minneapolis erano bianchi, americani bianchi, e ovviamente, al di là del fatto che si sono viste queste immagini, come hai ricordato, il fatto che questi uomini dell'ICE uccidessero per strada degli americani bianchi che erano lì semplicemente per vigilare che non facessero danni, oggettivamente ha fatto grande
8: ha portato poi anche al cambio della guida di ICE, insomma c'è stato tutta una
14: è portato al cambio della guida di ICE quel tizio bovino, no? Che sembra che è un italo-americano che si vestiva a metà tra un pistolero di uno spaghetti western e un gerarca nazista, è stato messo da parte. Poi Trump a un certo punto ha deciso di cambiare pure nome all'ICE, chiamandolo NICE, aggiungendo una N e facendo vedere che sono bravi,
8: la N
14: sono
8: di
14: carini.
8: National, no?
14: Sì, di National, ma poi viene fuori la parola NICE come se fossero agenti molto carini e simpatici, che invece non sono. Però insomma c'è stata questa cosa che ha portato i vertici dell'ICE l'altro ieri a dire: beh, adesso fermiamo questi stop proprio per strada, perché non fanno altro che
8: gli arresti nelle automobili, no? Questo hanno voluto fermare, mi pare.
14: Sì, hanno voluto fermare, ma lui, Trump, stanotte, e quindi questa mattina per noi, ha detto: ma perché hanno sbagliato, perché hanno deciso questa cosa, assolutamente non bisogna fermare queste perquisizioni sostanzialmente per strada e dentro le macchine, bisogna continuare, perché questa sarebbe una grande sconfitta. E quindi, insomma, nonostante le due morti, ma ripeto, in questo caso due morti non americane, non bianche, ma ispaniche, Trump continua a voler pestare su questo tema, che oggettivamente è un tema molto sentito dal suo elettorato. Ricordiamo che negli Stati Uniti ci sono 14 milioni di immigrati senza documenti, cioè non regolari. In Italia sono 300.000, adesso non vorrei dire, ma insomma il paragone è oggettivamente gigantesco. E quindi l'ICE è tornata con le sue nefandezze, è tornata sulle...
8: Quindi l'ICE si è subito allineata alla richiesta e alle pressioni di Trump, già è successo questo?
14: Non è successo, ma sono sicuro che succederà, perché insomma sono le squadre le forze paramilitari di Trump, di fatto, queste qui dell'ICE, quindi non vedo come possano fare altrimenti.
8: Anche perché Trump mi sembra che poi dà dei target, degli obiettivi quotidiani di arresti che vanno comunque fatti, e se ci si priva del ricorso degli arresti in automobile con cui ICE ferma la gente che va al lavoro o torna dal lavoro, quegli obiettivi rischiano di non essere centrati.
14: Sì, bisogna poi sottolineare che cosa succede effettivamente per strada. Questi agenti dell'ICE si mettono nelle strade e fermano delle macchine guidate da ispanici o da neri. Quindi è esatto, da neri a Minneapolis, perché in Minneapolis c'è una fortissima minoranza somala e quindi sono neri. Quindi è proprio una cosa razziale, razzista, politicamente si potrebbe dire. Cioè ti fermano questi che hanno quelle caratteristiche. Uno bianco, un biondo, non lo fermano. E questa è una roba che non ha, come dire, paragoni nella storia americana recente, perlomeno. Quindi è veramente una cosa. Io continuo a sostenere che Trump sia il presidente anti-americano degli Stati Uniti d'America, perché una roba del genere in un paese che, come è noto, è nato, cresciuto, prosperato grazie al fatto di attirare gente da tutto il mondo e scoprire il genere, in un paese che, come è noto, è nato, cresciuto, prosperato grazie al fatto di attirare gente da tutto il mondo e scoprire il sogno americano

0: Irene Good, la prima donna uccisa a Minneapolis a gennaio. Invece c'erano le immagini, avevano detto esattamente questo, e gli agenti dell'ICE, l'aveva detto anche l'allora segretaria alla Homeland Security, Kristi Noem, che poi è stata licenziata da Trump, e avevano detto che avevano usato l'arma come avevano usato l'auto come arma. Poi si sono viste le immagini e semplicemente Rene Good stava sterzando e stava andando via perché appunto c'erano questi uomini dell'ICE
1: Dopo
0: schierati
1: averli
0: con le
1: cordialmente
0: pistole
1: salutati, mi ricordo, no? Dal
0: Sì,
1: finestrino le dice
0: cordialmente salutati, dicendo, ma non c'è, l'ultime parole di Rene Good sono state, ma perché sei così arrabbiato con me? Io non ce l'ho con te.
1: così.
0: E quello gli ha sparato.
1: E poi
0: Gli ha sparato.
1: normalmente arriva l'FBI, sequestra tutte le prove, tutti i video, anche dei telefonini dei privati cittadini e impedisce alle autorità locali di fare indagini autonome, no? Più o meno succede.
0: Sì, che è esattamente questo. E ricordiamo che al capo dell'FBI c'è un ciarlatano che si chiama Kash Patel, non esito a definirlo tale perché loro definiscono così tutti i giornali americani, che fa esattamente quello che gli dice di fare Trump, e non ha assolutamente nessuna autorevolezza, nessuna serietà, e quindi il risultato è questo, quello che dicevi tu.
1: Ci fermiamo qui, grazie, grazie Cristian Rocca, direttore dell'inchiesta. Buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: 20-26 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Questa sera alla parte tecnica ringraziamo Marco Mascia. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi tutto il mondiale minuto per minuto con le semifinali Inghilterra-Argentina. E vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che potete risentire questa e tutte le altre puntate su RaiPlaySound.it. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
11: Fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace. Com'è urgente in questo periodo, bombardati costantemente da suoni, da connessioni, cercare dei tempi, dei luoghi per fare esperienza di solitudine. Che non è isolamento, è un'occasione per scoprire attraverso il silenzio che la solitudine non è assenza di persone o di rumori, ma esperienza che ci permette di venire in contatto con il vuoto abitato dentro la profondità della nostra esistenza, dove possiamo incontrare il mistero che è in noi, che ci interroga e che attende delle risposte. Fermarsi per ascoltare il nostro esserci che pulsa e che è animato dal senso della propria vita e darsi la possibilità di toccare la radice della propria esistenza e sentirci connessi con tutto il creato e ringraziare costantemente Dio che nella gratuità ci ha donato la vita. Nessuno ha chiesto di venire al mondo. Solo se scopriamo la bellezza del dono ricevuto, nessuno si sentirà padrone assoluto della propria vita. Né la calpesterà. Nella considererà un oggetto da gestire a proprio uso e consumo, ma curerà la propria esistenza e quella degli altri. Non solo, la trasformerà nel tempo ad immagine e somiglianza di Dio. Ognuno si sentirà esortato a custodire il tesoro ricevuto, divenendo sempre più umani e non istintivamente animati dai propri bisogni. Condizione per dar valore a tale dono e scoprire di essere amati. E scegliere di amare sempre come Dio fa con noi, con ciascuno di noi. Infatti il Signore ci ama con amore eterno e chiede

0: ad ognuno di fare altrettanto, senza aspettarsi la reciprocità. Lasciarsi amare e affidarsi a Dio, che attraverso Cristo ha dato la vita per noi. Più amore di così? Se facciamo esperienza dell'amore liberante, riusciamo a liberare attraverso l'amore, attraverso la donazione della nostra vita senza condizioni, tutti coloro che incontreremo. Siamo disponibili? Pace e bene a tutti.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
5: Basta una piccola distrazione a volte, così si imbocca la strada sbagliata. Da Atlanta, nel cuore della Georgia, parte il classico bivio. Direzione sud, Miami, dove la Francia, scottata, delusa, attende l'avversaria della finale che oggettivamente conta molto meno. Per la grande finale, invece, bisogna guardare a nord, alla grande mela. La Spagna idealmente è già lì. Per raggiungerla prima c'è l'ennesimo redder azionem. Per noi sarà soltanto calcio. Per le squadre in campo tra poco molto molto di più. Buonasera, ben trovati da Guido Ardone al microfono. Rai Radio 1, 20 e 32 minuti, tutto il mondiale minuto per minuto. Salutiamo qui con noi a Dallas Francesco Pionaglieri alla parte tecnica con Daniele Antelmi, e poi a Roma ci assistono Giovanni Leporale, Marco Mascia, Tony Tisi in redazione, Umbretta Conti in regia. Inghilterra, Argentina, è un romanzo lungo almeno 40 anni. Sì, va bene, ci sono stati altri precedenti, ma di sicuro c'è un prima e un dopo. Quel fatidico quarto di finale del 1986, c'è il passato, ma c'è anche il presente, anzi l'immediato futuro, perché tra meno di mezz'ora si comincia e la seconda semifinale. A raccontarvi questa partita saranno, per quanto concerne il commento tecnico, Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo. Ma per cominciare, per la presentazione, per le formazioni ufficiali, il nostro inviato ad Atlanta per Inghilterra Argentina, buonasera, ben trovato Diego Carmignani.
6: Grazie Guido, ben trovati. Atlanta Stadium, quello che sentite già è un coro che proviene da ogni punto di questo stadio meraviglioso, 70.000 anime, qualcosa in più, sotto un tetto richiudibile come l'obiettivo di una macchina fotografica per le intemperie esterne. Proveniamo da gare bollenti, qui c'è un bel fresco, ma l'atmosfera è incandescente, fuori umido sicuramente, qualche pioggia, qualche avvisaglia di pioggia, ma poco timore per quello che c'è fuori dal guscio, che contiene la passione di queste due squadre, che poteva rappresentare una problematica dal punto di vista di problemi, diciamo, di ordine pubblico. Nulla è segnalato, soltanto un clima festoso, e quello che sentite è già uno dei primi brani della colonna sonora di questa estate, di questi mondiali. I primi volti stanno iniziando ad essere inquadrati sui fenomenali maxi schermi, questo è circolare proprio sotto la cupola dell'Atlanta Stadium. Esaltati i tifosi britannici, perché è stato inquadrato prima Mick Jagger, che ha anche riportato quella che è stata recentemente riportato quella che è stata la sua serie di esperienze mondiali. C'era anche un ricordo dell'86, era uno studio di registrazione a Los Angeles, inquadrato anche Beckham, e abbiamo appena salutato, è passato qua accanto a noi Javier Zanetti. Insomma, tutti si danno appuntamento ad Atlanta, soprattutto si danno appuntamento le due squadre che hanno animato la vicenda del calcio mondiale nel corso dei decenni. È una classica, possiamo definirla così. Inghilterra e Argentina si ritrovano l'una di fronte all'altra con le seguenti formazioni, con novità non trascurabili, anche adattate probabilmente le formazioni in vista di quello che è l'incontro così importante, così vibrante che le attende. Pickford tra i pali dell'Inghilterra, James, Stones, Gray e Spence, il quartetto arretrato, inossidabile coppia Rice, Anderson in mediana, Morgan Rogers, da verificare quella che è la posizione della new entry, né Saka, nemmeno anche Madueke sull'esterno di destra, Bellingham e Gordon insieme a Kane non possono certo mancare all'appuntamento. L'Argentina di Scaloni con Martinez tra i pali, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico dietro, poi Enzo Fernandez, McAllister, Paredes e Giuliano Simeone, la novità al posto di De Paul che guarda le spalle solitamente a Messi, compagno anche nel Miami, insieme a Messi davanti c'è Julian Alvarez, Ismael Elfat è l'arbitro statunitense di questa gara, ci sono anche Mariani e Di Bello, quarto uomo e VAR, presenze italiane in uno stadio che sta regalando sicuramente grande passione. Il manto erboso sintetico tra poco vedrà in campo le squadre, vedrà in campo anche quella che è l'ennesima manifestazione colorata di pre-gara di questo mondiale che sta per arrivare al epilogo, penultima gara questa in sostanza di quelle che contano per raggiungere l'ultimo atto. A tra poco.
5: Grazie davvero a Diego Carmignani, a tra pochissimo, e diamo anche il benvenuto in trasmissione per il commento tecnico di Inghilterra-Argentina di questa seconda semifinale del Mondiale 2026 in palio, un posto nella finalissima contro la Spagna. Giovanni Galli, buonasera e sempre ben trovato.
7: Sì, buonasera Guido, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
5: Almeno un paio di spunti molto interessanti, ma io direi addirittura sorprendenti, nelle formazioni appena declinate da Diego Carmignani. Poi ovviamente, poiché l'abbiamo puntata molto e non da oggi, è già da diversi giorni, da quando abbiamo appreso che questa semifinale sarebbe stata Inghilterra-Argentina, l'aspetto storico ovviamente, quella gara dell'86 che forse non è mai finita, ed è giusto ricordare, Giovanni, che parte di quella storia, nel senso che siete stati lungo il cammino di quell'Argentina, in quella storia ci siete anche voi, ci sei anche tu, si giocò a Puebla perché era il mondiale messicano ovviamente.
7: Sì, era partita del girone insieme a Corea e Bulgaria, pareggiammo 1-1, questo pareggio comunque, dopo la partita successiva era con la Corea, vincemmo 3-2, passammo il turno e poi sulla nostra strada c'era quella Francia che iniziava, no, il suo ciclo d'oro dall'europeo, terzo posto al mondiale successivo, insomma, voglio dire, la Francia di Michel Platini, perdemmo 2-0 e tornammo mestamente a casa. Però l'Argentina è sempre stata questa, ha sempre avuto un grande leader tecnico ma anche morale, cioè, lì all'epoca c'era Diego Armando Maradona e qua c'è Messi, e tutti questi compagni di squadra si mettono a disposizione di questi fuoriclasse. Questa è un po' l'anima, no, dell'Argentina, l'anima che ha sempre contraddistinto questa squadra.
5: Sì, d'altra parte era un'Italia che arrivava a quel mondiale campione in carica, e la storia di questo torneo ha dimostrato praticamente sempre che confermarsi è difficilissimo. Ci riuscì un'Italia nella notte dei tempi, negli anni 30, ci riuscì il Brasile a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, e adesso forse ci proverà l'Argentina. Però Giovanni, ovviamente prima c'è questa sfida contro l'Inghilterra, Giuliano Simeone al posto di De Paul, ha detto Diego Carmignani, e poi invece Tuchel sul fronte opposto cambia gli esterni bassi. Abbiamo fatto un mondiale intero con il ballottaggio Bukayo Saka Madueke, e adesso spunta Morgan Rogers dell'Aston Villa. La tua interpretazione su carta, poi li vedrà in campo e racconterete, sì, con Diego Carmignani le vostre impressioni.
7: Beh, Simeone viene da una stagione fantastica con l'Atletico di Madrid, è un giocatore che rispetto a De Paul ha molta più corsa, ha più inserimenti, potrebbe essere un giocatore, un attaccante aggiunto, ecco, a Messi e ad Alvarez. Mentre Morgan Rogers può darsi che lo vedremo sulla fascia destra, può darsi che lo vedremo a fare il centrocampista, perché è un giocatore che comunque ha bisogno di attaccare l'area avversaria, è un giocatore che ha tanta qualità tecnica nel saltare l'uomo, ma soprattutto ha tanta velocità, e questo credo che sia la chiave, no, per la quale ha scelto questo giocatore nell'attaccare una linea difensiva, soprattutto se dovesse giocare sulla destra un Tagliafico che è un po' avanti negli anni e che non è così rapido e veloce come invece è Morgan Rogers.
5: E senza considerare che poi entrambe le squadre arrivano comunque da una fatica extra ai supplementari, lo ricordo ovviamente l'Inghilterra contro la Norvegia e l'Argentina in quella gara comunque pazza, come sono state le precedenti per l'Albi Celeste ancor prima contro Egitto e Capoverde. A tra pochissimo Giovanni Galli, le valutazioni tattiche, i numeri, le statistiche, tutto poi confluisce in un unico calderone per cercare di abbozzare delle previsioni. Allora noi andiamo proprio in questa direzione, lo facciamo sulla sponda britannica, ma in realtà è anche un po' italiano da tempo, è un autore, un volto televisivo della rete che probabilmente conoscerete, un quotista sportivo. Io saluto con molto piacere su Rai Radio 1, prima di Inghilterra-Argentina, Adam Grapes. Buonasera Adam, benvenuto.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Io dicevo poco fa, no, penso che per chi fa il tuo lavoro si valutano statistiche, si valutano i precedenti, si valutano i numeri, i minutaggi, eccetera. Poi alla fine in campo c'è qualcosa di impercettibile, no, che forse può riazzerare tutto, soprattutto quando si parla di una partita come questa, che penso lo è per gli argentini, lo è anche per voi inglesi, insomma è più di una partita di calcio, e non lo dico per esasperare i toni, ci mancherebbe.
8: Esatto, esatto, che parlavo oggi con i colleghi in uffici, sono tutti i colleghi italiani, erano tutti dicono oh, tranquillo, vincerà l'Inghilterra, ma un inglese, la mentalità è sempre ma è Argentina, quindi io ricordo 86 e io ricordo anche i Francia 98 quando l'Inghilterra ha perso dopo i calci di rigori, e, ok, abbiamo battuto l'Argentina in Giappone in 2002, ma quello era una partita di girone, quindi quando arriviamo contro l'Argentina nella fase finale c'è sempre un grosso punto interrogativo, anche se, come avete detto prima, è molto equilibrato e tutto può succedere.
5: Sì, il ruolo dei rigori nella storia di questa partita è obiettivamente molto evidente, lo ha ricordato Adam Grapes, perché appunto ai rigori finì la sfida del 98 con l'Argentina promossa, era un ottavo di finale, ma sul rigore David Beckham, che è presente sugli spalti di Atlanta ovviamente tra gli ospiti d'onore, fu proprio lui a realizzare il rigore decisivo in una gara, sì, dei gironi, che però poi di fatto Adam eliminò l'Argentina, che arrivò addirittura al terzo posto in quel girone nippocoreano e lasciò mestamente il mondiale. E poi i numeri, le 8 reti di Messi da una parte, e adesso è lui insomma l'unico grande vecchio di questo mondiale che con tanti veterani, però insomma la bandiera del 39enne è ormai rimasta la sua. E sul fronte opposto io direi il titolo è attenti a quei due, perché a proposito di statistiche, Kane e Bellingham 6 reti a testa, totale fa 12, e non mi risulta che in passato un'altra nazionale abbia portato due calciatori contemporaneamente a segnare almeno 6 gol.
8: Esatto, è proprio un record questo, quindi sì, molto interessante. Poi sono sicuro che Tuchel l'ha messo dentro Spence, lui, perché secondo me forse è più in grado di neutralizzare un po' l'attacco di Messi su quel lato lì. Poi c'è anche Anthony Gordon che, ok, ha fatto solo un gol, non ha segnato fino adesso, ma per me è stata la rivelazione, una delle rivelazioni della formazione inglese, che non aspettavo che lui aveva un ruolo decisivo. Credo che potrebbe essere anche stasera, sia in attacco sia in difesa, per dare una mano a Spence. Sono molto contento che oggi giocano in uno stadio aria condizionata, perché hanno fatto un po' di fatica nel caldo, sì, contro Norvegia l'anno scorso.
5: Ma dal punto di vista appunto ambientale, visto che in molti stadi c'è questo ambiente climatizzato, non si risente della temperatura esterna, e sappiamo benissimo che le due pause a metà tempo, mille volte l'abbiamo raccontato, hanno un presupposto tipicamente commerciale, economico, in un mondiale che è una macchina da soldi, poi cambia qualcosa secondo te dal punto di vista tecnico spezzare il gioco a metà? E lo stesso sarà nella finale, perché ci attende un halftime show, lo diciamo alla statunitense, perché tant'è, stile Super Bowl, un lungo intervallo con un mega concertone, in pratica le due finaliste, Spagna contro X, saranno ferme praticamente mezz'ora. Adam, il calcio sta cambiando sotto i nostri occhi, facciamo qualcosa per fermare questa deriva?
8: Sì, c'è poco da fare onestamente, ormai la decisione è stata fatta, come VAR è stato introdotto come una cosa sperimentale, e onestamente devo dire sono contento che tifo una squadra che gioca nella seconda divisione inglese, perché non c'è VAR, quindi quando c'è un gol possiamo veramente senza avere paura della simulazione del monitor. Quindi, ma ormai sappiamo che il calcio deve sviluppare, deve sempre avere la sua fascina. Poi alla fine 90 minuti 11 contro 11 e continueremo di mangiare le unghie durante questa partita.
5: Sì, il calcio a vecchia maniera molto diverso, ma è un tema che abbiamo affrontato tante volte, dall'ambiente, per carità, bello, suggestivo, che si respira in questi stadi, soprattutto in quelli statunitensi, ma è un mondiale a tre, Stati Uniti, Canada e Messico. Adam, visto che l'hai citata, qual è la squadra in questione della seconda divisione per la quale tifi? Così ero curioso.
8: Mi vergogno a dire Southampton,
5: no, perché
8: non so se ricordate, siamo arrivati al finale del playoff dell'anno scorso e siamo stati squalificati perché il nostro staff ha mandato qualcuno a spiare al campo dell'allenamento dell'avversario, che in Inghilterra è illegale, quindi è un po' è la prima volta che è successo nella storia del calcio inglese, siamo stati squalificati.
5: C'è sempre una prima volta.
8: Esatto.
5: Tornando invece con Adam Graves alla partita che sta per cominciare, poi a brevissimo andremo ad Atlanta definitivamente per gli inni nazionali, è facile ovviamente parlare di Leo Messi, però in questa Argentina pazza che nei tre precedenti turni eliminazione diretta ci ha fatto vedere tutto il contrario di tutto, contro Capoverde supplementari, l'Egitto quella rimonta, la Svizzera con l'uomo in più non riuscivano a passare, chi temi in particolare di questa squadra, che però io l'ho vista un po' sulle gambe devo dire contro la Svizzera, non so quale sia stata la tua impressione.
8: Ma direi entrambe squadre fino adesso, forse un segno di una squadra forte, hanno scoperto e trovato una maniera per vincere, in inglese si dice they found a way to win, quindi è temo un po' come avete detto prima l'arrivo di Simeone in campo, che potrebbe essere ma sarei curioso di vedere come Messi gioca senza Rodrigo De Paul, perché lui ha fatto quasi la sua guardia del corpo nelle partite precedenti, diciamo, quindi vediamo come potrebbe andare questo cambio. E come vi ho detto prima, Argentina è Argentina, qualcuno, anche Julian Alvarez, che forse non ha brillato tanto fino adesso, potrebbe fare belle cose. E non lo so, è veramente una partita troppo difficile da pronosticare da tutte le parti, diciamo.
5: All'insegna dell'equilibrio e poi, insomma, parafrasando il vecchio adagio, visto che citavi, no, i vecchi detti del calcio, 11 contro 11 e vincono i tedeschi, si diceva una volta. Adesso 11 esatto. contro 11, magari vince un tedesco, perché non è un profeta in patria, non lo sarà nel caso Thomas Tuchel, è una bella storia questa dell'allenatore teutonico del CT teutonico sulla panchina dell'Inghilterra. Adam Graves, grazie, buon lavoro, buon mondiale, della partita non dico niente ovviamente perché noi siamo super parte, se ti aspettiamo su Radio 1, un abbraccio e un saluto a te.
8: Grazie, e may the best team win, che vinca il migliore.
5: Mi sembra la conclusione migliore, la più sportiva. Grazie a Dan Graves. E allora si va in campo ad Atlanta la seconda semifinale, in palio un posto d'onore a New York contro la Spagna, un posto in tono minore nella finalina cosiddetta contro la Francia, si giocherà il giorno prima a Miami. Inghilterra-Argentina sta per cominciare, Diego Carmignani il nostro inviato con il commento tecnico di Giovanni Galli, dopo lo spot come sapete gli inni nazionali e poi il primo tempo della partita, nell'intervallo ci ritroveremo dagli studi di Dallas, ma intanto Inghilterra-Argentina si comincia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Allora, com'è andata? Racconta.
12: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
13: E lui come si presenta? Con le infradito.
11: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
18: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
19: La partita.
6: Ben trovati, Atlanta, stadio che strabocca di entusiasmo, di gioia, di partecipazione, di decibel. Poco fa sono stati misurati e sono stati chiamati a gridare tutta la loro passione, i tifosi prima dell'Argentina e poi quelli inglesi. Hanno vinto i sudamericani, sono i più presenti sicuramente in questo impianto gioiello che da una decina d'anni fa parte della skyline della città della Georgia, una sorta di fiore metallico, un tetto che in questo momento è chiuso. Si può parlare di un impianto climatizzato assolutamente godibile per l'atmosfera e che, per il clima ovviamente, che rispetto al caldo di questi tempi, di questo mondiale, diventa quasi una boccata d'ossigeno anche per le due squadre che tra poco si fronteggeranno e che tra poco scenderanno in campo per mettersi, disporsi intorno al cerchio che in mediana divide le due enormi bandiere, quella della squadra inglese alla nostra sinistra e quella argentina alla nostra destra. L'ingresso in campo delle rose guidate dal direttore di gara che è lo statunitense Ismail El Fat, con inni nazionali a seguire, un conto alla rovescia simbolico e una storia, quella lunga, di Inghilterra e Argentina nel corso delle loro vicende, dei loro incroci nelle nazionali, ma soprattutto quello che ha fatto storia del calcio e non soltanto di queste due selezioni, è la vicenda mondiale con il 1986, che è stato ricordato ben prima che fosse realtà questa nuova volta, questa chissà rivincita se vogliamo. Non sappiamo chi delle due squadre da un certo punto di vista ha memoria più suscettibile per quello che può essere una giornata, un incrocio ancora di riscatto e di rivalsa. Sicuramente hanno già stemperato i toni da questo punto di vista i due allenatori, dicendo che la cosa più importante è questa semifinale. Da una parte c'è Tuchel, tedesco, che quindi possiamo dire non ha fortissimi ricordi o sensibilità per quella partita, e poi ci sono generazioni di calciatori in là con gli anni. 86, la mano di Dios è il gol del secolo. 87 nasce Leo Messi, l'erede di Maradona, e tra i giocatori che sono in questo momento vicini al cerchio centrale dove c'è un pallone dorato che divide le due bandiere, già si alzano le persone perché è il momento degli inni nazionali. Tra pochissimo si inizierà con quello inglese, si inizierà a cantare e a vedere anche quella che è la commozione negli occhi di chi è presente in questo evento storico, oltre ai sorrisi e all'entusiasmo che, se vogliamo, è presente nella gioia delle persone che sono in questo evento e che stanno già da questa mattina dando la cornice esattamente di quello che è il mondiale. Inizia l'inno inglese, viene annunciato in questo momento, God Save the King, non il più noto God Save the Queen.

un'esecuzione che è stata inquinata dalla tifoseria avversaria. Ho visto veramente molti argentini che non hanno lasciato riecheggiare l'inno nazionale inglese. Questo sicuramente è qualcosa che dal vivo si è percepito moltissimo. Sentite anche sicuramente chi si lamenta per quello che è accaduto. Adesso vedremo qual è la risposta. L'inno nazionale argentino.

0: quasi indistinguibile boato a riecheggiare all'Atlanta Stadium con fuochi d'artificio, chissà insomma quello che significherà anche dal punto di vista della temperatura tra le due tifoserie, abbastanza mescolate, non divise. Tra pochissimo sarà Inghilterra-Argentina.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo Atlanta Stadium, ultima semifinale, si definirà quella che sarà la finalissima di New York in Jersey. L'abbraccio in questo momento tra Scaloni e Tuchel, anche l'incrocio di sguardi e di mani che si stringono tra i calciatori che saranno protagonisti tra pochissimo di questo sentitissimo incontro Inghilterra-Argentina. 40 anni dopo se ne è già parlato, si è scritto tantissimo. Vi informo che è la maglia blu dell'Argentina, come annunciato, anche per rievocare quella partita lì, quella partita in cui Maradona e i suoi compagni indossarono a quanto pare delle maglie che sono state rimediate a Città del Messico con numeri improvvisati. Questa è azzurra, devo dire vendutissima, è presente negli stand e addosso ai tantissimi tifosi dell'Argentina. La maglia azzurra pertanto che richiama quell'epoca lì, è in bianco gli inglesi. Riepilogo con le formazioni: Pickford per l'Inghilterra con James Stones, Gray e Spence dietro, Rice, Anderson, Rodgers da capire dove sarà piazzato, Bellingham, Gordon e Kane più avanzati senza alcun dubbio. Argentina con Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico, Enzo Fernandez, McAllister, Paredes e Giuliano Simeone, quello che immaginiamo possa essere un 4-4-2, Julian Alvarez e Leo Messi davanti. E poi cito un altro giocatore, da un po' di tempo non lo vediamo in campo, ma è con noi a giocare questo mondiale, Giovanni Galli, buonasera.
2: Sì, ciao Diego, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Beh, credo che l'antipasto della partita lo abbiamo sentito agli inni. Gli inglesi che non volevano che si spandesse nello stadio, no? l'inno argentino, gli argentini hanno fatto altrettanto con gli inglesi. Beh, è una partita di calcio, ma per queste due nazioni sicuramente c'è molto di più, no? di una semplice semifinale. Hai visto come cantavano l'inno i giocatori argentini? La sentono questa partita, la sentono non soltanto, ripeto, per il raggiungimento della finale, ma è una partita che per loro vale la storia di un popolo, vale la storia di una nazione, per cui credo che sarà una partita molto intensa, dura anche sotto l'aspetto atletico e fisico.
0: Sarà probabilmente anche questo contesto particolare dell'Atlanta Stadium a indirizzare la partita, un campo sintetico, una situazione anche ovattata se vogliamo dal punto di vista acustico. Sarà anche per questo che ci è arrivato un indistinto suono proveniente dalle tribune, a parte ovviamente quello che sicuramente ho visto, ovvero una tifoseria, in particolare inizialmente quella argentina, poi quelli inglesi hanno replicato, che non è rimasta ad ascoltare e a insomma partecipare al pathos degli inni nazionali a partire da quello inglese. E poi, come diceva giustamente Giovanni Galli poco fa, la rabbia battagliera dei campioni del mondo in carica, ricordiamolo ogni tanto perché sembra tutto ancorato al passato più remoto e non quello recentissimo, la vicenda degli argentini. Invece gli inglesi, direi, con un compito atteggiamento british anche nella commozione di un inno nazionale. Siamo a 10 secondi dall'inizio di Inghilterra-Argentina, in bianco la formazione inglese, attaccherà verso destra rispetto alla nostra postazione, in blu scuro totale, anche con motivi fantasiosi l'Argentina, che muove per prima il pallone. Prima a toccare la palla è stato Leo Messi, si inizia a giocare con l'Argentina in possesso di palla, con i riflettori di questo contesto, diciamo, che è protetto dall'esterno, che non ci fa intuire che fuori qui è primo pomeriggio, mentre nemmeno possiamo essere certi di quella che è la condizione climatica, quello che dice il meteo fuori, diciamo gara un po' asettica se vogliamo, e anche i riflettori che mettono in evidenza le ombre dei giocatori che sono sotto la luce artificiale. Inghilterra che ha recuperato un pallone e che giostra dietro in maniera orizzontale in possesso di palla. L'Inghilterra è posizionata con tre uomini dietro, Morgan è effettivamente sulla destra nella batteria di tre quartisti, diciamo così, alle spalle di Harry Kane, anche se si è accentrato molto in questa azione perché lascia spazio all'avanzata appunto sul settore di destra di Reece James. Inghilterra che continua ad avere un possesso palla in una gara che, se dobbiamo tenere presente quelli che sono i primi 60 secondi di gara, fa capire quanto siano squadre molto compatte, molto difficili da superare, soprattutto nel immediato primo ostacolo della linea mediana, in particolare dell'Argentina, che ringhia e non fa far gran palleggio avanzato. L'Inghilterra ancora nella propria metà campo ha fischiato un fallo per un intervento di Paredes che è andato a disturbare qui Bellingham, una spallatina da dietro che sembra un po' un bigliettino da visita che ha messo in tasca l'ex giocatore della Roma al fuori classe del Real. Giovanni Galli.
2: È logico che, come dicevamo, questa partita sarà dura anche fisicamente e l'Argentina vuol far vedere subito ai suoi avversari, ai calciatori inglesi, ma specialmente a Bellingham, che è il giocatore di maggior spicco di questa squadra, che non sarà una serata tranquilla e che le caviglie possono anche correre il rischio di uscire anche con qualche ferita.
0: Inghilterra che in una posizione arretrata può iniziare, l'Argentina a iniziare un palleggio a sua volta per pareggiare i conti con quello che ha fatto l'Inghilterra sinora, possesso di palla che non ha portato da nessuna parte, che è stata dimostrazione delle capacità e della volontà di palleggio degli inglesi, che quando siamo arrivati al terzo minuto di gioco stanno pareggiando 0-0 ad Atlanta con l'Argentina. Altro intervento al limite nel cuore del centrocampo, subito arrivano, e credo questo intervento al limite sia opera dell'argentino soprattutto, c'è Anderson che si tocca la nuca, si accende, non dico una rissa, ma sicuramente un chiarimento di conti, mi pare, di Sandro Martinez, che si è staccato, va a parlare con Bellingham, ma a distanza ora con Paredes, che subito è andato a beccare il numero 10 a inizio gara. Non un ottimo inizio, se vogliamo, dal punto di vista proprio degli umori in campo, visto che abbiamo visto, scusate la ripetizione, solamente interventi al limite, soltanto azioni un po' troppo cattivelle per far presagire una gara che possa avere una continuità. Direi che andremo molto lunghi anche col recupero, e lo dico quando siamo a 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita.
2: Sì, abbiamo visto, sembra proprio interventi a intimidire l'avversario, a fargli capire appunto che sarà una lotta dura. L'Inghilterra fino a questo momento mi sembra che abbia cercato di giocare la partita, l'Argentina la sta mettendo molto sull'agonismo.
0: Comunque qualcuno lamentava un cartellino che non è arrivato, insomma a inizio gara non ha deciso l'arbitro statunitense il fatto di esercitare subito quella che può essere una autorità per intimidire gli uomini in campo, magari un giallo sarebbe in certi casi utile anche per stemperare quello che è subito capitato di abbastanza grave, perché due colpi gratuiti da dietro entrambi gli argentini per avviare la gara su un nervosismo gratuito. Giovanni.
2: No, l'arbitro deve far capire qual è il limite fin dove ci si può spingere. Se si va oltre c'è il cartellino giallo, altrimenti c'è anche quello rosso, ma se non interviene e cerca di tutelare tutto il gioco, credo che la partita possa sfuggirgli dalle mani, per cui mi aspetto un cartellino giallo il prima possibile, soprattutto, ripeto, per abbassare i toni.
0: Insomma, quello che abbiamo visto sinora non è stato edificante dal punto di vista, diciamo, didattico. Nel frattempo c'è l'Argentina che ha riguadagnato un buon pallone centralmente, prova subito a muoverlo in una asse, diciamo, utile per una partenza di una azione offensiva da parte degli argentini. Di nuovo gioco fermo qui dove siamo noi. Devo dire che la fascia destra del campo, quella dove sta attaccando ora l'Inghilterra, è praticamente invisibile, molto complicato interpretare quello che accade là. In ogni caso c'è stato sicuramente un altro episodio che non è stato segnalato dall'arbitro Ismail El Fat. Il percentuale di possesso palla ci dice quello che stiamo anche rappresentando con le nostre parole: una Inghilterra superiore dal punto di vista del palleggio, 75% circa. Dall'altra parte un'Argentina che picchia, altro fallo, il terzo della partita. Stavolta Henderson va giù, non vuole essere, come dire, di parte l'arbitro, nel senso non vuole cercare di accentuare un pugno duro rispetto agli argentini, che stanno indubbiamente esercitando una pressione che è al limite. In questo caso è stato Giuliano Simeone che ha dato su Henderson. Nuovo fallo, nuovo calcio di punizione a favore degli inglesi. Siamo già al settimo minuto di gioco, 0-0 naturalmente tra Inghilterra ed Argentina. Lungo il pallone probabilmente di Pickford, divisa gialla con il sinistro, va a cercare sul lato destro l'avanzata di Rogers, lo trova, mette giù bene il pallone, su di lui c'è Gliafico, arriva un cross all'altezza del primo palo, chiusura di due uomini a bloccare quella che poteva essere la deviazione di Bellingham, che si era sganciato. L'esaltazione direi di un pubblico di parte, nel senso che la percentuale di argentini quest'oggi ad Atlanta mi sembra superiore, lo dicono i decibel, lo dice l'ovazione per i due uomini in maglia azzurra che sono andati a chiudere sul primo palo, mettendo in calcio d'angolo. Il corner sta per essere battuto da Declan Rice, bandierina di destra, primo calcio d'angolo della partita. Ci sono sei saltatori nell'area di rigore inglese, ovviamente anche lì ci sono dei contatti, non c'è praticamente alcun giocatore inglese che non ha una mano addosso, degli avversari che stanno con atteggiamento guerriero facendo la loro partita, si battaglia anche sulla lunetta al tentativo di riacciuffare un pallone, credo sia stato addirittura Bellingham bloccato in malo modo, contatto fisico, rilancio immediato, palla in avanti, c'è un tocco di mano probabilmente che è stato richiesto dagli argentini per questo rinvio in avanti, non c'è fallo, si riprende in ogni caso con l'Argentina, sì c'è il fallo però l'arbitro non ha esagerato, ha interrotto con un braccio, un rilancio lungo, tutti ovviamente a guardare il Fat per una possibile chance di cartellino da quest'altra parte. Insomma, si riparte all'ottavo minuto con l'Argentina in possesso di palla, 0-0 il risultato, un calcio d'angolo che ha visto una tonnara vera e propria nell'area di rigore. Giovanni Galli.
2: Sì, una tonnara, hai detto bene, le mani dei giocatori argentini che andavano a cinturare proprio i centimetri in più, no, dei calciatori inglesi, perché così è, insomma, in difesa regalano, addirittura Tagliafico era in marcatura su Kane, gli regala 20 centimetri, e, insomma, voglio dire, in qualche modo cerca di ostacolare l'avversario, però si vede proprio la cintura sia a lui sia a Bellingham in area di rigore, e qui l'arbitro, stiamo attenti che prima o poi non possa effettivamente intervenire con una punizione severa, un calcio da rigore, un calcio di punizione in più.
0: Si è giocato pochissimo, questo dobbiamo di nuovo ribadirlo, il gioco è stato interrotto molte volte perché proprio nei minuti iniziali, diciamo così, soprattutto gli argentini si sono impegnati a far sentire quella che è la garra, quello che hanno messo in campo devo dire soprattutto nelle parti finali delle gare, sinora in cui sono usciti fuori, si sono portati a casa gare, confronti diretti che l'hanno viste sotto, hanno visto sotto gli argentini che hanno iniziato fortissimo in questa semifinale mondiale. Arrivata al decimo minuto con l'Inghilterra che in maniera direi più ariosa e più addomesticata cerca di operare centralmente, in questo caso manovre utili, ancora una volta c'è un fallo, un'interruzione di gioco, e Anderson che è andato su Enzo Fernandez che aveva trovato lo spunto in orizzontale nell'asse centrale del campo, un altro movimento che è stato bloccato con un fallo. Sta raggiungendo l'Inghilterra l'Argentina per il numero di falli commessi, questo diciamolo anche perché abbiamo sottolineato quanto fosse stata fallosa l'Argentina, anche l'Inghilterra non da poco, soprattutto con falli che hanno interrotto azioni in ripartenza e quindi diciamo falli tattici molto lontani però dall'area di rigore presidiata da Pickford, anzi Pickford che ora è lontanissimo dalla propria area. Lungo lancio in avanti, attenzione a Gordon, linea di fondo e il tocco centrale che non trova pericolosità visto che era troppo sul Dibu Martinez, fa su il pallone, riavvia l'azione degli argentini che centralmente con Lisandro Martinez provano da subito ad accelerare la pressione in avanti operata da Rogers, ancora indietro verso Martinez. La formazione inglese si è ben messa in campo praticamente a uomo con tutti i giocatori più pericolosi dal punto di vista del palleggio che sono presidiati, diciamo così, uno in particolare, lancio lungo, Julian Alvarez, viene anticipato di testa da John Stones, palla che viene messa in rimessa laterale, siamo nella metà campo della formazione inglese, palla indietro, l'Argentina riparte da lontano, riparte da Cristian Romero centralmente, attenzione, palla rubata, sfuriata centrale da parte di Anderson, non c'è fallo su di lui, quello che sentite sottofondo probabilmente è il disappunto della formazione inglese, un altro fallo invece viene subito dal difensore argentino, si tratta di Lisandro Martinez, calcio di punizione a favore degli argentini. Inghilterra che ha avuto un break utile centralmente con mister 130 milioni Anderson dal Nottingham Forest al City, mi è sembrato sinora tra i più lucidi della squadra guidata da Tuchel, forse è andato effettivamente sul pallone, messo davanti il piede da Enzo Fernandez, trovando, arpionando però anche il numero 8 inglese che poi si è liberato del peso del suo avversario che aveva su di lui. Si riprende con un calcio di punizione, con altre chiacchiere intorno all'arbitro Elfat, in questo caso era Paredes, arriva anche Harry Kane, chiarimenti uno dietro l'altro, minuto 12. Inghilterra-Argentina 0-0, una gara assolutamente tesa, senza pericoli, veramente può esplodere da un momento all'altro, comunque ci siamo, l'atmosfera vibrante resta intatta nonostante il calcio espresso non sia di grandissima qualità, appunto per le premesse che hanno voluto mettere in campo soprattutto gli argentini. Giovanni Galli.
2: Sì, è un'Argentina che gioca a piccolo trotto, no? Nel senso non cerca la velocità, cerca di rallentare le giocate in attesa che la palla possa arrivare prima o poi al messia, lasciami usare questo termine, e lui decide, e lui tanto guarda, è là in alto sulla destra che si sta godendo la partita, non è ancora mai intervenuto, non ha ancora forse, ecco, tocca la palla in questo momento, però sinceramente abbiamo visto
0: avanti,
2: poco.
0: Attenzione, fuori gioco
2: sembrava
0: abbastanza netto. No, prego, mi è sembrato un lampo alla Messi che aveva illuminato per un attimo su Giuliano Simeone, e Pickford dopo andare a recuperarsi il pallone con spallatina appunto al numero 17 che è andato giù, mi sembra proprio non perdano occasione, stanno salendo di tono gli inglesi da questo punto di vista, stanno rispondendo, io ripeto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo ascoltato, anzi degli inni nazionali cancellati dalle due tifoserie non si è visto tante volte, in questo caso forse appunto per l'effetto eco di questo stadio chiuso è stato sicuramente percepito dai calciatori, non credo che possano rimanere indifferenti anche a livello inconscio. Attenzione all'Inghilterra, buona idea sulla sinistra, se ne va Gordon, arriva anche Spence, ferma tutto Gordon, potrebbe andare alla conclusione, 5 argentini su di lui, ha chiesto troppo a se stesso, qua c'era anche un bel movimento in area di rigore, si poteva servire lo stesso Spence, la chiusura degli argentini tutti intorno a lui, mi è sembrato di ricordare anche quella foto di Maradona con tanti giocatori intorno a lui, errore della difesa dell'Inghilterra da quest'altra parte, Julian Alvarez, cross al centro area troppo lungo, la rincorre poi Enzo Fernandez, la recupera per Tagliafico, si alza l'Argentina centralmente, si va a vedere Paredes, Tagliafico resta alto, è un'azione questa che si è poi riseduta diciamo perché l'Inghilterra è rimasta dietro l'Inghilterra, è rimasta insomma a presidiare i punti focali dove si stava sviluppando questa sfuriata argentina, e così gli argentini sono ripartiti da dietro, da lontano per così dire, perché in sostanza sono arrivati all'altezza del centrocampo, scucchiaiata a centroarea, la corsa da parte di Simeone dall'altra parte con Spence a cercare di impedire il tentativo di cross da parte di uno dei due giocatori figli di Simeone, l'altro ovviamente è Giovanni che conosciamo meglio, il nostro campionato, milita Giuliano nell'Atletico Madrid, del padre centralmente, Argentina che prova a velocizzare il gioco, il tocco di punta diciamo di Messi nello scambio centrale con McAllister, ripartenza inglese senza fallo, fermano gli argentini che si riappropriano della sfera con cattiveria, sana cattiveria, McAllister, giocata personale, si allarga il gioco sulla destra, forse Messi prova il tentativo personale, non c'è fallo, fa giocare quest'arbitro almeno in queste azioni poco chiare, visto che anche in questo caso mi sembra che fossero andati prima sul pallone proprio per bloccare Messi gli inglesi, Gordon, però successivamente la presa su di lui è fallosa, sarà calcio di punizione per l'Inghilterra. Minuto 16, 0-0, questa semifinale mondiale tra Inghilterra ed Argentina, stiamo vedendo qualcosa in più, qualche break che può sbloccare questa inerzia maligna, direi, della partita. Galli.
2: Sì, siamo ancora alle fasi dove le due squadre stanno cercando di capire dove colpire. Abbiamo visto un paio di folate offensive in velocità, però poi il resto della partita è molto statica, giocatori che si marcano quasi a uomo a tutto campo. Chi arriva nella tua zona viene preso immediatamente in marcatura stretta, e poi c'è, ho visto che uno scambio di ormai dall'inizio, dal primo tocco fra Paredes e Bellingham, non corre del buon sangue.
0: Beh, diciamo proprio che si stanno fiutando e stanno rischiando di eccedere in scintille. Nel frattempo c'è l'Inghilterra avanti, Spence, buona azione, però arriva il puntuale raddoppio di una collaborativa argentina, Enzo Fernandez a bloccare l'avanzata dell'esterno del Tottenham, inquadrato dalle telecamere. Ovviamente uno che non è mancato nelle anche altre partite, Mick Jagger, appena uscito il nuovo album dei Rolling Stones, sembrano più vivi, freschi e giovani che mai, anche con il berretto bianco in testa. Mick Jagger fa sembrare insomma non essere trascorsa così tanti decenni nella sua vicenda umana ed artistica. Mi sembra insomma abbastanza vispo. Sulla destra vispo anche il numero 24 dell'Inghilterra, c'è un fallo netto di Tagliafico, è stato capace Rogers di liberarsi delle attenzioni del suo diretto controllore, non dei tacchetti, è un fallo piuttosto netto con l'irruenza di Tagliafico. Inghilterra che riparte però da lontano, ci prova con l'altro versante, quello di sinistra, dove Spence e Morgan mi sembrano più in giornata rispetto a tutti gli altri uomini in campo, anche perché Bellingham mi sembra sia stato preso in consegna in maniera rigida. Kane, un centravanti di manovra, mi è sembrato poco attivo rispetto a quello che abbiamo visto normalmente, e nel frattempo diciamo non ci si deve dimenticare anche di altri giocatori, è successo con appunto queste azioni sulla destra in particolare da parte dell'Inghilterra, sulla sinistra scusate, sulla destra invece c'è Rice che chiede una triangolazione, c'è un altro intervento falloso su di lui, è rimessa laterale soltanto per l'Inghilterra, minuto 19, 0-0, dietro c'è il movimento di Guay, prego.
2: No, quello che sta cercando, quello che è tanto, vediamo questa azione.
0: Sì, un traversone basso da parte di James, e devo dire queste coppie sulle fasce stanno rappresentando lo spunto maggiore della partita, mi riferisco da un lato James e Rogers, l'altro Spence e Gordon, cross basso, presa di Martinez, prego Giovanni Galli.
2: Sì, è un po' diciamo il calcio di Tuchel, no? Quello di avere gli esterni, di giocare molto sugli esterni. Esce fuori Kane dalla zona di marcatura, cerca di far giocare la squadra, però l'uscita dalla difesa, l'uscita dal centrocampo è sempre sugli esterni ed è lì che dovranno specialmente Gordon salire, perché mi sembra che non abbia ancora espresso tutto quello che ha fatto durante il campionato scorso in Inghilterra, e dall'altra parte Morgan Rogers. Loro saranno determinanti per l'Inghilterra.
0: Julian Alvarez sulla sinistra, da lì è partito il gol contro la Svizzera, il pallone dentro l'area, ha messo giù il pallone Messi, una sorta di assist di petto, palla che ritorna poi nell'area di rigore dell'Inghilterra, ma c'è un'azione viziata da fuori gioco evidentemente. Qui Messi è stato ben trovato, telecomandato questo pallone verso Messi che stava entrando nell'area di rigore, posizione spostata leggermente verso destra, appoggiato verso un compagno che non è riuscito a rifornirlo, poi con una palla di ritorno, una triangolazione sullo stretto, Inghilterra che si è ben disimpegnata, 20 e 30 sul nostro cronometro, vicini all'inutile retraction break, perché qui si sta veramente bene dal punto di vista climatico, altre volte è stato necessario indubbiamente, qui diventa soltanto un utile time out per le due formazioni, per ricaricare le energie, soprattutto per cercare anche di interpretare al meglio quelle che possono essere le fasi di questa partita sinora, e anche delle soluzioni che possano far andare da una parte la partita. Non mi sembra che ci siano tanti spiragli, in particolare adesso abbiamo visto una azione di Rogers sul lancio lungo di Pickford, arringhiato su di lui ancora Tagliafico, poi ovviamente anche altre parole di fuoco per cercare con non soltanto le cattive maniere di intimorire l'avversario, ma non mi sembra un Rogers uno che si faccia tanto pregare. Tra l'altro poi dato a rispondergli subito, possono saltare i nervi, può saltare anche con una un'azione scellerata la partita, può essere stappata anche da un rosso, mi riferisco per esempio a un Zidane Materazzi, lì appunto poteva essere una gara diversa se questo trash talk in quel caso del giocatore azzurro non avesse portato a quell'atto sconsiderato da parte di Zinedine Zidane. Si gioca anche su questo, soprattutto quando si alzano i livelli. In questo momento è l'Argentina in possesso di palla, si stanno riequilibrando le cose dal punto di vista del possesso, siamo praticamente a metà del primo tempo, palleggio arretrato, si fa vedere McAllister, la pressione su di lui è quella di Jude Bellingham, ancora una volta lo scontro non è stato leggero perché McAllister resta a terra. Ci sarà un calcio di punizione forse per l'argentino, forse l'arbitro ha semplicemente fermato il gioco per il pestone, sì, di Bellingham, che c'è stato. Tra l'altro ricordo che sono credo 5 su 11 giocatori argentini che militano nella Premier League, non tutti quelli dell'Inghilterra sono della Premier League, giusto forse sì, evidentemente Bellingham che è al Real. Parliamo di una sfida che profuma d'Inghilterra in ogni caso, è un calcio, possiamo dirlo, insomma, meno sudamericano che inglese, quello che più inglese che sudamericano, quello che stiamo vedendo sinora qui ad Atlanta. Seguiamo questa azione dell'Argentina, tocco e calcio d'angolo a favore dei sudamericani. Che ne pensi, Giovanni?
2: Eh sì, è una gara che ancora non ha visto uno sviluppo di gioco, uno sviluppo tattico, si va non nello scontro, si va, sembra quasi una partita di rugby giocata con i piedi, no? Perché vedi chi è in possesso, sì, palla, sì, sì, viene immediatamente aggredito o addirittura va a cercare l'avversario sempre e comunque per cercare di alzare la tensione. Anche in questa circostanza Pickford con Simeone, Simeone che ha il carattere sicuramente del padre, è entrato questa partita qui veramente con i giri molto alti.
0: Sì, è anche stato chiamato in causa come insomma l'uomo da ottenere in massima considerazione, essendo essenzialmente la novità della partita dentro l'area. Si è finito ora di chiarirsi, visto che ci sono stati altri episodi tesi, c'è stata una carica su Pickford, gioco fermo, il calcio d'angolo era, lo ricordo perché sono passati diversi secondi, a favore dell'Argentina, il pallone nell'area di rigore è andato su Pickford, in particolare saltando Julian Alvarez, ma sono stati innumerevoli i duelli. Poi l'arbitro ha fischiato a favore dell'Inghilterra, è il momento del break, non chiamiamolo di hydration perché insomma sicuramente i calciatori berranno qualcosa. L'atmosfera è piuttosto fresca, si riprenderà a giocare tra pochissimo, a tra poco.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Di nuovo Atlanta Stadium, questa è la semifinale che garantisce un posto per giocarsi la Coppa del Mondo con la Spagna. Sarà il New York New Jersey Stadium a fare da teatro per l'ultimo atto. Qui si stanno fronteggiando in maniera agguerritissima Inghilterra ed Argentina, risultato di 0-0, zero anche i cartellini. Questo insomma è la cosa più interessante, visto che sono stati molto tesi i nervi in campo, ci sono state zero occasioni, soltanto break estemporanei, soprattutto dell'Inghilterra, secondo me, che potevano far vacillare l'Argentina, che però come un solo uomo ritorna a caccia del pallone, annulla quelle che sono le sortite britanniche. Si può parlare sicuramente, attenzione però a questo pallone perso male, il rinvio di Pickford, Julian Alvarez centralmente, Messi tocca fuori un pallone che poteva permettere a Simeone, credo, di andare dentro la di rigore. Si intromette, diciamo, a questo dialogo avanzato dell'Argentina. Diciamo che l'hydration break qui non è stato propizio per l'Inghilterra, che è rientrata in campo poco concentrata, determinatissima l'Argentina come dal primissimo minuto, e qui poteva veramente scapparci un'azione da gol con Messi, che va sottolineato in questo caso ha sbagliato, diciamo, a intromettersi sul tocco di Julian Alvarez centralmente sulla destra, visto che stava accorrendo anche un giocatore dell'Argentina nel pieno dell'area di rigore. Giovanni Galli.
4: Sì, abbiamo visto nel break gli allenatori, Tuchel che ha chiamato tutta la squadra a sé, mentre dalla parte argentina prima Scaloni e poi Samuel hanno tenuto al rapporto i calciatori. E come sono rientrati? Sì, c'è stato questo errore di Pickford nel rilanciare la palla, è stata presa a centrocampo da Paredes, è iniziata l'azione offensiva dove Messi non ha visto quello che aveva visto Alvarez, cioè l'inserimento alle sue spalle di Simeone. Poteva essere un'occasione importante perché erano 3-3 a livello difensivo.
3: Beh, diciamo che se Simeone è la novità rispetto alla gare in cui hanno visto normalmente De Paul essere presente in quegli avvenimenti, principalmente come guardiaspalle, diciamo, di Messi, in questo caso è un fattore. Simeone anche adesso è scattato in avanti, infilandosi tra le linee, essendo un attaccante aggiunto nelle sortite dell'Argentina, uno dei pochi che in realtà ha questa qualità, questa gamba, e che dunque è stato individuato da Scaloni evidentemente come arma a sorpresa, secondo me finora efficace, se appunto almeno viene lasciato in pace di agire. In questo caso invece Messi si è intromesso nella manovra argentina. Ancora Inghilterra sulla sinistra, Gordon viene incontro a pallone Bellingham, attenzione, Gordon chiede troppo a se stesso, ma qui siamo in una posizione arretrata, rischia di perdere un pallone sanguinoso, non lo perde ma commette fallo, calcio di punizione battuto velocemente dall'Argentina, che con una grinta da vendere è su tutti i palloni. Insomma, finora hanno disputato una gara di altissimo livello, dell'intensità e della voglia, gli uomini di Scaloni. Quello che è mancata appunto in partite che sono sembrate sfuggire di mano contro squadre abbordabili, qui si affrontano le squadre di livello clamoroso, stiamo parlando dei vertici del ranking mondiale. Ha iniziato subito forte l'Argentina, anche questo è un tema della partita, l'approccio diverso rispetto alle recenti uscite. Al minuto 31, sempre 0-0 tra Inghilterra e Argentina, ora tiene il pallone l'Argentina e Paredes, il play di questa squadra, tenta una palla lunga in profondità, si era fatto vedere Molina la sua corsa nel cuore dell'area di rigore, lì sulla destra, dove si stanno alternando evidentemente in questi

0: tentativi di avanzata, Molina ed appunto Simeone, inquadrato mentre parliamo dalle telecamere Fabio Capello, che ha anche allenato l'Inghilterra. Poco prima c'è stata una bella squadretta di argentini che sono stati individuati dalle telecamere, Mascherano, Lavezzi e il Kun Agüero. Attenzione alla formazione inglese, centralmente viene travolto in questo caso e sarà fallo, credo, Bellingham, credo anche potrebbe scattare un cartellino, perché l'avanzata a ridosso dell'area di rigore era minacciosissima, è arrivato su di lui Enzo Fernandez, è andato nettamente sulle gambe dell'uomo, l'ha messo a terra, fallo cattivo, da ammonizione, no, non arriva nessun giallo, l'arbitro sì, ha deciso questo sì, metro sì, quest'oggi.
1: Ho capito, ma deve decidere, qui è stato sì, come una trattenuta di maglia, no, ormai era sopravanzato, era davanti, gli ha fatto uno sgambetto volontario proprio per interrompere l'azione e qui doveva scattare il cartellino giallo. Se si ammonisce,
0: fallo tattico, no?
1: Quando
0: certo,
1: se si ammonisce quando si trattiene per la maglia, quando si fa uno sgambetto dovrebbe essere altrettanto punito,
0: anche perché la tirare la maglia normalmente non può compromettere anche la salute del giocatore.
1: Bravo.
0: In questo caso si somma anche insomma un intervento abbastanza grave sul astro dell'Inghilterra. Attenzione, Rice, centro area al tentativo di stacco di testa di John Stones, esternamente rispetto alla porta, difesa dal Dibu Martinez, primo tentativo a rete della gara, tra l'altro in un fazzoletto dell'area di rigore dove l'unico in cui non ci sono stati scontri fisici, ed era, non dico solo Stones, ma era calibrato perché terminasse esattamente sulla sua testa, poi ha provato a fastidirlo, diciamo così, di Sandro Martinez, e Stones è andato netto sul pallone, ha schiacciato in porta, ma la porta non l'ha trovata. Chance per l'Inghilterra su questo piazzato di Declan Rice, al solito ben messo in area di rigore, un pallone che Stones in questo caso non è riuscito a deviare in porta. Azione stavolta dell'Argentina in avanti, il fallo non viene fischiato a favore dell'albiceleste, forse c'era una posizione di fuorigioco, in ogni caso c'è insoddisfazione da tutte e due le parti.
1: È sempre il tarantolato di Simeone che ha trattenuto Gui. Ma è tarantolato veramente stasera, Simeone, io non so, è vero, gioca il nazionale, semifinale di un mondiale, però è a rischio veramente ammonizione, è a rischio di non terminarla questa partita, perché è troppo irruento, e se l'arbitro una volta, due volte, se poi dopo sbagli il tempo di intervento, corri il rischio anche di lasciare la squadra in 10.
0: Tra l'altro con tutto il corpo, poi le immagini sul monitor hanno riproposto il tentativo di andare su Guay da parte di Simeone. Palla in aria, attenzione, Gordon prova a spostare, a deviare, a far sì che il diretto avversario possa essere scartato dal suo tentativo, non abbocca però a questa trappola. Lisandro Martinez spazza via il pallone, altro duello con la pressione su Molina da parte di Spence, in questo caso gli ruba il pallone Spence sulla bandierina, in pratica va a cercare una giocata che non arriva, rilancio dell'Argentina, blocca tutto, un'ottima Inghilterra ora, Gordon ancora sulla sinistra, Bellingham, ogni pallone toccato è un fallo, e in questo caso è sacrosanto. Bellingham sembra sfogarsi le parole verso, come dire, il nulla, per cercare di non andare in escandescenza su un avversario, si sfoga così, grande temperamento di Bellingham, non va allo scontro, quasi gira le spalle all'avversario che di nuovo l'ha steso, il calcio di punizione più ravvicinato rispetto al precedente. Vedremo se Rice proverà addirittura una soluzione in porta, non è Rice però, è Rodgers che si avvia sulla sfera, vertice alto,
1: no, James addirittura,
0: di rigore.
1: Addirittura
0: no, è vero, James, vertice alto, fascia sinistra, ha avvicinato l'Inghilterra con questo calcio di punizione, il pallone alla porta, solite battaglie nell'area di rigore, siamo 0-0, 10 dalla fine del primo tempo. Reece James con il destro, forse verso la porta, staremo a vedere. Il pallone teso, Martinez con i pugni, palla che resta lì, attenzione, un'altra carambola, altro tentativo aereo, l'Argentina allontana due volte, tentativo di rilancio, poi blocca tutto, lo stesso James, palla sbagliata da Stones, contropiede Argentina, Messi supera la di rigore, Messi tenta di andarsene a Spence, c'è un raddoppio su di lui, giocata di Messi, si libera di un altro avversario e poi fra due viene steso, c'è calcio di punizione, tante maglie blu intorno all'arbitro a reclamare il giallo che arriverà probabilmente perché vedo il colore giallo. Ora se la prendono con l'autore di questo fallo, Henderson, fallo tattico, fallo piuttosto netto, fallo che Henderson credo possa tranquillamente giudicare come effettivo, così come il giallo non diciamo, sono stati pochi gli episodi simili. Qui diciamo Messi è stato protagonista di una giocata diciamo nevrotica sulla tre quarti, è riuscito ad andarsene a due avversari prima, poi è stretto tra le maglie inglesi, tra due si è ritrovato a terra a toccarlo in maniera evidentemente da giallo Henderson. La furia degli argentini per l'intervento falloso del numero 8 inglese, non so se appunto per, come dire, aumentare il nervosismo o per proteggere Messi, qui il fallo c'era tutto, però insomma lo scatto di tutti gli argentini verso l'arbitro è stato diciamo qualcosa che non corrisponde alla storia di questa partita finora. In ogni caso siamo sullo 0-0 al minuto 38, squilli sublimi di Messi messo giù, calcio di punizione per l'Argentina più vicino al centrocampo diciamo che alla porta.
1: Sì, l'Inghilterra sta sbagliando perché se vuol scendere sullo stesso piano dell'Argentina perde. Loro l'abbiamo visto.
0: Sanno come fare i falli in Argentina, diciamo, sì.
1: Sì, ma poi ti innervosiscono, non ti lasciano più sviluppare le azioni che, come abbiamo visto, l'Argentina sa fare. Scusami, l'Inghilterra
0: da fuori,
1: sa fare.
0: L'Argentina, attenzione. Alto! Sopra la traversa, Enzo Fernandez, da distanza considerevole, dai 30 metri, palla spiovere sopra la traversa di Pickford, da questa nostra posizione sembrava destinata all'incrocio dei pali, è finito mezzo metro sopra la traversa, a ridosso del montante con Pickford in volo. Altra chance della partita con Enzo Fernandez dalla distanza, minuto 39, resta di 0-0 il risultato ad Atlanta. Giovanni Galli, prego.
1: Sì, dicevo che l'Inghilterra non deve scendere sul piano, no, dell'Argentina, perché l'Argentina è una squadra esperta, sa come farti innervosire, sa come farti perdere, no, la cognizione della partita. L'Inghilterra è una squadra che gioca meglio a calcio, lo abbiamo visto nei pochi sprazzi, no, di questi 38 minuti, ma se scende sullo stesso piano, no, della lotta, credo che non riuscirà a tirar fuori qualcosa di buono. L'Argentina è troppo esperta, è troppo preparata a questo genere di partite, per cui devono giocare di più sui giocatori di talento, da Bellingham, Kane, Rogers, e Gordon si deve far vedere di più, soprattutto sulla fascia sinistra.
0: E poi anche una compattezza dell'Argentina di spirito clamorosa, insomma, non c'è un solista, è tutto un coro che va dall'arbitro a protestare, che va ad attaccare gli inglesi, che va ad attaccare il campo quando c'è la possibilità di ripartire. Ora Messi, attenzione, questo spunto riesce a toccare centralmente, arriva anche Molina su un pallone che è carambolato a ridosso dell'area di rigore, allontana Stones, sarà rimessa laterale per l'Argentina a ridosso del centrocampo, la battuta veloce al minuto 45 dalla fine del primo tempo, di tinta blu direi questa parte di gara, anche per le misure che ha trovato secondo me la squadra allenata da Lionel Scaloni nelle proprie progressioni. Un'Inghilterra che, come giustamente ha sottolineato Giovanni Galli, è rimasta un po' intrappolata nelle idee che in qualche modo non sono state interrotte a dovere degli argentini, quindi c'è stato il primo giallo della partita per Elliot Henderson, che è il simbolo, se vogliamo, di dove l'Inghilterra sta subendo questa gara dal punto di vista del temperamento, anche dell'intelligenza psicologica che sta vedendo l'Argentina uscirne fuori, forse meglio, più indenne. Palleggio arretrato proprio dell'Argentina in questo momento con Lisandro Martinez che partecipa all'azione, si accentra Julian Alvarez arretrato rispetto alla propria proprie posizioni, è un 9, ce l'ha sulle spalle, sulla destra si fa vedere Molina, c'è anche Simeone lì su quella fascia destra, sicuramente uno dei più ispirati, Giuliano Simeone, ancora un tocco indietro, ancora Argentina che non sa bene cosa inventare, ricorre a Leo Messi che adesso gioca praticamente davanti alla difesa in questo palleggio col movimento dentro l'area che è affidato a McAllister, ad Alvarez, Messi prova a inventare lui, proprio per Alvarez, spalla alla porta, sbaglia però il tocco Messi, può ripartire l'Inghilterra, c'è una chance di contropiede, chiede troppo a se stesso però in questa avanzata, e c'è anche il giallo, c'è un giallo proprio per il giocatore argentino, adesso ha deciso per la maglia tirata, effettivamente sì, vuole la maglia tirata per il giallo questo arbitro, evidentemente Rogers se n'è andato centralmente, ha fatto gesto appunto che era da ammonire Lisandro Martinez, anche se vogliamo somma di falli di questo tipo per l'Argentina. Arriva il primo giallo della gara, si pareggiano i conti, Giovanni Galli.
1: Sì, visto come l'Argentina perde palla e immediatamente si va a caccia del giocatore che ne è in possesso, sì. Due, tre calciatori dell'Argentina veramente assatanati immediatamente aggrediscono il portatore di palla, e questo è un po' la caratteristica di questa squadra, che poi però quando è in possesso di palla, se ce l'ha Messi, si può pensare che possa nascere qualcosa. Per il resto è un palleggio abbastanza noioso.
0: Fa segno Simeone che vuole un pallone lungo ma in posizione di fuorigioco, non ha ben calcolato le distanze perché l'Argentina era andata in ripartenza, non arrivano i rifornimenti in avanti, allora ci riprovano in orizzontale gli uomini di Scaloni, palla persa nuovamente da Messi, l'Inghilterra appena prova a rispingersi in avanti viene bloccata fallosamente, sì, è rugbistica, assolutamente rugbistica questa partita, tra l'altro insomma sono due scuole che ce l'hanno delle nazionali non da poco, Argentina ed Inghilterra, sono falli che fanno poi successivamente spezzettare l'azione e l'avanzata di una squadra, in particolare l'Inghilterra, che adesso si è ritrovata quasi a metà campo a battere un calcio di punizione, due consecutivamente in sostanza, poi la perde la palla però la squadra di Tuchel, ed è un'Argentina che si può velocemente riaffacciare in avanti con il solito movimento di Simeone che riceve stavolta palla a ridosso ormai della bandierina di destra, su di lui c'è Guei, il duello va a terra, tarantolato anche a terra Simeone, l'intervento tra gli applausi della tifoseria argentina da parte di Guei, non c'è però rimessa laterale per l'Argentina, avevo capito male, Spence si incarica della battuta, tra l'altro ha sempre avuto un caschetto protettivo per governare il problema alla mandibola, Spence quest'oggi esterno del Tottenham, ex Genoa, non ce l'ha. Inghilterra che batte questa rimessa laterale quando siamo praticamente al 45esimo, arretrato il tocco verso Pickford degli inglesi, si fa vedere sulla destra ancora James che gode di una certa libertà, riaccentra il gioco l'Inghilterra, si fa vedere, riceve una spinta Gordon, ancora Inghilterra che riesce a andare in profondità con un lancio in avanti di Sandro Martinez, in netto anticipo su Bellingham, sparacchia via in rimessa laterale, Inghilterra che si mantiene in avanti, molto poco accelerata la manovra della formazione inglese, gli uomini in bianco quest'oggi, lungo tentativo di Rice sulla destra per la corsa da parte di Reece James, come potete forse intuire il pubblico è di parte, sono molti più gli argentini, i decibel ce lo dimostra, a meno che non siano semplicemente più rumorosi e più presenti degli inglesi, perché dal punto di vista ottico non riusciamo a distinguere tantissimo le maglie, il bianco, il celeste, la cromaticità è anche condizionata dal rosso che è ovunque in questo stadio. Attenzione a Bellingham, centralmente il duello con Julian Alvarez, non c'è fallo del 9 argentino, al 45esimo può riorganizzarsi l'Inghilterra in possesso di palla, 3 minuti di recupero, ho visto bene, un po' mi stupisce visto che sono state davvero spezzettate le fasi di questa gara, curiosamente. Sulla destra ancora James, un po' più accentrato rispetto al solito, non si allarga la manovra dell'Inghilterra, sembrano tutti un po' più compatti, si rivolgono all'ala sinistra dove c'è Spence, arriva anche Guei, Argentina tutta dietro in questo momento, Argentina tutta ad attendere la scelta d'Inghilterra, che centralmente è intasatissimo il traffico, non può passare lì. La formazione di Tuchel ricorre anche all'uomo in più, che in questo caso è Kane, ha girato verso destra il pallone, rimessa laterale a favore degli inglesi, è pronto nuovamente James, palla ributtata dentro il campo. Due palloni, insomma, quelle cose extra campo, se vuoi, extra gioco che condizionano, no Giovanni?
1: Sì, ma guarda, prima c'è stata una rimessa laterale e tagliafico, c'era un ragazzo che stava cercando di dargli il pallone, lui faceva finta di niente perché è andato a raccogliere quello posizionato a terra, perché sa che ci sono dei secondi entro i quali deve fare la rimessa, ma soltanto dal momento in cui prende la palla. Allora prima ha guardato e poi è andato a prendere la palla da terra per battere il fallo laterale. Cioè sono tutte, vedi, l'esperienza, l'astuzia, no? Di dire non. Allora il piano gara è questo, dobbiamo spezzare il gioco all'Inghilterra, perché se andiamo sul ritmo probabilmente perdiamo. E invece così giocando la mettiamo più dalla parte nostra, perché abbiamo palleggio lento, ripassato, e poi ci sono le invenzioni di Leo Messi.
0: È così, e tra l'altro, insomma, questo vale anche per questi tre minuti di recupero, a sorpresa sono pochini, anche perché insomma il tempo effettivo di gioco è stato molto relativo, sono stati tanti falli, ma eventi eclatanti, a parte il Reaction Break, non abbiamo vissuti. Siamo nel terzo dei tre di recupero, siamo alla conclusione in sostanza di questo primo tempo, con la parziale che rimane di 0-0 fra Inghilterra e Argentina, altri giocatori che cadono inspiegabilmente in un pezzo di campo. Nel frattempo l'Inghilterra rilancia in avanti con il suo centrocampista aggiunto in questa fase, che è Harry Kane, ha capito che c'è da dar manforte a Henderson e a Rice, quindi si abbassa e cerca di fare quello che normalmente va bene in avanti, ovvero la boa, anche in una posizione meno avanzata. E adesso va a riprendere posizione perché è pronto il pacchetto mediana inglese a cercare di confezionare qualcosa per i propri attaccanti, va a attaccare l'area di rigore proprio Kane, sulla sinistra Spencer e Gordon, vediamo se riusciranno a piazzare un cross quando siamo alla conclusione del terzo di recupero. Arriva una palla che Gordon mette in area, c'è una deviazione argentina, palla che sorvola la traversa, l'arbitro credo che non lascerà giocare più. Effettivamente finisce con questo tentativo di cross da parte di Gordon, deviato, palla che poi andava a scendere, non ha minacciato più di tanto la porta, calcio d'angolo eventuale che non sarà battuto. Finisce il primo tempo di Inghilterra-Argentina con il parziale di 0-0, con chiarimenti in corso, perché è stata una gara tesa, condizionata dagli episodi e condizionata anche da una piano gara particolare, diciamo così. Oltre i minuti di recupero si va a riposo sul parziale di Inghilterra 0, Argentina 0, questa semifinale mondiale a tra poco per il secondo tempo, sempre insieme a Giovanni Galli.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto. San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas dopo i primi 48 minuti, compreso il recupero di questa seconda semifinale mondiale. Diciamo che abbaiano ma non mordono Inghilterra e Argentina. Per ora una partita fisica, agonistica, sicuramente meno tecnica. Ciò che in parte ci aspettavamo, forse i tre leoni di Tuchel hanno stazionato quantitativamente un po' di più dalle parti dell'area di rigore avversaria, però lo squillo principale, il messaggio più chiaro l'ha spedito Enzo Fernandez con quella conclusione che si è persa poco al di sopra della traversa della porta difesa da Pickford. Non molto spettacolo, molta tensione, già un giallo per parte, in equilibrio anche la situazione disciplinare, forse l'arbitro, lo statunitense Elfatta, ha atteso anche troppo per mettere mano al taschino, visto che la gara è stata piuttosto ruvida sin dai primi minuti. Ce ne attendono almeno altri 45 più recupero per capire chi andrà a giocarsi la finalissima di domenica contro la Spagna tra Inghilterra e Argentina. Allora, come sempre, tappa a Roma, Saxarubra, Giornale Radio, e poi ripartiamo da Dallas con il secondo tempo di Inghilterra-Argentina.
5: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: GR1.
17: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Una notizia dell'ultima ora: femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe chiamato lui stesso i carabinieri confessando il delitto. I militari arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima, ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. Mentre il centro-sud boccheggia per l'AFA, il nord fa i conti con grandine e violenti temporali. A Buonporto, in provincia di Modena, un automobilista è morto in uno scontro frontale con un'altra vettura sotto la pioggia battente. Nubifragi anche in Veneto e Lombardia, con raffiche di vento oltre 100 km orari e una tromba d'aria nel Bergamasco, alberi abbattuti, allagamenti. Da domani però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo, bollini rossi in 15 città e punte fino a 15 gradi in Sardegna. Parliamo ora della legge elettorale. Alla Camera si è concluso l'esame degli emendamenti, approvato il cuore del provvedimento, ovvero sistema proporzionale, premio di maggioranza e indicazione del Premier. Domani il voto finale, poi il testo passerà al Senato.
18: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'Azzurro Tajani. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR1.
17: Torniamo alla cronaca. È definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, che nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa. Roggero si è costituito, è finita, vado in carcere, ha detto. Matteo Salvini ha definito la condanna profondamente ingiusta e ha lanciato sui social un appello al Presidente della Repubblica affinché gli venga concessa la grazia. È ricoverata in gravità gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni è rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla per oltre mezz'ora da bagnini e personale del 118. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. E in Francia in serata l'Assemblea Nazionale ha adottato in via definitiva la legge sul diritto all'aiuto a morire, era una promessa del programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. 291 i voti a favore, 241 i contrari. Sul tema era intervenuto poco prima Don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Tutti devono essere aiutati a vivere nel momento della morte, queste le sue parole. L'economia, fusioni e scalate bancarie al centro dell'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana a Roma. Il governo rivendica il lavoro fatto, ma è ora di lasciare spazio al mercato.
16: Che il sistema bancario sia solido lo ribadiscono tutti, ma sulle acquisizioni in corso diversi sono i punti di vista. Per il ministro dell'economia è finita l'era dello Stato nel capitale bancario, Giancarlo Giorgetti.
19: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
16: Il governatore della Banca d'Italia dice sì alle acquisizioni bancarie, soprattutto se puntano a rafforzare la sicurezza tecnologica. Fabio Panetta.
20: Il consolidamento in corso. È un processo che può rafforzare gli intermediari e il sistema nel suo complesso, favorendo gli investimenti in tecnologia e sicurezza informatica.
16: Il sistema è solido, riferisce il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana all'Assemblea ABI, e il risico lo rafforza Antonio Patuelli.
21: La biodiversità delle banche, alcune anche protagoniste in Europa, rafforza la concorrenza.
16: Con Alessio Caranzetti, Amalia Carosi, GR1.
17: E in chiusura la notizia di sport, il ciclismo al Tour de France, il norvegese Wärenskiöld vince l'undicesima frazione la Vichy-Nevers, la tappa più veloce nella storia della competizione. Lo sloveno Pogacar resta saldamente in maglia gialla. E noi ci fermiamo qui su Radio 1, continuiamo a parlare di sport, tra poco torna tutto il mondiale minuto per minuto e il secondo tempo della semifinale Inghilterra-Argentina, il prossimo giro 1 alle 23.
22: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
25: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
24: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
26: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
27: Ragazzi, picnic?
28: La montagna mette una fame.
26: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
29: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
30: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
31: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
0: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Torniamo in onda in diretta da Dallas su Rai Radio 1 alle 22 in punto. Siamo nell'intervallo della seconda semifinale di questo mondiale 2026. Ad Atlanta si è giocato poco e non si è segnato per nulla. Dunque ancora 0-0 a metà gara tra Inghilterra e Argentina. Come riassumevamo in precedenza e come ci hanno raccontato Diego Carmignani e Giovanni Galli, che ritroveremo tra pochi istanti, sì, tanta tensione agonistica, anche nervosa, ma poche occasioni vere, direi pochissime da una parte e dall'altra, in una partita segnata dalla contrapposizione dentro e fuori dal campo. Andiamo subito ancora da Diego Carmignani con Giovanni Galli. Diego, il nostro inviato all'Atlanta, gara si potrebbe dire non all'altezza da una parte, in realtà all'altezza delle aspettative, perché le gare di questo livello con questa posta in palio sono spesso così, soprattutto quando poi hanno un significato in ogni caso extra calcistico. L'ha raccontato bene sin da partire dagli inni nazionali che le hanno preceduti. L'Inghilterra, io dico, forse un po' più di quantità nel cercare la manovra, l'Argentina più iniziative individuali, qualche percussione di Messi e quello squillo con la conclusione di Enzo Fernandez, che non è uscita davvero di tanto sulla traversa di Pickford.
3: Sì, è un po' quello su cui riflettevo anch'io, insomma, che quando si alza il livello, poi non so se sei d'accordo, anche l'Argentina in particolare ha avuto dei cali di tensione proprio con, tra virgolette, le piccole contro l'Inghilterra, ha voluto mettere in chiaro subito le cose, ha voluto ringhiare da subito, ha fatto capire che il livello si è alzato, così come da subito la temperatura è bollente, i primissimi colpi sono stati proprio un'indicazione chiarissima. Altra cosa che vorrei osservare è la gabbia in cui sono stati messi da una parte Messi, scusate la ripetizione della parola, e dall'altra parte Kane e Bellingham, con insomma anche le cattive maniere l'hanno ridotti al minimo nel loro raggi d'azione. Poi Kane addirittura a un certo punto nel finale si è dovuto abbassare, diventare quasi un mediano aggiunto per aumentare la densità di uomini a centrocampo, per migliorare la manovra inglese. Insomma, mancano le stelle e infatti sono dei comprimari quelli più pericolosi, ma è una gara che è così tesa, quando si alza il livello abbiamo già avuto modo di vederlo anche nelle gare della nostra nazionale, no? Ai mondiali o agli europei, quando si va verso la fine nessuno concede nulla e si pensa magari anche in questo modo di cercare di sprigionare le proprie forze, le proprie chance magari alla distanza che è stata utile per l'Inghilterra ma anche per l'Argentina, per spuntarla nelle recenti gare a eliminazione diretta. Insomma, verso il finale forse una delle due uscirà, chissà,
2: Giovanni Galli,
3: dopo 90 o più minuti.
2: Ci vorrà ovviamente di più. Giovanni, un flash anche con te, perché tra un po' si riparte. A proposito di mettere le cose in chiaro, ci ha messo un po' a metterle in chiaro l'arbitro Elfat, lo statunitense, due gialli ma ben oltre la mezz'ora, quando la gara si era già scaldata.
4: Sì, non ha permesso uno sviluppo di una gara piacevole, perché credo che le due squadre, l'Inghilterra vuol giocarla la partita, invece l'Argentina vuol vincere una partita sporca. Per cui se l'arbitro non mette un limite, no? E l'ha messo un po' troppo tardi con quei due cartellini, che poi dopo sono stati, abbiamo visto, addirittura soltanto il tirare una maglia, no, neanche uno dei falli, dei tanti falli che sono stati commessi. Per cui ecco, secondo me se continua così, se l'arbitro non interviene, non vedremo neanche un bel secondo tempo.
2: Potrebbe essere una gara ancora nervosa e poco tecnica, sì, più a rigore di regolamento che non per le intemperanze fisiche, come ha detto giustamente Giovanni Galli. Mini spot, poi si riparte, secondo tempo di Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale mondiale. Diego Carmignani ad Atlanta, Giovanni Galli al commento tecnico, a più tardi dagli studi di Dallas su Rai Radio 1.
5: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: La partita
3: si riparte tra pochissimo. Inghilterra, Argentina di nuovo in campo all'Atlanta Stadium, nel cerchio in mediana, con i 10 secondi che sono in corso, scanditi dal pubblico. Un po' di sedie ancora vuote, evidentemente anche quello che offre questo impianto clamoroso di Atlanta, interessante, fuori dagli spalti per i tifosi che sono anche insomma tenuti a essere parti del gioco. Si ferma improvvisamente dopo che è partito il secondo tempo di Inghilterra-Argentina. L'arbitro Elfat fa segno che c'è stata evidentemente una violazione della territorialità, diciamo così. Nel momento della battuta non c'erano tutti 11 da una parte e dall'altra, l'Inghilterra a muovere per prima, l'azzurro della seconda maglia argentina, quello che la muoverà verso destra rispetto alla nostra postazione, invece in bianco l'Inghilterra, la divisa classica, l'azzurro non esattamente quello dell'86, ma l'Argentina ha scelto questa casacca anche perché una delle due doveva cambiare tinta per non confondersi. Argentina che prova un ottimo palleggio in avanti, si disimpegna bene, attenzione, c'è lo spazio per il solito Simeone che è costretto a rallentare però la marcia perché era in posizione di fuorigioco. L'avanzata centrale era quella di Julian Alvarez, il pallone viene ricondotto indietro perché si è ben riprotetta l'Inghilterra, si è rintanata, ha costretto a deviare il proprio percorso centrale Julian Alvarez, andarsene poi sulla sinistra, lì dove normalmente sta imperversando, non facendo sfaceli Leo Messi. Soltanto un'azione, quella che ha portato al giallo di Henderson, ricordiamo, positiva da parte del fuoriclasse, il capocannoniere di questo mondiale Leo Messi, che è stato in realtà secondo me una delle azioni più importanti del primo tempo. È stato filtrante di Julian Alvarez verso Simeone, si è intromesso lì Messi, altrimenti avrebbe messo il giocatore dell'Atletico Madrid davanti alla porta Alvarez. Argentina che continua il proprio palleggio, che è dominante in questo secondo tempo. Come diceva Guido Ardone da studio, l'Inghilterra ha provato maggiormente a creare, l'Argentina ha distrutto. Questo è un po', se vogliamo, il tema dei primi 45 minuti. Qualcosa di diverso possiamo vedere forse adesso, visto che non c'è tutta la foga che abbiamo intravisto nella prima parte di gara da parte dell'Argentina. Forse l'Inghilterra ha deciso di lasciar fare maggiormente. Lungo rilancio ottimo di Martinez, attenzione a Julian Alvarez, Julian Alvarez in area di rigore, Pickford sul primo palo, respinge, palla che resta in area di rigore, ancora l'Inghilterra che riesce a riappropriarsi della sfida, la perde Alvarez defilato, ancora esterno della rete di Alvarez. Avevo appena finito di dire che l'Inghilterra sta lasciando fare, ha cambiato il piano gara e l'Argentina ne ha anche approfittato però, e proprio con Alvarez liberato in area di rigore, un po' molle la difesa inglese, risponde presente Pickford, molle anche in un secondo momento quando sembrava aver fatto di nuovo sua la sfera l'Inghilterra, l'ha restituita Alvarez. Direi che la voglia di andare oltre l'ostacolo dell'Argentina è qualcosa che può fare la differenza in gare come questa, mi sembra ne stia uscendo maggiormente bene l'Argentina. 2:30 trascorsi dall'inizio del secondo tempo, non ho detto che c'è anche un calcio d'angolo a favore della squadra sudamericana con Leo Messi che decide di andare fuori, il fraseggio con Romero, palla restituita a Messi, arriva il sinistro dentro la di rigore, assist, colpo di testa che non arriva da parte di Enzo Fernandez, si allontana il pallone, l'Inghilterra non completa il disimpegno, in scivolata, gran recupero degli argentini, rimane il pallone dalle parti di Messi, attenzione la giocata di Messi, prova ad andarsene nell'area di rigore, è un corpo a corpo con Bellingham, un corpo a corpo con Bellingham che non avevo intuito essere lui a interessarsi della manovra di Messi. Non c'è fallo, dentro l'area, Messi è andato a gambe all'aria. Comunque è interessante, no, questa fotografia della partita, Bellingham che con il corpo fa scudo e allontana il pericolo, e anche Messi che capitombola fuori dal rettangolo di gioco. Un inizio di secondo tempo promettente, 3:30 trascorsi, Inghilterra 0 Argentina 0, lo stiamo raccontando con Giovanni Galli.
4: Sì, è un'Argentina che ha deciso di giocare la partita probabilmente. Abbiamo visto già due iniziative di Alvarez, questa di Messi che era rimasto alle spalle di tutti, si pensava che ci fosse fuori gioco, invece era tenuto in posizione regolare dai due difensori centrali, è andato in questo alla ricerca di una conclusione. Però insomma, Argentina che perlomeno sembra che abbia voglia di giocare questa partita.
3: Ma anche l'Inghilterra non scherza, Spence dentro l'area, il pallone basso verso il dischetto, respinge il muro argentino. Mi sbilancio nel dire che l'Inghilterra ha una maggiore, come dire, eleganza anche nel riuscire con la qualità a spuntarla, ma l'Argentina con i suoi modi spicci la sta spuntando in maniera puntuale. Serve forse un pezzo di bravura di un fuoriclasse, dell'uno dell'altra squadra. Spence comunque ha consentito ora alla formazione inglese di battere una rimessa laterale. Bellingham ha provato la prodezza, il palleggio, diciamo così, ha chiesto troppo a se stesso. L'Inghilterra ha perso un pallone, l'ha recuperato, però palla dietro, si riparte da Guay, il braccetto di sinistra, diciamo, quando attacca l'Inghilterra mi sembra sempre piazzata a tre dietro. Ancora Henderson, prende il pallone, anzi è Kane, ancora lui, centrocampista aggiunto, prende il pallone, lo smista a destra, schiacciatissima qui l'Argentina, rischia molto secondo me, perché arriva un altro tentativo di traversone, stavolta è quello di Rhys James, che trova l'impatto ancora con il muro azzurro dell'Argentina, accelera l'Inghilterra, rimessa laterale, un pallo che non viene fischiato. Argentina di nuovo in possesso palla, attenzione, errore che poteva costare caro, ma è stata una prodezza difensiva di Romero, che in pratica è sgusciato tra due avversari, sembrava un pallone perso sinceramente. Che grosso rischio corso qui dagli argentini, l'hanno spuntata ancora una volta, palla in avanti, attenzione Julian Alvarez, va a disturbare Spence che lo precede, pallone che lascia sfilare Kane, forse involontariamente, cinturato qui Bellingham, ci vuole il giallo per forza, perché insomma è ancora più evidente questa trattenuta rispetto alla precedente che ha portato all'ammonizione di Lisandro Martinez. Stava andandosene proprio Romero, cinturato, placcato, non so se posso anche esagerare quei termini, ma lo stesso Romero che poco fa con un 1-2 di bravura ha evitato che prima Gordon e poi lo stesso Bellingham gli soffiassero un pallone nel pieno dell'area di rigore. Primo ammonito del secondo tempo è Romero, il secondo dell'Argentina. Si aggiungono cose da in qualche modo considerare. Giovanni Galli in questo secondo tempo, secondo me, un po' più animato del primo, anzi direi già abbiamo visto più di quanto ha offerto la prima parte di gara.
4: Sì, perché ho detto chi mancava all'appello nel primo tempo era l'Argentina, perché si preoccupava soltanto di rompere il gioco, no, che voleva costruire che l'Inghilterra, questi scontri fisici andando sempre a giocare sporco. Invece adesso sembra che, ma pur mantenendo sempre posizioni, pur mantenendo attenzione, pur no, sempre avere questa garra addosso argentina, sembra che abbia la voglia anche di giocarla questa benedetta partita, cosa che fino a questo momento non avevamo visto.
3: Potrebbe diventare anche un po' imprevedibile l'epilogo, anche perché qualcosa si vede anche concesso da una parte e dall'altra, interventi al limite, mentre vi parliamo ancora una volta c'è un'interruzione di gioco, i tre minuti appena di recupero nel primo tempo, visto che c'è anche l'hydration break, sono stati un po' sorpresa, ma poco altro si è visto, oltre ai cartellini e le interruzioni di gioco ci sono stati episodi VAR, ci sono stati un paio di diciamo risse verbali, chiamiamole così. Nel frattempo il gioco era fermo perché Lisandro Martinez era andato duro, forse involontariamente, su Spence, che si è toccato l'occhio, si è ripreso a giocare con l'Argentina, possesso di palla, attenzione, centralmente Julian Alvarez prova a fare tutto da solo, porta su di sé due uomini, cede la palla sulla sinistra dove arriva Tagliafico, si fa vedere McAllister, un po' in ombra devo dire, l'uomo però che può entrare tra le linee e fare la differenza negli inserimenti, oltre a far legna e fare un gioco abbastanza invisibile. Enzo Fernandez smista sulla destra dove c'è il tentativo di Simeone, palla arretrata, attenzione al flipper dentro la rigore, Guay per Gordon che rilancia lungo verso Kane, è anticipato però dall'intervento difensivo di Paredes, più argentina, più elastica, quasi calamitato il pallone tra i piedi degli argentini che si muovono in maniera molto compatta tutti intorno al pallone, diciamo, quando ci sono spazi che non vengono lasciati liberi, tranne quello sulla sinistra dove si catapulta Tagliafico, arriva il cross di Molina, basso e veloce, che termina però ampiamente fuori questo tentativo di andare da un estremo all'altro con l'incursione da parte del numero 3 del Lione, uno dei veterani di questa squadra, che aveva provato l'inserimento, una palla bassa ma troppo veloce che è schizzata via, rimessa dal fondo per l'Inghilterra, possibilità degli inglesi anche di risistemarsi visto che sono stati aggrediti, non hanno avuto tantissimo tempo, il pallone tra i piedi, sono rimasti un po' a guardare quelle che sono state le azioni degli argentini che con molta corsa hanno anche creato scompiglio, in particolare un buon Julian Alvarez. Attenzione all'Inghilterra, però approfitta di un mezzo errore difensivo degli argentini, cross nell'area di rigore, la deviazione, il vantaggio dell'Inghilterra, ha segnato Gordon nell'area piccola, il cross basso verso il secondo palo, è spuntato lui, il numero 18 dell'Inghilterra, la soluzione sotto misura, e al minuto 10 della ripresa, la semifinale si è sbloccata, c'è l'Inghilterra in vantaggio, un errore difensivo che ha permesso di rivolgere il pallone sulla destra agli inglesi, il cross basso millimetrico, il precedente lancio lungo credo sia stato sempre di Kane, diventato regista di questa squadra, il recupero palla e il tocco a centro area da parte di Rodgers, che ha trovato la soluzione sotto misura, il cross col contagiro di piatto all'angoletto alla destra del Dibu Martinez, il vantaggio dell'Inghilterra al 10° minuto, ha segnato Gordon, quello che forse è rimasto più sottovalutato rispetto agli altri dell'Inghilterra nel primo tempo, è stato anche nella sua incursione dentro l'area di rigore non tenuto nella degna considerazione dagli argentini, e da sotto misura è arrivato il suo tocco semplice, apparentemente semplice, meraviglioso secondo me il cross basso telecomandato da parte di Rodgers. Insomma, i comprimari stanno facendo la differenza, le stelle stanno a guardare, l'Inghilterra è in vantaggio 1-0 ad Atlanta contro l'Argentina, esploso ovviamente l'impianto della Georgia.
4: Sì, però tutto è partito da un lancio del regista
3: di Kane.
4: Kane, sì. Bravissimo. Questo lancio di 40 metri a cercare Rodgers, la palla è stata respinta e Rice immediatamente l'ha rimesso ancora in moto. Questo cross da destra a sinistra è arrivato, è stato ingenuo Molina che non ha guardato proprio l'arrivo e non ha visto proprio l'arrivo di Gordon, che si è finalmente sbloccato in questo mondiale. Però dobbiamo dar merito a Tuchel, scusami Diego, ma bisogna dar merito a Tuchel perché ha sempre creduto negli esterni.
3: Altro errore, attenzione, l'Inghilterra in area di rigore, Kane non controlla, Inghilterra che sta approfittando degli svarioni argentini, contropiede, scusa Giovanni, sono subito da te, Julian Alvarez sulla destra per Simeone nell'area di rigore, la scivolata, il calcio d'angolo, il calcio d'angolo, e Spence va a esultare con la propria tifoseria per il suo intervento in scivolata, corner per l'Argentina, gara che sta diventando di un livello altissimo, Giovanni.
4: Quello che ci aspettavamo, perché questa è una semifinale del mondiale, abbiamo visto le giocate dell'Inghilterra e adesso abbiamo visto che anche l'Argentina può essere protagonista di questa partita, cosa che fino a questo momento non lo era stata.
3: Battuta d'angolo, Messi, l'Argentina ora dovrà scuotersi, l'ha già fatto con questa incursione di Simeone in area di rigore, imbeccato da Julian Alvarez, l'Inghilterra si sta argentinizzando anche per la grinta che ci sta mettendo, risposta che c'è stata dagli inglesi, poco prima ho preso la linea in realtà perché c'era un'altra palla persa nel cuore dell'area di rigore, credo da Lisandro Martinez, che aveva concesso sulla destra un 2 contro 2 agli inglesi di fatto, ma è arrivato un pallone verso Kane da dimenticare dalla destra in quel caso, credo sempre da parte di Rodgers, che è stato autore però di un assist meraviglioso, ottimo sotto misura il colpo di Anthony Gordon a portare avanti l'Inghilterra. Ripeto ancora una volta, ci sono anche altri giocatori in campo oltre ai classici solisti e stanno facendo la differenza in questa Inghilterra, ma nemmeno possiamo dire diversamente per l'Argentina, che arriva al tentativo lungo a cercare l'eventuale deviazione del difensore che si è alzato, si è aggiunto agli attaccanti, mi pare proprio Romero abbia partecipato a questa manovra, ma è troppo lungo il pallone, sorvola anche Pickford, nel frattempo viene riproposta l'azione che ha portato al vantaggio inglese e l'esultanza di Beckham insieme a Beckham e signora, davvero scatenatissimo, molto molto sentita, lui che è stato anche protagonista in negativo e in positivo di confronti tra Inghilterra e Argentina. Attenzione a Pickford, la pressione, stava perdendo l'equilibrio e stava perdendo insieme all'equilibrio anche il pallone. Simeone trova un pallone, Messi, giocata dentro l'area di rigore, arrivano su di lui, entra, allontana nel pericolo, ancora Argentina, Enzo Fernandez, poi Paredes, cerca McAllister in un fazzoletto di girarsi, questa combinazione tutta di prima fuori dall'area, palla a terra, vede un difensore monumentale dell'Inghilterra, Harry Kane, è ovunque, è davvero ovunque, qui ha sbrigato una faccenda difensiva intricatissima, si è in pratica messo tra McAllister e Messi, ha interpretato benissimo quello che stava costruendo il giocatore del Liverpool e poi ha allontanato, ha messo in rimessa laterale come un navigato difensore sa fare, lui che insomma per chi non lo sapesse ha una serie di considerevoli di gol, è un attaccante puro, ma quest'oggi sta diventando il tuttocampista dell'Inghilterra, esaltante Harry Kane, minuto 16, 1-0 per l'Inghilterra sull'Argentina, l'insistenza dell'azione sudamericana con l'Inghilterra che rimane tutta dietro a proteggersi, a evitare il peggio, ma è anche vero che insomma è una gara che si è un po' slacciata rispetto al primo tempo, stanno arrivando dei cambiamenti di fronte, da un po' l'Argentina sta esercitando una maggiore pressione, abbiamo visto anche però un'Inghilterra che bene si era distesa anche dopo il vantaggio, ci prova da fuori l'Argentina, in questo caso è stato di Enzo Fernandez, ancora da parte dell'uomo del Chelsea, una botta dal basso verso l'alto, termina sopra la traversa, siamo al 16esimo, ricordo il parziale 1-0 tra Inghilterra e Argentina, dopo 10 minuti della ripresa l'ha sbloccata la formazione guidata da Tuchel con una rete, la prima in questo mondiale di Anthony Gordon.
4: Sì, stavo dicendo appunto che è anche merito dell'allenatore di Tuchel, perché ha voluto fortemente gli esterni in questa squadra, esterni che fossero protagonisti della partita, e qui è venuto proprio da loro due, da un cross di Rogers e la chiusura sul secondo palo di Gordon, con la grande regia di Harry Kane, perché tutto è partito da un suo lancio di 50 metri.
3: Entrambe le azioni pericolose dell'Inghilterra in realtà nascono anche da una sbavatura, io credo entrambe le volte, di Lisandro Martinez, che nel primo caso ha respinto male quella che è stata la sventagliata di Kane, anche un'altra chance concessa, è stato il numero 6 a avere difficoltà. Attenzione a Messi, chiede un doppio triangolo ai propri compagni, palla che viene respinta dal muro inglese, siamo in una zona centrale d'attacco dell'Argentina, si aggirano in zona tiro, in questo caso McAllister governa un pallone complicato, davvero altissima densità di giocatori argentini che forse si stanno un po' troppo pestando i piedi, ora McAllister trova un pallone sempre sulla lunetta, palla che si impenna, allontanata dagli inglesi, continua l'azione della formazione guidata da Scaloni con Molina che mette giù un pallone, chiama l'azione avanzata anche Romero, tutta l'Argentina nella metà campo inglese, ancora Molina, sulla destra c'è la possibilità di corsa da parte di Simeone, sempre in posizione sospetta però costretto a tornare sui suoi passi, taglia Fico da una parte e Simeone dall'altra, in pratica sono lì pronti a scattare, ammesso che arrivi un pallone giocabile per un fuorigioco che deve essere però scongiurato, qui si sceglie in realtà la via di mezzo dove stava transitando Julian Alvarez, arriva l'intervento di Guei che interpreta benissimo, allontana di molto, rimessa laterale da quest'altra parte in zona difensiva dell'Argentina che deve inseguire, siamo al minuto 18, sta facendo la partita Messi, si libera di Gordon, Messi un'altra serpentina, una di troppo, Gordon proprio lui riesce nel raddoppio, Inghilterra che in maniera sbilenca però rinvia quasi orizzontalmente, controlla Kane, attenzione, posizione di pivot da parte del numero 9 che allarga verso Rogers, la corsa e l'anticipo in questo caso di Lisandro Martinez, contropiedi dell'Inghilterra che possono essere letali con tutta la pressione dell'Argentina e gli spazi che si aprono, Rogers e Gordon in particolare da tenere in considerazione quando c'è uno con i piedi educatissimi come Harry Kane. Anche qua Giovanni si è travestito da trequartista, forse insomma da uomo, da pirlo diciamo così, per cercare di illuminare il gioco, non è andata bene.
4: No, è un giocatore che lega e ripeto, essendo Tuchel un maniaco degli esterni, chiede questo lavoro a Kane di uscire fuori, lasciare lo spazio dove uno dei due esterni, a seconda da dove arriva l'azione, il lato opposto deve attaccare, no, centralmente, dove è riuscito lui a portare via il difensore avversario. Però adesso io credo che è stato messo Nico Gonzalez, no, l'Argentina. Sì. Credo che però serva Lautaro, perché tutti sono giocatori di movimento, anche Julian Alvarez, visto come gira, come si muove, hanno bisogno però di un riferimento dentro l'area di rigore. Mi aspetto al più presto che possa entrare Lautaro Martinez.
3: È entrato Nico Gonzalez, è uscito Leandro Paredes, tutt'altro giocatore, pertanto possiamo parlare di una Argentina che è costretta ad osare. Io, insomma, per chi ha seguito questo mondiale, ricordo, attenzione, l'Argentina era di rigore, il cross, l'intervento difensivo di testa clamoroso ad evitare il peggio, era stato un perfetto assist aereo, credo di Tagliafico, che si era spostato in avanti.
4: No, di Nico, della Nico linea Gonzalez.
3: È stato proprio Nico Gonzalez, sì sì.
4: Nico Gonzalez,
3: è
4: sì,
3: vero.
4: Sì.
3: Su Tagliafico è arrivato l'intervento, però era andato di testa in pratica a cercare la deviazione. Stones in volo, ruotando in pratica rispetto alla sua precedente posizione, ha recuperato la posizione stessa e ha evitato appunto la deviazione di Tagliafico, che mi sembra comunque in leggero ritardo rispetto a Stadica, rispetto alla sua precedente posizione, ha recuperato la posizione stessa e ha evitato appunto la deviazione di Tagliafico, che mi sembra comunque in leggero ritardo rispetto a Stones, che gli ha chiuso anche

0: Gomez ha negato il raddoppio, non è troppo difficile. Kane ci prova da fuori, ancora Inghilterra che recupera un pallone, Argentina che perde troppe palle, forse la troppa foga sta diventando una alleata in negativo stavolta della formazione guidata da Scaloni. Dentro Nico Gonzalez, fuori Paredes, ribadisco quello che avevo abbozzato prima, un giocatore più d'attacco ovviamente, quello che ha disputato una stagione così così con l'Atletico Madrid e che conoscenza di Juve Fiorentina. Fuori Paredes che a centrocampo è uno che ci mette fosforo. Messi, attenzione, allarga sulla sinistra, Nico Gonzalez, palla di ritorno, ancora l'Inghilterra che si protegge bene con Declan Rice, sparacchia in calcio d'angolo. Stiamo vedendo soluzioni brillanti dell'Argentina, stanno arrivando palloni utili, spazi e anche tentativi nel cuore dell'area con interventi al limite da parte della squadra britannica che riesce a salvarsi per il rotto della cuffia, ancora una volta in questo caso con Rice. Stavo anche accennando al fatto che questa Argentina è una squadra da inseguimento in questa fase ad eliminazione diretta dei mondiali, quindi forse si trova meglio in questa condizione di svantaggio. Magari staremo a vedere se l'Inghilterra saprà resistere a approfittare al meglio anche degli spazi concessi all'inseguimento del pallone Rodgers, ma è ancora Argentina che è totalmente rivolta in attacco. Siamo a metà della ripresa in questo istante, 1-0 Inghilterra, allarga Julian Alvarez, tentativo di cross, arriva sull'esterno della rete con l'intromissione da parte di Spence, nuovo calcio d'angolo, ancora una sortita argentina nell'area di rigore. Può scuotersi questa squadra, anche trovare energie e soluzioni e interpreti a sorpresa, è stata nelle anche recentissime partite capace di riprenderle, è stata capace di trovare, come detto, insomma anche soluzioni alternative. Adesso arriva il calcio d'angolo, esce bene Pickford che allontana con il pugno, rimane negli argentini il pallino, 24esimo, 1-0 Inghilterra, non c'è il break dell'arbitro ancora, approfitterà forse l'Argentina in questo momento positivo, colpo di testa, Pickford su Nico Gonzalez, sulla linea, ha tolto la palla dalla porta, cross di Messi a centro area, un cross potente anche con, bastava un tocco appena per rendere la palla imprendibile, velocissima, troppo centrale, e ancora Pickford, uno dei portieri più sottovalutati forse della storia, con il recupero della posizione, Nico Gonzalez sulla linea, è andato ancora vicino al gol del pari, minuto 24, hydration break, 1-0 Inghilterra sull'Argentina tra poco.
1: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!

0: ancora Atlanta, ancora semifinale mondiale, con sospetto che possa in questo momento essere cambiata la partita, anzi la certezza che la partita è cambiata, con il vantaggio, lo ricordo, di Gordon. Inghilterra avanti di una rete al decimo minuto, due parate di Pickford, però prima e dopo di questo evento decisivo, Argentina che si sta riversando in avanti, è ancora in corso il break per l'idratazione, ci saranno anche dei cambi ed è evidentemente un'Inghilterra da battaglia, quella che vedremo d'ora in poi, dentro Consa, dunque un difensore, per proprio l'autore del gol che è Gordon, forse eccessivo questo cambio, ma dall'altra parte ricordiamo anche che è entrato Nico Gonzalez per Paredes e chissà se quella che stiamo per vedere è una contromossa abbastanza eclatante, dentro De Paul, Otamendi, fuori Enzo Fernandez, fuori Simeone, anche dentro Montiel, insomma quattro cambi nell'Argentina, vedremo un'altra gara per questo time out che alla fine è l'hydration break che evidentemente porta consiglio. Giovanni Galli.
1: Sì, intanto l'ingresso di Nico Gonzalez ha messo in grande difficoltà la difesa inglese e infatti immediatamente Tuchel ha messo in campo Consa, un altro difensore che andrà a coprire, probabilmente si metteranno a 5 dietro, probabilmente 3 con 3 centrali, proprio per cercare di contrastare appunto Nico Gonzalez, che già in 2-3 occasioni, soprattutto sui colpi di testa, ha impegnato Pickford. Poi vediamo adesso quali sono le contromosse da parte di Scaloni, perché l'ingresso di Montiel va bene a fare il terzino destro, però c'è Otamendi che è entrato al posto di Lisandro e De Paul al posto di Fernandez. Non è che abbia cambiato chissà cosa, ha cambiato soltanto uomini su uomini, ruolo per ruolo. Io ripeto, mi aspettavo l'ingresso di Lautaro Martinez, perché l'Argentina avrebbe bisogno di avere veramente un centravanti d'area di rigore, un uomo degli ultimi 16 metri.
0: Tra l'altro, insomma, dei quattro giocatori dentro nell'Argentina, il più pericoloso è Nico Gonzalez, di fatto Montiel e Otamendi possono prendere il ruolo degli uomini che sono usciti, ovvero Molina e Lisandro Martinez, fuori anche Simeone, dentro De Paul, l'ha ammonito Lisandro Martinez, battagliero, ma è stato secondo me colpevole su due azioni dell'Inghilterra, una in particolare quella del gol in cui ha regalato palla dopo il lancio di Kane. Ora subito Argentina avanti, cross teso, porta la nostra destra, sta cercando di attaccare, bellissimo cross, ha messo ancora fuori un'Inghilterra costretta a proteggersi. Sono sempre, insomma, sospetto sempre che si esageri troppo nell'attesa, nell'ammazzare la partita come l'Inghilterra sta facendo, poi rischi grosso, ma evidentemente anche una piano B per le ripartenze. Tuchel, adesso il più avanzato è Kane, che fa da primo disturbatore nel possesso palla degli argentini, che passa da De Paul, il play più arretrato, adesso chiama all'avanzata anche l'appena entrato Montiel sulla sinistra, va a in qualche modo farsi vedere il numero 4 dell'Argentina, giro palla sulla destra, proprio Montiel che cerca
1: ti avevo anticipato.
0: Prego.
1: Scusami Diego, come ti avevo anticipato, difesa a 5, se vedi vediamo James largo, Conso che fa braccetto con Stones centrale, Guay
0: De Paul, attenzione, palo dell'Argentina con McAllister, palla che resta lì, schizza via, continua l'azione l'Argentina, una saetta, sempre questi cross tesissimi in area di rigore che devono essere solo deviati e rivolti verso la porta, stavolta è stato McAllister, De Paul, triangolazione, largo Montiel, altro cross, altro tentativo, sempre di McAllister, intervento difensivo dell'Inghilterra, Kane mette giù il pallone, prova ad andarsene, non può, certo, fra 5 argentini tentare un'azione personale, siamo addirittura ancora nella metà campo dell'Inghilterra, solo Argentina in pratica dopo il gol, Julian Alvarez sulla destra, De Paul ancora per Montiel, cross di De Paul, lo stacco di testa sempre di McAllister, centrale, para Pickford, fa sua la sfera, si lamenta perché c'era stato un accenno di calcetto da parte del centrocampista del Liverpool, insomma gara che, come stavi dicendo Giovanni, vede un Inghilterra a 5 dietro ad attendere, e i cross dell'Argentina sono sempre veramente efficaci e pericolosi, e lo sa bene evidentemente questa squadra.
1: Sì, ma la cosa mi sorprende, perché voglio dire, si sa quali siano, no, le caratteristiche in Inghilterra, no? Si gioca molto su questi palloni, su questi cross, su questa lotta, sui palloni aerei, e invece qui c'è l'Argentina, a parte che stanno facendo dei cross tagliatissimi, e anche in questa circostanza McAllister è arrivato, la palla era a 70 centimetri da terra, l'ha colpita, per cui mi sembra che la difesa dell'Inghilterra sì ha aumentato di un elemento, ma non mi sembra, ecco, così irreprensibile e così attenta come lo è stata fino a questo momento.
0: Montiel è diventato un fattore nel suo ingresso in campo, è sempre largo e libero, continua nelle triangolazioni che sul lato dei destri della attenzione, dentro l'area, Nico Gonzalez anticipa Pickford, palla che scorre via, non arriva la deviazione. Ha deciso di piazzare sul palo lungo un tentativo di assist, sempre di destra, sempre su una palla che viene col contagiri piazzata dentro l'area. Questa volta credo sia stato Messi a scodellare, da rivedere forse la posizione di Nico Gonzalez, che ha deciso per la via di mezzo, non è stata una buona idea. Una palla un po' più arretrata avrebbe trovato Julian Alvarez, sfilata fuori. Occasioni che fioccano, siamo al 33esimo, resiste l'1-0 tra Inghilterra e Argentina, ma Nico Gonzalez davvero lasciato continuamente libero di andarsene sul secondo palo e a creare scompiglio. Qui la via di mezzo non è stata così efficace, a dirla tutta.
1: No, ma la domanda mi viene spontanea, Diego, ma perché ha regalato un tempo all'Inghilterra? Perché questa Argentina, che stiamo vedendo, mette in difficoltà sul piano del gioco, sul piano delle azioni, sul piano delle occasioni, sta mettendo in grande difficoltà l'Inghilterra, perché ha dovuto aspettare di subire il gol per iniziare a giocare veramente questa semifinale.
0: Messi viene fermato non fallosamente, ripartenza di Rodgers sulla sinistra, affiancato da Kane, 4-3, Rodgers in porta. C'è la chiusura di McAllister che l'aveva inseguito, palla che rimane tra i piedi degli inglesi, è un qualcosa di molto raro, soprattutto dopo il break di metà tempo. Sbagliano qua nella gestione, trova spazi l'Argentina, più uomini proiettati in avanti, è difficile anche decifrare bene come si sta piazzando l'Argentina. Ad esempio De Paul adesso è passato a gestire questo pallone sul centro-sinistra, posizione di trequartista, praticamente McAllister è attaccante aggiunto nell'area di rigore a raccogliere i traversoni che stanno arrivando da Messi in particolare, che è molto lontano dalla zona d'attacco, anche da De Paul. Ora vanno a scambiare proprio i due, attenzione alla zona tiro qui, perché si sta facendo vedere lo stesso De Paul, pronto alla corsa in avanti Nico Gonzalez, le sue incursioni partendo diciamo alle spalle del difensore. Messi trova un pallone, stiamo assistendo a una gara in cui c'è poco sprint, diciamo molto di posizione questo gioco. Messi sbaglia qui a manovrare e a indirizzare la palla, è costretto a rincorrerla all'indietro lontanissimo Enzo Fernandez, poi a sua volta rivolge la palla dalle parti del Dibu Martinez. Ancora il ritmo dell'Argentina che si ferma però quando raggiunge la tre quarti, ripartenza di Tagliafico centralmente, McAllister, intanto lo speaker annuncia i 68.000 presenti qui ad Atlanta. Si posiziona De Paul in zona tiro, l'ex udinese, una pennellata sulla destra per Montiel, trova uno spunto, restituisce il pallone all'indietro, attenzione, arriva Romero probabilmente con il tentativo di cross, spalle alla porta, Messi viene fermato da Henderson, ancora Argentina centralmente, zona tiro, Tagliafico centralmente, McAllister contro cross, tentativo in acrobazia di Nico Gonzalez, non arriva sulla palla, riesce a riassorbire l'Inghilterra, poi c'è fallo subito da Kane. Davvero qualcosa sta per accadere, sempre nell'area di rigore c'è qualche pericolo, area di rigore inglese, ma ora ascoltando le parole di Giovanni Galli, forse Scaloni manda dentro il Toro Martinez ed è fuori Tagliafico.
1: Sì, farà fare tutta la fascia a Nico Gonzalez, che lo ha fatto ai tempi della Fiorentina, lo ha fatto ai tempi della Juventus, e metterà Julian Alvarez, Messi e un po' più indietro, perché stasera è molto in veste di rifinitore. ha tirato poco in porta Messi stasera, ma ha servito degli assist spettacolari ai suoi compagni. Non sono stati fortunati fino a questo momento, perché sinceramente l'Argentina meritava il pareggio, meritava un altro risultato. È sotto colpevolmente, dico colpevolmente, perché avendo visto dal momento che è andata sotto nel risultato, abbiamo visto un'altra Argentina, un'Argentina coraggiosa, un'Argentina che ha giocato questa partita e sta meritando, no, di poter raggiungere il pareggio, cosa che insomma sta diventando sempre più dura.
0: Dentro O'Reilly, dentro credo anche un altro difensore, se non vedo male ci potrebbe essere anche una chance di vedere Dan Barn, insomma, diciamo con la sua elevazione, la possibilità di mettersi nel centro dell'area, effettivamente è così. Dentro O'Reilly, dentro Burn, ma soprattutto c'è un infortunio, quello nell'Inghilterra di James, che costringe ai ripari evidentemente Tuchel, fuori anche Rice, che tra l'altro sta giocando in maniera abbastanza limitata, visto che ha avuto un virus in questi giorni, in questo mondiale, è riuscito insomma a ritagliarsi comunque spazio, essere essenziale per l'Inghilterra, essere comunque in campo. Siamo al 38esimo, l'Inghilterra avanti 1-0 sull'Argentina, una gara che ha avuto un senso unico dopo il gol di Gordon, ricordiamo, al decimo della ripresa. Sta uscendo fuori l'Argentina, sta resistendo anche con interventi al limite del leggendario, direi, l'Inghilterra, perché ci sono state delle chiusure proprio al limite che sono state salutate come dei gol, ma le chance non mancano. Centrale nell'attacco dell'Argentina, lo vediamo ora, Lautaro Martinez, è proprio un centravanti, il centravanti che reclamava Giovanni Galli poco fa. Alle sue spalle, diciamo, McAllister, pronto anche lui alla soluzione spesso aerea, e aggirandosi sui lati provano a piazzare degli utili traversoni. C'è Romero come seconda punta nell'Argentina, Giovanni ad affiancare Lautaro, ma ci prova da fuori De Paul, va a sbattere su un giocatore inglese, insomma sarà un monologo argentino, sarà una Inghilterra tutta indietro, visto che tra le due punte, gli uomini più avanzati, c'è anche un difensore come Cristian Romero, che abbiamo conosciuto in Italia ad esempio nel Genoa, che sta ancora presidiando l'area di rigore attendendo questi possibili cross. Attenzione al tentativo che arriva dalla sinistra, accentrando il gioco De Paul, allarga su Leo Messi. Messi, il traversone, la pennellata troppo lunga sui tabelloni pubblicitari, sempre un brivido Giovanni quando arriva un traversone verso il secondo palo, e in questo caso Pickford ha letto benissimo la traiettoria. Sospiro di sollievo per gli inglesi, frustrazione degli argentini. Siamo entrati nel minuto 40 della ripresa, avanti ancora l'Inghilterra sull'Argentina. L'Argentina che sta inventando qualsiasi soluzione pur di aumentare la densità di giocatori nell'area di rigore per la deviazione vincente, che significherebbe pareggio.
1: Sì, ma anche Tuchel in questo momento mi sembra che ce la stia mettendo tutta, perché ha messo Barnes a fare il braccetto di sinistra nei tre difensori centrali, e O'Reilly addirittura nei quattro di centrocampo, ha messo soltanto giocatori difensivi, per cui regala.
0: Botta da fuori, centrale Pickford, l'alza sopra la traversa, l'alza da fuori ancora per la terza volta in questa gara Enzo Fernandez, centrale, questa soluzione che si stava abbassando, non so se sarebbe onestamente terminata sotto la traversa, però era una saetta pericolosa. Altro intervento di Pickford, calcio d'angolo, Messi ancora riceve il pallone dopo la battuta, lato corto dell'area, fuori verso De Paul, Fernandez, il pareggio Fernandez dell'Argentina, il tocco su Enzo Fernandez, al 41esimo sull'assist arretrato di Messi, la stoccata sotto la traversa, aveva provato tre volte Enzo Fernandez da fuori, questa volta il tocco potente ha bucato le mani di Pickford per il pareggio dell'Argentina. A 5 minuti dal 90esimo il pari, la firma, ed è il suo secondo gol in questo mondiale di Enzo Fernandez. Ha scambiato dalla bandierina con Messi, palla di ritorno e da fuori è andato al colpo potentissimo, precedentemente in effetti era stato toccato da De Paul il pallone, diciamo è stato un tocco propizio per l'assist arretrato di Messi dai 25 metri, la palla che è andata a mezza altezza a bucare Pickford, non angolatissima a dir la verità, forse c'è da verificare la posizione di Messi sulla palla di ritorno da parte di De Paul. Il gol è convalidato naturalmente al minuto 41, Enzo Fernandez per il nuovo risultato di parità ad Atlanta, si riprende a giocare, c'è stato in effetti un check per quella posizione lì, a tra pochissimo forse per la ripresa del gioco. Giovanni Galli.
1: Sì, ma anche questo, quando ti ho detto prima che Tuchel, mettendo tutti questi difensori, ha creato una linea soltanto da un calcio d'angolo, e se tu lasci al limite dell'area un calciatore che ti ha fatto vedere che non ha paura nel rischiare il tiro da fuori come Fernandez, Messi gli ha servito veramente un pallone, lui era liberissimo, ha fatto il primo controllo, non ha colpito neanche di collo pieno, l'ha messa col mezzo interno sul palo più lontano. Pickford forse qualcosa in più avrebbe potuto fare.
0: Anche il piazzamento secondo me, Giovanni, era un po' tralasciato dal portiere dell'Inghilterra che finora aveva risposto presente, forse un po' coperto, ma diciamo che era stato avvertito che aveva il piede caldo Enzo Fernandez, poco prima aveva alzato sopra la traversa quell'altra rasoiata da fuori, quindi insomma la sbavatura di Pickford sta costando il pareggio dell'Argentina. Pickford che aveva salvato l'Inghilterra a ripetizione nel corso di questa partita, diciamo il risultato è corretto.
1: Sì, il risultato è corretto, l'Argentina l'ha recuperata con merito e adesso vediamo questi ultimi minuti, perché mi sembra che l'Argentina ormai stia quasi volando e l'Inghilterra abbia un terrore proprio di subire il secondo gol.
0: Ancora in Argentina, ancora evidentemente approfittando del momentum che sta vivendo, assolutamente sulle ali dell'entusiasmo. Se c'è una squadra ora che ha una spinta emotiva per cercare di capovolgerla la gara, è evidentemente quella sudamericana. Subito un cross dentro l'area di rigore, il gioco si è fermato perché un giocatore dell'Inghilterra è rimasto a terra, c'è stata una zuccata probabilmente, stanno riproponendo nel frattempo il tiro di Enzo Fernandez, di giustezza come osservava giustamente Giovanni Galli, non tanto potente, è stato a mezza altezza, maligno però, è andato a spiovere in maniera da tradire il portiere dell'Everton, inquadrato mentre il gioco fermo anche Mick Jagger che scuote la testa, problemi fisici e anche un intervento per capire se Stones può continuare a giocare, visto che è stato un colpo alla testa, il gioco è stato per forza fermato, anche i giocatori dell'Argentina cercare di far cambiare idea all'arbitro, ma insomma, un giocatore ha avuto un colpo alla testa, deve fermarsi. Di Enzo Fernandez la conclusione da fuori che sta facendo la differenza in questo secondo tempo, ha pareggiato il gol, lo ricordiamo, in apertura firmato da Anthony Gordon, anche un po' a rappresentare la differenza e le soluzioni che diventano a tratti inevitabili nelle due squadre, sulle fasce in pratica ha costruito il gol dell'Inghilterra con un'azione in velocità, qui invece un fortino che è stato costretto ad essere edificato davanti a Pickford è crollato soltanto con una soluzione da fuori, un jolly pescato dalla distanza, anche se lo zampino di Leo Messi è stato incisivo. Nel frattempo siamo nel corso del 90esimo, sapremo a breve se Stones potrà reiniziare la sua partita, sapremo anche quanto sarà lungo il recupero. Giovanni Galli.
1: Sì, adesso questo infortunio a Stones ha rotto forse il ritmo all'Argentina e ha dato modo a 9 minuti di recupero.
0: 9.
1: E ha dato modo all'Inghilterra magari di poter ragionare, di poter rimettere un po', no, a posto le idee, perché veramente l'Inghilterra era in grande difficoltà, pur avendo messo due difensori in più, non riusciva a porre rimedio a tutti gli attacchi dell'Argentina. Perciò qui infatti De Paul prima era andato dall'arbitro chiedendogli appunto di questo ritmo che era stato interrotto da parte dei giocatori inglesi.
0: De Paul adesso si riprende a giocare, allarga sulla destra dove c'è Messi, il tentativo di imbucare in area di rigore, ancora Messi, intasatissima area di rigore, lotta Spence, pulisce il pallone per la ripartenza inglese, si fa vedere di nuovo Bellingham che è stato anche insomma partecipe delle azioni difensive della sua squadra, prova a ottenere una rimessa laterale ma arrivano su di lui in due, non riescono, e riescono anzi a far mantenere sul rettangolo di gioco la sfera. Siamo da quest'altra parte, sulla sinistra c'è Nico Gonzalez, importante il suo apporto nel momento in cui è entrato in campo per dare sprint all'Argentina. Ancora Nico Gonzalez, centralmente McAllister, da fuori, palo, ancora un palo di McAllister, rimane il pallone nell'area di rigore. Spence riesce ad allontanare, si continua a giocare, Messi sulla destra, il cross dentro l'area di rigore e gol dell'Argentina. Chi c'è? Chi con c'è? Il toro, Lautaro Martinez al secondo minuto di recupero, infinito Messi, cross sulla testa di Lautaro Martinez sul secondo palo, sorvolata la difesa dell'Inghilterra, l'incornata del toro e il gruppone argentino che festeggia, esplode l'Atlanta Stadium, le lacrime inglesi, l'Argentina è passata in vantaggio, un'Argentina infinita, l'ha ripresa, l'ha rimontata, la sta vincendo, possiamo dirlo a questo punto, con pieno merito. Inghilterra 1, Argentina 2, l'incornata vincente di Lautaro Martinez.
1: Assolutamente sì, un'Argentina che ha regalato tre quarti di partita, all'Inghilterra, e poi dopo quando ha deciso di giocare, quando ha deciso di mettere in mezzo, di mettere in campo quelle che sono le sue doti, quella che è la sua qualità, ha la stravolta la partita, ha messo la gabbia all'Inghilterra, e devo dire che un po' di responsabilità, lasciamelo dire come ho fatto i complimenti sul gol dell'1-0, un po' di responsabilità ce l'ha anche il suo allenatore, perché ha arretrato troppo. Non ci si difende mettendo più difensori, ci si difende mettendo giocatori che ti tengono la palla lontano dall'area di rigore, e qui li ha tolti tutti, ha messo soltanto che difensori, si è portato il pericolo dentro casa. Questo è quello Tuchel, però l'Argentina strameritato di ribaltare la partita.
0: È quello che abbiamo sottolineato, Giovanni, nel momento in cui essere troppo schiacciati come stava facendo l'Inghilterra era un pericolo costante a cui si esponeva, e poi i jolly nella tasca dell'Argentina sono infiniti, è una squadra che trova forze anche quando è in difficoltà, anche in inferiorità numerica, anche quando insomma boccheggia, arrivano poi le perle, anche l'assist di Messi col contagiro non va direi in secondo piano, perché lo zampino c'è anche quando magari in questo caso non facendo da attore non protagonista, diciamo così, è arrivata l'incornata di Lautaro Martinez, invocato anche dal nostro Giovanni Galli come possibile utile elemento per scassinare l'Inghilterra, ha risposto presente il toro dell'Inter, che diventa a questo punto sempre più uno dei uomini principali di questa squadra che vede la finale. Siamo, lo ricordo, a 5 minuti dall'inizio del recupero, 9 sono stati concessi, l'Argentina nel finale l'ha rimontata, prima con un calcio da fuori di Enzo Fernandez, poi con un'incornata di Lautaro Martinez, aveva iniziato le danze del gol Gordon a inizio secondo tempo, una ripresa che ci sta entusiasmando rispetto a una prima parte di gara davvero soporifera. Inghilterra che è costretta ad attaccare, sulla destra il cross teso, l'intervento difensivo di Nico Gonzalez, cambiano veramente i ruoli da una parte e dall'altra. Argentina che a forza di attaccare aveva colpito anche due pali con McAllister, si è avvicinata al bersaglio grosso. Inghilterra adesso che cambia assolutamente il proprio approccio, anche l'Argentina forse non dovrebbe difendersi in maniera così assolutista come sta facendo. Ci sono anche dei cambi nell'Inghilterra per l'assalto finale, gli ultimi due a disposizione di Tuchel sono Tony e anche Rashford, evidentemente uomini d'attacco. Esce Spence, uno dei migliori dell'Inghilterra, esce anche Stones, 5 cambi, c'è anche l'ammonizione di De Paul a completare questo pacchetto, diciamo, di informazioni collaterali, con l'Inghilterra che si avvia ad un forcing finale. Crotta alla destra da Rogers, tentativo e il colpo di testa a liberare, rimessa laterale appena dentro l'area di rigore, in tuffo per l'Argentina e dunque si difende. Sesto minuto dei 9 di recupero che è appena iniziato, sarà anche qualcosa in più penso il festeggiamento per il gol, durato almeno un paio di minuti, quindi attendiamoci un recupero extra large. Palla arretrata, Pickford, Inghilterra con 4 punte in sostanza, ora un lancio in avanti, Kane prova ad allungare in avanti per Rashford, centralmente Romero, rilancio di prima verso Messi che credo rimarrà più avanzato degli altri, diciamo che salvaguardato il talento, avere un uomo in più del genere deve essere lì pronto per scattare e non partecipare diciamo a questa azione difensiva perpetua che animerà i minuti finali della partita da parte dell'Argentina. Rilancia proprio in direzione di Messi, viene anticipato però dalla chiusura di Guay, ancora Inghilterra sulla destra, è stato Rogers ad essere forse trattenuto, si continua a giocare, Pickford raggiunge praticamente il centrocampo, rilancio con il sinistro lungo su Kane, non fa altro che andare a depositare il pallone Pickford tra le mani di Martinez che resta a terra, ha avuto un risentimento muscolare, era andato giù anche nel cuore dell'area di rigore l'attaccante aggiunto di questo forcing dell'Inghilterra, vale a dire difensore Bourne, si rialza anche lui, rilancio del tipo Martinez lunghissimo alla caccia di Lautaro Martinez, si spende in una rincorsa inutile, era abbastanza netto che la traiettoria terminasse fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale inglese indietro verso Pickford, festeggiano, c'è una pignolata da parte degli argentini forse con troppo anticipo, però si è ammutolito il tifo inglese, questo bisogna dirlo anche per un'interpretazione degli stati d'animo, ho visto inquadrata gente in lacrime dell'Argentina per la gioia, lacrime di ovviamente incredulità e anche quelle abbastanza sconsolate, in particolare di tifosi attempati inglesi vestiti da crociati. Siamo dentro l'ultimo minuto di recupero dei 9 concessi, vedremo se sarà qualcosa in più, si è un po' frenato l'impeto dell'Inghilterra. Giovanni Galli.
1: Sì, è un'Inghilterra che è stata colpita, quasi affondata possiamo dire, ormai manca un minuto alla fine, tu che stai cercando, mettendo dentro centimetri.
0: Attenzione in velocità, palla dentro l'area, allontana la difesa argentina, ripartenza ora condotta da Messi, giocatona su O'Reilly, accentra il gioco, ancora l'Argentina, contiene un calcio di punizione che sta di vittoria. Giovanni Galli.
1: Sì, adesso si accende una rissa, Messi. Ma adesso sono i giocatori di talento, adesso vedi Messi che va nella sua metà campo per ricevere la palla, si fa fare fallo, sta a terra, porta la partita al 9° minuto di recupero, poi la palla andrà a Nico Gonzalez, è logico, l'Argentina farà di tutto per portare, tenendo la palla senza buttare via ma cercando di subire falli per arrivare al 99esimo o al centesimo forse.
0: Siamo oltre, siamo al centesimo, ti comunico che siamo dentro al centesimo minuto, forse il nome di una trasmissione poteva essere qualche tempo fa, adesso è un dato di fatto bizzarro sul mega schermo circolare a 360 gradi che è sotto la cupola dell'Atlanta Stadium, dove l'Inghilterra è sotto di un gol, prova a dare tutto quello che ha per rimontare una situazione che vede in finale l'Argentina in questo momento. Pickford, palla arretrata su di lui, rischia molto sulla pressione dell'Argentina, l'Inghilterra, Nico Gonzalez stappa il pallone dentro l'area, Messi riprende contatto con la palla, la allontana dalla zona nevralgica dell'azione, cerca anche di perdere tempo come può, perde palla però poi alla fine, rilancio lungo, la copertura arretrata da parte dell'Argentina, retropassaggio, Martinez si sbriga ad allontanare il pericolo perché arrivava Harry Kane nei paraggi, Guay, O'Reilly, poi dietro per Bourne, rilancio lunghissimo verso lo stesso Kane, duello aereo, la spunta ancora qui l'Argentina con Enzo Fernandez, un rilancio lontano e rimessa laterale volontario, rugbistico, muove il pallone l'Inghilterra, perde tempo l'Argentina, porta a spasso una seconda palla, rimessa laterale mentre siamo al undicesimo minuto che va completandosi, forse mancano 15 secondi, se un paio di minuti in più verranno concessi, visto il gol di Lautaro Martinez in pieno recupero. Ancora un tocco dietro, l'Argentina si lamenta perché forse vorrebbe il fischio finale, non si concede nulla, lunga palla persa da Martinez, rimane lì, c'è fallo in attacco, sembrava aver perso malamente questo pallone il Dibu, palla che era rimasta lì, poi va anche a prendersi, aizzando il pubblico l'applauso, il portiere con l'Argentina, i colori dell'Argentina sui capelli, sarà calcio di punizione a favore dei sudamericani, quando manca forse solo il fischio finale, evidentemente si arriverà oltre l'undicesimo minuto di recupero, siamo a metà del dodicesimo, chiama un pallone lungo, Lautaro Martinez è il più avanzato ma defilato sulla sinistra, prende tutto il tempo che può, il Martinez, lungo rilancio, è finita, sarà Spagna-Argentina la finale di questo mondiale, ancora una volta gli argentini l'hanno ripresa dopo essere andati sotto, dopo aver sofferto, ancora lacrime di gioia, sembra un copione che si ripeta all'infinito da parte della squadra guidata da Leo Messi, in questo caso possiamo dirla indirizzata al gol, i suoi due assist, prima verso Enzo Fernandez il tiro da fuori in rete, poi per il colpo di testa decisivo di Lautaro Martinez, hanno ribaltato il vantaggio inglese, quello firmato da Gordon al decimo minuto del secondo tempo, una gara entusiasmante finita, lo ripeto ancora, con le lacrime dei giocatori argentini e quelle anche ovviamente degli inglesi, il commento finale di questa semifinale che non rimarrà, probabilmente non lascerà indifferente anche per quello che è il contesto, anche per qualche altra scaramuccia in campo adesso. Giovanni, a te il commento. Giovanni Galli.
1: Però pensa, abbiamo visto le lacrime dei giocatori argentini, pensa che cosa vuol dire per il popolo argentino questa partita. Erano fuori a 10 minuti dalla fine di questa partita, erano fuori, sono riusciti a recuperarla, addirittura sono riusciti a ribaltare il risultato. Questa entra nella storia di diritto proprio per tutti i suoi valori e per cosa abbiamo visto stasera. Un primo tempo brutto, lo dobbiamo dire, primo tempo brutto, invece il secondo tempo tutte e due le squadre hanno deciso di giocare la partita, anche l'Argentina, che aveva fatto una partita sporca nel primo tempo e invece dopo che è andata in svantaggio i cambi, dobbiamo dire che i cambi di Scaloni sono stati tutti azzeccati e la squadra ha veramente messo in campo l'impossibile, il cuore, tutto quello che serviva per ribaltare questa partita, e l'hanno fatto con merito, perché mezz'ora dal decimo, quando hanno subito il gol, di più di mezz'ora perché è finita al 110 minuti, però voglio dire, per tutto questo tempo l'Argentina ha strameritato di vincere questa partita.
0: E i campioni del mondo in carica sono loro, quindi vanno a cercare di difendere il titolo a New York, New Jersey Stadium contro la Spagna. Parlerà spagnolo dunque questa finale mondiale, tanti ingredienti in campo, alcuni erano ben noti, tra tutti direi questa voglia di un'infinita Argentina che l'ha ripresa per l'ennesima volta e l'ha portata a casa nei minuti finali. Grazie a Giovanni Galli per questo racconto vibrante di Argentina e Inghilterra con la squadra semifinalista sudamericana che trova un biglietto per la finale, esce a testa alta secondo me l'Inghilterra da questa gara e da questo mondiale. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora dagli studi di Dallas. L'Inghilterra colpisce, l'Argentina però reagisce. È stata tutt'altra musica in questo secondo tempo e Atlanta, sì, vuol dire rimonta per la formazione campione del mondo in carica, perché in questo stesso stadio agli ottavi c'era stato il famoso ribaltamento contro l'Egitto da 2-0 a 3-2, altra tappa di questo cammino. L'Inghilterra ha davvero solo da recriminare, era avanti a 5 minuti dalla fine, poi pur non segnando ancora una volta è salito in cattedra soprattutto, ma non solo, Leo Messi, autore dei due assist per Enzo Fernandez e per Lautaro Martinez, che hanno così ribaltato il risultato e il verdetto. A questo punto, sabato 18 a Miami, finale per il terzo posto, sarà l'Inghilterra a sfidare la Francia. Comunque per un gradino del podio, il più basso di questo mondiale, la finalissima a New York domenica 19 luglio ore 21 sarà Spagna-Argentina. Il mondiale si ferma per 2 giorni, noi non ci fermiamo, quindi appuntamento a domani, giovedì 16 alle 21:05, dopo il GR1 delle 21 per un'ora o poco meno in vostra compagnia, e stesso copione l'indomani venerdì 17 con ospiti, approfondimenti per prepararci a questa doppia finale, all'epilogo, all'ultimo chilometro di questo mondiale 2026. Per quanto riguarda la serata che ormai per noi volge al termine, torniamo a ringraziare Giovanni Leporale e Marco Mascia alla parte tecnica a Saxarubra, a Roma, dove ci sono anche Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia, dai nostri studi di Dallas. Grazie come sempre alla nostra squadra, in questo caso a Francesco Pionaglieri che mi ha permesso di andare in onda, da Guido Ardone grazie per averci seguito. La finale del mondiale 2026 domenica 19 sarà Spagna-Argentina, arriva il GR1 e a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
12: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina. Sì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: GR1.
7: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le notizie dall'estero in apertura di giornale: nuovi raid americani contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver colpito obiettivi militari utilizzati per minacciare il traffico navale nello stretto di Hormuz. Teheran risponde con 21 missili contro il Kuwait, tutti intercettati. Donald Trump assicura che la Repubblica Islamica sarà sconfitta molto presto. Lunedì alla Casa Bianca è atteso il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In Italia la riforma della legge elettorale va avanti. Domani mattina alla Camera è atteso il voto finale, resta però la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto da Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. La proposta è stata bocciata, ma il centrodestra parla di incidente di percorso. Le opposizioni attaccano la premier Meloni e chiedono lo stop al testo, via libera unanime invece al voto per i fuorisede. La cronaca ancora: un femminicidio, una donna di 62 anni è stata trovata senza vita questa sera a Coriano, in provincia di Rimini. A ucciderla il compagno che dopo il delitto ha chiamato i carabinieri e si è costituito. Quando i militari sono arrivati lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata, forse un coltello o un martello. La Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina. Matteo Salvini definisce la sentenza profondamente ingiusta e ha lanciato sui social un appello al Presidente della Repubblica affinché gli venga concessa la grazia.
8: Mario Roggero è condannato, rigettato il ricorso in Cassazione, duplice omicidio e tentato omicidio, non legittima difesa a seguito di una brutale rapina, come ha continuato a sostenere. Le immagini delle telecamere che hanno ripreso la scena di quel 28 aprile di 5 anni fa testimoniano la rapina, poi lo vedono inseguire i rapinatori fuori dal negozio e sparare a tutti e tre. Due muoiono sull'asfalto, il terzo ferito sarà poi arrestato in ospedale. Da allora tre gradi di giudizio e la solidarietà di parte della politica e di molti sul web, nelle pagine social, dove ha invocato il diritto di difendersi da solo, quel farsi giustizia che non ha convinto i giudici. Nella villa dove abita con la famiglia, il gioielliere di 72 anni si è preparato alla detenzione. Attorno a lui una polemica che divide tra chi sostiene che lui è la vera vittima in quella che chiama la sua battaglia per la giustizia e chi ribatte che non siamo nel Far West, la giustizia non è fai da te. Ora la Cassazione ha messo la parola fine, almeno alla vicenda giudiziaria. Dalla Morra, Caterina Cannavà per il GR1.
7: Pioggia, grandine, vento al nord, caldo estremo al centro-sud. Sul fronte meteo l'Italia è divisa in due: nubi fragili e vento forte in Veneto, Lombardia, tromba d'aria in provincia di Bergamo, situazione critica in Emilia-Romagna dove c'è anche una vittima.
9: Infuriava il nubifragio sulla pianura modenese quando è avvenuto l'incidente che ha causato la morte di un uomo di 68 anni, vittima di uno scontro frontale tra due auto nel territorio di Bonporto. Pioggia e vento con raffiche fortissime avevano reso scarsa la visibilità nella zona, così come in diverse aree dell'Emilia-Romagna, dove per l'intera giornata era stata diramata un'allerta arancione per temporali intensi. Dal Piacentino alla Romagna, ingenti danni con allagamenti in aree urbane, interruzioni di energia elettrica e strade interrotte. Interruzioni anche lungo alcune tratte ferroviarie della rete regionale FER e rallentamenti sulla linea ad alta velocità. Da Bologna, Roberta Castellano per il GR1.
7: Una tregua dal caldo che al nord durerà poco. Da domani di nuovo sole e temperature in rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, questo è il tema al centro del confronto tra premi Nobel e rappresentanti delle Big Tech. Un confronto che trae spunto dall'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas.
6: Il borgo laudato sì di Castel Gandolfo da ieri mattina si è riempito di oltre 200 persone che hanno dato il via alla Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, un incontro che culminerà domani in Campidoglio, dove sarà firmata la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'IA. Madrina d'eccezione Sharon Stone in qualità di Nuntius Magnifica Humanitas. Intelligenza artificiale e guerra nucleare sono i temi che dobbiamo affrontare e far convivere, dice la premio Nobel per la pace Maria Ressa, che spera che dalla dichiarazione di domani la coscienza dei cittadini si risvegli sulla minaccia nucleare. Questo meeting non è una riunione di scienziati, dice, ma un incontro della società civile, di leader morali, perché è di questo che il mondo ha bisogno, perché lo sviluppo della tecnologia incoraggia il peggio di noi e Papa Leone ci ricorda che esiste il meglio di noi, che noi conosciamo la differenza tra il bene e il male e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Ilaria Menta, GR1.
7: In Campania l'inaspettata scoperta durante la ristrutturazione di un pastificio a Gragnano. Gli scavi hanno riportato alla luce una necropoli di 2500 anni fa, 85 sepolture del VI secolo a.C., con corredi funerari, gioielli, vasellame e graffiti che raccontano la vita e i commerci dell'epoca. Sotto la necropoli sono emerse tracce ancora più antiche dell'età del rame e del bronzo, una scoperta definita eccezionale dagli studiosi che ora cercano una sede dove esporre i reperti. E prima di chiudere lo sport, lo avete sentito anche nelle nostre radiocronache, sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta, infatti, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1. E adesso la musica di Radio 1. Buon proseguimento d'ascolto.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nella notte generale miglioramento del tempo sulle regioni del nord-ovest, mentre i temporali si spostano ad est. Domani il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli, Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovani. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle loro aree interne. Persistono inoltre condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Legge elettorale in giornata, il voto alla Camera, sistema proporzionale con premio di maggioranza, indicazione del Premier, venerdì probabile vertice di Meloni con i vice. Gioielliere uccise due rapinatori in Piemonte, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Salvini, sentenza ingiusta, appello al capo dello Stato per la grazia. Afa e nubi fragi, Italia spaccata in due, forti temporali a nord. In Emilia uomo muore in incidente dovuto al maltempo. Al centro-sud ancora sole e temperature elevate. Hormuz, blocco navale statunitense, Trump lancia pesanti attacchi e annuncia Teheran sarà sconfitta molto presto. Lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Regno Unito, stretta social network per gli adolescenti, coprifuoco digitale da mezzanotte alle 6 e divieto totale per gli under 16, rebus controlli. Infinita Argentina, Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti. Domenica a New York sarà finale contro la Spagna. In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto Stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato Premier. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato.
3: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchitiratori, il governo non è in discussione, assicura.
4: No, il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
3: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuorisede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente. E sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
5: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallita stagione di governo.
3: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. La riflessione politica, dopo il no all'emendamento sulle preferenze, resta, ma non pregiudica l'azione di governo.
6: Apparentemente scherzosa e sorridente, Giorgia Meloni premia i maestri dell'arte della cucina italiana a Palazzo Chigi, ma di certo non rimanda la seria riflessione annunciata sui social dopo la bocciatura alla Camera con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della Premier, che va avanti con il lavoro sui dossier interni, rivendicando anche le nuove norme sulla sicurezza approvate in Consiglio dei Ministri. Sono ore di esame queste su cause e responsabilità in cerca di chi diverse persone in maggioranza, aveva evidenziato la Premier, si è nascosto dietro lo scrutinio segreto nonostante l'appello della Presidente del Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Nessuna conferma da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza, forse venerdì, per fare in modo che siano presenti anche i due vice Premier. Si sa però che ci sono stati dei contatti tra i leader, ma nessuna data è ancora stata stabilita. Carla Macrellino, GR1.
2: Buste paga più pesanti per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per 2025-2026. Le parole del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
7: Più tutele per chi ci tutela. Il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa è una scelta concreta del governo per valorizzare chi con professionalità e senso del dovere ogni giorno protegge cittadini e il nostro paese.
2: La cronaca è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori, fatti a Grinzane Cavour in Piemonte.
0: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo Mario Roggero e in un video girato prima di andare in carcere dice:
8: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
0: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioiello il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo inseguì i tre che avevano il volto coperto un coltello e una pistola finta, ma questo si scoprì solo più tardi. Il gioielliere sparò in rapida successione contro la loro auto parcheggiata all'esterno del negozio. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
9: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
2: I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi. Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero.
10: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
2: Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata, che potrebbe essere un coltello o un martello. Ancora cronaca con la tragedia in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. Vittima una undicenne.
11: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Dal grande caldo ai forti temporali, l'Italia si trova a fare i conti contemporaneamente con temperature altissime e violenti nubifragi. Dalle prossime ore torna il sole ovunque.
12: Non è un paradosso del meteo, è l'effetto del cambiamento climatico che tutto estremizza: il caldo, la pioggia, il vento. Così nella stessa giornata al nord si contano i danni per il maltempo, edifici scoperchiati, alberi abbattuti; al sud si boccheggia per l'afa e si guarda con apprensione al termometro che in alcune località, Sardegna in primis, è previsto raggiunga i 45 gradi. L'allerta per il caldo fa il paio con quella per i nubifragi. Impressionanti quelli che hanno colpito la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia-Romagna, dove a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta perdendo il controllo della propria auto per la violenza della pioggia. In Piemonte, a Carmagnola, la grandine è venuta giù a blocchi di 9 cm di diametro. Ciò nonostante, farà ancora più caldo. Oggi 15 città hanno il bollino rosso, venerdì saranno 16. I picchi del termometro sono in agguato e al Ministero della Salute in giornata è previsto un vertice per fare il punto sugli effetti dell'ondata di calore che solo da domenica comincerà a stemperarsi. Donatella Gori, GR1.
2: Il caldo estremo accende la protesta dei rider. I lavoratori di Glovo e Deliveroo contestano gli stop alle consegne per le alte temperature senza indennizzi economici. Scioperi e mobilitazioni sono stati organizzati in diverse città italiane.
13: I rider sono scesi in piazza a Milano, Firenze e Bologna, poi nelle prossime ore la protesta si sposterà in Piemonte. Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
14: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne. Chiaramente, essendo partite IVA, loro non avendo ingressi, non guadagnano. Quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice: sei parole, se tu mi fermi, tu mi paghi.
13: Intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa del settore, assicura di dare piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. In giornata è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Genova è attesa nel pomeriggio la sentenza per il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. I familiari delle vittime hanno accolto con amarezza le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia che in una lettera aperta ha ammesso il dolore per la tragedia.
15: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
16: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
15: La sentenza attesa per domani pomeriggio dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande. 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 11 minuti, la guerra in Medio Oriente, Donald Trump annuncia nuovi raid nel Golfo Persico. Poco fa colpita anche una petroliera che tentava di forzare il blocco navale. Lunedì incontrerà il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. La corrispondente.
17: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le capacità militari di Teheran di minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto di Hormuz. In Pennsylvania, dove è intervenuto a un vertice sulla difesa, Trump ha assicurato che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Prima del suo discorso, in un'intervista a Fox Business, il presidente ha detto: l'Iran vuole incontrarci e vuole fortemente un accordo, ma spetta a noi decidere se compiere o no questo passo. E rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ha ammonito: non mi piacciono le scadenze, ma loro conoscono la situazione e farebbero meglio a comportarsi bene. Trump ha minacciato di colpire anche le centrali elettriche e i ponti. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room, il presidente ha discusso con il suo team per la sicurezza nazionale di un'offensiva contro Teheran che avrà una portata più ampia rispetto agli attuali attacchi nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal parla di un'intensificazione dei raid aerei, ma fa anche l'ipotesi dell'invio di truppe per occupare posizioni iraniane e del bombardamento del sito nucleare di Pikax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: L'Iran risponde con 21 missili contro il Kuwait, tutti intercettati. Non intendiamo arrenderci, ha dichiarato il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf.
18: Che la diplomazia segni il passo e che sempre più scarse siano le possibilità di una riapertura dello stretto di Hormuz lo dimostrano le parole di Ghalibaf, ma anche quelle del portavoce del Ministero degli Esteri Teheran, Ismail Baghei, che ha dichiarato che l'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e resta concentrato sulla propria difesa, aggiungendo che qualsiasi aggressione contro il proprio territorio sarà sicuramente seguita da una risposta reciproca. Intanto in serata nuovi attacchi missilistici americani sull'isola di Hengam, nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno rivendicato a loro volta la distruzione in Giordania, nella base americana di Al-Azraq, degli hangar che ospitavano gli aerei F-15, F-16 ed F-35. Al momento non emergono dettagli né da parte americana né da parte iraniana. Teheran però parla di 35 morti e 300 feriti dall'inizio della ripresa delle ostilità. Fabrizio Noli, GR1.
2: Si è conclusa all'ambasciata americana di Roma la nuova tornata di negoziati tra Israele e Libano. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare il ritiro dell'esercito israeliano da due aree nel sud del paese. Intanto a Gaza proseguono i bombardamenti, a Deir el-Balah 4 membri della stessa famiglia sono rimasti uccisi. La guerra in Ucraina. Poco fa forti esplosioni hanno scosso Kiev dopo l'allarme per il lancio di missili balistici russi. Sul fronte politico Volodymyr Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Sergei Koretskiy a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. Il corrispondente da Parigi.
19: La legge votata dall'Assemblée nationale consente agli adulti affetti da malattie incurabili e in uno stadio avanzato o terminale di ricevere farmaci letali, sancendo così il diritto alla morte assistita in condizioni di controllo rigoroso da parte di un'equipe medica. Potrà valere per i cittadini francesi di almeno 18 anni o per chi risiede legalmente in Francia, dopo la presentazione di una richiesta che dovrà essere approvata dagli operatori sanitari. Favorevole al provvedimento la ministra alle politiche familiari Camille Galliard-Minier, secondo cui ci sono delle sofferenze insopportabili che bisogna avere il coraggio di guardare in faccia. Per Emmanuel Macron era arrivato il momento di approvare una legge sul fine vita dopo un dibattito che è stato rispettoso di tutte le opinioni. Per gli oppositori c'è invece il rischio che aumentino le pressioni sulle persone vulnerabili affinché scelgano il suicidio assistito. Preoccupazioni accolte in parte dal primo ministro Le Cornu, ha chiesto un parere al Consiglio Costituzionale che arriverà entro 30 giorni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Nel Regno Unito coprifuoco social per gli adolescenti, per loro niente piattaforme digitali dopo mezzanotte. Divieto totale per gli under 16, la corrispondente da Londra.
20: Un coprifuoco notturno automatico sui social per tutti i ragazzi dai 16 ai 18 anni. Il governo di Keir Starmer, che si è riunito per l'ultima volta a Downing Street, ha deciso di introdurre questa misura nell'ambito della legge più ampia sulla regolamentazione delle piattaforme web per i minorenni. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, dunque, i social saranno disattivati per gli adolescenti. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi, la qualità del sonno e di lasciare più spazio ai contatti familiari. Una regolamentazione che entrerà in vigore dal prossimo anno insieme al divieto di social per i minori di 16 anni, già deciso a giugno. I colossi del web, TikTok, Instagram e YouTube, dunque dovranno adeguare le funzionalità e algoritmi alle nuove norme, anche se già si è aperto il dibattito sui possibili modi per aggirare il divieto e su quali controlli instaurare per gli account. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Manga batte Superman, il supereroe per eccellenza, perde il podio di fumetto più venduto.
21: Il 2026 nel mondo dei fumetti è l'anno del sorpasso. Il più letto nella storia non è più americano ma giapponese. Superman, che dal 1938 deteneva il titolo arrivando a vendere 600 milioni di copie, è stato superato da One Piece. Nato nel 1997 dall'estro di Eiichiro Oda, il manga tradotto in tutto il mondo segue le avventure di un gruppo di pirati alla ricerca del tesoro. Trama ispirata al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson del 1881, ma condita con infinite suggestioni, dall'architettura della laguna di Venezia e delle moschee del Medio Oriente all'epica dei samurai e di Dragon Ball, serie con la quale Oda è cresciuto. Al centro della saga l'amicizia, la libertà, la lotta contro il potere e l'autoritarismo, la fedeltà che i lettori hanno mostrato a One Piece crescendo con lui, la loro età media di 38 anni, uno su 5 ha più di 50 anni. Luca Raffaelli, storico del fumetto.
22: Il segreto del suo successo, una energia potente davvero in ogni sequenza. È tutto molto semplificato dal punto di vista del racconto proprio perché è la grande energia dei personaggi, delle lotte, delle loro ragioni che deve venire fuori.
21: Francesca Fornario, GR1.
2: Libri da viaggio, cresce in tutto il mondo il turismo letterario tra ritiri per lettori, seminari di scrittura e itinerari ispirati ai romanzi. Vacanze lente e senza connessioni.
23: Sei uno da fiction o da non fiction?
24: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
25: Sto finendo un libro.
26: E come va?
24: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo. Nei romanzi c'è il mondo.
1: Madame, benvenuta al ritiro per scrittori.
24: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, le Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
3: C'è questa unità che si viene a creare tra gli scrittori e i corsisti. Questo momento fuori dal tempo ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
24: Francesca Cosentino, GR1.
2: Shakira dal record, la superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo sulle piattaforme streaming, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e spagnolo. Al primo posto Dai Dai, singolo realizzato con Burna Boy, brano ufficiale dei mondiali di calcio, record anche per il videoclip, 400 milioni di visualizzazioni. E per lo sport siamo appunto ai mondiali, la finale sarà Spagna-Argentina, i campioni in carica ribaltano l'Inghilterra negli ultimi minuti e domenica a New York andranno a caccia di uno storico bis, l'inviato ad Atlanta.
4: Ad Atlanta finale con lacrime di gioia, quelle dell'Argentina di tristezza, le inglesi, ma il dopogara è fatto di canti per tutti con i rispettivi tifosi. Partita tesissima sin dai primi minuti, anche per la sacralità degli inni nazionali inquinata dai tifosi avversari. L'Inghilterra prova a giocare, gli argentini ringhiano, l'arbitro costretto agli straordinari, copione spezzettato, le stelle Messi, Kane e Bellingham ingabbiate. Un colpo di testa di Stones, una stoccata di Enzo Fernandez, entrambe fuori, sono questi gli unici squilli. Cambia tutto però nella ripresa, gara più brillante e inglesi avanti dopo 10 minuti con Gordon che deposita in rete un perfetto assist da destra di Rogers. Sembra un copione già scritto, quello della classica rimonta argentina. È proprio così, l'albiceleste approfitta degli inglesi troppo attendisti, assalto a Pickford che inizia a parare tutto, due volte è salvato dal palo, in entrambi i casi di McAllister. Non può nulla però sulla stoccata da fuori di Enzo Fernandez al 41esimo e sull'incornata di Lautaro Martinez a inizio recupero, in entrambi i casi assist di Messi. Infinito Messi e infiniti campioni del mondo che dunque difenderanno il titolo a New York, fuori a testa alta Kane e compagni. Da Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
2: La Norvegia, che ai mondiali è arrivata ai quarti, non brilla solo nel calcio ma anche sulle strade del Tour de France.
5: La 1X continua a far parlare di sé, non soltanto per i fratelli Johannessen che, oppressi dal caldo della stanza d'albergo, hanno deciso di dormire sotto le stelle spostando in terrazzo i materassi, e non soltanto per essere riusciti per un giorno a guidare la classifica generale grazie a Thorsten Tran. La formazione norvegese sa anche vincere, come nella volata dell'undicesima tappa dove Soren Vanerskjold ha regolato Coy e Philipsen. Per il velocista nordico è il successo più importante della carriera, per la squadra un altro tassello nel percorso costante di crescita. Nulla cambia in generale con la maglia gialla Tadej Pogačar che ha 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4 minuti e 06 su Evenepoel. Il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, 13esimo in classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Stefano Catini e Massimo Chiadroni. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
25: Mezzanotte e 23 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 4, la Milano-Brescia, ci sono code a Sesto San Giovanni e code le troviamo in carreggiato opposta, dunque in direzione di Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sempre sulla 4, rallentamenti per un incidente tra Milano Est e Monza in direzione Brescia, coinvolte due autovetture. Siamo sulla Bologna-Firenze, attenzione alla perdita di carico tra Firenze-Scandicci e l'allacciamento con la 11. Infine, sulla A14 ci sono rallentamenti per un incidente e un veicolo in fiamme tra la A25 e Pescara in direzione di Ancona. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. I nuovi raid americani contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver colpito obiettivi militari nel sud del paese. Colpita anche una petroliera che tentava di dirigersi verso il porto iraniano. Teheran risponde con 21 missili contro il Kuwait. Intanto il presidente Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Benjamin Netanyahu. È una serie di esplosioni ha scosso Kiev. Poco dopo la mezzanotte, forti esplosioni sono sentite anche a Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, volta a rafforzare i legami in materia di difesa. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto Stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30. Poi il testo passerà al Senato. Resta la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto dal Futuro Nazionale di Vannacci, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. Le opposizioni chiedono lo stop al testo. Domani probabile vertice Meloni con i vice. E veniamo alla cronaca. Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. È fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima, ancora da chiarire la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Salvini parla di sentenza ingiusta e lancia un appello al capo dello Stato per la grazia. E a Genova è attesa nel pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto del 2018 che provocò la morte di 43 persone. I familiari delle vittime hanno accolto con amarezza le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia che in una lettera aperta ha ammesso il dolore per la tragedia. Afa e nubifragi, Italia spaccata in due, forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo, da oggi di nuovo sole, temperature rialzo ovunque, 15 le città da Bolino Rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con i mondiali, Argentina, Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti, domenica dunque a New York sarà la finale con la Spagna, sabato invece Francia, Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa l'allerta antiaerea è risuonata in Bahrain per il rischio di missili dall'Iran, droni anche sul Kuwait. Nelle ultime ore sono stati gli Stati Uniti ad attaccare colpendo una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz, bombardando Sirik, Bandar Abbas, Shabar. I Pasdaran minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. E poco fa Trump ha fatto sapere che Teheran ha rilasciato una cittadina americana che era detenuta nel paese islamico dal dicembre 2024. La corrispondente.
4: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le capacità militari di Teheran di minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto di Hormuz. In Pennsylvania, dove è intervenuto a un vertice sulla difesa, Trump ha assicurato che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Prima del suo discorso, in un'intervista a Fox Business, il presidente ha detto: «L'Iran vuole incontrarci e vuole fortemente un accordo, ma spetta a noi decidere se compiere o no questo passo». E rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ha ammonito: non mi piacciono le scadenze, ma loro conoscono la situazione e farebbero meglio a comportarsi bene. Trump ha minacciato di colpire anche le centrali elettriche e i ponti. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room, il presidente ha discusso con il suo team per la sicurezza nazionale di un'offensiva contro Teheran che avrà una portata più ampia rispetto agli attuali attacchi nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal parla di un'intensificazione dei raid aerei, ma fa anche l'ipotesi dell'invio di truppe per occupare posizioni iraniane e del bombardamento del sito nucleare di Pikax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Poco fa missili russi su Kiev e Kharkiv. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koretsky a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. Legge elettorale dalla Camera via libera, i punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok, unanime al voto per i fuorisede nel comune di domicilio. I lavori riprenderanno questa mattina, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11.30, poi il testo passerà al Senato. E intanto Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. Sentiamo.
5: Apparentemente scherzosa e sorridente, Giorgia Meloni premia i maestri dell'arte della cucina italiana a Palazzo Chigi, ma di certo non rimanda la seria riflessione annunciata sui social dopo la bocciatura alla Camera con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della premier, che va avanti con il lavoro sui dossier interni, rivendicando anche le nuove norme sulla sicurezza approvate in Consiglio dei Ministri. Sono ore di esame queste su cause e responsabilità in cerca di chi diverse persone in maggioranza, aveva evidenziato la premier, si è nascosto dietro lo scrutinio segreto nonostante l'appello della Presidente del Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Nessuna conferma da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza per fare in modo che siano presenti anche i due vice premier. Si sa però che ci sono stati dei contatti tra i leader, ma nessuna data è ancora stata stabilita. Carla Macrellino, GR1.
3: È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo. I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale di Vannacci e La Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica per